0: all'educazione all'affettività e alla sessualità. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: L'educazione all'affettività e alla sessualità, dicevamo dunque, è un ambito che fino a non molto tempo fa veniva considerato prima di tutto competenza della famiglia. Ecco, che cosa è cambiato nella scuola ticinese da questo punto di vista, tanto da decidere di affidare anche alla scuola il ruolo di parlare di tutto questo, perché oggi è importante che anche il docente abbia strumenti e competenze specifiche per affrontare questi temi.
1: Allora, in effetti, si dice spesso, fino a poco tempo fa, era di competenza della famiglia questo tema. In realtà non è da così poco tempo che la scuola se ne occupa, anzi, è vero però che oggi sentiamo sempre più un bisogno di offrire quello che è un diritto fondamentale, ovvero a parte dei diritti sessuali, anche ai bambini e alle bambine in Ticino, ovvero quello di avere un'educazione sessuale che non è più soltanto informale, ma che diventa formale, ovvero che si svolge all'interno di un contesto istituzionale come quello della scuola, con docenti, come diceva lei prima in introduzione, formati, che continuano a formarsi e che si costruiscono e che hanno a disposizione degli strumenti per fare un lavoro rigoroso, anche fondato su saperi scientifici e poi anche con tutta una serie di competenze che sono quelle che si costruiscono durante tutto il loro percorso professionale di accoglienza, di ascolto e di conoscenza degli allievi e delle allieve con cui lavorano quotidianamente.
0: Ci sono state molte polemiche negli anni passati sulla questione dell'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole. Tanti non la vedevano bene, o insomma hanno contestato il fatto che si dovesse cominciare a parlare di questi temi nella scuola. I docenti invece come vedono l'opportunità di essere formati su questi temi? Tra l'altro ricordiamo che in particolare l'educazione sessuale, diciamo così, è delegata nel Canton Ticino alle varie scuole e anche ai vari insegnanti, quindi non c'è necessariamente la stessa attenzione a questo tema da parte di tutti i docenti. Che ne pensa Katia De Carlo?
1: Sì. Allora, è vero che per i docenti è una sfida importante e c'è sicuramente, siamo di fronte a un tema che crea che è sensibile e che può creare timore, può creare preoccupazioni da parte dei docenti e delle docenti, ma è vero che non è l'unico, ci sono altri temi che possono ogni tanto essere un po' ostici. E poi magari giusto per tornare sulla questione del fatto che ci sono tante persone che vedono magari meno di buon occhio che la scuola se ne occupi, sì. Io penso sempre a un aneddoto che mi fa piacere ricordare. Mi sono trovata una volta in una bar a discutere con una collega che sarebbe intervenuta nel corso di cui mi occupo di educazione all'affettività e alla sessualità per le persone che insegneranno alla scuola dell'infanzia in Ticino, quindi i primi anni scolastici. E alla fine di questo incontro la cameriera che ci ha portato il caffè ci ha detto: ma state parlando di fare educazione sessuale alla scuola dell'infanzia? E noi abbiamo detto di sì e lei ha detto: grazie mille che vi occupate di questo tema con persone competenti che si preparano e che possono prendere in mano una parte, ma mai tutto, ma una parte di questa formazione del futuro cittadino.
0: Poi, diciamo, non è solo educazione alla sessualità, è importante sottolinearlo, c'è anche la parte dell'affettività, no? del rispetto. Della riflessione anche contro la violenza di genere, che è una questione di cui si parla molto anche nel nostro paese, perché effettivamente è una violenza ancora molto presente nella società, e appunto parlare di affettività e sessualità significa anche confrontarsi con situazioni concrete, immagino, che emergono quotidianamente nelle classi. Quali sono le competenze che vengono richieste agli insegnanti? E quali sono le difficoltà che i docenti incontrano nel gestire questi temi, Katia De Carlo?
1: Sì, in effetti è vero che questo è un tema fondamentale che fa parte di questo, diciamo, di questo ambito dell'educazione all'affettività, alla sessualità, la dimensione del rispetto, della protezione di tutte le persone. E sono temi con i quali i docenti già durante la formazione imparano a confrontarsi, e quindi sicuramente ci sono delle difficoltà legate al proprio stesso imbarazzo oppure alla difficoltà a trattare certi temi sensibili. Questa è una cosa su cui cerchiamo di lavorare già durante la formazione iniziale. E nel rapporto con le famiglie c'è proprio anche la dimensione del poter con grande trasparenza, e questa è una cosa che sottolineo tantissimo, comunicare fin dall'inizio alle famiglie qual è il ruolo definito istituzionalmente dalla scuola e qual è invece il ruolo che resta e rimarrà sempre alle famiglie, e quale partnership, quale collaborazione si può costruire, si deve costruire insieme per il bene ultimo, che è quello delle future generazioni che frequentano la scuola e che sono i figli e le figlie di questi genitori che ogni tanto si preoccupano o che vengono a fare delle domande. Questa è una cosa che io incoraggio sempre a fare, parlare con le docenti, i docenti, esporre i propri dubbi, le proprie preoccupazioni, perché sono all'ascolto e sanno poter accogliere queste difficoltà e, ripeto, spiegare quali sono i confini di questa divisione dei ruoli e di questa collaborazione mano nella mano.
0: Ognuno ha le sue competenze. Ecco, però d'altra parte è anche vero che in molte situazioni, pensiamo alla vicina Italia, le famiglie vorrebbero entrare di più nel, diciamo così, nel poter dire o meno quello che pensano dell'educazione all'affettività, alla sessualità, tanto che qualcuno sta pensando di dire che sono le famiglie che devono poter decidere se questo tipo di corsi potranno avere luogo o meno nelle scuole. Questa è una prospettiva, sì, che potrebbe, diciamo, avverarsi anche nel nostro cantone, in Canton Ticino. È un dibattito?
1: Allora, in Italia è purtroppo già così da, diciamo, da recenti eventi. Io sono fermamente convinta che in Ticino, in Svizzera, c'è una fiducia di fondo nella scuola, nel dialogo. Questo sicuramente è indispensabile che ci sia. I genitori devono entrare nella scuola con tutte le competenze che portano loro. E poi io dico sempre, è vero che è importante poter partire anche sulle basi legate ai diritti. Io dico sempre, i bambini e le bambine ticinesi, come tutti gli altri, hanno il diritto ad avere una formazione anche in questo ambito che sia basata su saperi scientifici, certo, e che dia loro gli strumenti, forse anche questo è importante, dia loro gli strumenti non per ricevere una morale già tutta fatta, ma questa è una cosa su cui lavoriamo tanto, ma per costruirsi quella mente e quelle competenze proprio di pensiero critico per poter costruirsi una loro opinione. E questo è il ruolo fondamentale della scuola. Forse magari dire ancora una cosa importante, che noi della commissione che lei ha citato all'inizio ci occupiamo di monitorare la formazione, ma anche di ricerca, e sappiamo, e risaputo adesso a livello di ricerca, che i contesti in cui l'educazione sessuale si fa in modo rigoroso a scuola sono dei contesti dove, proprio cifre alla mano, ci sono meno casi di sicuramente malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze non desiderate, ma anche violenza di tipo legata al genere, violenza relazionale, e quindi tutte queste dimensioni che vanno oltre la dimensione biologica legate alla sessualità, quindi quella affettiva, relazionale, culturale, psicologica, e quella legata al genere sono centrali, e la scuola è formata e si sta formando, sta continuando a formarsi proprio per occuparsi di queste dimensioni.
0: E dunque un tema importante di cui parlare, lo abbiamo sentito, il DEX ha lanciato una campagna per sensibilizzare e formare i docenti sull'educazione all'affettività e alla sessualità. Come si struttura questa campagna e qual è il ruolo del DFA?
1: Allora, il Dipartimento ha creato delle formazioni che sono proposte ai docenti sul territorio. Al DFA abbiamo quindi la nostra commissione interna e poi abbiamo dei membri del DFA che fanno parte anche della CEAS, che è la Commissione per l'Educazione Affettiva e Sessuale per la scuola, quindi nel Dipartimento, quindi c'è una collaborazione, uno scambio davvero importante. Il DFA si occupa quindi di formazione iniziale e poi anche di formazione continua con altre offerte che si aggiungono a quella di cui lei sta, a cui sta facendo riferimento, quindi delle formazioni anche nate da bisogni che possono essere trasmessi, espressi sia dagli ispettorati che dalle direzioni e che chiedono in modo puntuale oppure che fanno emergere dei bisogni specifici. Quindi diciamo che c'è una complementarietà tra il DFA, che è diciamo l'istituto in Ticino che forma all'insegnamento, e poi il Dipartimento che come diciamo datore di lavoro si occupa di scegliere anche delle tematiche che sono particolarmente risentite come particolarmente necessarie. Questa è una cosa che io saluto, il fatto che il Dipartimento riconosca e abbia proprio messo al centro questa tematica, come anche altre, perché, come diceva lei all'inizio, importante e particolarmente presente oggi anche nelle discussioni, negli scambi, nei dialoghi, nelle relazioni tra le persone.
0: Lei diceva prima aiutare studenti e studentesse a sviluppare il senso critico, no? La propria idea basata sul rispetto nei rapporti affettivi e sessuali, e la costruzione del pensiero critico è stato uno forse dei temi che è emerso più volte nel corso del nostro dossier dedicato alla scuola, a questa settimana, e quindi effettivamente anche oggi questo tema è emerso con lei, Katia De Carlo. Io lo ricordo, docente membro della commissione del DFA Educazione all'affettività e alla sessualità. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a lei, buona giornata.
0: Ed era questa l'ultima puntata del nostro dossier sulla scuola. Trovate naturalmente tutte le puntate sul nostro sito e poi domani dalle 10 alle 10.30 vi proporremo una sintesi delle interviste che abbiamo realizzato questa settimana nel nostro dossier.

Bentrovati da Paola De Angelis. A fine agosto è uscito il nuovo album dei Lamb Chop, un gruppo di country alternativo di Nashville che non ha mai avuto una formazione fissa. L'unica costante è Kurt Wagner, il fondatore, un musicista nato a Nashville nel 1959 che nell'arco di una trentina di anni si è circondato di un collettivo fluido per realizzare i suoi progetti discografici, con una visione che cambia a ogni disco. Il suono dei Lamb Chop assorbe le influenze del soul, del post-rock, a tratti perfino della lounge music. Hanno avuto un successo internazionale con Nixon, l'album del 2000, un mix di pop da camera, R&B e musica soul. Anche The Bible del 2022 è stato accolto molto bene dalla critica e nel disco faceva la comparsa anche un vocoder e dei suoni perfino disco. Il nuovo album si intitola Punching the Clown e anche se non viene nominato da nessuna parte, tutti sono inclini a pensare che il clown sia l'attuale presidente degli Stati Uniti. È lui che nel titolo viene preso a pugni. Nel 2026 l'universo musicale dei Lamb Chop consiste della voce di Kurt Wagner, Justin Vernon, ovvero Bon Iver, che suona il banjo, Andrew Broder alla chitarra e due cori, Eau Claire Vocal Sextet e il London Choir. La musica è un mix di gospel, folk e country, molto minimalista nei testi, essenziale nella strumentazione, ma molto ricca e potente grazie alla presenza dei due cori. Il nuovo disco dei Lamb Chop affonda le sue radici nella tradizione americana e nel 1800. Un paio di anni fa Kurt Wagner stava andando a fare rifornimento di carburante mentre ascoltava una radio locale. A un certo punto ha sentito una canzone meravigliosa, commovente. Una canzone semplice, ha detto. Un banjo che suona un unico accordo con alcune voci che cantano in sottofondo. Una cosa da togliere il fiato, bellissima. Ha cercato di scoprire il titolo, ma non ci è riuscito. Però ha capito che si trattava di una forma musicale che continua a esercitare una grande influenza sul country. Quel brano era cantato in stile Lined Out, una tradizione di musica religiosa basata sul chiamata e risposta, in cui il leader canta il verso di un inno e la congregazione risponde all'unisono. Pare che abbia avuto origine alla fine del XIX secolo in Scozia e poi si diffuse in Appalachia con i migranti, o per chiamarli con il nome giusto, i coloni. Nel XX secolo poi è entrato nella popular music ed è diventato un elemento poco conosciuto del gospel e del country. Quel brano ha innescato il processo di composizione del disco dei Lamb Chop, che vuole essere una esaltazione della voce umana. Il brano che abbiamo sentito era il singolo Weekend. Il secondo ha nel titolo un riferimento a un presidente americano molto controverso e il testo è preso da una specie di sermone che l'artista folk Howard Finster ha scritto intorno a un ritratto a matita del presidente. Si intitola Andrew Jackson as Hat.

Da ragazzo Kurt Wagner portava i capelli lunghi e questo lo rendeva strano. Oggi ha la barba lunga e bianca e questo gli dà un aspetto da trascendentalista americano. Sembra Walt Whitman. Ma mentre il grande bardo americano conteneva moltitudini anche nella profusione dei suoi versi, in Punching the Clown, il disco dei Lamb Chop che stiamo ascoltando, Kurt Wagner ha lavorato molto in sottrazione. L'ultima canzone, ad esempio, è una lista di città visitate in tour da un amico musicista che però non ha suonato a Chicago e infatti il brano si intitola No Chicago. La voce baritonale di Kurt Wagner è una delle più riconoscibili del pop degli ultimi 30 anni. Dopo averlo sentito cantare con il vocoder nel disco precedente dei Lamb Chop, è sorprendente sentirlo dialogare con ben due cori. Punching the Clown, nonostante il titolo falsamente aggressivo, è un disco consolatorio e il suo potere sta proprio nella semplicità e nell'emozione prodotta dalle voci umane, con un accompagnamento minimale. È un dialogo pacato, soave e ha davvero un effetto benefico perché placa e rasserena. Andrebbe ascoltato tutto di seguito, dall'inizio alla fine, come si fa con certi romanzi. Kurt Wagner cita La strada di Cormac McCarthy. Noi ci salutiamo con un terzo ascolto, una canzone nata da un sogno in cui Kurt Wagner si trovava in un bosco a suonare la chitarra e a cantare. Quando ha finito e stava tornando alla sua auto, alcune persone nel bosco hanno espresso il loro apprezzamento e la cosa gli ha fatto davvero piacere. Non ha idea di cosa significasse quel sogno. E lui dice sì, alcune canzoni sono proprio così, come dei sogni, e Stella è una di quelle. Un saluto da Paola De Angelis.

0: E in Messico troviamo la nostra corrispondente Laura D'Averio. Buongiorno e benvenuta. Parliamo
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: oggi di scoperte archeologiche. In Messico, negli ultimi tempi, o dal Messico meglio, arrivano notizie di nuove scoperte archeologiche. E la più recente ha sorpreso gli studiosi perché non si sa bene quali siano le origini. Laura, ci spieghi innanzitutto dove è successo e poi di che cosa si tratta?
1: Sì, la scoperta questa volta è avvenuta a Coatepec, è una piccola cittadina nello stato messicano di Veracruz, si trova nel sud-est del paese. Tra l'altro è una zona di coltivazione del caffè. Coatepec, a parte un parco archeologico che era stato scoperto, è nota anche come la capitale del caffè del Messico, che peraltro è molto buono, ma torniamo all'archeologia. Sono state trovate delle nuove strutture, nuove nel senso che sono state scoperte, nel momento in cui si stava portando avanti invece un progetto di salvaguardia archeologica, proprio perché in questa zona sono già state trovate altre strutture. Queste che sono state appena scoperte fanno parte di un sito preispanico di circa 1400 anni fa, ecco, che probabilmente risalente a quello che è chiamato il periodo classico antico tra il 200 e il 600 d.C. E appunto si trova vicino a un sito archeologico che invece era già stato esplorato, ma questo sorprende gli esperti perché sono stati trovati elementi sia architettonici sia decorativi che non erano stati visti prima. E quindi ovviamente la scoperta è recentissima, però c'è questa ipotesi preliminare che questo complesso potesse appartenere a una cultura che ancora non conosciamo, autoctona di questa zona. E quindi ancora non è possibile stabilire con certezza l'origine.

0: È veramente affascinante l'idea che una cultura possa saltare fuori così, dal niente, tanti anni dopo la sua scomparsa, una cultura ancora sconosciuta con tutto, ciò che ne consegue. Ma per capire meglio proprio, di che si tratta, anche con i dettagli, concreti, che cosa è stato ritrovato fino ad ora?
1: Sì, e comunque il Messico ci regala tantissime sorprese dal punto di vista archeologico, ci sono scoperte continue anche grazie a nuove tecnologie, comunque vengono scoperte intere città che non si conoscevano, di cui non si conosceva l'esistenza, veramente ci sta dando dei grandissimi regali. E tornando a questa specifica scoperta, sono state trovate strutture che appartengono a fasi costruttive diverse. C'è una piattaforma lunga 30 metri, larga 12, che è stata realizzata con lastre e pietra calcarea lavorata, decorata con dei motivi circolari che sembrano quasi quadrangolari e che non si erano mai osservati prima. È stata anche rinvenuta una stele alta 1,88 m, larga 1,47 m, sepolta con la faccia rivolta verso il basso, con la raffigurazione di due personaggi che si pensano fossero parte dell'elite, uno seduto di fronte all'altro con abiti, copricapi, ornamenti elaborati che ricevono qualcosa da un'identità posta sopra di loro. Gli archeologi ci hanno interpretato questa scena, anche se veramente è stato appena scoperto, diciamo, da poco questo sito, quindi sono tutte teorie che possa trattarsi di un rituale e che il liquido che stanno ricevendo fosse acqua, probabilmente legato a un periodo di grande siccità. Sono anche state trovate delle offerte rituali con recipienti di ceramiche, delle figurine, del mais carbonizzato, un cibo antico e autoctono del Messico e una perla di pietra verde.
0: Beh, il periodo di grande siccità li riporta vertiginosamente vicini al presente, ma torno alla questione della civiltà ancora sconosciuta, che è molto affascinante. Perché si pensa che non possa essere una delle tante civiltà che vivevano nella regione e che già sono state studiate?
1: Perché appunto sono state trovate degli elementi che non si erano incontrati nella regione e con queste caratteristiche. Per esempio, la piattaforma che ha questa decorazione di motivi quasi quadrangolari non trova corrispondenze in altri siti conosciuti ad oggi. Anche la composizione delle stele è insolita per questo stato, ma anche per il paese, cioè due figure rivolte una verso l'altra non erano state documentate in precedenza, diciamo, con questo tipo di fattezze. Allora, la scena ricorda delle caratteristiche Maya nei personaggi. Ci sono anche delle caratteristiche che gli studiosi pensano possano essere invece riconducibili a un altro stile, uno stile Ismeño, che è una tradizione, una cultura che si estendeva nel sud del Messico e anche in Guatemala. Allora, questo sito potrebbe, ripeto, sono tutte teorie, preliminari, potrebbero parlarci di una cultura locale di cui ancora non si conosceva l'esistenza, che però era in contatto con culture che conosciamo già molto bene, molto più grandi e anche territorialmente, quindi che da questi contatti nascessero delle influenze, contatti con altre culture della Mesoamerica e che queste influenze si possano oggi vedere nell'arte, che è stata appena scoperta. Però ecco, si stanno studiando tutti questi elementi, ma insomma, interessa molto la possibilità che forse si è incontrato per la prima volta e chissà, una nuova cultura e chissà che magari a questo punto non ci siano altre testimonianze da scoprire.
0: Staremo a vedere e seguiremo da vicino tutto ciò. Intanto, grazie Laura D'Averio per questa corrispondenza. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Il Festival di Narrazione di Arzo è da sempre attento a un teatro incentrato sulla parola e sulla magia che un racconto è in grado di generare. Il fil rouge dell'edizione di quest'anno sono i giovani artisti che hanno scritto, diretto e interpretato gli spettacoli proposti, che si sono presentati ad Arzo per la prima volta e che uniscono alla scrittura propriamente detta, quella su carta, la riflessione di come si possa dare corpo e voce sul palco alle parole. Con Giulio Santolini, Sergi Casero Nieto, Francesca Astrei e Natalia Lepori, palco, carta, andata e ritorno, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 10.30 e in replica domani alle 14.35.
1: Rete 2.

0: www.concerto.ch.
1: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, oggi per lo spazio di Concerto.ch Ensemble Giovane Promessa Svizzera incontriamo il violoncellista svizzero Samuel Niederhauser, musicista nato nel 1999 appartenente a una generazione che ha già costruito importanti esperienze internazionali tra cui recital, musica da camera, concerti con orchestra. Niederhauser ha studiato a Basilea e successivamente a Berlino, entrando in contatto con importanti interpreti e docenti del panorama europeo. Una parte significativa della sua attività è dedicata alla musica da camera accanto a quella solistica. Il programma di oggi segue proprio questi due percorsi: prima il violoncello solista con orchestra, poi il repertorio cameristico fino ad un incontro con la musica del Novecento di Leos Janacek. Cominciamo con una pagina che appartiene a uno dei lavori più conosciuti di Camille Saint-Saëns, Il Carnevale degli Animali, composto nel 1886 e concepito inizialmente come una sorta di divertimento privato. Saint-Saëns aveva infatti stabilito che l'opera non dovesse essere pubblicata integralmente, durante la sua vita almeno, con una sola eccezione, proprio il Cigno, che divenne rapidamente una pagina autonoma del repertorio per violoncello. Ascoltiamo quindi Samuel Niederhauser con l'Orchestra Giovanile Sinfonica Svizzera diretta da Felix Mildenberg in questa registrazione del 30 aprile 2026 alla Tonhalle di Zurigo.

Era il cigno dal Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns con Samuel Niederhauser al violoncello e l'orchestra sinfonica giovanile svizzera diretta da Felix Mildenberger, una registrazione del 30 aprile 2026 alla Tonhalle di Zurigo. Restiamo con Saint-Saëns e ovviamente con il nostro protagonista di quest'oggi, cioè il violoncellista Samuel Niederhauser, con il suo primo concerto per violoncello, composto invece nel 1872 e dedicato al violoncellista August Holbeck. Il concerto venne concepito in un unico grande movimento, articolato in tre sezioni, invece delle tradizionali successioni di movimenti separati. Saint-Saëns aveva allora 36 anni e si trovava al centro di quella generazione di musicisti francesi impegnati a rafforzare il ruolo della musica strumentale nella vita del proprio paese. È un'opera che sarebbe rimasta stabilmente nel repertorio dei violoncellisti e che oggi ascoltiamo nuovamente proprio con la nostra giovane promessa di quest'oggi, di cui concerto.ch si sta occupando, cioè di Samuel Niederhauser, protagonista di quello stesso concerto alla Tonhalle di Zurigo da cui stavamo provenendo prima.

Camille Saint-Saëns, concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, opera 33, con Samuel Niederhauser e l'Orchestra Sinfonica Giovanile Svizzera, diretta da Felix Middenberger, concerto del 30 aprile 2026 alla Tonhalle di Zurigo. Passiamo ora alla musica da camera con Wolfgang Amadeus Mozart e il trio in sol maggiore, è il numero 564 del suo repertorio, completato a Vienna nel 1788. Il trio appartiene agli ultimi anni viennesi di Mozart e fu scritto per un organico nel quale il pianoforte assume un ruolo centrale, mentre violino e violoncello partecipano al dialogo con funzioni che nel corso dell'Ottocento diventeranno caratteristiche del moderno trio con pianoforte, ma che qui rappresentavano quasi ancora, diciamo, un'invenzione. È anche un'occasione per ascoltare un Samuel Niederhauser in una dimensione diversa da quella del concerto solistico, insieme al violinista Bogdan Bozovic e al pianista Alasdair Batson, nella registrazione del 9 agosto 2025 alla Chiesa di Ernen nell'ambito di Musikdorf Ernen.

Registrazione del 9 agosto 2025 a Herrnen, Musikdorf Herrnen, ed era la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, trio per pianoforte, violino e violoncello in sol maggiore, KV564, con Bogdan Bozovic, Samuel Niederhauser e Alasdair Batson. Arriviamo all'ultima traccia di quest'oggi, nel nostro concerto.ch, dedicato proprio al violoncellista Samuel Niederhauser, e concludiamo con Pohádka, pagine di Leos Janáček, parola ceca che significa racconto o fiaba, e Janáček lavorò a questa composizione in diverse versioni tra il 1910 e gli anni successivi, modificandone più volte l'organico. La prima versione di questo lavoro prevedeva il violoncello accompagnato dal solo pianoforte e si ispirava a una famosa fiaba che raccontava la storia di uno zar. È una pagina che ci porta così dalla tradizione classica di Mozart alla boemia del primo Novecento e che permette di chiudere il programma tornando al rapporto proprio tra violoncello e pianoforte. Ascoltiamo quindi Samuel Niederhauser insieme a Dennis Linnick nella registrazione del 2 settembre 2023 dalla Kapelle di Stadt nell'ambito del Stadt Menuhin Festival.

0: Poadka di Leos Janacek con Samuel Niederhauser al violoncello e Denis Linick al pianoforte. Registrazione allo Stadtmenuhin Festival del 2 settembre 2023. Abbiamo seguito così alcuni dei passi di questo violoncellista Samuel Niederhauser attraverso tre secoli di repertorio: Saint-Saëns con l'orchestra, Mozart nella musica da camera e Janacek in un incontro tra violoncello e pianoforte. Si conclude così quindi il nostro spazio di oggi del concerto.ch dedicato ad una giovane promessa svizzera come Samuel Niederhauser, e a presto risentirci da Alessandro De Rosa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il lavoro culturale è morto, viva il lavoro culturale. Si potrebbe sintetizzare così il dibattito infinito sul ruolo della cultura e soprattutto dei professionisti del mondo culturale nelle nostre società. Ma a rilanciare il dibattito è l'ultimo libro di Maria Teresa Carbone intitolato Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito da poco per Arcadia Edizioni. Riprendendo il titolo del famoso testo di Luciano Bianciardi, uscito nel 1957, l'autrice risponde alla domanda cosa significa lavorare oggi nel mondo della cultura. Nel libro ritroviamo quindi la visione e anche le critiche e i punti di vista di 16 professionisti del settore che vanno dal giornalismo culturale agli uffici stampa, dalla scrittura all'organizzazione di vari eventi culturali. Quindi vi troviamo tra gli altri Andrea Cortellessa, Paola Nobile e poi ancora Giorgio Zanchini, Michel Guérin e Paolo Di Stefano. E poi non manca anche il dialogo con un sempre illuminante Goffredo Fofi in un'intervista realizzata poco prima della sua scomparsa.
1: E dunque anche noi ad Alphaville entriamo oggi in questo dibattito fitto e in corso, potremmo dire, da decenni. Lo facciamo con tre ospiti. Do prima di tutto la benvenuta a Maria Teresa Carbone. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Lei è giornalista, autrice, traduttrice, segue da anni l'editoria italiana internazionale, a cui dedica una rubrica sul quotidiano Il Manifesto, dove ha lavorato a lungo come redattrice culturale, scrive di letteratura, fotografia e cinema per diverse testate, tiene corsi di giornalismo all'Università di Roma 3. E poi c'è con noi Paolo Di Stefano. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Lei è giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, della cui pagina culturale è stato per diversi anni responsabile. Il suo romanzo più recente è Una giornata meravigliosa, uscito nel 2025 per Feltrinelli. Ricordiamo anche tra le sue altre opere il libro intervista con Giulio Einaudi, Tutti i nostri mercoledì, edito da Casa Grande nel 2001. E ben ritrovata anche a Cristina Galbiati. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: E lei è regista, artista indipendente, cofondatrice del duo Trickster P, vincitore nel 2017 di un premio svizzero del teatro, co-presidente dell'Associazione Nazionale T. Professioni dello Spettacolo in Svizzera. Fatte le presentazioni, le dovute presentazioni, io inizierei con Maria Teresa Carbone. Allora, lei racconta che l'idea di questo libro sul lavoro culturale le è venuta durante un recente seminario sul giornalismo culturale all'Università di Losanna. Lì ha realizzato in modo nitido di come sia cambiato il mestiere di giornalista culturale. Partiamo da qui, come è cambiato e quanto pesa oggi il digitale?
2: Allora, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere ritornare in qualche modo in Svizzera da dove partì il libro.

0: E dunque, sì, io ho tenuto dei seminari in passato, 10-15 anni fa, e durante questo seminario per la scuola dottorale dell'Università di Losanna mi sono resa conto che i confini del mestiere, che sono sempre stati non nitidissimi, si sono sfrangiati molto di più, nel senso che il giornalismo culturale, che è ancora una, diciamo, 40-50 anni fa, era qualcosa dai confini magari incerti, però riconoscibili, la terza pagina, la paginona di Repubblica, quando è nata Repubblica, la pagina centrale, la cultura come perno, il giornalismo culturale ha occupato uno spazio a mano sempre più periferico, cioè meno evidente e sempre più largo, nel senso che, o perlomeno ci si chiede quali siano i confini, se l'impatto dei festival, l'impatto del digitale, ovviamente. Ecco, come tutto questo ha fatto sì che, dovendo descrivere oggi che cos'è il giornalismo culturale e come lo si fa, mi sono trovata in difficoltà. E come succede quando una persona si trova in difficoltà, ho pensato di chiedere aiuto a una serie di persone. Nel libro ci sono 16 interviste che stimo, persone che hanno dei profili diversi e che speravo mi dessero un aiuto. Poi l'aiuto c'è stato, ma le risposte sono state anche così diverse che non posso dire di essere arrivata a una conclusione, se non quella che siamo in un periodo di transizione, direi, su questo non è difficile negarlo, e in cui c'è il gioco del digitale, c'è il fatto di un diverso rapporto che abbiamo con la lettura, si legge di meno, si legge più in maniera più frammentata, in compenso aumenta il ruolo della voce, ci sono i podcast sempre più amati, aumenta l'aspetto della visualità. Ecco, il giornalismo culturale deve fare i conti con tutti questi cambiamenti.
1: Ecco, restiamo al giornalismo culturale, poi invece sentiremo anche Cristina Galbiati sul suo ambito. Paolo Di Stefano, come è cambiato dal suo osservatorio il giornalismo culturale?
2: Ma dunque, io ho cominciato a occuparmi di pagine culturali al Corriere del Ticino, siamo nell'84-85, quindi tempi archeologici, e ovviamente è cambiato tantissimo, e soprattutto quello che io mettevo in evidenza nel mio intervento, nell'intervista che mi ha fatto Maria Teresa, era la moltiplicazione di eventi, e non solo di eventi, ma anche di pubblicazioni che da allora, nel giro di, diciamo, di 20-30 anni, si è verificata, confondendo moltissimo le acque e rendendo molto più difficile il lavoro rispetto a un tempo, cioè la selezione un tempo era più semplice e direi anche forse colpevolmente quasi scontata, oggi la selezione è complicatissima. Quindi è complicatissima e induce spesso ad andare sulle cose ovvie. Per esempio, se penso al mondo dei libri, insomma, è chiaro che gli uffici stampa dettano le loro regole, le loro leggi, i loro criteri ed è difficile sfuggire da quello, mentre un tempo era molto più semplice. La selezione, dicevo prima, appunto, è molto più complicata e direi quasi che non avviene. Non avviene anche per il fatto che la critica ha perso moltissimo della sua autorevolezza e della sua autorità per tanti motivi su cui si potrebbe discutere fino a domani mattina. E ovviamente questo secondo me è il vero problema che ci portiamo dietro. Il giornalismo culturale fatto sui giornali dovrebbe essere ben diverso dal giornalismo culturale fatto sul digitale, su internet, nei podcast e nelle varie forme diverse. Ecco, io ho l'impressione che quello che si è verificato, come un tempo si verificava rispetto alla televisione, è questo correre dietro, diciamo, ai modelli altri che non sono quelli imposti, richiesti e secondo me appunto in qualche modo auspicabili nel giornalismo fatto sulla carta, ecco.
3: Quindi un giornalismo in perdita di autorità e autorevolezza, potremmo dire. Io vorrei inserire nella discussione Cristina Galbiati, che, come abbiamo detto, non è solo un'artista, ma è anche attiva nel mondo associativo legato alla sua professione. L'abbiamo detto, ecco, presidente dell'associazione nazionale T. Professioni dello spettacolo in Svizzera. E vorrei chiederle, Cristina Galbiati, magari di aiutarci a guardare il giornalismo culturale dal suo punto di vista, cioè da quello di una persona che invece è attiva nel mondo dello spettacolo. Qual è, secondo lei, la qualità e la situazione del giornalismo culturale in Svizzera italiana, in Svizzera, e è ancora importante come poteva esserlo un tempo per chi lavora nell'ambito dello spettacolo, del teatro, della musica, insomma, dell'arte?
4: Ma sicuramente continua ad avere un ruolo importante anche se, come è stato detto, anche in Svizzera rileviamo comunque una diminuzione dell'importanza e soprattutto degli spazi probabilmente dedicati al giornalismo culturale. Su questo poi probabilmente bisognerebbe fare delle differenze. La sensazione è che in Svizzera tedesca è veramente qualcosa di cui si discute, c'è cioè veramente si rileva una diminuzione veramente importante. In Svizzera francese forse la situazione non è così drammatica. In Svizzera italiana, paradossalmente, dico paradossalmente perché spesso siamo un po' considerati l'ultima ruota del carro e le cose a livello culturale arrivano un po' dopo, in realtà la mia sensazione è che ci sia ancora comunque, anche se diminuita rispetto al passato, però ci sia ancora un certo fermento a livello di giornalismo culturale. Per esempio, se facciamo un paragone di quelle che sono le recensioni a livello teatrale, per una compagnia in Svizzera italiana, sono nettamente superiori in termini di numero di quelle che potrebbero essere sicuramente in Svizzera tedesca, dove addirittura qualche anno fa le associazioni professionali avevano provato a lanciare un progetto per sostenere il giornalismo culturale proprio perché c'era una grossa carenza. Forse più a livello di recensioni, quindi di lettura dei prodotti culturali piuttosto che di informazione generale di quello che succede, anche se chiaramente questo fenomeno dell'aumento spropositato di eventi è qualcosa che viene rilevato anche da noi.
3: Cristina Galbiati, resto un attimo con lei, ma il giornalismo culturale, secondo lei, è qualcosa che ha una sua importanza, un suo valore ancora oggi, vista dal suo punto di vista di artista e anche, insomma, militante associativa nel mondo dello spettacolo?
4: Sì, assolutamente ha un suo valore, è un suo valore imprescindibile. Uno, perché è sicuramente uno degli anelli di collegamento tra chi crea progetti artistici e il pubblico, perché senza il giornalismo culturale diventa difficilissimo, nonostante quello che sia il digitale, nonostante quelli che possono essere i social media, però penso che sia proprio un anello fondamentale del sistema culturale. E poi a livello di critica e quindi di lettura di quelle che possono essere le opere. Ovviamente il fatto di poter avere una lettura terza rappresenta un valore fondamentale. Penso proprio, lo dico anche proprio in maniera molto pragmatica, quando si deve distribuire un lavoro, penso a uno spettacolo teatrale o di danza, ma penso che non si riferisca solo a questo, il fatto di poter avere delle recensioni e quindi uno sguardo sul lavoro che non è necessariamente quello di chi il lavoro l'ha creato, che può ovviamente presentarlo dal suo punto di vista, diventa ovviamente uno strumento fondamentale. perché permette anche di dare diverse sfaccettature di lavoro, diverse letture, che poi dal mio punto di vista diventano anche degli strumenti utili per artisti e artiste per capire come il proprio lavoro viene preso, viene letto, cosa riusciamo davvero a comunicare. Quindi ritengo che sia davvero un anello fondamentale di questo complesso sistema culturale che si compone di diversi segmenti e che come tale venga preservato. Basti pensare a tutto il lavoro che viene fatto anche quello nazionale da Swiss Culture, proprio per rimanere in contatto con quelli che sono gli organi di stampa e per difendere questi spazi dedicati alla cultura che, come dicevamo, purtroppo si stanno riducendo.
1: Ecco, vediamo se ci sono degli spazi di rinascimento. Proviamo con Maria Teresa Carbone. Nel suo libro, appunto, Goffredo Fofi, che citavamo poco fa, sottolinea che c'è stato un periodo in cui il giornalismo culturale in Italia ha avuto una funzione enorme. Poi è finito tutto. Sono arrivati gli anni 80, il cosiddetto riflusso post 68-77, che ha smorzato le spinte innovative anche sperimentali. Oggi come considera in senso lato il mondo della cultura? Ci sono degli spazi di rinascimento, li possiamo trovare?
0: Allora, io cerco sempre di non essere né pessimista né ottimista, sono molto d'accordo con quello che è stato detto finora, sia sulla difficoltà di orientarsi nella quantità enorme di materiale che abbiamo, come ha detto Paolo Di Stefano, sia sull'importanza delle recensioni, quindi di uno sguardo alto, come ha detto Cristina Galbiati. Devo dire che personalmente, per esempio, per quello che riguarda il ruolo delle recensioni, sono più che d'accordo sull'importanza che le recensioni hanno per gli artisti o per gli scrittori, che siano ancora, parlo dell'Italia, un veicolo di come dire, diffusione, promozione di un certo oggetto. Ecco, io su questo sono più pessimista. Ecco, da questo punto di vista non so se vedo il rinascimento della recensione, così come non vedo neanche un rinascimento all'interno di questo, cioè un ritorno a una selezione. Detto questo, gli spazi di rinascimento, come dice Fofi, cercare nell'inferno quello che l'inferno non è, questo è un compito che noi abbiamo, e quindi io posso immaginare che questo sia un periodo di transizione, appunto, e che stiamo studiando nuovi modi di fare giornalismo culturale, anche nuovi spazi. Da questo punto di vista, per esempio, Michel Guérin, nella sua intervista, che Michel attualmente è il capo redattore di Le Monde, però è stato molto a lungo capo servizio cultura, tuttora ha una rubrica, diciamo, di politica culturale, e lui dice sì, le recensioni, che sono state il perno del giornalismo culturale, adesso hanno un'importanza minore, però abbiamo nuovi spazi, i profili, le interviste, insomma quello che si perde da una parte si recupera dall'altra. E questo vale anche, per esempio, su questo, quello di cui parlavo prima, l'importanza dell'audio, del video, della visualità. Quali possono essere questi spazi? In questo momento io non saprei dire, direi che siamo alla ricerca, sono successe anche tante cose, adesso tutti sanno leggere, cosa che negli anni 70-80, evocati prima da Paolo Di Stefano, non era, o perlomeno magari si sapeva leggere, ma poi oggi tutti leggiamo materiali brevi. Questo non si è trasformato, non ha portato una lettura maggiore, più che, insomma, diciamo, gli spazi probabilmente ci sono, ma secondo me non si vedono ancora.
1: Ecco, pochi spazi di rinascimento. Paolo Di Stefano, insieme a Fofi, forse chi più di tutti, ben prima di lui, denunciava una deriva pericolosa era Pierpaolo Pasolini. Pasolini parlava di un rischio di omologazione. Secondo lei, quanto le sue parole alla fine sono state profetiche?
2: Ma sicuramente lo sono state, non c'è dubbio che l'omologazione di cui parlava Pasolini si è realizzata in pieno, in questo aveva pienamente ragione. Quanto agli spazi, ecco, io rimango stupito nel confronto con il passato. Io quando ero capo delle pagine culturali del Corriere dirigevo tre pagine al giorno al massimo, tre, quattro qualche volta. Oggi le pagine sono infinitamente di più, se aggiungiamo per esempio gli inserti, la lettura per esempio che esce ogni settimana la domenica con 50-60 pagine, una cosa spropositata, ma questo secondo me non è sempre un bene, cioè parlare degli spazi non significa stare dalla parte degli spazi ampi, perché questo corrisponde in qualche modo, coincide in qualche modo con la moltiplicazione degli oggetti di cui parlare, come se fosse uno specchio della enorme molteplicità indifferenziata delle cose che escono, mentre io sarei più contento se ci fosse uno spazio più limitato, ma davvero uno spazio molto più critico. Per esempio, vedo il Corriere della Sera, come la Repubblica, come io naturalmente parlo dei giornali, ma si potrebbe estendere il discorso anche a molti siti o portali digitali, e parlano per esempio regolarmente dei festival, infiniti festival che ci sono in Italia, è una sorta di cronaca empatica di quello che succede, ma senza un minimo di spirito critico. Ma questi festival sono tutti ottimi, sono tutti eccezionali, vale la pena di discutere di tutti o di presentare tutti questi festival in modo così enfatico? Io credo di no. Credo che varrebbe la pena selezionare e dire dove sta il bene, dove stanno le cose scontate. Per esempio, molti festival invitano solo le persone che sono in classifica. Ecco, un altro discorso che si potrebbe fare è sulle classifiche. Le classifiche ormai occupano su tutti i giornali 2 pagine alla settimana. È uno specchio di quello che il paese gradisce, ma la critica dove sta? Questi libri che sono centinaia, che vengono messi in queste classifiche infinite, sono tutti libri importanti, libri validi, libri di cui bisogna dar conto? Io credo di no, credo che quel che manchi davvero è il giudizio. Io ricordo un bellissimo pezzo di Giovanni Raboni in cui descriveva la recensione e diceva che la recensione deve essere descrizione dell'oggetto, poniamo, del libro, analisi e quindi un passo più in là, e poi soprattutto un giudizio coraggioso sulle cose. E quello che manca, secondo me, è non solo l'analisi, perché spesso è solo il piano descrittivo che prevale, ma il giudizio di valore sulle cose che noi vediamo tutti i giorni.
3: Cristina Galbiati, io prenderei spunto da quanto ci ha appena detto Paolo Di Stefano per farle questa domanda. C'è un po' la sensazione che non si recensiscano più gli spettacoli o i libri che non ci siano piaciuti, oppure che non si leggano più i libri che si recensiscono, che non si vada a vedere gli spettacoli di cui poi si parla. Quindi lei ci ha detto è importantissima la critica, però forse siamo anche in un momento in cui questa critica sta un po' perdendo di qualità, come ci raccontava Paolo Di Stefano. Lei ha uno sguardo sulla Svizzera e sulla Svizzera italiana, c'è un po' questa tendenza, che forse è una tendenza in generale del giornalismo, di avere sempre meno risorse, meno tempo, anche meno disponibilità per parlare criticamente delle cose di cui poi parla effettivamente. Cristina Galbiati.
4: Sì, sicuramente questa diminuzione delle risorse è da una parte, e dall'altra parte invece una moltiplicazione delle forme e degli eventi e di quello che c'è, sicuramente non aiuta. Prima si parlava all'inizio di quello che è proprio lo slabrarsi dei confini, è anche un momento in cui le forme d'arte, le discipline stanno cominciando a slabrare i confini e quindi a confondersi, creando delle forme che spesso sono anche ibride, e leggere delle forme ibride non è sempre evidente, nel senso che spesso ci troviamo di fronte anche a prodotti culturali che non sono facilmente
3: descrivibili,
4: in una ascrivibile a una precisa disciplina piuttosto che a un preciso ambito, e ovviamente per poter leggere questi fenomeni poi ci vorrebbe un approfondimento superiore che va a confrontarsi con tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi è un po' un serpente che si morde la coda. È vero che questa diminuzione di risorse, confrontata anche con questa grande esplosione di eventi, porta spesso anche al fatto di applicare forse metri diversi, dove questa mancanza di spirito critico di cui si parlava prima, per cui a volte si vede paragonato l'evento di grande qualità, penso allo spettacolo, penso al festival, penso al concerto, messo quasi sullo stesso piano di eventi che hanno una loro ragione di esistere, ma che ovviamente qualitativamente non hanno lo stesso spessore. Ed è come se non ci fosse, forse questa mancanza anche di spirito critico e di capacità o di volontà forse anche di applicare un metro che sia lo stesso e che possa poi portare anche a una critica, a un giudizio che possa essere anche negativo. Forse c'è un po' la paura, ecco, di esprimere giudizi negativi, e si tende a considerare la recensione, la critica allo spazio come un momento unicamente promozionale, dove va a calare invece quell'aspetto invece più di confronto e di possibilità davvero di dare degli strumenti di lettura diversi da quelli che possono essere quelli dell'artista.
3: E dunque il giornalismo culturale come palestra di spirito critico, anche questo forse dovrebbe essere. Noi ci fermiamo qui, sono le 12:28. Io ringrazio Maria Teresa Carbone, giornalista, autrice, traduttrice. Siamo partiti dal suo libro Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito per Arcadia Edizioni. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie di nuovo per l'invito, tante cose ci sarebbero state ancora da certo. dire.
1: Moltissime, è un dibattito infinito, dicevamo.
3: E ringraziamo anche Cristina Galbiati, regista e cofondatrice del duo ticinese Trickster P, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie mille a voi per lo spazio.
3: E grazie anche a Paolo Di Stefano, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, grazie.
2: E grazie a voi dell'ascolto.
3: Segnaliamo tra l'altro, ma ci torneremo, che il 15 settembre all'AC di Lugano verrà messa in scena l'opera La Catastrofa, oratorio per Marcinelle di Paolo Di Stefano, che è stato oggi nostro ospite, sulla tragedia di Marcinelle dell'8 agosto del 56, ancora oggi il più grave disastro minerario della storia europea. Grazie anche a te, Cristina.
1: A voi.

0: Compositore e contrabbassista molto apprezzato. Sperimentatore attento dallo stile raffinato, Roberto Bartoli ama muoversi tra jazz e musica contemporanea, improvvisazione radicale e linguaggi cameristici. Attivo soprattutto dagli anni 90, ha accumulato una corposa discografia collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti del jazz e della musica di ricerca italiana. Roberto Bartoli ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

Saremo in onda con voi con Verde Aurora, che come sempre è la mattinata del weekend di Rete 2. E dunque un saluto da parte mia, Ira Rubini, al microfono di Verde Aurora di quest'oggi e naturalmente da questo momento in poi cominciano anche i nostri ascolti musicali. Il sommario di quest'oggi, che prevede le rassegne stampa, gli appuntamenti con l'informazione, la musica di Rete 2, l'agenda degli appuntamenti culturali, i percorsi musicali, e poi nella mattinata ritroveremo anche tanti altri appuntamenti, a cominciare dagli arpeggi oppure da un attimino, e poi troveremo una sintesi del dossier che durante la settimana le trasmissioni di Rete 2 hanno raccolto, hanno trasmesso, e più tardi ritroveremo anche Charlot alle 10:45. Proseguiremo poi con un estratto da la trasmissione quotidiana di Rete 2 della settimana, e naturalmente i titoli del radio giornale e il radio giornale alle 13 concluderà la nostra mattinata con Verde Aurora. Il nostro primo ascolto musicale è di Antonio Vivaldi, il concerto per l'orchestra di Dresda in sol minore, dal quale è tratto l'Allegro.

d'amore, l'Allegro con l'ensemble Zefiro diretto da Alfredo Bernardini. Ed eccoci arrivati all'appuntamento con i titoli della stampa della Svizzera italiana. Sul Corriere del Ticino diversi titoli che vi segnaliamo: alcol e psicofarmaci, fattori importanti nel caso della donna trovata morta a Melide, che indicano che il mix di sostanze potrebbe aver favorito l'annegamento, escluso l'intervento di terzi. L'editoriale firmato da Massimo Solari è dedicato all'Ail Arena e ai risultati. Lugano è pure calcio, è il titolo. Un altro titolo riguarda gli esteri: l'onda nera pronta a travolgere la Germania, l'astro nascente dell'ultradestra tedesca Ulrich Siegmund, l'uomo più pericoloso della Germania secondo la definizione dello Spiegel, potrebbe stravincere domani le elezioni regionali della Sassonia-Anhalt. E poi il processo di Bondo: tutti assolti, 5 imputati per la tragedia del Pizzo Cengalo, nessuno condanna per la frana che provocò la morte di 8 escursionisti. Infine, un drone sul centro di Kiev, colpita la sede degli 007, probabilmente per cercare di far rimandare la Svizzera la visita, perdonate, degli emissari di Donald Trump, attesi proprio nei prossimi giorni per riprendere le trattative a Kiev. Sulla regione, un mix di alcol e farmaci alla base dell'annegamento. Anche qui la notizia della donna, della 52enne morta a Melide: le benzodiazepine hanno potenziato gli effetti depressivi degli alcolici e il decesso è avvenuto purtroppo per asfissia. Anche qui assolti gli imputati al processo per la frana del Pizzo Cengalo, con una fotografia piuttosto toccante dove si vedono gli scarponi degli escursionisti scomparsi, che sono stati collocati su un muretto nella zona in cui sono periti, per ricordarli. Elda Pianezzi invece firma l'editoriale sulla regione, e Se il prossimo fossi tu è il titolo. Si racconta sostanzialmente una vicenda di sanità difficile. E ancora il dibattito a fondo pagina della regione si intitola Non si volta pagina così. Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, deputati, dalle discussioni, dalle conferenze stampa e dalle dichiarazioni di questi giorni sul caso Zali sono emerse almeno due cose. La prima è l'appello a voltare pagina, e appunto affermano gli autori del pezzo, diciamo no e poi no, si volta pagina quando si è letto e capito ciò che si è letto. Questi alcuni dei titoli della Svizzera italiana di quest'oggi, dei quotidiani della Svizzera italiana di quest'oggi.

Di Germain Taillefer, trio per pianoforte, dal quale abbiamo ascoltato Allegro vivace con il Niave Trio, composto da Anna Williams, Mikhail Veslov al violoncello, mentre Anna Williams era al violino e Erina Kamura al pianoforte. E adesso invece diamo un'occhiata ai quotidiani italiani. Corriere della Sera. Molte le notizie di politica interna, ma soprattutto in prima pagina le fotografie dell'attacco alla sede degli 007 di Kiev in pieno centro città, vicino alla cattedrale di Santa Sofia, da un drone russo. Mentre Trump dichiara: abbiamo un piano di pace. Altre notizie che riguardano il Presidente degli Stati Uniti, che sembra stia coltivando l'idea di invitare Putin al G20. Angelo Panebianco firma l'editoriale Lo scarto tra ideali e realtà. Nell'agosto di 5 anni fa gli Stati Uniti abbandonarono l'Afghanistan nel modo scomposto che tutti ricordano. Gli afghani finirono di nuovo sotto il giogo del fanatismo talebano. Quest'estate molti hanno descritto lo stato del paese oggi, la situazione di oppressione in cui sono di nuovo cadute le donne, le condizioni di degrado in cui vivono tanti afghani sotto un regime che nemmeno chi qui da noi apprezza i tabù linguistici del politicamente corretto può evitare di definire barbaro. Insomma, ci sono molte preoccupazioni per ovviamente la situazione geopolitica internazionale. Anche Repubblica riferisce con un'altra fotografia che proprio inquadra il palazzo dove è avvenuto il bombardamento russo nel centro di Kiev. Mentre ritorna su Repubblica, sulla prima pagina, il caso Epstein, indagine a Roma sugli italiani nei file. Sono stati chiesti agli Stati Uniti atti segreti, è quello che sta succedendo un po' in tutti i paesi, perché come si sa gli Epstein Files contenevano i nomi di centinaia se non migliaia di persone, spesso celebri, che per qualche motivo avevano avuto contatti con il miliardario. E Massimo Giannini firma un editoriale che si intitola La cura dell'altro riguarda anche la politica. Come scrive Pessoa nel libro dell'inquietudine, noi siamo due abissi, un pozzo che guarda il cielo. A Ravenna, per un dibattito alla festa dell'unità, c'è stato appunto un confronto proprio su questo tema. Ci spostiamo sul Sole 24 Ore, dove ci sono molte notizie economiche internazionali, tra cui un rapporto sull'effetto denatalità che tocca quasi tutti i paesi europei. Mentre dagli Stati Uniti arrivano notizie sui posti di lavoro, ad agosto sono stati creati 162.000 posti, il triplo delle attese. Wall Street però chiude debole, crescono i rendimenti dei bond americani, il mercato guarda la banca centrale. E poi cambi di strategia in molti paesi europei. Si investe nei fondi sovrani, per esempio dal fondo sovrano norvegese a PIMCO, meno America e più Asia nel portafoglio. Poi ovviamente i costi dei carburanti, sempre all'ordine del giorno, data la crisi di Hormuz e la guerra fra Iran e Stati Uniti. Ancora un titolo sulla Volkswagen da tempo in crisi, arriva il sì a 100.000 tagli e a quel punto in borsa il titolo vola. Un focus sui consumi di questa interminabile estate. I consumi del turismo, è pronto il regolamento dell'Unione Europea in cui verranno calmierati e riorganizzati, e si spera anche un po' contenuti, gli affitti brevi. Arriverà una legge europea che impedirà la concentrazione di troppi Airbnb, per intenderci, in una stessa zona. Dicevo dei consumi, in questa interminabile estate ovviamente i consumi dell'acqua minerale si sono alzati, ma quali sono i costi energetici dell'acqua minerale? Questi sono alcuni dei titoli della stampa italiana di quest'oggi.

0: Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato Ouverture numero 6 in sol minore per due oboi, fagotto, archi e basso continuo con l'ensemble Zefiro che avevamo ascoltato anche in apertura della nostra mattinata con Verde Aurora. Questo era l'Allegro. Invece siamo arrivati così agli appuntamenti dell'agenda culturale di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo con gli appuntamenti con il cinema. Andrea Vitali, Le storie non ti mollano mai, è il documentario di Paola Nessi che sarà proiettato al Cinema Forum di Bellinzona alle 18 con un'intervista ad Andrea Vitali e Paola Nessi a cura di Cristina Foglia. Minions and Monster di Pierre Coffin al Coop Open Air Cinema Lugano, al Lido di Lugano alle ore 21. Buffalo Kids invece, il film di Garcia Galoce e di Solis Garcia, il film del 2024, sarà proiettato a Pregassona al Campetto di Via Industria alle 21. Tra gli appuntamenti e le conferenze, il diario scolastico della Svizzera italiana, Agenda 2026-2027, l'illustratrice Elena Maspoli in dialogo con Milly Milikovic, a Bellinzona, alla libreria Casa Grande alle ore 16. E il Festival dei Corni delle Alpi prosegue a Castelgrande a partire dalle 8:30, mentre Green Day, la festa della sostenibilità in Piazza del Sole a Bellinzona, comincia alle 9 con tanti appuntamenti. Per Bacco, la festa della vendemmia invece, sempre a Bellinzona in centro, a partire dalle 10 con animazioni musicali nelle piazze. Incon 3, festa multietnica, dedicata soprattutto ai bambini, e una tavola rotonda con Anna Bernasconi, la donna nei paesi del sud del mondo, fra tradizione, modernità e diritti negati, a Breganzona, a Il Gemmo, dalle ore 15. 90 anni del gruppo Volo a Vela di Ticino, presentazione del volume che celebra questo anniversario. Piero Bucci lo presenterà e seguirà un concerto rock dei Frigo all'aeroporto di Locarno alle ore 17. Bosch Summer Party, spettacoli teatrali, intrattenimento musicale all'area di svago di Ludiano dalle 17. Il Tour de Suisse de l'Humanité, manifestazione itinerante promossa dall'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati, con tavole rotonde, workshop, spettacoli e musica in Piazza Dante a Lugano dalle 13. Porte aperte, Ciao Table 2026, la fiera delle attività culturali per il tempo libero a Lugano, al quartiere Maghetti, dalle 15. E un'altra fiera, quella del fumetto, la manifestazione di settore con ospiti grandi fumettisti come Paolo Motture, Tannino Liberatore, Stefano Biglia, e poi il tutto dalle ore 9 al Suglio Business Center di Manno. Il giro del mondo in 80 giorni, spettacoli teatrali con le compagnie Aztechi, Confabula, Sugo d'Inchiostro, Atelier per bambini, tutto il programma su casvegno.ch perché l'appuntamento si tiene proprio a Casvegno dalle 11. La festa di Redde Musica con tanti gruppi, spettacoli di teatro, anche qui con molti artisti di strada, animazione d'atelier al Bosco di Vaglio, San Clemente dalle 10. E poi ci spostiamo a guardare quali sono gli appuntamenti musicali. My Kind of Songs, Rock, Blues and Jazz al Delta Beach di Ascona dalle 19 con Gianluca De Palo. Il concerto con Corno delle Alpi, Serpentone, Organo, Yodel, alla Collegiata di Bellinzona, alle ore 18. Allievi della scuola Musicando eseguiranno un concerto che va da Vivaldi ai Pinguini Tattici Nucleari, alla chiesa di Bidogno alle 20. L'orchestra di fisarmoniche bellinzonesi, jazz e folk, dirette l'orchestra da Paolo Vignani a Comano, in piazza di Grange alle 17:30. Il Summer Festival a Gerrapiano al Nucleo alle ore 19 con molti gruppi partecipanti. Musica Unione Novaziano, Corpo Musicale Monsignor Nava di Lurago d'Erba e Key Soul saranno protagonisti di un concerto a Novazzano alle ore 18. Musica elettronica con Michel Claes, Alexander M e Melanie Ribbe al Secret Garden di Quartino oggi alle 17. Musica balcanica con il Balkan Oriental Quartet arriva a San Vitale a Villa Maderni alle 20. Presentazione del romanzo Milen di Alberto Ielmini, edito da Ulivo, a cura di Guido Pedroietta, Pia Kalashoff e dell'autore, con accompagnamenti musicali di Marco Zappa al Dazio Grande di Rodi Fiesso, oggi alle 17.30. Per la musica classica, un recital violinistico di Raffaella Morelli a Brissago in sala del Consiglio Comunale alle ore 18. Mentre Sara Tisba, Ottavio Palmieri e Giovanni Brollo in concerto, un concerto lirico-operistico, alla chiesa San Gottardo di Intragna alle 17. In piazza San Carlo a Lugano, l'orchestra mandolinistica di Lugano in concerto diretta da Nicola Bühler alle 20.30. Mentre l'orchestra giovanile della Svizzera italiana, diretta da Yoram Ruiz, sarà ai giardini musicali Notte Bianca al museo a Parco Villa Gilardi di Montagnola, oggi alle 20. Ancora due appuntamenti per il teatro, il Paese dei Balocchi, 3 spettacoli e 25 giochi, progetto della ludoteca itinerante Alchimia, con giochi ecologici e spettacoli senza parole. Tutto in piazza Pedrazzini a Locarno alle ore 15 nell'ambito del festival Il Castello Incantato. Al Teatro Foce di Lugano, infine, alle 20.30, tratto dal Guglielmo Tell per la scuola di Max Frisch, lo spettacolo Guglielmo Tell con Emanuele Santoro e Claudia Klinzing per la regia di Emanuele Santoro. Ed è tutto per la nostra agenda.

0: Di Franz Joseph Haydn il quartetto d'archi in sol minore, Cavaliere, dal quale abbiamo ascoltato il minuetto allegro con il Henschel Quartet. Ed è arrivato il momento delle notizie.
1: Questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri generi di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
2: Vorrei che la sentisse una certa persona.
1: Che persona?
2: Un tipo di mia conoscenza, che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
1: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libera uscita, per caso?
2: Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
1: Beh, almeno quello.
2: È stato un celebre avvocato, lui.
1: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
3: Un gioco di pazienza, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domani alle 17.35. E su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Lino Bini, intervento in forze della polizia sangallese ieri in serata in una scuola Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza, alcune centinaia di persone tra studenti e docenti sono state tenute all'interno della struttura solo in tarda serata e a fine controlli. Tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Arau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato 1 morto e 5 feriti. Un grave fatto di sangue questo, ricordato ieri in serata da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Tutti assolti nel processo sulla frana del Cengalo in Val Bondasca nei Grigioni del 2017 che causò 8 morti. La Corte del Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Soddisfazione per questa decisione è stata espressa dalla ex sindaca di Bregaglia, la Giacometti, imputata, che ora chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sulla consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. E quanto emerge dai risultati della perizia medico-legale, che oltre all'autopsia contiene anche le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e di altri esami di laboratorio. Escluso per ora il coinvolgimento di terzi, le indagini vanno comunque avanti e richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Un tribunale statunitense ha prolungato la decisione di sospendere la misura restrittiva sul voto per posta decisa da Donald Trump. Il giudice di fatto ha vietato alle poste di attuare i nuovi limiti imposti dal presidente statunitense in vista delle elezioni di metà mandato, prolungando di fatto così un provvedimento simile. In North Carolina è oggi il primo stato a inviare le schede per posta. Negli ultimi giorni l'amministrazione Trump è tornata a chiedere un intervento della Corte Suprema per sbloccare la situazione e autorizzare i limiti introdotti dalla Casa Bianca. Un'esplosione in una base militare boliviana ad una 30 chilometri dalla Paz ha causato diversi morti e decine di feriti, tra cui civili, alcuni dei quali gravi. Lo comunicano le autorità locali, stando alle quali al momento non sono note le cause dell'esplosione, le cui immagini, diffuse su diverse piattaforme digitali, hanno fatto il giro del paese in breve tempo. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria legata all'influenza aviaria, la seconda quest'anno, questa volta nel Dipartimento di Colonia. Le autorità locali hanno imposto restrizioni agli allevamenti di avicoli posti sotto osservazione e monitoraggio, non solo, sospese fiere ed esposizioni nel settore. In Germania Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi ai 50.000 annunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata giovedì in tarda serata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. E sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
6: La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione è stata definita da alcuni analisti come sorprendente, in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
7: Lo sport.
8: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dall'hockey su ghiaccio. Dopo 3 sconfitte, il Lugano, trascinato dai propri stranieri, è tornato al successo in preparazione in vista del nuovo campionato. In amichevole ieri a San Gallo, i bianconeri hanno battuto 7-3 il Rapperswil con tripletta di Sanford, doppietta di Thompson e reti di Kupari e Dahlström. In Champions League, vittoria all'esordio e all'overtime del Davos 3-2 sui norvegesi dello Storhamar e facile vittoria della Servette 6-2 contro gli Eisbären di Berlino. Oggi il Friburgo, campione svizzero, è in pista alle 19:15 in Austria contro il Klagenfurt. Calcio, 3 le partite che aprono oggi il 7° turno di Superliga: alle 18 Young Boys Lucerna, Vaduz Losanna e alle 20:30 Grasshopper Zurigo. In Serie A la terza giornata si è aperta con il successo esterno 4-1 del Como sul Genoa. Oggi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Italia, i cui riflettori volgono però anche verso Monza, dove la Formula 1 mette in agenda alle 16 le qualifiche che del Gran Premio. Proseguiamo poi con il tennis e Carlos Alcaraz, che senza problemi si è qualificato agli ottavi degli US Open. Lo spagnolo ieri sera ha superato il cinese Wu in 3 facili set. Ora di fronte l'americano Paul, avanza anche Medvedev, impostosi sul francese Rinderknecht. Exploit sfiorato invece nel doppio dalle sorelle Williams, battute 6-3, 6-7, 7-6 da Chin-Chan e Joint. La 46enne Venus e la 44enne Serena erano avanti 5-0 nel tiebreak decisivo, prima appunto di arrendersi dopo una maratona di 3 ore. Chiusura con l'atletica ed il terzo posto finale nel lungo per Simon e Hammer nella tappa conclusiva di Diamond League di atletica. A Bruxelles il rossocrociato ha chiuso con un balzo di 8 metri e 26 alle spalle del giamaicano Gale, 8-46, e poi il greco Tentoglu, secondo con 8 metri e 40. Oggi ultima giornata di gare con gli occhi puntati su altri 5 svizzeri, fra questi la più attesa Audrey Verrone, gli 800.
0: Il tempo di oggi: a sud in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, tratti estese dense; nelle Alpi abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi, molto caldo per la stagione a tutte le quote. A bassa quota la massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 21. Durante la giornata nelle vallate alpine arrivo di favonio moderato. In montagna vento moderato da nord-ovest, a tratti forte sulla cresta alpina, 0 gradi sui 4.500 metri.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 7:41, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend del 5 di settembre. Quello che abbiamo ascoltato era l'Allegro in Do minore di Piotr Ilyich Tchaikovsky, eseguito dall'ensemble Fabergé. Al pianoforte c'era Ulrike Payer. Un appuntamento questo che è stato oggetto anche di una importante produzione discografica. A Verde Aurora Weekend di quest'oggi siamo arrivati al momento della rassegna stampa culturale. Ritorniamo sulle pagine del Corriere del Ticino nell'inserto Weekend, dove come sempre ci sono diversi spunti. Per esempio, Mattia Sacchi ha intervistato Rusty Egan, lo storico DJ del Blitz, il locale simbolo della Londra anni 80, che è arrivato a St. Moritz e si è raccontato parlando anche di come mutano le tendenze dei giovani. I club muoiono perché la musica oggi è diventata solo business, dichiara il celebre DJ. Una sera respingemmo persino Mick Jagger al Blitz, non bastava essere famosi, servivano lo stile e lo spirito giusto. Il nostro piccolo wine bar ha visto passare Boy George, gli Spandau Ballet e poi anche John Galliano. Oggi in realtà è tutta una questione di denaro e di ostentazione, bottiglie, tavoli, ragazzi ricchi che spendono soldi del papà. Noi non avevamo niente, solo idee. L'alternativa è semplice, dice Rusty Egan, che non ha peli sulla lingua. Puoi entrare in un bar, bere qualcosa, cantare le tue canzoni preferite, ascoltare musica nuova e tornare a casa a piedi. Non hai bisogno dell'autista, della limousine, del tavolo. Il denaro rovina tutto. Proseguiamo sempre sulle pagine dell'inserto Weekend del Corriere del Ticino. Chuck, tutti in sala, una doppia pagina dedicata agli spettatori, al pubblico del cinema. Tra l'altro vi ricordo che ritroveremo anche quest'oggi Indovina chi viene al cinema nell'ultima parte di Verde Aurora Weekend. L'Odissea e Spider-Man, e non è una sorpresa, sono i film che hanno attirato di più gli spettatori. Il fascino del cinema con grandi successi, un'estate da record, il pubblico più fedele ha fra i 12 e i 20 anni e sembra che ci sia una tendenza a ritornare a vedere i film in sala e non soltanto a casa. La crisi, ve la ricorderete, dopo il Covid era stata molto profonda delle sale cinematografiche. Le piattaforme streaming, c'è Antonio Mariotti, che è critico cinematografico del Corriere del Ticino, dice: non tutti i film si possono vedere online e soprattutto non tutti si vedono in maniera soddisfacente sui device domestici. Doppia pagina interessante come quella dedicata a Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte. L'incorreggibile è il titolo del pezzo di Francesco Mannoni. Ritratto di una giornalista tormentata e tagliente, ma mai stanca di vivere, capace di anticipare le tendenze della storia. Ci sono una serie di giudizi, di opinioni e anche di ricostruzioni delle fasi salienti della vita di questa importante inviata e giornalista, oltre che scrittrice. E poi Storie di carta, la rubrica di Laura Zucchetti. Questa volta protagonista è Mattia Crocitorti, l'allenatore del Lugano, che tra l'altro racconta quali sono, per esempio, le sue letture preferite. Sono un po' nostalgico, ho un faro tatuato sul braccio, è quello della mia infanzia. In realtà si scopre questo personaggio importante, noto a tutti, un lettore appassionato. Un giorno scrissi ad Andrea Fazioli, che ben conosciamo, per ringraziarlo delle emozioni che mi aveva regalato con le sue storie e con i suoi personaggi. C'è una piccola bibliografia dei libri consigliati da Matteo Crocitorti, tra cui Ti ricordi di Sara Leroy, di Marie Varei, e poi commenti appunto ad alcune delle sue letture preferite di questi ultimi anni. Ci spostiamo sulla regione, sulle pagine culturali. E per esempio c'è un addio, sempre parlando di cinema. È morto Tony Gatliffe,
regista, autore, interprete, che ha portato sullo schermo una ventina di film sullo sfondo della cultura gitana. Aveva 77 anni e stava lavorando ad un film storico. Molti ricorderanno Lacio Drom, Buon Cammino, che tra l'altro aveva avuto molto successo in tanti paesi europei. A Los Angeles apre il Museo dell'Arte Narrativa di George Lucas. George Lucas ha presentato così il Lucas Museum of Narrative Art, il museo costato oltre $1 miliardo del creatore di Star Wars, che insieme alla moglie, Melody Hobson, ha voluto aprirlo a Los Angeles. Sono tre piani espositivi e una sorta di enciclopedia dell'arte di raccontare per immagini, pittura, fotografia, fumetto, murales e naturalmente cinema. Insomma, solo in America insomma, si riesce a fare un'operazione di quel genere anche dal punto di vista economico. E poi Venezia 83, il festival è in corso proprio in questi giorni e l'inviato Stefano Piri firma un pezzo che riassume quali sono i film che sono in proiezione nelle varie sezioni proprio durante questo weekend. Ma ripeto, andremo poi a sentire Indovina chi viene al cinema. Infine, a Pechino si parla di intelligenza artificiale. Le autorità cinesi hanno rimosso oltre 5,61 milioni di contenuti illegali o non conformi e adottato provvedimenti nei confronti di più di 49.000 account nell'ambito della seconda fase della campagna Qinglang contro gli abusi dell'intelligenza artificiale. Secondo i dati diffusi dalla Cyberspace Administration of China, sono inoltre stati trattati oltre 2.400 siti web e applicazioni ritenuti non conformi. La campagna prende di mira in particolare l'uso dell'intelligenza artificiale per creare e diffondere informazioni false. Ma forse un po' drastica come iniziativa, del resto appunto in Cina sulla censura non è che si bada tanto al capello, ma interessante perché il problema si pone e si pone a livello globale. Questi sono alcuni spunti di lettura che abbiamo tratto dalla regione di quest'oggi, spunti di informazione culturale.

E quello che abbiamo ascoltato era un estratto dal quartetto per flauto, violino, viola e violoncello in La maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, menuetto, trio, menuetto da capo, con Konrad Hüntler al flauto, Rainer Kussmaul al violino, Jürgen Kussmaul alla viola e Roel Diltins al violoncello. Siamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa culturale sul Corriere della Sera, nelle pagine della cultura, oltre ai molti aggiornamenti su Venezia 83, sulla mostra del cinema di Venezia in corso in questi giorni. Vi segnaliamo un'anteprima. Si tratta del nuovo romanzo di Jean Echenoz, che è di fatto in libreria da martedì 8 in traduzione per Adelphi. Il romanzo si intitola Bristol. Lo scrittore, che è stato ospite di Pordenone Legge recentemente, sarà il 21 settembre a Venezia, a Palazzo Diedo, a parlare del suo romanzo con Chiara Valerio e poi all'Institut Français di Milano il 22 settembre, e poi inizia una tournée per presentare il suo nuovo romanzo. In Bristol racconta le peripezie di un regista e di ogni narratore. Robert Bristol è sempre perso nei suoi pensieri, specialmente da quando sta girando il nuovo film tratto dal bestseller Due cuori in purgatorio di Marjorie de Marais, un'avventurosa e rocambolesca storia d'amore ambientata nel sud-est dell'Africa. Insomma, un ritratto, come sempre, nei libri di questo scrittore, anche molto ironico. E poi diversi riferimenti a è anche ancora stagione di premi e di appuntamenti, sguardi inediti sul filosofo, forse il più famoso filosofo insieme a Immanuel Kant, cioè Hegel, al congresso della Società Internazionale di Filosofia all'Università di Roma 3. Hegel, maestro attualissimo, risponde ai dilemmi dell'oggi. L'associazione, l'internazionale Hegel Gesellschaft, la più antica associazione scientifica del mondo dedicata al filosofo tedesco, ha approfondito con i suoi illustri partecipanti, tra cui Klaus Wieweg, una lettura al contemporaneo del pensiero del maestro della filosofia. Ci spostiamo sulla Repubblica, dove c'è una doppia pagina dedicata a Emma Dante, recente vincitrice del Leone d'Oro alla carriera alla Biennale Teatro di Venezia lo scorso giugno. Si è trasferita a Roma, ha lasciato la sua Sicilia anche per questioni di semplicità e di organizzazione familiare. L'amore trionfa sui tradimenti a teatro come nella vita. Al Pigneto di Roma, che è un quartiere romano che ha insomma una tradizione popolare, apre un nuovo spazio creativo, un laboratorio nella strada dove Pasolini girò a Cattone. Credo in un'arte maleducata che non si allinea, che non è conformista, e non essere conformisti è un gesto politico, dice la celebre regista. Quando Lisner, che allora era sovrintendente della Scala, telefonò per offrirmi di debuttare alla Scala con Carmen, stavo friggendo il pranzo e gli dissi: un attimo, mi si bruciano le melanzane. Insomma, una personalità fortissima, quella di Emma Dante, un teatro inconfondibile. E anche sulla Repubblica, ovviamente, molte pagine sulla Mostra del Cinema di Venezia, ce n'è una in particolare tutta dedicata a Nanni Moretti, che ritorna dopo 32 anni alla Mostra di Venezia, che ha ferocemente criticato in gioventù. Moretti, Amarcord, il ritorno a Venezia del Sognatore d'Oro. Oggi il regista presenta in concorso al Lido, succederà questa notte. Infine, vi segnaliamo sempre da Repubblica
un riferimento che è sempre, riguarda sempre la mostra del cinema di Venezia. C'è un focus con intervista di Annalisa Cuzzocrea, Nicola La Gioia, autore della Città dei Vivi, da cui è stato tratto un film di cui si discute molto. Il libro stesso era ispirato a un cruento fatto di cronaca fra tre ragazzi. Luca Varani era stato ucciso da due ragazzi durante una notte maledetta e veramente molto, molto feroce il modo in cui era stato torturato ed ucciso. Nicola La Gioia ci aveva scritto un romanzo molto, molto significativo di una generazione e adesso c'è appunto è stato presentato a Venezia il film tratto dalla Città dei Vivi di Edoardo Gabriellini con Emanuele Maria Di Stefano e Valerio Mastandrea. C'è l'intervista a Nicola La Gioia più che altro sulla questione sociale che riguarda moltissimi giovani della generazione dei protagonisti della vicenda e del film. Generazione dopo generazione nascono persone con prospettive sempre più ridotte. La rabbia poi li trasforma li cambia, li fa smettere di essere umani. Tutto questo sulle pagine del Corriere della Sera e di Repubblica di oggi.

E questa era una prova della chitarrista svizzera Susanne Mewes dalla Primavera di Mario Castelnuovo Tedesco. Abbiamo ascoltato Platera Io. Siamo all'ultima parte, davvero un accenno della nostra rassegna stampa culturale. Siamo sull'inserto Alias del Manifesto, che ovviamente dedica molto spazio alla Mostra del Cinema di Venezia, ma in particolare pubblica l'ultima intervista di Goffredo Fofi, il celebre critico, giornalista e saggista scomparso da poco. Luigi Abiusi la riporta insomma, in qualche modo c'è un riferimento al pensiero di Goffredo Fofi che tanto ha influenzato la visione del cinema e della cultura in generale nei decenni che hanno preceduto la sua scomparsa. E l'altra segnalazione da Alias riguarda l'Estonia. Viaggio a Tallinn, firmato da Enrico Caria e Luca Musella, esplorazione

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa è sempre Verde Aurora, weekend del 5 settembre, che appunto tra l'altro è uno degli appuntamenti della fine dell'estate, che segnano l'inizio del nostro palinsesto invernale. Quindi poi ci saranno, come ho segnalato da sommario, alcune novità nel palinsesto del sabato mattina di Verde Aurora Weekend, ma le vedremo più avanti. Siamo invece al nostro consueto percorso musicale dedicato ai protagonisti della musica classica, e oggi abbiamo scelto un grandissimo del flauto, Maurice Steger, il celebre flautista svizzero, ma cittadino del mondo e famoso ovunque, sia solista che direttore d'orchestra, un talento naturale sviluppato come moltissimi virtuosi in età molto giovane, a partire dagli studi alla Musikhochschule di Zurigo, dal grande maestro Pedro Memelsdorf, così come altri grandi che sono stati suoi mentori, e poi tante esperienze non solo di incisione ma ovviamente di esibizione dal vivo, con collaborazioni con i massimi musicisti suoi contemporanei, per quello che riguarda la sua attività di solista, per quello che riguarda la sua attività di direttore d'orchestra, ha veramente spaziato ovviamente dall'OSI, l'Orchestra della Svizzera Italiana e altre orchestre svizzere, ma ha girato tutto il mondo, addirittura dirigendo orchestre come la Malaysia Philharmonic Orchestra oppure la Orchestra Sinfonica di Taipei. Tra l'altro si è concentrato nel suo lavoro anche sulla rilettura di alcuni compositori a lui particolarmente cari, Giuseppe Sammartini uno fra questi, ma ci sono molti dei suoi lavori anche di ricerca musicale che vale la pena di segnalare. Noi cominciamo ad ascoltare il primo dei due ascolti del nostro percorso musicale dedicati a Maurice Steger, proprio concentrandoci su Giuseppe Sammartini, uno dei compositori su cui più si è concentrato nel suo lavoro Steger. E quindi ascoltiamo la sonata per flauto dolce basso continuo in Fa maggiore di Giuseppe Sammartini, Maurice Steger al flauto dolce, Sergio Ciomei al clavicembalo all'organo, Margaret Kühl all'arpa, Mauro Valù al violoncello, Christian Boys al basso, Eduardo Eges alla tiorba e alla chitarra e Naoki Kitaya all'organo. E allora ascoltiamo.

E nel nostro percorso musicale questa era la prima pagina dedicata al celebre flautista svizzero Maurice Steger nella sonata per flauto dolce e basso continuo in fa maggiore di Giuseppe Sammartini, a cui Steger ha dedicato molto lavoro e in questo caso era insieme a Sergio Ciomei al clavicembalo e a Margaret Kühl all'arpa, oltre a Mauro Valo al violoncello, a Christian Boyse al basso, a Eduardo Eges alla tiorba e alla chitarra e Naoki Kitaia all'organo. Il secondo ascolto dedicato a Maurice Steger del nostro percorso musicale di quest'oggi a Verde Aurora Weekend è invece la sonata per flauto dolce e basso continuo in re maggiore di Antonio Giovanni Piani, un altro compositore non spesso eseguito a cui Steger ha dedicato la sua attenzione. Quindi lo ascolteremo di nuovo al flauto dolce con David Bergmüller alla tiorba, Naoki Kitaia come nell'altra pagina che abbiamo ascoltato, una delle musiciste che più spesso collabora con lui al clavicembalo, Michele Pasotti alla tiorba e Mauro Vali al violoncello.

0: Finisce così il nostro percorso musicale di quest'oggi. Maurice Steger al flauto dolce, nella sonata per flauto dolce e basso continuo in re maggiore di Antonio Giovanni Piani, con lui David Bergmüller alla tiorba, Naoki Kitaia al clavicembalo, Michele Pasotti alla tiorba e Mauro Vali al violoncello. Siamo arrivati così alle notizie.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. E quanto emerge dall'autopsia, intanto le indagini proseguono, ce ne parla Umberto Gatti.
3: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale, che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche, che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
2: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa lo scorso 29 agosto nel lago di Lugano, lo comunica la polizia. La donna è stata recuperata ad una settantina di metri di profondità al largo della riva di Morcote, era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Intervento in forza della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza, alcune centinaia di persone tra studenti e docenti sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana da Rau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato un morto e 5 feriti. Un grave fatto di sangue ricordato ieri sera da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Delegati del centro riuniti in assemblea oggi a Grand Spaccò, in discussione soprattutto i temi in votazione popolare il 29 novembre, tra cui la modifica della legge sul materiale bellico, l'aumento dell'IVA per sostenere finanziariamente la VS e l'iniziativa del partito sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Presenti tra gli altri pure il consigliere federale capo del Dipartimento federale della difesa, Martin Pfister. Timidi segnali di una possibile svolta nella guerra russa-ucraina, Kiev è in attesa di una risposta da Mosca su un possibile cessato il fuoco temporaneo nello spazio aereo durante gli incontri diplomatici previsti nelle prossime ore. Attesi nel fine settimana in Russia e in Ucraina gli emissari della Casa Bianca, ovvero Steve Witkoff e Jared Kushner, il cui obiettivo è soprattutto quello di rilanciare le trattative per un accordo che faccia cessare le ostilità. Intanto continuano i combattimenti al fronte con l'esercito russo che anche in serata ha sferrato nuovi attacchi con missili e droni su diverse regioni, tra cui la capitale Kiev, causando almeno 4 morti e diversi feriti. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad almeno 3 morti e oltre una ventina di feriti l'ultimo bilancio degli attacchi aerei israeliani avvenuti nel sud e nell'est del Libano. Ne dà notizia il Ministero della Salute libanese, secondo cui sono state prese di mira le regioni di Tiro, Nabatie e la Valle della Bekaa. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria legata all'influenza aviaria, la seconda quest'anno, questa volta nel dipartimento di Colonia. Le autorità locali hanno imposto restrizioni agli allevamenti avicoli, posti sotto osservazione e monitoraggio, non solo sospese anche fiere ed esposizioni del settore. C'è preoccupazione tra gli esperti per la formazione contemporanea di tre uragani sull'Oceano Pacifico, un evento insolito che gli scienziati ritengono legato al riscaldamento delle acque a causa del Niño, un fenomeno noto giudicato dagli esperti di intensità storica. Un allarme raccolto rilanciato anche dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, stando alla quale il pianeta sta scivolando in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, con fenomeni estremi sempre più grandi che non risparmieranno il vecchio continente.
4: Lo sport.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il tennis e Carlos Alcaraz, che senza problemi si è qualificato ieri sera agli ottavi degli US Open a New York. Lo spagnolo ha superato il cinese Wu in tre facili set. Ora lo attende l'americano Paul, numero 21 al mondo. Avanza anche Medvedev, il russo, impostosi sul francese Rinderknecht. Nell'atletica, terzo posto finale per Simon e Hammer nella tappa conclusiva di Diamond League a Bruxelles. Il rosso crociato ha chiuso con un balzo di 8,26 m alle spalle del giamaicano Gale a 8,46, secondo posto per il favorito il greco Tentoglu a 8,40 m. Oggi ultima giornata di gare con occhi puntati sugli altri 5 svizzeri in lizza, tra questi la più attesa, Audrey Verreau, impegnata negli 800 metri femminili. Nell'hockey, dopo tre sconfitte, il Lugano è tornato a successo nella sua preparazione in vista del nuovo campionato. In amichevole a San Gallo i bianconeri hanno battuto 7-3 i Rapperswil, mentre in Champions League, successo all'esordio e all'overtime del Davos 3-2 sui norvegesi dello Storam, mentre c'è stata la facile vittoria del Servette 6-2 contro gli Eisbären di Berlino. Per il calcio sono tre le partite che aprono oggi il settimo turno di Super League: Young Boys Lucerna, Vaduz Losanna e alle 20:30 Grasshopper Zurigo. In Serie A il terzo turno si è aperto ieri con il successo 4-1 del Como in casa del Genoa. Oggi in campo Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Le previsioni del tempo: oggi a sud il tempo sarà soleggiato con velature ad alta quota, tratti estese dense, sulle Alpi sole con sviluppo di cumuli sui rilievi. Molto caldo per la stagione a tutte le quote, bassa quota la massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 21, nel corso della giornata nelle vallate alpine arrivo di favonio moderato, mentre l'isoterma di 0 gradi è sui 4500 metri. Noi siamo arrivati alle 8.40 Verde Aurora Weekend di sabato 5 settembre al nostro appuntamento con gli arpeggi.
0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
2: Puntata 40. Storia di una vocazione musicale. Incontro con il percussionista Ivano Torre.
3: Nel nostro cantone non sono molti i musicisti che, partendo dalla loro folgorazione giovanile per la musica beat, e qui stiamo parlando degli anni 60, del Novecento naturalmente, sono poi riusciti a diventare professionisti davvero nel settore musicale. In questa nuova puntata di Local Heroes e nelle due prossime incontreremo il batterista e compositore Ivano Torre, che è oggi un professionista affermato e molto conosciuto, con numerose pubblicazioni discografiche al suo attivo e soprattutto una ricca schiera di allievi che nel corso degli anni hanno frequentato le sue lezioni. Torre, tra l'altro, è autore di un bellissimo manuale musicale dedicato all'apprendimento della tecnica sulla batteria ed è uno dei pochi nel nostro cantone ad aver compiuto un'impresa di questo tipo. Ma iniziamo a farci raccontare da lui la sua avventura di batterista proprio a partire dagli esordi.
4: Devo fare subito un'immagine pazzesca, che io da piccolino, 6-7 anni, vestito da pagliaccio, al Carnevale di Bellinzona, non c'era in giro tanta gente, era un sabato che si aspettavano le Guggen che scendevano, allora non si chiamavano Guggen, e iniziano dei tamburi basilesi coi pifferi. Quello lì è il primo colpo secco che ho preso nel cuore qua, e mi ha fatto un imprinting pazzesco. Talmente pazzesco che ho iniziato a studiare il tamburo basilese più avanti, e l'ho studiato per 10 anni, ho fatto anche in banda di Bellinzona per 11 anni, però il tamburo basilese l'ho imparato da un tipo che ha studiato a Basilea e ha fatto il militare e era bravissimo, e quindi mi ha insegnato parecchio, e ho studiato tantissimo e ho trasportato un po' il tamburo basilese sulla batteria. Ho trovato la connessione tra il tamburo basilese e il canto degli uccelli. Hai già sentito i basilesi? Tamburi e pifferi, ma anche solo tamburi che camminano. Il ritmo è... tutta una cosa così, no? Guardi il cammino e cammina tu. Cioè, sai che delle volte io non riuscivo a capire il tempo. E dopo l'ho studiato, è interessantissimo. Nel tamburo basilese c'è Elvin Jones. Lui non sa cos'è il tamburo basilese, però il tamburo basilese allarga tutte le figure, le allarga e le rende tutte un po' oscillanti, comunque seguendo questo linguaggio che è un po' come il jazz. Nel jazz, se tu leggi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, no, è ta ta ta ta, eccetera. E c'è un linguaggio molto rigido e severo nel basilese. Poi sono entrato nel mondo del beat, però prima, allora io ho cominciato prima a rompere le palle in me, voglio la batteria, mio padre, quando sarai grande te la compri, te la suoni. Intanto mia sorella faceva il piano con Per Elisa, andava da Jean Chacaro, era la lezione, e poi quando lei non c'era io andavo al piano e suonavo più io di lei sul piano. Addirittura una volta è arrivato l'accordatore, no? Ha cominciato a accordare il piano, io ho guardato come ha fatto, poi c'era lì la chiave e la volta dopo l'ho accordato io, ho accordato il piano. Boh, non era completamente stornato. Mm-hmm. E il tipo ha detto, ma è già a posto.
2: E dopo questa prima parte dei ricordi musicali di Mano Torre, ascoltiamo una delle prime tracce della sua attività, reperibili nel nostro archivio sonoro, l'archivio RSI. Si tratta di una registrazione live del 1987, con un quartetto jazz molto interessante ed ambizioso. I musicisti erano Ivano Torre, batteria naturalmente, Marco Cortesi, chitarra, Filippo Rodolfi, tastiere, Fabio De Marchi, pianoforte, e il pezzo si intitola Dopo Topus.

0: Era Dopo Topus, qui con il quartetto di Ivano Torre, da una registrazione radiofonica del 1987. Noi continuiamo a raccogliere i suoi ricordi. Sono gli inizi di carriera di un futuro batterista a Bellinzona negli anni 60.
1: Lì ho cominciato a incontrare chi suona, chi non suona, e probabilmente io, quando andavo a scuola media, già dicevo: io sono un batterista, suono la batteria, così, no? E un giorno è successo che c'era lì una batteria di gente che suonava, e mi dicevano: Torre, vieni a suonare, dai. E io ti ho detto: oddio, e sono fuggito. E quindi ecco lì, intorno ai 10-11 anni, è cominciato il click della batteria. Ho incontrato lo Stefano, che abitavamo assieme, e abbiamo fatto uno dei primi gruppi rock con il Sidney Rotalinti.
2: E come si chiamava il gruppo?
1: Of Course. Dopo io ho sempre avuto il pallino comunque di voler fare qualcosa di mio, personale. E allora suono di qui, suono di là, poi ho fatto col Trezzini, chitarrista, poi col Freddy Conrad, primo bassista con quale ho suonato assieme. Poi sono andato a finire a sostituire con i Riddle Boys. E i Riddle Boys facevano prova in un locale con il Gaddi. Il Gaddi però non era tanto la sua ispirazione, suonare la batteria. Quando è andato, sono saltato io sulla batteria, okay. E abbiamo fatto diversi anni insieme, festival di qua e di là, abbiamo suonato niente. Poi il Fieschi ha fatto anche degli articoli pazzeschi, abbiamo fatto una registrazione con la Romana Guenzi, ecco, e quindi siamo andati avanti per un bel po'. Dopo io e il Ghiringhelli, e lui mi dice: ascolta Ringo Starr, no? E io, la cosa che proprio mi dava fastidio è andare ad ascoltarmi e fare le cover copiando. Mi dà un fastidio boia, non mi piace copiare, non ho voglia di stare lì a copiare un altro, mi invento io, no? E lui non voleva farlo uguale, dovevo farlo uguale. E il Tiziano Caprara, lui se le ascoltava un milione di volte e faceva tutto perfetto uguale. Esatto. Grandissimo rispetto per il tipo, certo. Poi abbiamo suonato assieme, abbiamo fatto anche dei concerti per due batterie. Dopo un po' abbiamo detto: chiamiamoci Riddle, con dentro il Ghittoni, Michele Biaggi, tastiera, il Marco Domeniconi, e poi chi c'era? Il Ghita al basso, grandissimo bassista, Marco Ghittoni, grandissimo bassista, solo che timidissimo, non voleva suonare fuori. E non ha mai coltivato il suo estro, però okay. Veramente un tipo così sciolto, talentuoso, bello a tempo, e non è evidente suonare, diciamo così, senza studiare niente è anche una cosa interessante.
0: Chiudiamo questa puntata di Local Heroes dedicata all'attività del batterista Ivano Torre con un altro brano tratto dalla registrazione effettuata nei nostri studi nel 1987, brano dal titolo Cantò per sé. I musicisti erano Ivano Torre, Marco Cortesi chitarra, Filippo Rodolfi tastiere e Fabio De Marchi pianoforte. E con questo ascolto vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Di Johann Sebastian Bach, il concerto per due violini, archi e basso continuo, con l'ensemble Double Son, con il violino di Nemanja Radulovic, da un album tutto dedicato a Bach dal violinista serbo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E siamo arrivati a Verde Aurora Weekend di questo sabato all'appuntamento con Un Attimino. La puntata di quest'oggi si intitola Dar lustro all'illustre lustro. Di antichi rituali romani, di spettacolose ottobrate, di luminosi effluvi e di traduzioni del sommo poeta in Meneghino, con Giancarlo De Cataldo, ascoltiamo Un Attimino.
2: Lovvo, muoro, ciaone, caffettino, ma anche no, fa riderissimo, apericena, pizzata, un attimino, un attimino.
1: Un attimino, che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Caro Fazioli, è un piacere essere qui con lei anche in questa quinta stagione.
3: Sembrava ieri, avevamo davanti a noi una lunga estate e tutto è passato. Oggi è già il 31 agosto.
4: Non mi diventi malinconico, Fazioli, l'estate non è ancora finita, ha ancora tempo per oziare, forse.
3: Insomma.
4: E tempo per scrivere, per i suoi romanzi, per le sue uscite in bicicletta, soprattutto per festeggiare i 5 anni di Un Attimino.
3: Ha ragione, come si dice, un'intera.

0: mostro alla carrozza, per esempio, sì. Una cosa un po' ottocentesca, mi piace.
1: Che vuole, Pagani, noi siamo old fashioned.
0: Sì, però non cominci con gli anglismi.
1: Agli ordini, mi viene da aggiungere agli ordini illustrissimo, illustrissimo a proposito, che crea un'atmosfera veneziana settecentesca, no? Da commedia di Carlo Goldoni, signor sì, illustrissimo.
0: Lei è un divagatore incurabile.
1: Vero.
0: Stiamo sul pezzo, ci proviamo? Lo sa da dove arriva il lustro inteso come periodo di 5 anni?
1: Illustrissimo no, glielo confesso.
0: Deriva da lustrum o lustratio, che è un rito di purificazione della Roma antica che veniva celebrato dai censori a Campo Marzio alla fine del censimento della popolazione, esattamente ogni 5 anni.
1: E alla fine la parola ha acquisito, diciamo per estensione, il significato di quinquennio?
0: Beh, così pare, è una specie di sineddoche temporale.
1: Forse più una metonimia.
0: Beh, non cominci già adesso a farmi le pulci però.
1: Illustrissimo no.
0: E basta con questo illustrissimo.
1: Ecco, questa è una battuta di Goldoni, l'ha detta precisa e identica.
0: Oh, fazioni.
1: Una battuta della locandiera, se non sbaglio.
0: Sarà una lunga stagione.
1: La parola cara. Per la prima puntata dell'anno diamo il benvenuto a un ospite davvero speciale che aspettiamo da tempo. E finalmente eccolo, Giancarlo De Cataldo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e bentrovati.
0: Giancarlo De Cataldo ha scritto romanzi e saggi di grande successo, è tradotto in tutto il mondo e da molti suoi libri sono stati tratti film, documentari, serie TV internazionali. Ex magistrato, ha partecipato a processi importanti. Tra i suoi libri, oltre al celebre romanzo criminale del 2002, citiamo Delitto in cornice, uscito quest'anno per Einaudi.
1: Ma ci ritorneremo fra poco. Intanto prima vogliamo sapere quale sia la parola cara di De Cataldo.
2: Dialogo. Devo dire che le parole care cambiano nel corso dell'esistenza, no? Qualche anno fa avrei risposto in modo diverso. In questo momento il dialogo mi affascina perché mi sembra un sogno, uno scambio che non sia soltanto una rissa.
1: Sì, è una cosa che magari un tempo si poteva dare per scontato e adesso comincia a essere una rarità, un po' come la pioggia. La pioggia e il dialogo.
2: Bisogna mettersi d'accordo, vogliamo un dialogo? Dialoghiamo sul dialogo, anche questa potrebbe essere un'idea.
0: È una bella parola effettivamente, poi io appassionato di radici, di etimologie, registro quanto molto spesso le parole che derivano dal greco siano belle anche da tenere in bocca. Dialogo mi sembra appartenere sicuramente a questa categoria.
2: C'è anche il logos nel dialogo, no? Quindi c'è, sì, come dire, l'emissione, il verbo, la parola, la comunicazione. Noi siamo molto sommersi di comunicazione. Ma domandiamoci se comunichiamo veramente, per comunicare veramente quello che ci serve è il dialogo.
0: E invece la parola che non sopporta, quella che quando la vede cerca di schivarla in tutti i modi, qual è adesso la sua parola grama?
2: In questo momento la mia parola grama gramissima è rabbia, si collega al dialogo, ce n'è troppa in giro, troppa rabbia, e c'è un uso improprio, la rabbia è qualcosa che a me ha sempre evocato furia, violenza, incapacità di dialogare, incapacità di incontrarsi. In questo momento invece le si fa assumere un senso positivo. L'atleta ci mette rabbia, il campione ha un atteggiamento rabbioso, ho conquistato la vittoria con rabbia.
1: Sì.
2: Fa parte di questa pulsione militaresca che ci sta opprimendo e che è veramente un segno dei tempi.
1: Devi quindi tirare fuori la rabbia, sì, è vero.
0: Che è la negazione dello spirito sportivo comunque.
2: È esattamente l'opposto, cioè esattamente è come dire, cominciare a dire ai bambini tutto ciò che è dal secondo posto in poi non vale, vale soltanto il podio, la vittoria, e la devi conquistare con la rabbia. Ecco, no, vorrei, come dire, vivere in un mondo in cui la rabbia torni ad essere non un valore ma un disvalore,
1: una malattia, perché poi c'è la rabbia, è anche come dire una malattia, qualcosa che fra l'altro è contagiosa, e anche la rabbia di cui stiamo parlando è contagiosa.
2: Certo, del resto dicevano i vecchi maestri collera, ira, non dire io sono arrabbiato, io sono adirato.
1: Adirato, sì, è vero che adirato è sicuramente qualcosa di più nobile, un'indignazione
0: incollerito.
1: Nobile, sì, incollerito.
0: Bello.
1: Incipit. E approfittiamo della presenza di De Cataldo per invitarlo anche alla rubrica sull'Incipit. Si tratta del libro Delitto in cornice,
0: che è uscito per Einaudi, come dicevamo, è una storia della serie con protagonista il PM romano Manrico Spinori della Rocca.
1: E visto che De Cataldo l'abbiamo raggiunto sprovvisto del suo

0: tuo stesso romanzo, mi sembra giusto, perché un autore che gira con i suoi romanzi sarebbe inquietante.
1: Sarebbe strano.
0: E quindi leggerò io proprio il primo paragrafo. Cadavere di sesso femminile. Così diceva la prima segnalazione. Doveva essere morta da almeno 2 o 3 giorni. Persino sulla soglia del capannone, dove Manrico e Cianchetti si erano arrestati per non intralciare il lavoro della scientifica e del medico legale, era impossibile sfuggire allo sconveniente odore della morte, tenue eppure inconfondibile, anche se era una di quelle spettacolose ottobrate di luminosi effluvi che rendono unica al mondo la campagna romana, anche se a tratti subentravano acri zaffate dalle sigarette che i barellieri fumavano annoiati e distratti, appoggiati all'inutile ambulanza della ASL di zona.
1: Le spettacolose ottobrate di luminosi effluvi è una di quelle frasi che incornicio e me l'attacco da qualche parte, veramente efficace. In generale devo dire, l'attacco di un romanzo, come in questo caso, ci porta subito dentro. Cadavere di sesso femminile, punto. Non c'è neanche un verbo, forse in questo caso neanche serve.
2: Beh, volevo un inizio profondamente classico. Questo romanzo, Delitto e Codice, è il 7° della serie di Manrico Spinori. E allora ogni volta che ne comincio uno di questa serie vado a vedere come ho iniziato in precedenza e cerco qualche soluzione nuova. Allora qui mi è venuto in mente di saltare i preliminari e cominciare nel modo più classico possibile, come abbiamo visto centinaia di migliaia di volte noi appassionati di letterature criminali, cioè con l'oggetto, con il corpo del reato. E da lì poi si sviluppa l'indagine in apertura, cioè come un'inquadratura che al primissimo piano poi si apre e va a inquadrare, l'ambiente circostante, con un vezzo letterario, Sconveniente odore della morte, il titolo di un romanzo di Lawrence Block, un classico, diciamo, del crime anni 70 e 80, mi è piaciuto così, come divertissante citare in questo inizio.
0: Bello che si infili il titolo di un altro romanzo nell'inizio di un romanzo, fa vedere proprio come la letteratura sia una rete, una vera rete di collegamenti. Fra l'altro i romanzi con protagonista Manrico Spinori sono fatti anche di contrasti, no? Qui si parla della morte di una protagonista del mondo dell'arte contemporanea a Roma e c'è l'ironia, la leggerezza dei romanzi con Spinori, però si tratta anche di una morte molto inquietante e si parla anche poi di deformazioni cutanee a scopi decorativi, delle scarificazioni. E anche in questo inizio c'è la spettacolosa ottobrata e poi la essenzialità di cadavere di sesso femminile. Sicuramente è una serie, De Cataldo, nella quale gioca con i contrasti.
2: Sì, gioco con i contrasti a partire dal personaggio. Se volete, quando ho cominciato a pensare a Manrico Spinori, non è ossessionato dall'aver perso il grande amore della sua vita, perché alla fine ci è sceso a patti. Non è un missionario che ha sacrificato tutto al suo lavoro, perché io devo dire ne ho conosciuti pochi nella realtà e mi piacerebbe raccontare anche, mi piace raccontare anche come si possa essere leali servitori dello Stato come Manrico Spinori senza per questo essere dei supereroi. Non usa canali social perché è ostile a questa deriva del mondo contemporaneo e questo me lo rende molto simile.
0: Sì.
2: Nel contrasto però lui, che è un aristocratico, non avrebbe bisogno di lavorare ma deve farlo perché la mamma ludopatica si è giocata il patrimonio, è costretto a collaborare con il capo, che è esattamente l'opposto di lui, è una poliziotta ruvida di origine proletaria, molto decisa, tanto lui è morbido quanto lei è puntuta.
1: De Cataldo, grazie, ci salutiamo e magari ci diamo appuntamento per qualche spettacolosa ottobrata in quelle delle campagne romane, sarebbe bello vederne una anche da queste parti, grazie mille.
0: Grazie
2: a voi.
0: Grazie, a presto. Ripescaggi. Allora Pagani, quale parola ha scelto oggi di ripescare dalle profonde acque del desueto?
1: Bello, profonde acque del desueto. In realtà non si tratta di una singola parola, ma di un'opera intera.
0: Un'opera intera, addirittura.
1: Sì, ed è anche un regalo per lei, dato che conosco il suo smisurato amore per Dante.
0: Pagani non penserà che il sommo poeta abbia bisogno di venire ripescato da noi.
1: No, non sono così sfacciatamente presuntuoso, però dall'albero della commedia sono germogliate una miriade di opere ad essa legate e ben poche hanno saputo resistere al passare del tempo con la stessa freschezza della pianta madre.
0: Apprezzo l'immagine poetico arboricola, ma dove vuole arrivare in sostanza?
1: Il ripescaggio di oggi è dedicato a recuperare la traduzione in milanese della commedia operata da Carlo Porta ai primi dell'Ottocento.
0: Mi piace molto Porta, lo confesso.
1: Ne sono lieto, un grande poeta che scriveva in dialetto milanese, che è poi simile al suo bellinzonese, Fazioli.
0: Sì, è molto simile, anzi fra i dialetti del Canton Ticino il bellinzonese è quello più prossimo al milanese e devo dire che anche perché il dialetto è la mia lingua madre, a volte mi piace ripetere i versi di Porta a voce alta.
1: Oggi ci provo io invece.
0: E quali versi mi leggerà?
1: Vediamo come va, abbia pazienza. Sì. Come le dicevo, nel pieno del periodo napoleonico, Carlo Porta tradusse alcuni canti nel milanese dell'epoca.
0: Sì.
1: La sua opera è straordinaria perché riuscì a tradurli anche nello spirito del suo tempo, dando loro un respiro che riporta alla Milano dell'Ottocento.
0: E dunque quale passaggio mi leggerà?
1: Avrei pensato all'inizio. Alcuni dei versi più famosi della storia della poesia, il famoso Nel mezzo del cammin di nostra vita.
0: Magnifico, e legga allora, coraggio, legga.
1: Farò del mio meglio con la pronuncia, considerando che il milanese di inizio 800 non è proprio la mia lingua madre.
0: No, direi di no, ma l'aiuto io, le leggo l'originale di Dante e lei subito dopo la traduzione di Carlo Porta. Pronto?
1: Sì.
0: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
1: A mità strada del quel gran viaggio che fem a vu la volta al mondo là, me son trovà in d'un busc scur a faccia, senza un sentè da poter seguità.
0: Ai, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura.
1: Dumà pensag me sente a venis cacci, né le un busc in sci fase il deretrà, neger vec pien de spin sas in garbi, pesche ne quel del barilot di stri.
0: Il barilot di stri, davvero magnifico. Anche il modo in cui Porta non si limita a tradurre, ma reinventa, aggiungendo quell'ironia, quella vivacità picaresca che sono tipicamente milanesi. Peccato che sia un lavoro incompiuto.
1: Eh sì, Carlo Porta ha tradotto solo 5 canti e in maniera parziale, ma merita comunque di essere ripescato e riletto. Il primo canto è tradotto per intero, e già solo quello basterebbe.
0: Sì.
1: Consiglio allo scopo la bella edizione pubblicata da Interlinea. Perché mi guarda così?
0: Le confesso che sono sorpreso da questo suo bellissimo regalo e anche un po' commosso.
1: Sapevo che avrebbe apprezzato.
0: E prima che la commozione prevalga, direi che è meglio chiudere. Siamo arrivati alla fine.
1: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
0: A presto.
3: Ed erano Andrea Fazzoli, Marco Pagani in questa puntata di Un Attimino, il loro ospite Giancarlo De Cataldo, come avete sentito.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 9:20 e siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend del 5 di settembre, sabato. Abbiamo ascoltato questa calabrese per violino e pianoforte, Vivacissimo, di Antonio Bazzini, eseguita al violino da Chloe Hanslip e da Franz Kaspar al pianoforte.

E da tre pezzi per pianoforte abbiamo ascoltato A Hummingbird, la compositrice è Amy Beach, il pianoforte è quello di Martina Frezzotti.

Era lo scherzo per violino e pianoforte in do minore di Johannes Brahms, eseguito da Elmira Darvarova al violino e da Zien Xien al pianoforte.

0: E questo era Kanden Liebe Sünde Sein da Berlin, Berlin, Berlin, Kabarett und Exil. Un disco della mezzosoprano svedese Ann-Sofie von Otter di Adam Bensui al pianoforte con il Salon Orchester der Komische Oper Berlin all'accompagnamento orchestrale diretto da Adam Bensui che era anche al pianoforte. E dunque con questo ascolto e questo brano del compositore Lothar Brünne noi siamo arrivati al momento delle notizie.
1: Il Festival di Narrazione di Arzo è da sempre attento a un teatro incentrato sulla parola e sulla magia che un racconto è in grado di generare. Il fil rouge dell'edizione di quest'anno sono i giovani artisti che hanno scritto, diretto e interpretato gli spettacoli proposti, che si sono presentati ad Arzo per la prima volta e che uniscono alla scrittura propriamente detta, quella su carta, la riflessione di come si possa dare corpo e voce sul palco alle parole. Con Giulio Santolini, Sergi Casero Nieto, Francesca Astrei e Natalia Lepori, palco, carta, andata e ritorno, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 10.30 e in replica domani alle 14.35.
2: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, buon sabato. San Gallo, la segnalazione di colpi esplosi durante una festa scolastica a Goldach ha provocato un intervento con importanti mezzi di polizia. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine sono state allertate da numerose telefonate poco prima delle 20.30. Segnalavano esplosioni all'evento. I rumori di detonazioni provenivano probabilmente da dispositivi pirotecnici, è scritto nel comunicato diramato stamane. Precauzionalmente 300 tra studenti e insegnanti sono stati condotti all'interno dell'edificio. Verso l'una hanno potuto far rientro a casa. La polizia cantonale comunque ha aperto un'inchiesta per stabilire i fatti. Cronaca regionale, ricordo che è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa lo scorso 29 agosto nel lago di Lugano. Lo ha comunicato la polizia. La donna è stata recuperata a una settantina di metri di profondità al largo della riva di Morcote. Era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Dall'estero 4 persone hanno perso la vita e 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Kamianske nell'Ucraina centro-orientale. Questo mentre gli emissari statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff sono attesi a Mosca e a Kiev questo fine settimana. Secondo il presidente americano Donald Trump, sono forieri di una proposta per porre fine al conflitto. Witkoff e Kushner sono in volo per Mosca, dove oggi avranno dei colloqui con il presidente Vladimir Putin. Domani poi si sposteranno a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'esercito israeliano ha annunciato di aver dato inizio a una serie di attacchi in Libano dopo che i suoi soldati hanno abbattuto un drone di Hezbollah nella zona cuscinetto occupata dalle forze di difesa israeliane nel Libano meridionale. Spostiamoci nel Nepal settentrionale, i soccorritori proseguono gli sforzi per tentare di individuare altri sopravvissuti nei tunnel dove ieri sono stati ritrovati, quasi miracolosamente, due operai rimasti bloccati dalla devastante piena del 26 agosto. L'enorme ondata di acqua, ghiaccio e detriti causata dal crollo di un ghiacciaio e di rocce che si è abbattuto lungo il confine tra Nepal e Cina ha provocato finora almeno 1.325 morti e quasi 5.600 dispersi, secondo gli ultimi bilanci ufficiali. E ricordo poi che è sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Bolivia occidentale, due esplosioni in una struttura militare dove era stoccato materiale pirotecnico hanno causato almeno due morti e 81 feriti, due dei quali in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto a Viaja, situata a una trentina di chilometri dalla Paz. quinto giorno di settembre e oggi è una giornata con nubi al sud ma anche poi soleggiata e calda. Al nord inizialmente nuvoloso con qualche rovescio sparso, poi dal pomeriggio ci saranno delle schiarite. Verso la Romandia soleggiato, massimi al sud 32 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 9.36 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora, weekend di sabato 5 settembre. Johann Sebastian Bach, la partita numero 1 in si bemolle maggiore, abbiamo ascoltato la giga eseguita al pianoforte da Andras Schiff.

Carl Philipp Emanuel Bach, il concerto per clavicembalo e orchestra in re minore, da cui abbiamo tratto questo allegro con la Pulcinella Orchestra e il violoncello di Ophélie Gaillard.

Franz Joseph Haydn, abbiamo ascoltato l'Allegro dal concerto per pianoforte in Do maggiore con Camerata Schweiz, diretta da Howard Griffiths, e Melody Zhao al pianoforte.

Di August Klughardt da Schilfleder, 5 pezzi fantastici per oboe, viola e pianoforte, abbiamo ascoltato Leidenschaftlich Erregt con Albrecht Mayer all'oboe, Tabea Zimmermann alla viola e Markus Becker al pianoforte.

La London Philharmonic Orchestra, perdonate, diretta da Omer Mayer-Welber, con il violino di Augustin Hadelich, per questo rondò allegro dalla Sinfonia Spagnola in Re minore, opera 21, di Edward Lalo. E adesso invece ascoltiamo la Zürcher Kammerorchester e Daniel Hope.

0: La quinta Allegro da 21 danze ungheresi di Johannes Brahms, eseguita al violino da Daniel Hope e al pianoforte da Jacques Ammon, dall'album Dance del violinista britannico tra l'altro appunto vari brani li ha registrati proprio con la Zürcher Kammerorchester. E adesso siamo arrivati a una delle novità del nostro palinsesto autunnale. Alle 10, cioè adesso, andrà in onda ogni sabato nell'ambito di Verde Aurora Weekend una sintesi del dossier di Alphaville, il format settimanale che appunto va in onda su Rete 2 dal lunedì al venerdì. E dunque ascoltiamo il dossier di questa settimana.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. Al microfono Mattia Pelli. Nella prossima mezz'ora vi proporrò il meglio del dossier di questa settimana, andato in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 in Alphaville. E proprio lunedì scorso sono iniziate le scuole in Canton Ticino. Abbiamo dunque deciso di dedicare il nostro dossier ai temi più importanti che riguardano questa istituzione così centrale per la nostra società. Il nostro dossier, curato da Enrico Bianda, si intitolava

0: nelle classi. Comunque è bello vedere il rientro dei ragazzi, la loro voglia dopo un'estate passata, chi in compagnia, chi magari un po' solo, a ritrovare la vita sociale nelle classi. Quello, il nostro termometro più importante è proprio quello, il benessere degli allievi all'interno dell'aula.
1: Insomma, c'è una bella energia il primo giorno di scuola, ma certo, lo ricordiamo tutti in fondo, no? Ritrovare i compagni, le compagne, le aule, la socializzazione, insomma è sempre un bel momento. Stefano Imelli, lo abbiamo detto, abbiamo parlato di laboratori, di atelier, di coinsegnamento, no? Come alcune delle risposte messe in campo dalla scuola media ticinese per affrontare la nuova realtà delle classi di cui ci ha parlato. Ci fa qualche esempio di che cosa vogliono dire queste parole? Come prendono corpo praticamente in un'aula scolastica, come le aule delle vostre scuole medie?
0: Aver introdotto i laboratori, aver introdotto il coinsegnamento aiuta veramente il docente a sentirsi meno solo. Quindi vuol dire condividere le modalità di insegnamento, la didattica, ma vuol dire, come si diceva prima, una società che cambia, anche confrontarsi. Questo metodo va bene, tu come l'hai provato, l'hai sperimentato? Il fatto di sentirsi meno soli all'interno della sede, all'interno della materia, è veramente qualcosa che io ho percepito di positivo nei miei colleghi. Faccio un esempio molto banale: spesso i colleghi andavano a pranzo, rientravano a domicilio, al ristorante o da qualche parte. Adesso spesso e volentieri i docenti si ritagliano anche il tempo dopo la giusta pausa, la meritata pausa, eccetera, quell'attimo di discutere un attimino di quello che stanno facendo in aula. Quindi la nascita di una comunità educante e di materia e di sede è stata proprio rafforzata con l'introduzione dei laboratori o con la sperimentazione che stiamo facendo noi col superamento di corsi A e corsi B del coinsegnamento.
1: Appunto, ma se il docente non è più soltanto colui che entra in classe, spiega, assegna esercizi, ma deve osservare, adattare, coordinarsi con i colleghi, facilitare percorsi diversi e con gli studenti, quanto sta cambiando l'identità professionale di un docente e quali sono le competenze nuove che gli vengono richieste?
0: Io sfaterei un po' il mito che solo in questi anni il docente sta cambiando tutto. Mi sono occupato nel passato un po' di storia della scuola e da quando è nata la scuola che il docente si interroga, il docente cambia, il docente prova nuove strategie. Ecco, non bisogna più pensare che è solo una scuola che dal 1800 fino ad oggi non è cambiata e poi solo negli ultimi anni sta cambiando. È ovvio che quello che stiamo sperimentando oggi è magari un po' la velocità dei cambiamenti, il grande tema del superamento dei corsi A e B in due materie. Ricordiamoci che la scuola media è fatta da una decina di materie diverse e andiamo a parlare attualmente, forse anche con una cassa di risonanza un po' troppo elevata, di due materie fondamentali come il tedesco e l'italiano. Il tedesco è matematica, per cui andiamo a provare un nuovo modello di insegnamento, che era nel nostro caso la divisione in due delle classi con la codocenza, che è positivo perché permette veramente al docente, uno, di poter seguire meglio gli allievi e due, quello di non essere più da solo.
1: I docenti lamentano il fatto che devono fare anche ciò che magari non gli compete, essere più psicologi, insomma ci sono le risorse necessarie, finanziarie ma anche culturali, di apprendimento e di formazione per sostenere i docenti in questo complessificarsi del loro lavoro?
0: Ognuno è chiamato tante volte, diceva bene, accogliere la famiglia, essere un pochino psicologo, essere un pochino operatore sociale, eccetera. L'importante è quello, uno, di continuare sempre una propria formazione continua, due, di non abbandonare quello che è la passione per fare il docente e tre, quello di canalizzare bene le risorse. Giustamente siamo anche in un periodo, non giustamente, ma ahimè, siamo in un periodo in cui le risorse finanziarie del cantone sono sempre più limitate e quindi è importante che le risorse che abbiamo andiamo a spenderle e a indirizzarle nella giusta direzione.
1: Continuiamo a parlare di scuola in questa mezz'ora che vi ripropone il meglio del dossier di Alphaville, dalle medie di Acquarossa alle scuole elementari. Nel nostro dossier settimanale abbiamo anche parlato di scuole elementari perché si è conclusa da poco la fase partecipativa per la revisione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare nel Canton Ticino, che ha come obiettivi l'aggiornamento del quadro normativo, il potenziamento del sostegno agli allievi, il miglioramento dei rapporti tra cantone e comuni per la

0: gestione delle sedi scolastiche e una maggiore continuità tra i gradi scolastici. La nostra ospite è stata Sara Ostapiuk, insegnante elementare alla scuola di Via Lambertenghi a Lugano.
1: Penso che rispetto magari alla scuola che ho vissuto anch'io, dove era più concentrata al sapere insegnare le diverse discipline, penso che oggigiorno ci sia si osservi maggiormente il bambino e si adatti maggiormente anche il programma, la modalità di insegnamento al bambino e ci si concentri anche maggiormente su queste famose competenze trasversali, che quindi non è più solo insegno matematica, ma è come insegno matematica e soprattutto come mi possono aiutare, quali sono le competenze che hanno già i bambini. Quindi partiamo da lì, da quello che sanno già i bambini, e riusciamo a costruire insieme un programma, un insegnamento su misura per loro. E forse questa è rimanere sempre in ascolto, vigile, e tra le sfide, nel senso che chiaramente come tutti gli esseri umani siamo dopo diverse ore siamo portati poi alla stanchezza e magari a non ascoltare, non riuscire ad ascoltare veramente tutti. Quindi io mi auguro quest'anno veramente di riuscire a mettere al centro i bisogni e le competenze dei bambini.
0: Ce la fate? Avete abbastanza risorse? Avete abbastanza sostegno? Avete la possibilità di formarvi? Oppure c'è qualcosa che si sentirebbe di dire che magari manca o a cui bisognerebbe fare più attenzione?
1: Ah, non voglio nascondere che il carico è grande, poi penso chiaramente a quando ero più piccola io, quindi forse i canali di comunicazione erano anche più semplici, invece oggigiorno siamo anche portati a gestire le mail e altri aspetti che tante volte non sono visibili, e tra questi ci sono anche le diverse formazioni che in questo caso appunto la città di Lugano offre proprio al suo personale, quindi c'è una vasta scelta. E ci sono anche dei corsi obbligatori che aiutano poi a gestire le diverse situazioni in ambito didattico, ma anche in ambito interdisciplinare, ma proprio per arrivare a sostenere tutti i bambini, anche i bambini che hanno delle difficoltà, e riuscire a capire anche il contesto da dove arriva e come accoglierli. Quindi il lavoro è tanto, manca qualcosa, manca, non lo so, in questo momento ho sentito, riprendendo un po' quelle che sono le impressioni anche di amici e amiche, cioè è molto in discussione anche questa lunga pausa che si fa durante l'estate, quindi parlavamo proprio anche delle strutture. Quindi ci sono delle strutture che chiaramente sono più nuove, ci sono delle strutture che invece hanno ormai qualche anno e hanno bisogno una spolverata, hanno bisogno un aiuto in più.
0: Come è iniziato il suo anno? Com'è la sua classe di primini? Sono vivaci?
1: È bello vedere dei sorrisi, ci sono già state anche le prime lacrime, tutto dovuto alle forti emozioni che stanno vivendo. La mia prima elementare è una bella classe, vivace, però hanno voglia di fare e già chiedono: ma quando è che facciamo i compiti? Quando è che studiamo? Perché chiaramente la scuola non è solo studio, non è solo apprendimento, ma anche quali sono gli strumenti, cioè un insegnamento, dare degli strumenti poi per il mondo.

0: La scuola dunque al centro del nostro dossier settimanale di Alphaville, di cui vi stiamo riproponendo i momenti salienti. La scuola media ticinese affronta una fase di profonda transizione. Il definitivo superamento dei corsi a livelli A e B, in particolare nell'insegnamento della matematica, segna il passaggio verso una didattica inclusiva che supera la precoce differenziazione dei percorsi di studio. Di questi temi abbiamo discusso nel nostro dossier dedicato al ritorno sui banchi di scuola con Claudia Lavio, docente di matematica alle scuole medie di Caslano. Le abbiamo chiesto prima di tutto quali sono i rischi ma anche le opportunità che nascono dall'avere classi eterogenee con studenti di livelli diversi di competenze.
1: Potrei dire che vedo un rischio principale, forse un po' ovvio in una classe eterogenea, che è quella che ci si potrebbe concentrare un po' su una fascia di allievi, che sia quella degli allievi con difficoltà oppure quelli senza difficoltà. Questa è un po' una possibilità di difficoltà che si potrebbe incontrare. Il fatto è che essere in due in classe è sicuramente un grande aiuto per poter osservare meglio le dinamiche e proporre attività con diverse strategie e modalità per seguire tutte le fasce, tutti gli allievi in modo esaustivo. Non eravamo abituati a lavorare insieme in classe, magari lavorare insieme nella preparazione dei materiali, sì, ma in classe c'è stato un bel lavoro con i colleghi. E questo porta chiaramente a un arricchimento per tutti quanti, per gli allievi, per i docenti, un apprendimento incredibile, devo dire. Altra cosa quindi positiva di questo superamento, secondo me, è che ci siano pari opportunità nella ricerca di apprendistati, quindi è un po' questo il motore che ha spinto al superamento dei livelli, poiché valeva tanto quello che c'era sulla carta, corso A, corso B, uno veniva preso certo. Per esempio in un apprendistato perché aveva il corso attitudinale con magari anche un 3 piuttosto che un corso base comunque ben fatto, strutturato come si è sempre fatto bene, e però c'era lo stampino corso B, quindi non funzionava molto per quello. D'altronde, come ha detto anche lei prima, si tratta di una fase un po' evolutiva, quella delle scuole medie. Magari questa separazione era pensata un po' troppo presto. Ci sono sviluppi in momenti diversi, c'è chi effettivamente in quarta media riceve un click, fa qualcosa per cui dice: ah, adesso ci sono, riesco a impegnarmi di più o a capire o veramente ho non lo so, ad amplificare le mie conoscenze, non so, nel calcolo letterale, che l'anno scorso non c'era questa cosa, per cui il fatto che si possa avere più tempo per applicarsi nelle diverse possibilità che si fanno in classe aiuta di certo. Inoltre, certo, stare insieme come classe rende molto più integrata, crea una società più integrata dal mio punto di vista, perché gli allievi deboli certo imparano dai più forti, ma anche chi è un po' più forte non rimane staccato da quello che è la realtà. C'è un po' di tutto nel mondo, c'è chi è forte di qui, c'è chi è forte di là, quindi è interessante anche questo, no?
0: Quali sono le sue impressioni? Come hanno risposto gli studenti e le studentesse, e come hanno risposto anche i docenti, lei stessa, i suoi colleghi a questa novità?
1: A me è sempre sembrato che da parte degli allievi ci sia sempre stato una certa felicità, potremmo dire, veramente da parte di tutti, anche perché rimane pane per tutti, nel senso che chi è un po' più in difficoltà è contento di questo superamento, per quello che dicevamo prima, per la pari opportunità nella ricerca degli apprendistati, e anche di stare con i compagni, di non essere come dire, etichettati già a partire dalla terza media. Ma anche chi è un po' più forte riceve quegli esercizi, quelle cose in più, quelle scoperte o quegli approfondimenti che soddisfano l'interesse, ecco.
0: Ma per voi docenti è un carico di lavoro in più?
1: Sì, specialmente è trovarsi appunto, come dicevo prima, con altri colleghi che magari lavorano in un modo pochino diverso, presentavano la cosa in un modo diverso, allora io prendo questa cosa da te, tu prendi questa cosa da me, quindi in realtà è un lavoro in più, specialmente iniziale nella conoscenza dei propri colleghi, ma anche un arricchimento e nel tempo, devo dire, questo appunto è il quarto anno che collaboro per esempio con una collega, ci si capisce al volo adesso, quindi se ci mettiamo d'accordo tutto un tratto, a un certo punto anche di fronte agli allievi ci rendiamo conto che bisogna cambiare direzione perché manca qualcosa o che altro, lo si capisce quasi da uno sguardo, mentre la parte difficile quando si è in due in classe è proprio che io avevo un'idea, volevo portare questa cosa, tu ne hai un'altra e dobbiamo incontrarci.
0: Hai iniziato bene l'anno, lunedì?
1: Molto, sì.
0: Il Ticino sta aggiornando il piano di studi del liceo. La riforma nasce a livello svizzero, è stata voluta dalla Confederazione dai direttori cantonali dell'educazione e in Ticino è il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport a occuparsene. Cambiano gli orari e i contenuti delle materie. E poi c'è naturalmente un altro tema importante di discussione. La scuola deve fare i conti con l'intelligenza artificiale, ormai presente ovunque, molto utilizzata da studenti e studentesse. Abbiamo parlato di queste questioni nel nostro dossier dedicato alla scuola con Arno Gropenghisser e Gabriele Gatti, rispettivamente professore di matematica e di italiano al liceo di Locarno. A Gabriele Gatti abbiamo chiesto quali sfide comporta l'uso da parte di studenti e studentesse dell'intelligenza artificiale.
2: Il problema posto dall'intelligenza artificiale si è aggiunto alla scuola, che ha sempre avuto nei propri intenti fondamentali quello di aiutare gli studenti a sviluppare il senso critico. Forse la grande domanda oggi è proprio quella di sapere se le cose cambiano radicalmente, drasticamente con l'avvento di questi strumenti oppure no. Mi dispiace di non avere una risposta decisa a questo interrogativo. Ce lo stiamo chiedendo davvero un po' tutti, anche perché l'uso di questi strumenti da parte degli studenti non è per forza di cose diffusissimo. Ho un po' l'impressione che ogni tanto si pensi che tutti gli studenti ormai corrano verso l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se alcuni dati mi dicono che non è certamente per tutti così e forse non è così neanche per la maggioranza degli studenti, almeno del liceo.
0: Quindi lei ci sta dicendo, insomma, che forse al suo utilizzo si possono applicare gli stessi criteri che si dovrebbero applicare a qualsiasi altro strumento e quindi un'educazione critica rimane valida in un certo qual senso anche con l'arrivo dell'intelligenza artificiale.
2: Direi proprio di sì. Se mi permette, le dico qual è l'interrogativo che mi preoccupa di più.
0: Prego.
2: Forse è un interrogativo che mi pongo da profano, ne ho parlato a volte con degli specialisti dell'intelligenza artificiale e tutto sommato alcuni di loro si sono detti abbastanza d'accordo. E cioè, tutte le persone oggi che parlano di uso consapevole, critico dell'intelligenza artificiale, che propongono strade, vie, modi per usarla in maniera intelligente, sono tutte persone che si sono formate senza intelligenza artificiale. Dunque, che sono arrivati a incontrare questo strumento, mi consenta di dirlo così, con una testa già formata, una testa che ha un orizzonte culturale spesso anche ampio e degli strumenti sul piano metodologico piuttosto solidi. Queste condizioni consentono a queste persone di interagire con l'intelligenza artificiale, per esempio raffinando di volta in volta i propri prompt, spingendo l'intelligenza artificiale a dare risposte più precise, controllando la qualità della risposta dei chatbot. La mia domanda è, e non ho veramente una risposta, e vi pregherei subito di capire che la domanda non è retorica.
0: Certo.
2: Si può costruire lo stesso tipo di competenza lavorando fin dagli inizi, nelle fasi precoci della formazione con l'intelligenza artificiale?
0: Arno Gropenghisser, cosa ne pensa e qual è la realtà sul campo che lei vede per quanto riguarda i suoi studenti? Lei insegna matematica nel rapporto con l'intelligenza artificiale e quali sono le preoccupazioni e le domande che lei si pone?
3: Ma prima di tutto devo esprimere per quanto riguarda i miei studenti un giudizio positivo. credo che siano consapevoli dell'impatto che questa intelligenza artificiale ha nella società, anche a livello ambientale, per l'impronta del CO2, il consumo di energia e di acqua, e che naturalmente dietro a questi a questa intelligenza artificiale ci sono degli interessi di aziende che hanno naturalmente non, lo scopo non è quello di insegnare. Allora, la pratica quotidiana mi conferma il fatto che la stragrande maggioranza degli allievi è consapevole che per imparare la matematica è importante fare quella fatica di fare gli esercizi e non di affidarsi ogni volta alla risposta che è naturalmente rapida e una sorta di scorciatoia che è l'intelligenza artificiale. Sono consapevoli che per sostenere una verifica o un esame la matematica devono averla fatta propria.
0: Ed era il meglio del nostro dossier andato in onda questa settimana alle 11.30 ad Alphaville, dedicato alla scuola e curato da Enrico Bianda. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: E la sintesi del dossier di Alphaville, una delle novità del nostro palinsesto autunnale del fine settimana, ritorna naturalmente anche sabato prossimo. E adesso Sasha Distel.

0: Sacha Distel, Tout le même, con Stéphane Grappelli al violino, adattamento di Love is All di Roger Glover, in versione francese naturalmente. Con questo brano, siamo del 1976, di 50 anni fa, siamo arrivati al momento dell'informazione.
1: Massimo Zenari, direttore della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari del DEX. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12.45.
2: Rete 2. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. Intervenuto in forze della polizia sangallese ieri sera in una scuola di Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone tra studenti e docenti sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un'inchiesta comunque è in corso. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Aarau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato una morta e 5 feriti. Un grave fatto di sangue ricordato ieri in serata da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Polizia sangallese sollecitata in un venerdì particolare. Nel pomeriggio è intervenuta in 2 distanti episodi per fermare persone in possesso di coltelli o arma da taglio. Una donna portava con sé un coltello da cucina nei pressi della stazione centrale, mentre un uomo in stato alterato e aggressivo si aggirava con un macete nel parco County Park. Non si registrano feriti. Dall'estero alcuni media iraniani hanno riferito di diverse esplosioni nei pressi dell'isola di Karg, sulla quale è ubicato il principale terminal petrolifero del paese del Golfo, in un clima di ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti. Dall'inizio della stagione invece in Europa sono stati segnalati oltre 1000 casi di infezione da virus del Nilo occidentale e che non l'hanno contratto durante dei viaggi. Nelle ultime settimane la diffusione è aumentata rapidamente. All'inizio di agosto erano registrati 241 casi in 7 paesi, ora quelli toccati sono 15, come comunicato oggi dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Nel dettaglio, il maggior numero si registra in Italia, 516 casi, Grecia 284 e Spagna 88. E da un virus ad un altro. Bangladesh è una delle epidemie più letali mai registrate nel paese, quella del morbillo scoppiata a marzo e che finora ha causato quasi 1000 morti. Gli ospedali sono affollati di persone contagiate. Secondo gli ultimi dati sono deceduti 986 bambini. Il numero dei contagi ha superato 180.000. Il morbillo è considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una delle malattie più contagiose al mondo. Sabato 5 settembre, oggi è una giornata con nubi al sud ma che si stanno diradando e poi soprattutto sarà soleggiata e calda. Al nord inizialmente nuvoloso con qualche rovescio, dal pomeriggio schiarite. Verso la Romandia più sereno, massima al sud a 32 gradi. Al nord 29, l'isoterma di 0 gradi, altina dai 4.600 metri. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 10.35 e siete all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 5 settembre. Ed ecco un altro degli appuntamenti nuovi del nostro palinsesto autunnale, quello con Charlot. Charlot, come sapete, si occupa di spettacolo, di teatro, di arti applicate. La puntata di quest'oggi, curata e condotta da Monica Bonetti, si intitola Palco, carta, andata e ritorno, percorsi nella drammaturgia contemporanea del Festival di Arzo.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
1: Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati per una nuova stagione di Charlot, con la prima novità che è quella di una nuova collocazione nel palinsesto di Rete 2. In questo che per molti anni è stato lo spazio di Moby Dick, una testata che è stata capace di occuparsi di cultura, politica e società, Charlot continuerà a proporvi riflessioni che certo nascono dal mondo dello spettacolo, del teatro, del cinema o dall'universo delle serie TV, ma che spesso si affacciano su tematiche più ampie che coinvolgono la vita di tutti noi. E riflessioni sul mondo di questo genere sono quelle che hanno animato le piazze di Arzo dal 20 al 23 agosto, quando si è svolta la 26esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione. Un festival che quest'anno ha scelto di proporre al pubblico giovani artisti che uniscono al lavoro di interpreti quello di scrittura drammaturgica e che per la prima volta salivano sul palco di Arzo. Un programma incentrato proprio sulle dinamiche del lavoro di scrittura scenica, anche grazie alla collaborazione con Prismi, il laboratorio di formazione alla drammaturgia di Luminanza, di cui sia a Charlot che a Rete 2 abbiamo parlato più di una volta. Prismi, tra l'altro, è partner del Festival di Narrazione in un nuovo progetto presentato durante il Festival che si intitola Sulle tracce del silenzio e che avrà uno spazio importante nell'edizione 2027 di Arzo. Avremo modo di parlarne nel corso della prossima ora, come avremo modo di conoscere alcuni di questi giovani autori e autrici attraverso il dialogo con il pubblico, che è stato uno degli elementi che gli organizzatori hanno cercato di valorizzare quest'anno in modo ancora più marcato rispetto alle edizioni precedenti. Tra il pubblico c'era anche Charlot e in questa puntata che scardina un po' gli schemi classici del nostro magazine vi proporremo una sorta di reportage attraverso le voci e i suoni degli spettacoli. Ad accompagnarci in studio però per inquadrare e contestualizzare queste scelte del festival di sottolineare e valorizzare la scrittura drammaturgica sarà con noi Natalia Lepori, membro della commissione artistica del festival. Su il sipario allora e cominciamo scaldando i motori in musica con questo scoppiettante I Remember You della cantante jazz statunitense Jasmiya Horn.

0: Buongiorno allora a Natalia Lepori, che fa parte della commissione artistica del Festival di Narrazione di Arzo. Benvenuta, anzi ben ritrovata a Charlot.
1: Grazie mille e buongiorno anche a voi.
0: Prima di ascoltare insieme quello che io prima ho definito una sorta di reportage dalle piazze e dalle corti di Arzo, vorrei che ci spiegasse perché questa attenzione, questa sottolineatura alla drammaturgia da parte del festival, una tensione che si traduce anche nel lancio di un bando di drammaturgia attraverso il quale Arzo, insomma, rivendica un po' un suo ruolo, no, di produttore di spettacoli.
1: Ma in realtà penso sia un'attenzione che emerge dal fatto che nel mondo della drammaturgia contemporanea c'è un grande fermento, cioè una cosa che con grande gioia abbiamo notato negli ultimi anni. Molti spettacoli estremamente interessanti dal punto di vista della scrittura. Poi il festival continua a chiamarsi Festival di Narrazione, quindi rievoca in realtà un, diciamo, un movimento, un periodo che in buona parte è anche stato superato, dove però c'è stata questa grossa presenza di attori sulla scena che sono autori, autrici stesse dei loro lavori. E quindi da questo punto di vista devo dire che negli ultimi anni, così girando per i teatri italiani e non solo, abbiamo notato proprio questa, non so se si possa chiamare rinascita, però questo importante movimento di giovani autrici, giovani autori che sono molto impegnati nella scrittura drammaturgica. E tra l'altro, adesso a prescindere dal fatto che ovviamente il festival è un festival di teatro, è una cosa anche molto bella, visto che di questi tempi si parla di tutti questi nuovi linguaggi digitali, di tutte queste nuove forme anche di, come si dice, storytelling, e invece queste artiste e questi artisti tornano in realtà a quella scrittura che è in realtà poi pensata per essere messa su un palco e quindi confrontata dal vivo con il pubblico.
0: Una tradizione insomma molto antica, un fermento, una ricchezza che anche a Charlot ci piace sottolineare. Sono molti gli appuntamenti che nel corso della nostra stagione abbiamo esaminato, raccontato, riportato, eccetera, proprio per questa, bellezza, no, della scrittura sulla scena e di questo scrivere per poi dire, così, questa ambivalenza che uscirà anche tra poco in questo reportage che andiamo ad ascoltare. Il programma del festival includeva quest'anno molti nomi interessanti: Alessandro Bandini, ad esempio, autore e interprete di Per sempre, tratto con un raffinato lavoro filologico dalle lettere di Giovanni Testori, di cui a Charlot ci siamo già occupati la scorsa stagione quando venne presentato all'AC e al Piccolo Teatro di Milano, che ne sono i coproduttori. Oppure Niccolò Fettarappa e la sua stralunata comicità, uno dei fenomeni segnalati come emergenti dalla critica italiana, che ha portato i suoi primi due spettacoli ad Arzo. Charlot però si è concentrata su tre di questi autori attori, che nell'ordine sono Giulio Santolini, che insieme a Daniele Boccardi ha portato ad Arzo Kamikaze, spero vada meglio dell'ultima volta, il catalano Sergi Casero Nieto, autore, regista e interprete di El Pacto dell'Olvido, già al FIT nella scorsa edizione, e che tornerà sempre al FIT il 9 ottobre con lo spettacolo più recente, No Pares Sigue Sigue. E infine Francesca Strei, premio UBU come giovane attrice nel 2025, che ad Arzo ha presentato Io sono verticale, e che oltre ad essere una magnifica interprete è anche, come sentiremo, un'autrice intelligente e raffinata. Scopriamolo insieme allora a Natalia Lepori e poi torniamo con lei a parlarne.
2: Charlot. Lo spettacolo si chiama Kamikaze, spero vada meglio dell'ultima volta, ed è uno spettacolo che riflette sul valore dello sguardo altrui, del fallimento e del giudizio nella nostra società. Una società turbocapitalista che ci vuole sempre perfetti, perfette. Noi rivendichiamo il diritto al fallimento, al grottesco, al brutto. Lo spettacolo funziona un po' così. Noi presentiamo tre performance brevi al pubblico e gli chiediamo di giudicare se sono piaciute o meno. Se sono piaciute mi arriva un premio, e se non sono piaciute una punizione. E sia i premi sia le punizioni vengono eseguite in diretta davanti al pubblico. È uno spettacolo molto interattivo. Round dopo round si instaura un rapporto fra empatia e cinismo fra il palco e la platea. E magari posso dire che è partito l'idea da un saggio che stavamo leggendo io e Lorenza Guerrini, che è la drammaturga dello spettacolo, che è Sano intrattenimento di Byung-Chul Han, questo filosofo incredibile coreano naturalizzato tedesco, e lui riflette come intrattenimento e cultura hanno sempre flirtato fra loro e si sono sempre mescolati. E a noi piace questo flirt fra intrattenimento e cultura, perché sembra quasi una parolaccia oggi quando si dice intrattenimento rispetto a un oggetto teatrale. Però, escludendo l'intrattenimento, cosa stiamo escludendo dal palco? Che rapporto, che motori all'interno della società teatrale, della comunità, attore e spettatore stiamo togliendo?
3: Prima di proseguire vorrei fare un piccolo sondaggio. A quanti di voi è sinceramente piaciuto questo inizio? Quanti si aspettavano un inizio un po' più omogeneo? Quanti hanno capito che è uno spettacolo in interazione con il pubblico? Quanti l'hanno capito e si sono pentiti un po' di essere qua stasera? Chi non ha ancora alzato il braccio? Ok, alziamolo tutti. Alziamo anche l'altro. E partiamo con un applauso.
4: Secondo me abbiamo perso un po', cioè non è che ci siamo adeguati allo stare seduti, al buio, a vedere uno spettacolo cioè proprio con una parete davanti, quindi con la famosa quarta parete. Ad esempio questo spettacolo scardina un paio di queste cose già scardinate, però io non sono mai stato coraggioso, però me ne pento in realtà, ma anche di non aver mai detto di uno spettacolo che non mi era veramente piaciuto all'artista che conoscevo, non mi è piaciuto questo spettacolo, cioè è una cosa che non si fa, ma quasi che non c'è nemmeno un grande confronto critico vero e proprio a volte, anche tra artisti o tra pubblico e artisti. E in realtà con Kamikaze a volte capita che il pubblico si senta talmente tanto dentro lo spettacolo che ti viene a dire delle cose.
2: A noi piace questa sensazione di scomodità, sia dal palco sia instaurarla in platea. È come se avessimo perso forse non l'indisciplinatezza, ma il fatto che una cosa che avviene sul palco non ci deve disturbare, mettere in discussione. E quindi quando riusciamo a riattivare un po' quella scomodità ci interessa, perché scomodità io la vedo come spostamento leggermente dello spettatore dalla sua posizione, e quindi attraverso quella scomodità si crea forse una fragilità in cui lo rendiamo più fragile e sensibile, e quindi noi possiamo andare dritti su un tema. Ecco, non scomodità come provocazione. Secondo me non ha senso la provocazione, è stato tutto fatto negli anni 70, eh? Ma quanto riattivare una scomodità che ci porta a farci altre domande. Non provocazione, scomodità.
4: E poi credo che di base ci sia un po' anche la volontà di farsi comunque comprendere, capire, cioè tendenzialmente di prendere per mano un qualsiasi spettatore, spettatrice, e fare un piccolo viaggio insieme. Non c'è sicuramente né la volontà di raccontare qualcosa, né di stare dentro il proprio mondo. Infatti anche nella creazione di Kamikaze è stato sempre tutto, a parte una piccolissima parte iniziale dove ci siamo chiusi nello studio a capire dove si voleva arrivare, poi a un certo punto, cioè, tutte le prove erano spesso in interazione con il pubblico, anche perché sennò era impossibile capire determinate dinamiche. Per cui è sempre stato un gioco proprio verso, forse non è nemmeno verso, è proprio con come stare insieme con gli spettatori.
2: A noi affascinava anche il fatto che oggi in teatro c'è tantissima autofiction e autonarrazione, no? E quindi giocare un po' a tirare fuori questa autonarrazione, ma prenderla anche in giro, bastonarla. E infatti mettiamo questo nel personaggio di Daniele, che dice: no, umiltà Giulio, basta, usciamo da questa narrazione autonarrazione. Quindi è un po' entrare nell'autonarrazione, ma evidenziarne proprio le criticità. Ed è un lavoro un po' sottile, perché il rischio è di cadere nel, appunto, io ti sto autonarrando me stesso e sono questa cosa. Invece far vedere quella cosa, crederci fino in fondo e far vedere i lati oscuri.
3: Niente è sicuro, sono mesi che te lo dico. Allora, se a te va bene di essere ricordato per questo. Non lo so, Dani. Almeno ci sto provando. Cioè, sai quante persone avranno fallito prima di fare qualcosa di cui andassero fieri? Cioè, quanti artisti o artiste saranno stati fischiati e sono andati contro tutto, contro il gusto comune, contro i critici, pure contro le rivolte del pubblico.
5: Sì, cioè, però, scusa. Le rivolte del pubblico. Hai visto delle rivolte del pubblico? Allora, non ti hanno nemmeno mai punito, partiamo da questo presupposto. E poi non mi sembra che qualcuno ha dato l'idea a tua madre o dall'amica di tua madre a dire hai sbagliato tutto con tuo figlio, cioè non è successo niente di tutto ciò. Quello che vorrei dirti, e che ti dico da mesi, è che noi ci siamo evoluti, non siamo più il pubblico della commedia dell'arte.
2: Uno dei punti dello spettacolo dovrebbe essere che il fallimento è soggettivo. No? Quindi non prendiamo una posizione tipo questo è degno e questo non è degno, e non è necessario che si prenda. Kamikaze l'abbiamo scelto come titolo per la spudoratezza con cui ci buttiamo in scena e anche per il fatto che i kamikaze si sacrificano per un bene più ampio. Forse noi in questo bene più ampio è ricongiungerci con la platea, ricongiungerci con la comunità e sacrificando forse parte del proprio ego oppure bastonandolo. Però sì, quello che ci affascina del fallimento è che sia soggettivo alla fine, quindi è un po' un esorcizzare un tema tabù dei nostri tempi, il fallimento. Non si può fallire, non possiamo fallire, dobbiamo essere perfetti, invece no. Per distruggere un po' un modello di perfezione, di virtuosismo, è forse passare anche da questo estremo di fallimento. Che poi se ci pensiamo anche nel romanticismo, no? Tutti gli antieroe, tutto il giovane Werther. In questo Sturm und Drang, in questo struggimento, c'è tantissimo ego, no? Ed è bello anche svelarlo, non nasconderlo, perché è parte dell'umano. C'è l'ego, lo bastoniamo, ma lo mostriamo. Forse non nascondersi dietro maschere e dire che l'ego non esiste, non è una via. Sarebbe comunque fake, falso. Devo dire che nello storico di circa 18 repliche abbiamo trovato sempre pubblici che sono stati disponibili a giocare con noi. Forse c'è qualcosa nell'inizio che è così fallimentare in quei piccoli prologhi, nell'entrata in scena, che crea comunque empatia e quindi bene o male entra sempre dalla nostra parte, da quasi subito. Io mi ricordo a Napoli, nella prova del giudizio peggiore, quindi quando stiamo tarando lo strumento di valutazione, che un'ala della platea è uscita fuori. Ho detto, ma come? Pure la persona del finale che ha fatto un monologo, ha fatto un assolo di danza, ha detto, dopo di me, il nulla! E ha spento. O una mamma marchigiana che non riusciva a leggere la lettera perché rideva tantissimo e quindi ha chiesto aiuto all'amica e poi altre persone, tutti l'hanno letta un po' questa. Uno spazio in cui giocare insieme, a noi interessa molto in un periodo in cui spariscono i luoghi di comunità, i tempi di comunità, cercare di riattivare per un'oretta una dimensione di gioco e di interazione così.
0: Charlot. Queste le voci di Giulio Santolini e Daniele Boccardi, interpreti di Kamikaze. Passiamo ora a Sergi Caserogneto e El Pacto dell'Olvido, con un'avvertenza. Sergi parla un italiano che a volte sconfina nello spagnolo e nel catalano. Per tutta la prima parte dell'incontro ha mantenuto questa lingua ibrida che abbiamo scelto di proporvi così perché comunque molto sua e anche molto comprensibile. Poi nella seconda parte è passato molto più decisamente allo spagnolo e allora ve la proponiamo in quelle parti doppiata.
6: Io ho studiato graphic design a Barcellona e ho lavorato come graphic designer 6 anni e dopo è andato al Paese Basi, a Eindhoven, a fare il mio master di information design. Allora, era un master che stava centrato in come il design può prendere una informazione complessa e usare il design per comunicare questa informazione complessa. 2 anni di master in una scuola che è abbastanza sperimentale. Allora, in questi 2 anni teníamos libertad absoluta para escoger los temas a estudiar, que para mí era una cosa completamente nueva, porque como designer yo siempre tenía un briefing y debía cumplir unas expectativas. Allora, era la primera volta que me decían, parla de lo que tú vuoi. Esto es un shock para mí y comienzo a fare di progetti que siempre laboran sulla idea de el pasado en España. Ma è una cosa intuitiva e sempre con l'idea del franchismo. Allora è fatto di posters, di websites che parlano di que es la herencia del franquismo en España. Y mientras hacía este máster, yo pensaba, veía a mis compañeros que hacían websites, vídeos, libros, y yo pensaba, ¿por qué una performance no puede ser un formato anche de design? Allora, aplicar la misma metodología del design para hacer un libro, lo mismo para una performance. Aquí comenzó a experimentar con la performance como un medio del design. Y para el mio proyecto final, que en el segundo año, una persona me pregunta, ok, tú hablas del pasado en España, ma ¿cómo vivió tu familia la dictadura? Y aquí pienso, ah, no lo sé. Allora, es cuando empieza el proyecto del Pacto del Olvido, porque voy a preguntarle a mi nonna qué pasó durante la dictadura y me dice, ay, mi tesoro, esto, como no te puedo contar nada porque la mi vida era normal. Y empiezo a preguntar a compañeros míos de la misma generación en España y también veo que no saben qué pasó en su familia. Pero no solo no saben qué pasó, sino que tampoco preguntaron. Entonces, el problema es, por un lado, una falta de explicación, pero el otro, una falta de interés. Y a partir de aquí empiezo a investigar sobre, a nivel político, la ley de amnistía y descubro que hay una ley de amnistía que se llama el Pacto del Olvido, que yo no lo sabía, ni ninguno de mis compañeros lo sabía. Y aquí me doy cuenta de que hay un olvido construido. Para mí era importante no hacer una investigación histórica, porque yo no sono historicista, y el mio máster era sobre la información. Allora, para mí era entrar en la información en, como material. Y para mí era interesante de ver, no solo a nivel histórico, ma a nivel psicológico. Allora, hay cosas que son como punctum, de, que activan el trauma, que son símbolos, como por ejemplo el pan enero, que era el símbolo de la fame durante la posguerra. O, per esempio, il mio nonno non poteva vedere coniglio perché lui matava coniglio nel campo e se lo mangiava. E per lui questo è un simbolo della fame e del trauma. Ma la idea è che noi parliamo del pacto dell'olvido, ma non a pacto dell'olvido, è un pacto di silenzio, perché non abbiamo dimenticato, lo che stiamo es annullando. Ma questo silenzio porterà a dimenticare. Perché nel momento che mis abuelos, che la generazione del mio, de mis abuelos mueran, che è in 5 anni, avrà un olvido assoluto. Allora, per me è importante, sì che è vero che si parla del pacto dell'olvido, ma è importante dividere che non è che si haya olvidato, si sta bloqueando. Allora, Spagna e tutti i paesi, ma Spagna ha un trauma che non ha risolto, allora è bloccato. E quando si blocca un trauma, ha manifestazioni a livello individuale, ma anche a livello di paese. Per fare questo progetto io ho fatto molte interviste a diverse famiglie di diversi punti di Spagna, di diversi backgrounds, famiglie di presi exiliati, famiglie di repubblicani, famiglie di fascisti, e alle tre generazioni, nonni, padre e figli, per entender che trasmissione aveva. E a partir da qui he cogido distintas anécdotas per fare tutto questo. Ma è un mix, de, un collage. E per me fare un esercizio di memoria collettiva in un paese che ha deciso di dimenticare o non guardare al passato.
7: Recuerdo la emozione di ir io solo por la calle a comprar el pan con el dinero en la mano. Recuerdo che un día compré pan negro de centeno y Saturnina cogerlo y tirarlo a la basura. Recuerdo el pan de miseria, en esta casa no se come. Recuerdo cantar, Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Recuerdo el, no cantes eso que te van a oír. Recuerdo susurros, murmuros y cuchicheos.
6: Con mi familia sí que ha habido una cosa interesante.
8: Con la mia famiglia è successa una cosa interessante. I miei genitori hanno visto lo spettacolo ed ero molto, ma molto interessato alla loro reazione. E quello che è successo è che loro si sono concentrati su ciò che non è propriamente nella storia della mia famiglia. Quindi mi dicevano, ma per andare in spiaggia non dobbiamo fare quella strada. E io, sì, va bene. Ma tua nonna non ti ha detto questo. D'accordo pure su questo, ma possiamo parlare del fatto che tu, mamma, non sapevi che tuo nonno aveva combattuto dalla parte dei franchisti? È una forma di protezione. E lo collego, dato che la mia ricerca si è basata principalmente su saggi psicanalitici circoscritti alla Spagna, alla trasmissione del trauma. A livello inconscio c'è evidentemente una resistenza a parlare di questo tema. C'è una resistenza a parlare di noi, di come ci sta influenzando ancora adesso, non tanto nel parlare del passato, ma del perché quel passato si sia realizzato. O del perché io, ad esempio, ma vale per tanti miei coetanei, non ho mai avuto interesse a chiedere a mia nonna della guerra civile. Questo è un silenzio che ci è stato insegnato fin da piccoli. E se fin da piccolo capisci in modo silenzioso che di alcune cose non si deve parlare, è molto difficile che tu lo infranga. È un silenzio che si è andato consolidando nel tempo e ora è quasi totale.
9: De una maniera silenziosa, che di alcune cose non si tienen che parlare, è molto difficile che tu. E è un silenzio che si ha ido asentando. Allora, claro, ora per la nuova generazione questo silenzio già sta come completo.
7: Recuerdo molte cose che non si dijeron. Recuerdo che Saturnina callava, mi madre mirava e io comía. Bueno, comía. Movía las verduras por el plato. Recuerdo che sempre odié las verduras, las acelgas, las judías, los garbanzos. Recuerdo che mi madre me decía: una guerra deberías haber pasado. Y yo pensar que qué guerra había pasado mi madre. Recuerdo él: si no te lo comes hoy, te lo comerás mañana.
9: Esta siempre es muy difícil terminar una pieza y encontrar la manera de. Yo siempre tengo unas dificultades terribles.
8: Es siempre muy difícil.

0: e sul fatto che ciò che è successo era sbagliato, cosa che al momento in Spagna non esiste, perché non esiste un consenso sul fatto che il franchismo sia stato un male. L'ho attribuita alla figura della madre perché per me era importante che il peso non gravasse tutto sulla nonna. Non può gravare sulla nonna perché a livello psicanalitico la generazione che vive il trauma è una generazione che non può parlare. È la cosiddetta generazione dell'innominabile, la prima generazione. Poi, la seconda, è la generazione dell'indicibile. Si sa che qualcosa è successo, ma non si osa dirlo. Per questo per me era importante che la frase fosse di mia madre. Lei si ritrova con questo silenzio, ma lo trasmette comunque alla generazione successiva, che è la generazione dell'impensabile. Noi non riusciamo ad arrivare a capire o a immaginare quello che è successo. Per me è impensabile che mia nonna abbia vissuto metà della sua vita sotto ad un regime fascista e che mia madre lo abbia fatto per 20 anni. Non lo capisco. Per questo era importante che fosse una frase di mia madre, che mi diceva sempre che dovevo mangiare tutto, ma soprattutto perché alla fine è lei che mi ha trasmesso il silenzio, ma mi ha anche fornito gli indizi necessari per romperlo.
1: Però también perché es al final quien me ha transmitido el silencio, pero también me ha transmitido las pistas para romper ese silencio.

0: Sembra davvero una carezza la voce di Celine McLaurin-Salvan in questa Monday, tratta dal suo secondo disco For One to Love. Concludiamo questa carrellata di incontri con Francesca Astrei, premio UBU lo scorso anno come miglior giovane attrice. Al pubblico di Arzo ha presentato il suo secondo monologo, Io sono verticale, che ha scritto, diretto e interpretato.
1: Lazzaro è stato un punto di arrivo, non è stato il punto di partenza, nel senso che io avevo molto chiaro fin da subito che volevo lavorare sul tema della depressione. Sapevo anche che non volevo entrare troppo nello specifico, non avevo intenzione di nominarla e volevo parlare quello che per me rappresentava la depressione, ma che poteva essere in modo più esteso quello che io definisco l'abitare un dolore, cioè quella condizione appunto di dolore in cui senti di essere chiuso in questa condizione, di non riuscire ad uscire, ma allo stesso tempo c'è qualcosa nella possibilità dell'uscita che spaventa. E quindi io volevo raccontare questa condizione sia dal punto di vista di chi la sta attraversando, sia dal punto di vista delle persone che sono intorno, che sono vicine. E quindi ho iniziato ad indagare un po' il tema della depressione sia attraverso testimonianze di persone che ne avessero fatta esperienza e sia attraverso produzioni artistiche, diciamo così. C'è un rapporto molto stretto tra arte e dolore, e quindi devo dire che tra letteratura, poesia, musica, pittura, di materiale ce n'è tanto, e l'immagine più ricorrente che ho trovato era questo sentirsi vivi e morti allo stesso tempo, questa condizione in cui

0: riesce ad uscire dal letto, no? Non riesco a alzarmi. Questa era l'immagine più ricorrente. C'è un libro, Bibbia, per rimanere in tema sulla depressione, che si chiama Il demone di mezzogiorno di Andrew Salomon. È un saggio grandissimo che analizza la depressione attraverso vari punti di vista, da un punto di vista artistico per l'appunto, da un punto di vista sociologico, da un punto di vista medico. E nell'introduzione Salomon dice: la depressione è qualcosa che non si può spiegare perché è troppo correlata alla persona che la sta attraversando, è troppo intima. Quindi non è detto che una persona che abbia attraversato una crisi depressiva si riconosca nei sintomi di un'altra persona che abbia attraversato una crisi depressiva, proprio per questo rapporto intimo che c'è col dolore e proprio perché la depressione si manifesta in modo diversissimo in ogni persona. E aggiunge: l'unica cosa che noi possiamo fare è cercare delle metafore che restituiscano il sentire. E questa mi è sembrata una cosa molto bella. Ho capito, ho pensato di dover cercare una metafora. E quindi all'inizio ho pensato: allora vivo e morto, non riesco a uscire dal letto, può essere che si alza dalla tomba, però poi diventa uno zombie, poi faccio una cosa Tim Burton, non voglio andare in quella direzione lì. E piano piano mi è tornato alla mente invece tutto l'immaginario della tradizione cristiana di Lazzaro, ma Lazzaro in quanto archetipo, perché se io dico Lazzaro bene o male, tutti noi abbiamo un immaginario della persona che esce dal letto, che esce dal sepolcro. E quindi la scelta, come dire, di un set dentro cui costruire la metafora. E io avevo già intenzione, ad esempio, di inserire due persone vicine alla persona che sta attraversando la crisi depressiva, una con uno sguardo più pratico e una con uno sguardo più emotivo. Questa è una cosa che io avevo chiara. Non avevo chiaro se fossero due sorelle, un fratello e una sorella, dei genitori. Questo lo stavo ancora definendo. E poi, rileggendo il passo del Vangelo, non si scende molto nei dettagli, però in quei pochi dettagli che ci sono, già mi rendevo conto che potevo inserire quello che io avevo immaginato dentro questo set, e già Marta e Maria avevano delle caratteristiche che si prestavano a questo mio desiderio di inserire questi sguardi. E poi piano piano questa cosa si è estesa e i vari sguardi che io volevo inserire, quindi lo sguardo più infantile che non capisce ma percepisce qualcosa, o lo sguardo di chi si ritiene di un ceto sociale più basso, di appartenere ad una minoranza, potevano essere impersonificati da qualcuno o da qualche animale, per l'appunto, che facesse parte di quel set.
1: Questa è la storia della mia vita, in breve. Questa è la storia della mia morte, in breve. Corpo orizzontale, in aperto colloquio con il cielo. Mi piace un colloquio diretto con il cielo. Non ho caldo, non ho freddo, non respiro, non soffoco. Sto. Ora si tratta solo di lasciare, andare, lasciare andare. Svanire, dissolversi, galleggiare, fluttuare, dormire, morire, non essere, stare.
0: La cosa su cui proprio volevo stare è che ogni voce, diciamo così, dal proprio punto di vista ha ragione. È vero che non è richiesto il tuo consiglio, il tuo modo di vedere la mia vita o la mia morte. Però è anche vero che dal proprio punto di vista è così. Cioè, ti è stato detto che puoi uscire, puoi alzarti dal letto, devi fare quei passi. Io non capisco che cosa c'è, non posso capire che cos'è che ti impedisce di fare una cosa apparentemente così lineare, no? Anche la pecora dal proprio punto di vista ha ragione, no? È un discorso che si sente molto, quello della depressione come patologia dei privilegiati. E quindi il fatto che una voce che si senta non appartenere a questa elite dica: io non mi posso permettere lo stesso livello di sofferenza che si può permettere quell'altro, dal proprio punto di vista ha ragione.
1: Non so che aspetto io abbia, ma deve essere qualcosa di terribile, perché tutti mi guardano con un'espressione disgustata, schifata, e fanno bene, perché io faccio schifo, ma con tutti questi sguardi addosso io non faccio altro che sentirmi ancora più in colpa per il mio essere schifoso. Ecco, forse l'unica cosa veramente viva in me sono i sensi di colpa nei confronti della mia famiglia, dei miei amici, dei miei vicini, tutto il villaggio, di tutta l'umanità. Io mi sento in colpa nei confronti di tutta l'umanità. Fuori da quella porta, a guardarmi con un'espressione disgustata, c'è tutta l'umanità. Mi sembra che a fissarmi ci siano tutte le persone che io ho incontrato, incrociato o anche solo immaginato da quando sono al mondo. Ci sono persone che non so neanche se esistano davvero. Sono arrivati tutti, tutti i miei vicini, i parenti, il villaggio, contadini, pastori, i re magi, i parenti da giù, persino i cani, io lo vedo che mi giudicano, perfino le pecore, io lo vedo che mi giudicano, e fanno bene perché io non so fare quello che quella pecora vorrebbe che io facessi, quello che tutti vorrebbero che io facessi. Ma se perfino quella pecora con quei suoi occhietti e quel suo modo di belare mi sta giudicando, beh, allora forse io non merito di... Beh, allora se anche le pecore, beh, io forse non merito di sempre i soliti, oh. Beh, sempre i soliti. Un altro miracolo fatto a chi? Fatto a chi? Agli amichetti. E certo, no, sempre tra di loro se le fanno queste cose, sempre la solita cricca. Beh.
0: Una volta afferrata, diciamo così, l'immagine di Lazzaro, poi sono andata a rileggere il passo del Vangelo e ad esempio con Marta e Maria è stato così. Ci sono degli elementi nel Vangelo che in piccolissima parte però fanno vedere come Marta si rivolga a Gesù con un aspetto molto più pratico, dicendo: Gesù, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. E ha un aspetto molto pratico. Invece Maria va, lo abbraccia e sostanzialmente gli dice: se ci sei tu, io sono tranquilla perché si sta compiendo la tua volontà. Adesso perdonate la sintesi brutale. E quindi già c'erano dei segnali. È come se in qualche modo quello che si stava muovendo dentro di me a livello creativo si prestasse molto bene, si incontrasse con quello che la metafora mi suggeriva. E poi io penso sempre, questa è una cosa un po' fricchettona, che però penso tantissimo che le cose ci cerchino. E quindi quando c'è quella fase dello studio, e con studio io intendo l'apertura dello sguardo, no? Quando il tavolino si riempie di materiali, e anche se io sto lavorando da sola, in realtà c'è una riunione con tutti questi compagni e compagne di viaggio che sono scrittori, scrittrici, poetesse, devo dire una grande presenza femminile a questo tavolo. Il titolo è amorevolmente rubato da una poesia di Sylvia Plath. Quando l'immaginario si nutre, poi dopo, secondo me, c'è sempre questo punto d'incontro e le cose ci parlano. A un certo punto non riuscivo a immaginarlo con un titolo diverso, la poesia è meravigliosa, il titolo è Io sono verticale e il primo verso dice: ma vorrei essere orizzontale. Già il fatto che inizi con ma, io già sono felicissima, che una poesia proprio sia ma, un'avversativa, già sono felicissima, però già titolo e primo verso mi sembrava che racchiudesse proprio tutto perfettamente, non riuscivo a immaginarlo con un altro titolo e quindi mi sono concessa il lusso di fare un furto amorevole. E quel titolo racchiude tutto, quella poesia racchiude tutto. A livello di altri materiali ce ne sono tantissimi, però ovviamente si sono trasformati e sono diventati altro. Veramente la tavolata era piena, da Salamon a le fotografie della Woodman, tantissimo, Sylvia Plath, Antonia Pozzi, di materiale ce n'è tanto. Hanno creato un vocabolario e poi con quel vocabolario è stato scritto un nuovo testo. Dopo un po' che lavoravo su Lazzaro mi sono ricordata, diciamo così, perché avevo già visto Mistero Buffo ovviamente, però lì per lì non l'avevo collegato, quindi mi sono rivista ovviamente tutto quel materiale, è meraviglioso, rivedetelo, bellissimo. Sapevo anche che lui fa una scelta di stare proprio nella storia e di giocarci dentro, come solo lui sapeva fare. Io avevo bisogno che la storia fosse il ponte per poter parlare di altro. Io sono verticale è il secondo monologo, il primo si chiama Mi manca Van Gogh ed è un lavoro che ha debuttato ufficialmente nel 2023 con un processo di scrittura molto lungo, tanta inconsapevolezza, quindi è stato veramente un primo tentativo dove neanche io sapevo bene verso cosa stessi andando incontro. Io evidentemente sono molto vicina al tema di chi è accanto, perché anche in quel lavoro era presente questo tema, cioè di chi non vive l'esperienza in prima persona ma chi vicino vorrebbe poter intervenire sulla situazione ma si sente impotente. Lì sono partita da un fatto di cronaca avvenuto nel 2017 di una ragazza che a seguito della diffusione di materiale privato non autorizzato nel giro di 24 ore si toglie la vita, lei in un paesino piccolo, quindi immaginate che cosa deve essere stato, no? L'ex fidanzato che pubblica questo materiale che inevitabilmente vede tutto il paese e si toglie la vita a casa della migliore amica dove era andata a chiedere consiglio e aiuto. E anche lì la cosa che aveva aperto il cuore era l'amica che torna a casa, non so come dire, il rapporto di questa amica con la cameretta. E quindi anche lì avevo indagato il tema del chi è accanto e lì la metafora, ecco, se in Io sono verticale la metafora è il set dove io scelgo di utilizzare gli archetipi per parlare di una cosa che non viene neanche nominata, come manca Van Gogh io invece facevo dei collegamenti, diciamo così, c'erano due storie parallele che viaggiavano, che era il rapporto tra Vincent Van Gogh e Theo e il rapporto tra questa ragazza e questa amica, e queste due storie si incrociavano e a un certo punto non si capiva se stessimo parlando di una storia o dell'altra, perché la cosa che mi colpiva è questo rapporto di fortissima amore, confidenza, amicizia e allo stesso tempo il ritrovarsi poi nella cameretta con una persona che ami e che tu ti senti di non aver aiutato abbastanza, no? Di non essere intervenuto come avresti voluto. Forse lì di più, non lo so, però si mescolano sempre un po' le cose più delicate, le cose più ironiche. Ci sono dei momenti ironici più leggeri anche lì. Questa è una cosa a cui io tengo molto. Mi piace che non ci sia lo spettacolo drammatico, lo spettacolo comico. Mi sembra che non rappresenti la vita non è drammatica o comica, è un continuo mescolarsi delle due cose, anzi forse i momenti che ci restano più impressi sono proprio quando in un momento apparentemente drammatico succede qualcosa che ci fa ridere e viceversa, quindi ci tengo molto a questa miscela. Sicuramente era un primo esperimento, quindi è un lavoro a cui io tengo tantissimo, ma sento essere appartenente ad una penna che si è conclusa, e forse è anche bello così, perché vuol dire che c'è un movimento. Purtroppo io non sono in grado di mettermi con la mia bella pagina bianca e scrivere. Infatti non sono una drammaturga, infatti non potrei scrivere per altre persone, ma non perché io sia l'attrice, l'unica che può recitare, ma proprio perché è una scrittura che io sento nascere molto più sulla bocca, per intenderci, che sulla carta. E vorrei tantissimo poter riempire la pagina bianca e poi lavorarci anche nel buio della mia cameretta quando provo, però in realtà ho prima bisogno di fare e poi arrivo alla carta.
2: Charlot.
3: Torniamo in studio allora con Natalia Lepori, perché dopo aver ascoltato Giulio Santolini, Sergi Casero Nieto e Francesca Astrei in dialogo con il pubblico, sollecitati, lo ricordo, da tre giovani autrici in formazione con Prismi, Elena Stauffer, Chiara Gallo e Ivana Di Salvo, torniamo a Natalia Lepori, perché con lei vorrei tornare al progetto Sulle tracce del silenzio, che Arzo, insieme a Prismi e alla SUPSI, ha appena lanciato, prendendo spunto da una mostra itinerante promossa dall'Ufficio Federale di Giustizia, che il prossimo anno arriverà in Ticino, ospitata a Castelgrande di Bellinzona. Un progetto che mira alla creazione di testi teatrali che prendano spunto dall'esperienza di persone che hanno subito un internamento amministrativo in Svizzera. Un lavoro quindi che al contempo è documentario e creativo in un certo senso, no Natalia?
4: Sì, è una bellissima occasione per il festival quella di lanciare questo progetto di drammaturgia. Il festival ha sempre avuto anche una vocazione di produzione, di coproduzione. E pensare appunto di lanciarsi in una cosa che porterà alla creazione di opere originali è forse la prima volta, ecco, che facciamo proprio un lavoro di questo genere. La tematica ovviamente è molto affine alla poetica del festival, visto che si andrà a indagare vissuti che, grazie anche al Dipartimento di Giustizia e non solo, sono comunque stati rivisitati, riascoltati, però che sono rimasti molto a lungo nel silenzio, un po' questo anche nel titolo abbiamo voluto sottolinearlo. E quindi sì, il bando, diciamo, è indirizzato a drammaturghi emergenti, quindi non necessariamente giovani, ma che, diciamo, si stanno cimentando un po' in questo lavoro della scrittura scenica. Implica necessariamente il fatto di rifarsi a delle fonti di vite vissute, quindi di vite realmente accadute, e le fonti sono numerose, proprio grazie anche a questo lavoro che si è fatto sugli archivi, grazie anche al fatto che ci sono ancora molte persone che hanno subito queste misure coercitive. E quindi le drammaturghe e i drammaturghi che decideranno di aderire a questo bando saranno necessariamente chiamate a confrontarsi con delle fonti, con delle testimonianze. Come un po' ha fatto anche Francesca Astrei quando ha pensato di affrontare il tema della depressione nel suo lavoro, quindi confrontarsi con dei vissuti, e però nello stesso tempo, secondo me, lei è stata giustamente definita molto raffinata e molto intelligente, c'è stato un grosso processo per lei di capire come, quale metafora anche utilizzare per portare sulla scena questi vissuti senza banalizzarli e cercando di conciliare quello che può essere un aspetto anche di teatro documentario con una scrittura che poi intanto si è adeguata al fatto di essere in scena e che poi anche arrivi al pubblico. E quindi certamente sarà, per chi decide di affrontare questo percorso, la sfida sarà anche proprio quella di riuscire a conciliare questo lavoro di ricerca sulle fonti con un lavoro di ricerca sulla forma drammaturgica.
3: Un lavoro di ricerca importante e che va proprio a sottolineare, no? Il fatto che non c'è solo un contenuto in uno spettacolo, c'è la forma e c'è come quel contenuto viene veicolato, che è quello che spesso fa sì che quel messaggio poi arrivi o arrivi meno bene. Anche gli interventi di Sergi Casero Nieto e di Giulio Santolini offrono qualche spunto, forse proprio in relazione al bando. Penso in particolare a come Sergi Casero Nieto affronta il tema del passato, della memoria e della sua elaborazione, e come quell'ossessione, come la definisce Sergi Casero, per il passato, in fondo poi contribuisca a segnare un po' tutta la sua scrittura drammaturgica.
4: Sì, certo, il suo è un percorso artistico cercato, personale. Qui, diciamo, un po' la sfida del bando è quella che il materiale su cui lavorare è in un certo senso, tra virgolette, imposto, no? Quindi forse non necessariamente frutto di un'ossessione, e sicuramente il lavoro che io penso tutti gli autori, le autrici teatrali devono fare è anche quello di trovare in se stessi il collegamento con questo materiale, no? Quindi, e sono sicura che ciascuno di noi ha qualcosa che può risuonare dentro di sé rispetto a questi vissuti.
3: Arriviamo poi al tema dell'autofiction, che è stato un altro dei canali, no? In fondo, che sono emersi qui e là, nei filoni che sono emersi qui e là in questa edizione di Arzo.
4: Sì, certo, perché comunque quando ci si confronta con questi vissuti, si parlava di misure di coercizione amministrative, comunque allontanamenti, diciamo sradicamenti, e in molti casi hanno toccato dei bambini che sono stati allontanati dalle loro famiglie, quindi proprio anche strappati alle loro famiglie, e quindi in fondo il tema dell'abbandono, dello sradicamento è qualcosa che per nostra fortuna abbiamo vissuto diversamente, ma ognuno di noi ha qualcosa a che fare, no? Con questo tema dei legami familiari, dell'assenza, dell'abbandono. Penso che non sarà difficile per nessuno ritrovare qualcosa anche di se stesso e quindi riuscire in un qualche modo ad affrontare questo materiale.
3: Allora, il bando è appena stato lanciato. La selezione è un processo a due fasi, magari lascio a Natalia Lepori il compito di spiegarlo, per arrivare poi la prossima estate con dei testi da proporre in forma di lettura scenica.
4: Sì, è in due fasi, nel senso che c'è una prima fase, la candidatura scade al 18 di settembre, ci si può candidare inviando, tra virgolette, semplicemente una lettera di presentazione e un curriculum vitae, una biografia. A partire da queste candidature con i colleghi di Prismi faremo una prima selezione e poi le persone selezionate avranno la possibilità di costruire un piccolo progetto. Prima faremo una giornata anche di formazione sulle fonti e sul contesto, quindi abbiamo previsto una giornata inizio ottobre per potersi avvicinare, insomma, anche alla complessità di questo enorme fenomeno che ha toccato la Svizzera nel secolo scorso. E poi faremo una seconda selezione sui progetti e l'intenzione è comunque, poi ne sceglieremo presumibilmente tre, che queste tre autrici o tre autori saranno appunto seguiti anche dai tutor di Prismi nella scrittura. Ci sarà anche una parte di residenza proprio per favorire un po' il confronto tra le persone impegnate in questo progetto. E l'idea è anche quella di poter restituire anche tre prospettive diverse, tre modi diversi, perché forse è una delle altre cose molto interessanti che emerge anche dalle interviste degli artisti che abbiamo ospitato al festival, e come in realtà a questo risultato di un testo teatrale da portare in scena si può arrivare attraverso strade anche molto diverse.
3: quali quelle appunto di Kamikaze, giusto per essere esplicativi, un po' didascalici forse, Giulio Santolini con queste suoi rappresentazioni di fallimenti. Grazie davvero a Natalia Lepori, in bocca al lupo allora per questo bel progetto ambizioso del bando, e a risentirci presto per averne aggiornamenti.
4: Grazie mille a voi.
1: Charlot.
3: Siamo arrivati al termine di questa puntata speciale dedicata al Festival di Narrazione di Arzo. Charlot torna sabato prossimo con Barbara Camplani per occuparsi del fenomeno cinematografico dell'estate, Odissea di Christopher Nolan. Vi ricordo fin d'ora invece che il 19 settembre Charlot lascerà spazio a un'ultima puntata di Moby Dick in diretta da Babel al Teatro Sociale di Bellinzona. In replica invece Charlot torna con questa puntata domani pomeriggio in quella che per 3 anni è stata la sua collocazione, le 14:35. Sul web e nell'app Play RSI invece ci trovate ogni volta che volete con questa e con tutte le puntate precedenti. In sottofondo inconfondibile Astor Piazzolla con le prime note di Ciao Paris nell'interpretazione della fisarmonica di Xenia Sidorova. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di uno splendido fine settimana.

0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni, delegati del centro riuniti in assemblea oggi a Grange-Paco. In discussione soprattutto i temi in votazione popolare il 29 novembre, tra cui la modifica della legge sul materiale bellico, l'aumento dell'IVA per sostenere finanziariamente la VS e l'iniziativa del partito sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Presente anche il consigliere federale Martin Pfister. Intervento in forza della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone, 300 circa tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un'inchiesta è aperta. Un intervento deciso anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso fine settimana ad Arau, dove una sparatoria a margine di un rave party ha causato una morta e 5 feriti. Il grave fatto di sangue è stato ricordato ieri sera da alcune centinaia di persone con una fiaccolata tra le vie della città. Dall'estero l'esercito russo ha lanciato nella notte attacchi combinati con missili e droni contro impianti industriali, centri logistici a uso militare e altri obiettivi in 3 regioni dell'Ucraina. Lo scrive il Ministero della Difesa di Mosca. Una delle aree colpite è stata quella di Dnipropetrovsk, dove sono stati colpiti impianti metallurgici. A Mykolaiv e Odessa sono invece stati presi di mira centri logistici e una sottostazione elettrica. Mosca ha anche abbattuto 53 droni ucraini. Colombia orientale, 2 soldati sono morti e 5 sono rimasti feriti in un attacco condotto con droni dalla guerriglia contro la loro guarnigione. Il presidente Abelardo Delle Esprella ha accusato i ribelli guevaristi. Dal suo insediamento il 7 agosto Delle Esprella ha adottato una linea intransigente nella lotta contro i gruppi armati, col sostegno degli Stati Uniti. Dal Ticino ancora occhio nero per l'edizione di quest'anno di Moon Stars a Locarno in Piazza Grande e occhio d'oro invece per la gestione dei rifiuti ai mondiali di calcio a Bellinzona e Lugano. E quanto fa sapere l'osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, Moon Stars ha abbandonato dopo 5 anni l'utilizzo dei bicchieri multiuso con il ritorno al monouso. L'occhio d'oro dei mondiali di calcio è stato attribuito, come detto, pari merito a Bellinzona e Lugano e il principale merito è stato quello di aver servito bevande e pasti utilizzando contenitori multiuso, lavabili e riutilizzabili.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Sabato 5 settembre sono un po' di nubi al sud delle Alpi, ma in generale sereno. Al nord inizialmente nuvoloso con qualche rovescio e poi dal pomeriggio ci saranno delle schiarite e verso la Romandia più sereno. Massimi al sud 32 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e è calda in tutta la Confederazione. Ancora Clarissa Tami, noi ci risentiamo più tardi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 11:40 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 5 settembre. Questa era Maria Muldaur in una recente incisione dal titolo One Hour Mama, the Blues of Victoria Spivey, dedicata appunto al repertorio di questa celebre cantante blues vissuta tra il 1906 e il 1970. Questa era My Handyman e siamo arrivati al meglio di Cappa e Spalla. La nostra replica di Cappa e Spalla oggi viene dalla puntata di Cappa di lunedì. Giuliana Altamura ha raccontato a Sandy Altermat il pettegolezzo letterario dell'estate. Sentiamo.
1: Vogliamo parlare con Giuliana Altamura, scrittrice che regolarmente ci informa e ci racconta, insomma, cose del mondo dell'editoria. Vogliamo parlare di quello che è stato definito il gossip letterario dell'estate. Allora, ben ritrovata Giuliana, prima di tutto.
2: Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
1: Allora, stiamo parlando del nuovo romanzo di Rachel Cusk, appena uscito negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dunque in inglese. Parliamo di lei e poi parliamo di questo gossip.
2: Esatto, perché appunto questo nuovo romanzo che si intitola Life of Em, da settimane, quindi da prima ancora che il libro uscisse nelle librerie e fosse pubblicato, appunto, si dice che questa Em, la celebre attrice che è al centro del libro di Cusk, sia Natalie Portman e che quindi si tratti di un libro su di lei. Ecco, gli indizi in effetti sono parecchi, anche piuttosto scoperti, perché Em, quindi la protagonista del libro, ha iniziato a recitare da bambina in un film che le ha fatto perdere precocemente l'innocenza, un po' come la Portman in Leon, no? di Besson. Ha interpretato poi il ruolo di una ballerina fragile, autodistruttiva, come la Portman nel Cigno Nero, poi quello di una pop star segnata da una sparatoria come in Vox Lux. E in più Em vive a Parigi ed è la testimonial di un grande marchio di moda parigino, e anche qui la corrispondenza con Portman e Dior è piuttosto evidente. E poi c'è anche da dire che Rachel Cusk e Portman si conoscono davvero. Portman, che ha un suo book club e ha scelto alcuni libri della Cusk proprio come appunto libri di lettura del suo circolo, e inoltre l'ha anche intervistata pubblicamente. E questi, diciamo, sono un po' i fatti. Poi tutto il resto è molto meno certo, perché non sappiamo di fatto quanto siano o siano state amiche, quanto Cusk conosca in effetti della vita privata di Portman, e nessuna delle due si è espressa pubblicamente sulla vicenda. Sulla reazione dell'attrice circolano tanti appunto pettegolezzi, versioni opposte. Secondo alcune fonti sarebbe infuriata, avrebbe intentato delle cause legali, secondo altre invece sarebbe rimasta praticamente indifferente. Ecco, è un gossip che ha infiammato l'estate, soprattutto perché il ritratto di Em nel libro è effettivamente un ritratto feroce.
1: Beh, è già strano che non abbia detto il ritratto di N o di P, perché c'è Em, che appunto, almeno quello un pochino depista. Però al giorno d'oggi, sì, conoscendo questi personaggi, dobbiamo un po' fare il punto di come vengono promosse le cose oggi, di come vengono promossi i film ed ora anche i libri. Si può pensare che questa sia tutta stata costruita a tavolino per vendere meglio il libro?
2: Beh, è molto, cioè, è possibile, nel senso che, come abbiamo visto, ci sono molti elementi che ci fanno pensare che effettivamente sia ispirato davvero Natalie Portman. Però c'è anche da dire che Rachel Cusk è una scrittrice che sperimenta moltissimo con il linguaggio, sperimenta con i personaggi, sta proprio nel suo percorso narrativo decostruendo il senso del personaggio e del carattere. E quindi Life of Em è un romanzo difficile, è un romanzo sperimentale, astratto, di non facile lettura. E nonostante questo è diventato uno dei libri più chiacchierati dell'estate. E se è successo è proprio perché tutti si domandano: Rachel Cusk ha scritto o no un romanzo cattivissimo su Natalie Portman? Ecco, se non ci fosse stato questo gancio di marketing, probabilmente non sarebbe stato un libro così chiacchierato. Però questo significa anche, da un certo punto di vista, ignorare proprio il senso del percorso letterario di Rachel Cusk, perché lei è davvero una delle scrittrici meno adatte a questo tipo di lettura. Si rischia davvero di approcciare Life of M come se fosse un romanzo a chiave, quindi cercando di stabilire che cosa sia vero, che cosa sia riferito alla Portman, che cosa no, ma decisamente non è questo il punto, perché appunto, da anni Kask si confronta con la questione del confine tra persone leali e personaggi, e uno dei suoi libri precedenti, della Stapper, era stato ritirato in Gran Bretagna dal commercio addirittura dopo che una persona si era riconosciuta nel libro e aveva minacciato un'azione legale. Poi aveva scritto anche un memoir sul suo divorzio, Aftermath, in cui praticamente esponeva la sua vita privata. C'erano state delle aspre polemiche che, per come appunto aveva esposto la vita dei figli, vicende personali del marito. E poi ha avuto una sorta di svolta con la trilogia Outline, che dal mio punto di vista rimane il suo capolavoro, e lì ha preso un po' un'altra strada, perché ha cominciato a eliminare la trama, quindi a lavorare sempre più radicalmente proprio sullo smontare l'idea del personaggio, mettendo in discussione la psicologia, l'identità, e nei libri successivi ha addirittura smesso di dare un nome ai personaggi. Per esempio c'è la seconda casa in cui ci sono soltanto M ed L, oppure c'è Corteo, in cui va ancora oltre, ci sono personaggi diversissimi l'uno dall'altro che si chiamano tutti quanti G. Ecco. Quindi Kask ha proprio fatto della sua poetica l'intenzione di dichiarare che il carattere non esiste, non è qualcosa di stabile, e le interessa proprio smontare l'idea che ci sia un io unitario, coerente, conoscibile, e di conseguenza chiedersi ossessivamente quanto M coincida con Natalie Portman rischia un po' di portarci fuori strada rispetto alla ricerca letteraria di Kask. Per questo poi viene anche da pensare che sia un ottimo strumento di marketing, perché semplicizza in qualche maniera un libro che probabilmente per le tematiche che affronta non lo è.
1: Tu lo leggerai?
2: Assolutamente, perché io sono una grandissima fan di Rachel Kask, proprio di questo tipo di ricerca, e sono poi convinta che di fatto la Portman in qualche maniera c'entri inevitabilmente, perché mi sembrano che ci siano indizi fin troppo scoperti, e però credo anche che un'attrice, un personaggio così grande abbia anche un po' assunto alla categoria del mito, no? E che quindi, proprio come è successo per l'Ulisse, no? I miti devono essere riscritti, è proprio questa la loro forza, possono essere riscritti. È una figura pubblica su cui tra l'altro è già stato scritto moltissimo e ha già ispirato altri libri, opere teatrali, e su di lei proiettiamo da tempo ormai questa idea di bellezza, disciplina, successo, perfezione, e la Portman stessa ha dichiarato in un'intervista che esistono moltissimi modi in cui gli altri la vedono, e tutti quegli sguardi finiscono inevitabilmente per diventare parte di lei. Sì. E a un certo punto credo che il finale stesso del libro, non vorrei spoilerarlo, ma appunto non è un libro di trama, quindi non facciamo nessuno spoiler, e credo che nel finale emerga l'intento della Kask, perché c'è M, l'attrice, che legge le bozze del libro che l'autrice ha scritto su di lei, e si arrabbia moltissimo perché si sente rappresentata come una persona vuota, senza una vita interiore, che recita costantemente nella vita di ogni giorno, quindi una persona anche incapace di amare, di provare veri sentimenti. E la risposta che dà la scrittrice nel libro è quasi provocatoria, perché le dice: ma Em, non sei tu, non è nessuno. Ecco, aggiunge che se nel personaggio esiste qualcosa di vero, quella verità riguarda semmai chi lo ha inventato. E da un certo punto di vista credo che sia un modo un po' comodo anche per assolversi.
1: Sì,
2: no?
1: Ma è anche un po' una fotografia di quello che vuol dire essere famosi oggi.
2: Assolutamente, assolutamente, perché appunto la M di Natalie Portman però è allo stesso tempo una figura attraverso cui parlare. Esatto. Della fama, sì. Dell'identità, dei ruoli che recitiamo noi tutti nella vita di ogni giorno, e quindi proprio della distanza tra ciò che siamo e l'immagine che gli altri costruiscono di noi, che è appunto una distanza che ovviamente per quanto riguarda le stelle di Hollywood di quel livello è ancora più accentuata, e diventa davvero l'espressione proprio di questa dicotomia che però viviamo tutti quanti nella nostra vita.
1: Giuliana Altamura, sì, quindi io ti ringrazio davvero per aver parlato di questo Life of M, che per ora c'è in inglese e sappiamo
2: è in corso di traduzione in italiano,
1: è in corso di traduzione
2: in Audio Stile Libero.
1: Perfetto. Sì.
0: E dunque questo era l'intervento al microfono di Sandy Altermat di Giuliana Altamura, che appunto ha parlato di lei, del gossip letterario dell'estate, ed era appunto un estratto da K.
3: Spossato pesante, le rette, le dritte, le botte, le banche. Sicuro qualcuno domani è già pronto per farmi girare le balle, le robe, i rimedi, i rimandi, le scuse, le cose.

0: di piccole cose.
1: Sono le 11.54, questa è sempre Verde Aurora Weekend. Piero Sidoti, Leggermente, questo è il brano che abbiamo ascoltato dall'album La La La del cantautore, nonché professore di matematica e scienze.

E queste erano Katia e Marielle Labeck con El Chan per due pianoforti, da cui era tratto questa Four Winds. E adesso Alma Nomar.

0: Alman Omar, Gabby Hartman alla voce, Luis Matucci alla voce e alla chitarra da Small Variations of the Previous Day. E siamo quasi, anzi, siamo arrivati alle 12 a Verde Aurora Weekend. Ancora un'ora con voi.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

12.05 Verde Aurora Weekend di sabato 5 settembre. Questa era Sassy dall'album Super Blue del cantante Kurt Elling.

Dall'album The Reset dell'orchestra di Gordon Goodwin, la Big Fat Band, abbiamo ascoltato con la tromba di Mike Rocha e il sax tenore di Jeff Driscoll, Cell Talk.

0: E questa era una versione della del celebre standard di Cheek to Cheek di Irving Berlin, nella versione manouche di Chavolo Schmidt alla chitarra, con il suo ensemble. L'album era Lucha. E siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo allora i nostri appuntamenti culturali con la segnalazione di alcune mostre che inaugurano proprio quest'oggi. Franca D'Alfonso, classico geometrico, oggi alle 10:30 ha inaugurato ed è aperta per tutto il giorno, poi fino al 30 di settembre allo spazio In Arte di Bellinzona questa mostra. Mentre sempre quest'oggi, ma alle 16, Parallax, una collettiva di dipinti, installazioni e fotografie ad Ascona al Centro di Cultura ed Arte Galleria Sacchetti. La mostra durerà fino al 21 di novembre. Adriano Piccen, Nitori, incisioni alla Biblioteca Salita dei Frari, inaugurazione quest'oggi alle 17:30. Infine, Cari Upson con Dollhouse, una retrospettiva. L'inaugurazione sarà oggi alle 18 al Masi Lac di Lugano e questa mostra sarà visibile fino al gennaio del 2027. Andiamo invece agli appuntamenti di teatro di quest'oggi. Guglielmo Tell, tratto da Guglielmo Tell per la scuola di Max Frisch, con Emanuele Santoro e Claudia Klinzing al Teatro Foci di Lugano alle 20:30. Il Paese dei Balocchi, tre spettacoli e 25 giochi, un progetto della Ludoteca Itinerante Alchimia, nell'ambito del Castello Incantato, il 28° Festival Internazionale di Teatro con Figure a Locarno, in piazza Pedrazzini, oggi alle 15. Per la musica classica, l'Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana sarà in concerto a Parco Villa Gilardi a Montagnola alle 20, diretta da Yuram Ruiz, mentre l'Orchestra Mandolinistica di Lugano sarà in piazza San Carlo a Lugano alle 20:30, diretta da Nicola Buehler. Sara Tisba e Ottavio Palmieri con Giovanni Brollo, concerto lirico e operistico alla Chiesa di San Gottardo di Intragna alle 17, mentre a Bressago, la Sala del Consiglio Comunale alle 18, un recital di violino con Raffaella Morelli. Per i libri, Milen, presentazione di questo romanzo di Alberto Ielmini edito da Ulivo a cura di Guido Pedroietta, di Pia Kalachov e dell'autore, accompagnamento musicale di Marco Zappa al Dazio Grande di Rodi Fiesso alle 17:30. Arriva a San Vitale a Villa Maderni alle 20 la Balkan Oriental Quartet, il Balkan Oriental Quartet ovviamente con un repertorio balcanico. A Quartino al Secret Garden dalle 17 Company in the Garden, musica elettronica con Michel Claes e Alexander M, oltre a Melanie Ribbe. E la Sagra Paesana di Novazzano dalle 18 con Musica Unione Novazzano, il corpo musicale Monsignor Nava di Lurago d'Erba e K-Soul. Proseguiamo e l'Orchestra di Fisarmoniche Bellinzonesi sarà a Comano in piazza di Granscia alle 17:30, diretta da Paolo Vignani, mentre gli allievi di musica della Scuola Musicando, con un programma da Vivaldi ai Pinguini Tattici Nucleari, con intermezzi di poesie di Ugo Canonica, saranno alla Chiesa di Bidogno alle 20. Il Popolo del Soffio, il concerto con Corno delle Alpi e altri strumenti a Bellinzona alla Collegiata dei Santi Pietro e Stefano alle 18. Mentre My Kind of Songs, un programma di rock, blues e jazz con Gianluca De Palo al Delta Beach di Ascona alle 19. La festa di Redde con moltissimi appuntamenti, musica, gruppi musicali, spettacoli e animazione a Tesserete al Bosco di Vaglio è cominciata stamani alle 10, va avanti tutto il giorno. Il giro del mondo in 80 giorni, spettacoli teatrali con le compagnie aztechi, con Fabula, Sugo d'Inchiostro e musica con Boom Boom Bike. Tutto su casvegno.ch, l'inizio è stato stamani alle 11, anche qui si va avanti tutto il giorno proprio a Casvegno. La Fiera del Fumetto 2026, una manifestazione con tanti ospiti, tanti fumettisti evidentemente, Fiera del Fumetto CH per consultare il programma, a Manno per tutta la giornata al Suglio Business Center. Al quartiere Maghetti di Lugano, dalle 15, porte aperte Ciao Table 2026, fiera delle attività culturali per il tempo libero con laboratori e presenza di associazioni. Il Tour de Suisse de l'Humanité, la manifestazione itinerante promossa dall'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati, con tavolo e rotonde, workshop, spettacoli e musica, in Piazza Dante a Lugano dalle 13. 90 anni del gruppo Volo a Vela del Ticino, presentazione del volume che documenta proprio questo anniversario, e poi concerto con i Frigo all'aeroporto di Locarno dalle 17. Animazione per bambini, tavola rotonda con Anna Bernasconi, la donna nei paesi del sud del mondo, fra tradizione, modernità e diritti negati, al Gemmo di Breganzona dalle 15. Il Green Day, la festa della sostenibilità, con attività interattive, atelier, giochi, intrattenimenti, in Piazza del Sole a Bellinzona. L'inizio è stato stamani alle 9, anche qui si prosegue per tutta la giornata, come anche a Castelgrande, dove è in corso il Festival dei Corni delle Alpi. Per gli appuntamenti, le conferenze, gli incontri, Diario Scolastico della Svizzera Italiana, Agenda 2026-2027, l'illustratrice Elena Maspoli in dialogo con Milli Milikovic, alla libreria Casa Grande di Bellinzona alle 16. E poi Buffalo Kids, la proiezione a Pregassona al campetto di Via Industria alle ore 21, e sempre alle 21 al Lido di Lugano, al Coop Open Air Cinema Lugano, sarà proiettato Minions and Monster di Pierre Coffin. Mentre a Bellinzona al Cinema Forum alle 18, Andrea Vitali, Le storie non ti mollano mai, il documentario di Paola Nessi, preceduto da un'intervista da Andrea Vitali e Paola Nessi a cura di Cristina Foglia. Per la nostra agenda culturale di quest'oggi è tutto.

0: E questa era una celebre canzone composta da Charles Aznavour, ma che fa parte di un album del 2010 della cantante Kelly Lee Evans, che abbiamo appena ascoltato in Tomorrow Is My Turn, appunto la canzone di cui stavamo parlando. L'album si intitola Nina perché è interamente dedicato al repertorio di Nina Simone, dunque un incrocio di artisti di varie origini e di tempi diversi per questa bella versione di Tomorrow Is My Turn, una canzone insomma che come sempre malinconicamente interroga il destino su quando la fortuna girerà. E adesso noi siamo arrivati qui a Verde Aurora Weekend di sabato 5 settembre al momento dei titoli del radiogiornale che ascolteremo più tardi alle 13, poi ritorniamo per l'ultima parte di Verde Aurora Weekend di quest'oggi.
1: Buongiorno da Gino Ceschina, alle 12.30 nel radiogiornale ci occuperemo di questi temi. Intanto il Partito del Centro che è in assemblea nel Canton Friburgo e che dice gli schieramenti politici agli estremi esacerbano i problemi, le soluzioni vanno cercate appunto al centro, serve quindi il compromesso. E poi mezzo miliardo alle aziende agricole per salvare l'accordo di libero scambio con i paesi dell'America del Sud. Questa è la proposta approvata dalla Commissione Esteri degli Stati, ma si profila la possibilità di un referendum. Dall'estero, in Gran Bretagna una nuova inchiesta su finanziamenti illeciti turba pesantemente l'assemblea di Reform UK, il partito di destra britannico, che nei sondaggi al momento è comunque secondo con oltre il 20%. 65%, mai così basse le riserve di gas in Europa, mentre l'inverno si avvicina. La Commissione europea non si dice preoccupata, ma in particolare Olanda e Germania la vedono un po' diversamente. La chiamano tregua, ma noi una tregua non sappiamo cosa sia. La testimonianza di una libanese rientrata dopo mesi al suo villaggio nel sud del paese, in sostanza non c'è più niente. E poi lo sport, sale l'attesa per il Gran Premio di Monza di domani. Già durante le prove di oggi i tifosi si dividono tra fan della Ferrari e fan dell'italiano Kimi Antonelli.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Mosè Allison, You Call It Jogging, da My Backyard, di questo cantante e pianista americano. Siamo arrivati al nostro appuntamento col cinema, con Indovina chi viene al cinema. Un finale d'estate all'insegna del piccolo schermo, nella speranza che la morsa del caldo dia finalmente tregua e che con temperature meno esasperate, il richiamo delle sale cinematografiche ritorni potente, anche se i cartelloni di questo inizio settembre presentano titoli un po' fracassoni, il fascino del piccolo schermo torna a farsi sentire. A proposito di televisione, invece la RSI propone film che hanno fatto molto parlare, come House of Gucci di Ridley Scott, oppure documentari da non perdere per la loro capacità di leggere il passato e anche il nostro complicato presente. Scopriremo poi o rivedremo alcuni film che hanno segnato indelebilmente il genere della commedia. Il primo ospite di questa seconda stagione di Indovina chi viene al cinema non è solo uomo di cultura, appassionato della settima arte, ma anche amante di quei film che nel corso della storia hanno saputo interrogare e far riflettere attraverso la risata. È Massimo Zenari, direttore della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari del Canton Ticino, senza dimenticare il suo ruolo istituzionale, racconta in maniera generosa come quando è iniziato il suo amore per il cinema. Ciao

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Ben ritrovati dopo la lunga estate calda, dopo il Locarno Film Festival. Oggi i nostri racconti di cinema riprendono dal Lido di Venezia, dove è iniziata un anno fa l'avventura di Indovina chi viene al cinema. Sono Moira Bubola.
2: Io sono Alessandro Bertoglio. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, edizione numero 83, è iniziata mercoledì. Abbiamo già visto alcuni film interessantissimi. Stasera, ad esempio, sarà la grande serata di Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, che qui presentano il documentario sulla loro lunga serie di spettacoli che ha segnato il ritorno in attività ed ha anche sottolineato l'estate musicale dello scorso anno. Il film Oasis Don't Look Back in Anger sarà prestissimo nelle nostre sale.
1: Ma veniamo proprio alle uscite della settimana, che in realtà, complice appunto la mostra veneziana, non ci sono. Sui nostri schermi le novità, se così vogliamo chiamarle, riguardano il ritorno di due film che festeggiano un compleanno tondo. Il primo è Cars, film del 2006 diretto da John Lasseter. Il secondo Fast and Furious, film del 2001 diretto da Rob Cohen, primo capitolo della saga motoristica che conta già 11 titoli. Vi segnaliamo che il Cinema Teatro Blenio di Acquarossa organizza all'interno del suo programma mensile per domenica 6 settembre l'appuntamento con la giornata del cinema, evento a livello nazionale che qui ad Acquarossa avrà il suo momento principale con l'anteprima di Le città di pianura di Francesco Sossai, film che uscirà regolarmente la prossima settimana e del quale vi parleremo in dettaglio, ma se volete un consiglio mettete in agenda questa proiezione domenica 6 settembre al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: Primo ospite della nuova stagione di Indovina chi viene al cinema è il direttore della divisione della cultura e degli studi universitari del Canton Ticino, Massimo Zenari. Laureato in letteratura italiana, filologia romanza e musicologia, ha ottenuto un dottorato di ricerca in lettere e ha lavorato per un decennio in ambito accademico. Poi è stato giornalista culturale alla RSI per la Rete 2. Come sempre, la prima domanda riguarda come e quando nasce la passione per il cinema di Massimo Zenari.
3: La mia passione per il cinema è stata accesa dalla TV, perché apparteniamo alla generazione nata proprio con la TV in casa. Non era accesa spessissimo, ma era la TV che portava nelle case per i bambini ancora le comiche, il cinema muto, ed è nato lì vedendo ancora Charlot, da distinguere penso da Chaplin, Ridolini. Ricordo ancora delle comiche di pochi minuti di Ridolini, che trasmetteva anche la RSI, e non è che fosse fantascienza. Stanlio Ollio, poi Buster Keaton, peraltro durante il festival, l'ultima edizione del Locarno Film Festival, è stato proposto con l'orchestra della Svizzera Italiana come Vinsi la guerra di Buster Keaton. È un film che sono riuscito a vedere e io adoravo Buster Keaton, è stata una bellissima esperienza. Poi, dopo Jerry Lewis, Dean Martin, Totò, ecco.
4: La commedia dunque?
3: La commedia, tanta commedia. Tanta
4: che questo
3: commedia.
4: Mi stupisce.
3: No. Da bambini si vuole ridere ed è così che è entrato nel cinema nella mia vita, dalla TV.
4: Dalla TV, con la risata, l'ironia, l'intelligenza della comicità. Per diversi anni hai seguito come giornalista culturale il Locarno Film Festival, oggi lo segui ancora, ma come direttore della divisione cultura. Com'è cambiato il tuo sguardo sulla manifestazione culturale, che è una da annoverare tra le più importanti del nostro paese? Se è cambiato?
3: Ma fondamentalmente no, il mio sguardo non è cambiato, è vero. Era forse cambiato un po' quando lavoravo per Rete 2 e insieme conducevamo l'altro festival, una bellissima rubrica, e lì insomma sì, avevo imparato ad apprezzare e ad ammirare il lavoro dietro le quinte. Chiaro che era il lavoro dietro le quinte giornalistico, non era legato alla produzione cinematografica, alla sua realizzazione. Oggi è vero, mi occupo di questioni altre per il DEX, tramite naturalmente la divisione della cultura e degli studi universitari, grazie al sostegno di Swiss Laws passano dal mio ufficio le sovvenzioni al Festival di Locarno. Sono sovvenzioni importanti, si parla di 3 milioni e 400 mila franchi, e poi il lavoro mi permette anche di sostenere la Ticino Film Commission, e anche lì insomma sono questioni tecniche, si impara tanto. Io un anno e mezzo neanche che sono alla direzione della divisione, c'è tanto da fare, tanto da apprendere, poco tempo a disposizione per immagazzinare tutta una serie di informazioni. Per fortuna sono coadiuvato da abili e bravi collaboratrici e collaboratori, quindi me la cavo. Però ecco, in questo senso ho imparato che c'è tutta una realtà diversa, il cinema è arte ma anche industria, e questo implica naturalmente grandi spese, grandi investimenti, grandi ricerche di fondi.
4: Certo, proprio una strategia finanziaria che viene messa in campo anno dopo anno. A proposito di questo aspetto, quest'anno, anzi l'anno scorso, i finanziamenti privati hanno uguagliato, anzi superato un po' quelli pubblici per il Locarno Film Festival. Ecco, qual è il tuo sguardo su questo binomio tra pubblico e privato? È un binomio positivo? Getta alcune ombre? Come lo guardi da funzionario statale?
3: Ma innanzitutto lo guardo e osservo con un'attenzione positiva. Evidentemente il Cantone è comunque il maggiore finanziatore in assoluto del Locarno Film Festival. Come dicevo, c'è anche la Ticino Film Commission, che è sostenuta dal Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, proprio in ragione del fatto che si tratta di un'industria e non soltanto di cultura cinematografica. Il DEX invece sostiene il Fondo della Promozione Linguistica nel Cinema. Soprattutto lavoriamo insieme. È entrato in vigore il mese scorso il nuovo regolamento della legge del sostegno alla cultura, a cui abbiamo lavorato intensamente, e che introduce un'importante novità per i finanziamenti al settore cinematografico. Per accedere al sussidio pubblico si dovrà dimostrare di avere un coproduttore con sede nel cantone. In questo modo il legislatore intende fortificare e contribuire a radicare i produttori privati, quindi attivi in Ticino. Allo stesso tempo è allo studio la creazione di un fondo per finanziare la produzione cinematografica basato su un modello misto pubblico-privato, un po' come fa Cinéforum per la Svizzera francese, ma per la Svizzera italiana non posso dirne di più perché le riflessioni sono in corso, ma coinvolgono naturalmente la Ticino Film Commission, Swiss Image, il fondo Swiss Laws, la divisione che dirigo, l'Ufficio del Sostegno alla Cultura Federale, la stessa consigliera di Stato.
4: Beh, grazie per averci dato alcuni elementi di questa novità che naturalmente seguiremo molto da vicino. Ritorniamo al cinema ora. Non solo il tuo occhio, ma anche il tuo orecchio è molto attento e allenato, perché sei laureato in musicologia, appassionato di musica. Quando vai al cinema o guardi un film, quali caratteristiche deve avere una colonna sonora per convincere Massimo Zenari?
3: Ti do una risposta sorprendente. Secondo me un buon film non dovrebbe avere una colonna sonora.
4: Non ci credo.
3: Prima di tutto. A meno che non sia essa stessa scrittura o messaggio cinematografico. Allora, prima ho ricordato il cinema muto.
4: Sì.
3: Un sacco di capolavori del cinema muto, oppure senza parlato, erano accompagnati da colonne sonore fondamentali. Pensiamo al cinema di Einstein con le musiche di Prokofiev, che si ascolterebbero meravigliosamente da sole senza
4: Einstein.
3: Senza Einstein, grandissimo regista, grandissimo maestro. Però mi vengono in mente altre realtà, ecco, altri usi della musica che io apprezzo particolarmente. Penso a certo cinema di Pasolini, che non includeva la musica se non, grazie peraltro al supporto di Ennio Morricone, quasi sempre, andando a pescare delle musiche preesistenti. Non so, la musica di Bach, c'è tantissimo Bach nella Passione. La Passione secondo Matteo, tutti gli altri film di Pasolini hanno un uso della musica che era all'epoca assolutamente innovatore. Ma pensiamo a Fellini, Il connubio con Rota, Sergio Leone, sempre con Morricone, un uso assolutamente cinematografico. La musica diventa un messaggio. Oppure Visconti, c'è cioè per esempio quel bellissimo valzer con Alain Delon e Claudia Cardinale, la musica è di Verdi, un valzer brillante, inedito allora, l'avevano riscoperto proprio praticamente in quell'occasione ed era la prima esecuzione assoluta di questo valzer brillante di Verdi, che è diventata una musica che abbiamo quasi tutti nelle orecchie. Penso anche, io potrei parlare delle ore,
4: sì,
3: tu fermami
4: Moira. Sì, si sente, a un certo punto ti fermerò.
3: Sì. Jonathan Demme, Il silenzio degli innocenti, sì. viene usato un brano musicale di Bach, Ritorno a Bach, tra i più celebri, l'aria delle variazioni Goldberg, quando il terribile
4: Hannibal Lecter
3: si appresta a pasteggiare di carne umana. Si potrebbe opinare sulla versione utilizzata da Jonathan Demme, però è un brano che ti rimane assolutamente impresso.
4: Ma dunque, se ho capito correttamente, secondo te è importante la musica quando viene ripresa da quello che è stato scritto prima? Dunque c'è un uso diverso della musica?
3: No, mi piace la musica quando ha una funzione. Non deve essere un tappeto sonoro,
4: ecco. Okay.
3: Non deve riempire magari un vuoto di contenuto cinematografico del messaggio della storia.
4: Sei stato chiarissimo. Una domanda a bruciapelo: sei andato a vedere il film di cui tutti parlano, Odissea di Nolan?
3: Non ho ancora avuto tempo. Dico subito che Nolan non è uno dei miei registi preferiti.
4: Neanche il mio, ma te l'ho chiesto.
3: Però posso anche dire che ho tanti registi del cuore che metto su un livello più alto, e credo che a Nolan manchi fondamentalmente, ma lo dico davvero con tutto rispetto per un maestro virtuosissimo dell'arte cinematografica. Gli manca, secondo me, un tocco di poesia, gli manca il disincanto proprio della poesia che chi lo cerca nel cinema, ecco, nei film di Nolan non lo trova.
4: Quali registi metteresti sopra Nolan che ti piacciono molto?
3: Beh,
4: allora, arriviamo dopo a questa domanda.
3: Sì, dai, arriviamo dopo.
4: Ritorno
3: alla tua domanda. No, non l'ho visto. Non l'ho visto il film.
4: Non l'hai visto, ma io te l'ho chiesto anche perché tu sei molto amico di Nicola Gardini, che è un professore di letteratura classica in Inghilterra, grande conoscitore dell'antica Grecia, del greco, del latino. Insomma, è davvero un grande fine intellettuale, e anche lui ha avuto delle perplessità, e sono sicura che nel momento in cui andrai a vederlo ti sentirai anche con Nicola Gardini. Arriviamo all'ultima domanda, che è uguale per tutte le nostre ospiti e i nostri ospiti. Qual è il tuo film coperta di Linus, quel titolo al quale torni e ritorni negli anni?
3: Non ho una risposta, devo dire la verità, perché fondamentalmente il cinema è emozione e da subito ti lega ai ricordi senza che tu te ne accorga. E quindi è memoria che ti rimanda all'infanzia, soprattutto alla giovinezza, ma non in termini nostalgici, io non lo vedo così. Per cui ci sono tanti film che potrei dire sono i capolavori assoluti, che veramente dico accipicchia, che grandeur, no? Sono, cosa si potrebbe fare di meglio? Mi chiedevi di cinema, degli autori che ritengo superiori a Nolan. Beh, sono dei classici fondamentalmente. Prima ho già citato Pasolini, direi Bergman, Kubrick, Kieslowski, Tarkovsky. L'ultimo regista che forse ha saputo in qualche modo turbarmi è stato probabilmente Lars von Trier. Ma devo dire che negli ultimi anni sono potuto andare poco al cinema. E quindi ci sono tanti film che mi legano dei ricordi particolari della mia vita. Potrei sorprenderti con Via col vento, che era il film prediletto da mia mamma. Potrei dirti
4: mi commuove questa cosa, perché è stato il mio film preferito quando ero ragazza, e avevo patteggiato con mia mamma di lavare i piatti un sacco di sere, perché la Rai lo dava in due serate diverse per poter stare alzata. Ho fatto un sacco di pulizie in cucina.
3: Fantastico. Potrei dirti Colazione da Tiffany, potrei dire Il ponte sul fiume Kwai, che avevo visto con mio padre, Passaggio in India, l'ultimo film che avevo visto con mia nonna portandola al Lux di Massagno, prima di bei lavori di ristrutturazione, Ricomincio da tre con le mie sorelle, eravamo ancora piuttosto giovani. Ce ne sono tanti, ecco, però per darti un nome, un titolo, ritorno alla commedia all'italiana, secondo me uno dei più grandi registi italiani di sempre, Monicelli, Mario Monicelli, allora ti direi I soliti ignoti.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: Tratto dall'album A Kind of Magic, pubblicato esattamente 40 anni fa, il 15 settembre del 1986, Who Wants to Live Forever è un grandissimo successo dei Queen, scritto da Brian May, cantato dallo stesso May insieme a Freddie Mercury, e brano portante del film Highlander, l'ultimo immortale, uscito in Europa a fine estate del 1986. Anche qui un compleanno, quindi, e un brano che ci serve per celebrare una grande star, come vi diremo tra poco.

0: Le nostre proposte televisive della settimana cominciano con due compleanni che saranno celebrati con la visione di un film. Mercoledì scorso, 2 settembre, l'attrice messicana di origini libanesi e naturalizzata statunitense Salma Hayek ha spento 60 candeline. L'omaggio a questa bravissima attrice, candidata all'Oscar per Frida nel 2003, la vedrà protagonista questa sera alle 20:40 su RSI La 1 con il film House of Gucci di Ridley Scott. Per tornare al brano ascoltato poco fa, oggi, 5 settembre, Freddie Mercury, leader e voce indimenticabile dei Queen, avrebbe compiuto 80 anni. E su RSI La 2, domani sera alle 20:35, sarà proposto il biopic Bohemian Rhapsody con Rami Malek.
1: Lunedì 7 settembre alle 21:55 su RSI La 2 tornano i documentari del Pacte dell'Audiovisuel. Il primo appuntamento è con Ambasciata di Daniel Viss. Il regista ricostruisce con i protagonisti principali dell'epoca un episodio particolarmente drammatico della storia recente del nostro paese, in cui la Svizzera si impose quale mediatrice fondamentale, la crisi degli ostaggi americani a Teheran, avvenuta 47 anni fa, dal 1979 al 1981, e che tenne il mondo con il fiato sospeso per mesi. Un conflitto diplomatico internazionale che sconvolse l'opinione pubblica e che vide quali attori maggiori l'Iran e gli Stati Uniti d'America, sullo sfondo delle tensioni sociopolitiche in corso in Iran durante il violento passaggio di poteri dallo Shah di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, all'Ayatollah Khomeini. Un film che, purtroppo, serve anche come monito per la strettissima attualità del momento. Ambasciata di Daniel Viss. Ultima segnalazione per giovedì e riguarda una nuova serie TV che debutta con due puntate a settimana alle 23 su RSI La 1. Si tratta di The Miniature Wife, un piccolo problema, proposta in prima visione TV. Protagonisti delle 10 puntate sono Elizabeth Banks nei panni di Lindy e Matthew McFadden in quelli di Les, ovvero i Little John, coppia sposata ma in crisi. Lindy è una scrittrice che con il suo unico romanzo ha vinto un premio Pulitzer. Lui è uno scienziato che ha inventato una tecnologia di trasformazione molecolare che potrebbe risolvere i problemi della fame nel mondo. Ma per uno sciagurato incidente, Lindy si trova ridotta ad una grandezza di 15 centimetri.
0: Non perdiamo l'abitudine della nostra citazione cinematografica, che oggi arriva da Braveheart, Cuore impavido, film del 1995 diretto ed interpretato da Mel Gibson, che ci ricorda come la vita vada vissuta, perché è breve e preziosa. William Wallace ci dice infatti che tutte le persone muoiono, ma non tutte veramente vivono.
1: Indovina chi viene al cinema, torna tra 7 giorni, è una gioia aver iniziato di nuovo questa nostra trasmissione. Siamo sempre qui da Venezia anche tra 7 giorni, dove saremo in trepidante attesa di conoscere a chi andranno i leoni di questa 83esima edizione. Per adesso, da Moira Bubola ed Alessandro Bertoglio,
0: buon cinema!
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E con Indovina chi viene al cinema siamo arrivati alla fine di questa puntata di sabato 5 settembre di Verde Aurora Weekend. Vi lasciamo con un brano di dei San Severino, Grand Jean-Luc, dall'album Les Sénégalaises del 2004. Subito dopo ci sono le notizie del radiogiornale e poi naturalmente vi auguriamo buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni del pomeriggio di Rete 2. Un saluto da Ira Rubini e a risentirci presto.

0: questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri genere di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
1: Vorrei che la sentisse una certa persona.
0: Che persona?
1: Un tipo di mia conoscenza, che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
0: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libero uscito, per caso?
1: Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
0: Beh, almeno quello.
1: È stato un celebre avvocato, lui.
0: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
2: Un gioco di pazienza, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domani alle 17.35. E su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Gino Ceschina. Gli schieramenti politici agli estremi esacerbano i problemi, le soluzioni vanno cercate al centro, serve il compromesso. Il partito ex PPD in assemblea a livello nazionale nel Canton Friburgo si prepara alle elezioni. 500 milioni alle aziende agricole per salvare l'accordo di libero scambio con i paesi dell'America del Sud. La commissione esteri degli stati dice sì, ma si profila un referendum. Gran Bretagna, una nuova inchiesta su finanziamenti illeciti turba pesantemente l'assemblea di Reform UK, il partito di destra britannico, che nei sondaggi al momento è secondo con oltre il 20%. 65%, mai così basse le riserve di gas in Europa, mentre l'inverno si avvicina. La Commissione europea non si dice preoccupata, ma in particolare Olanda e Germania la vedono un po' diversamente. La chiamano tregua, ma noi una tregua non sappiamo cosa sia. La testimonianza di una donna libanese rientrata dopo mesi al suo villaggio nel sud del paese, in sostanza non c'è rimasto niente. E per lo sport sale l'attesa per il Gran Premio di Monza di domani. Già durante le prove di oggi i tifosi si dividono tra fan della Ferrari e fan dell'italiano Kimi Antonelli. In apertura dunque andiamo a Grange-Paccot, vicino Friburgo, dove si sta tenendo l'assemblea dei delegati del centro, centro che parte all'attacco in vista delle elezioni federali del prossimo anno. Sul posto per noi in diretta c'è Aaron Guidotti.
6: Sì, buongiorno. Intanto possiamo dirlo ufficialmente, il centro punta al secondo seggio in governo. Il presidente

0: compromesso. Critica la destra e la sinistra, per le quali più la realtà diventa complessa, più le loro risposte si semplificano e credono che le loro convinzioni personali costituiscano già una soluzione. Mentre il centro, ha detto Breghi, non vuole semplicemente avere ragione, vuole veramente far avanzare le cose e agire.
1: Quindi campagna elettorale lanciata per il centro, ma la politica non è solo elezioni, di questi tempi in tempi i temi interessanti non mancano di sicuro, quindi immagino si sia parlato anche di altro, Aaron.
0: Sì, il centro si è espresso in particolare sulle votazioni federali a venire, ha ribadito il suo no all'iniziativa sulla neutralità, dicendo che neutralità non significa passività. Il consigliere federale Martin Pfister, qui presente, sempre in tema neutralità, ha invitato i delegati a fare attenzione a quello che sta succedendo in Germania, sottolineando che la neutralità non ci protegge da una situazione del genere e che la Svizzera potrebbe addirittura essere una falla nel sistema di sicurezza europeo. In vista delle votazioni di novembre, invece, il partito ha detto sì alla modifica di legge sull'esportazione di armi e sì al finanziamento della 13ª AVS tramite un aumento dell'IVA.
1: Aaron Guidotti in diretta dal Canton Friburgo. Restiamo in tema di politica federale. Per salvare l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur, cioè l'America del Sud, la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha aperto ad un'importante concessione ai contadini svizzeri. Si è infatti detta favorevole a concedere poco più di 500 milioni di franchi ai produttori elvetici. L'accordo verrà ora discusso dalla Camera dei Cantoni durante la prossima sessione, dopo il rifiuto del Consiglio nazionale lo scorso giugno. La sinistra però minaccia già il referendum. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: La lobby contadina aveva fatto sentire tutto il proprio peso politico per far deragliare al Consiglio nazionale il progetto di accordo di libero scambio fra i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda, e i cinque del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia. Un accordo nato dopo 8 anni di negoziati, visto come importante sbocco per i prodotti elvetici su un mercato di 270 milioni di persone, ma percepito come un pericolo da contadini e allevatori svizzeri che temono pesanti perdite per l'arrivo sul mercato interno di prodotti a basso costo e con standard inferiori a quelli richiesti loro. Credo che il Parlamento debba fare il possibile per non affossare questa intesa, sostiene il consigliere agli stati sangallese del centro Benjamin Wirth. La questione va oltre il Mercosur. Si tratta di sostenere il concetto di politica economica basata su accordi di libero scambio in modo da favorire le nostre esportazioni. La Commissione Politica Estera del Consiglio degli Stati propone allora di sostenere contadini e allevatori con 517 milioni. Dove prenderli resta però ancora da decidere. Meno certo degli 800 chiesti dal mondo agricolo, ma parecchi di più rispetto ai 158 previsti dal Consiglio federale. Una proposta che la Camera dei Cantoni voterà nella sessione autunnale al via il 14 settembre e che dovrebbe raccogliere i voti necessari per rimandare al nazionale un compromesso che trasformerebbe tanti no giunti da destra in sì, lasciando la sinistra in minoranza.
3: Wenn der Regenwaldschutz und die Zwangsarbeit nicht Bestandteil sind des Abkommens, dann wird das Referendum auf dem Tisch liegen.
2: Se foresta amazzonica e lavoro forzato saranno esclusi dall'accordo, il referendum resta sul tavolo, ha però già indicato la consigliera agli stati solettese del PS, Franziska Roth. L'ultima parola sull'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur potrebbe allora aspettare al popolo.
1: Dall'estero ora, stamattina si è chiusa nel caos a Birmingham la conferenza di Reform UK, il partito populista di destra di Nigel Farage, che punta a diventare il primo partito del Regno Unito. Il discorso finale del leader è stato ritardato da un'allerta di sicurezza e ripetutamente interrotto da contestatori, mentre sull'intera conferenza ha pesato una nuova inchiesta sotto copertura di Channel 4, che è un canale televisivo, sui finanziamenti illeciti del partito e la manipolazione di un sondaggio che era favorevole al partito. Loretta Dal Pozzo, partito.

0: Partiamo proprio da questa inchiesta. Che cosa è emerso e quanto è seria la situazione per Farage?
1: Sì, Nigel Farage sperava di parlare dei suoi primi 100 giorni, dovesse diventare primo ministro, invece ieri ha dovuto difendersi da nuove accuse, ha sospeso due funzionari del partito dopo le rivelazioni dell'inchiesta di Channel 4 e ieri sera il suo discorso è stato dominato dalle proteste, dai ritardi e insomma da una grande confusione in sala. Non è così che si immaginava il congresso. Channel 4 ha filmato di nascosto due uomini vicini al leader di Reform UK mentre discutevano con quelli che credevano essere dei ricchi finanziatori americani di come far arrivare soldi al partito aggirando di fatto le restrizioni sulle donazioni dall'estero. E in uno dei filmati compare anche Farage sorridente con un bicchiere di champagne in mano insieme ai potenziali donatori. Ieri in una conferenza stampa ha negato qualsiasi atto illecito, dice che Reform non ha ricevuto denaro illegale e che anzi il partito è vittima di una trappola proprio perché sta crescendo. La vicenda è ora all'esame della polizia e non è l'unica polemica sui finanziamenti. Da mesi infatti fa discutere anche una donazione personale di 5 milioni di sterline a Farage da parte di un imprenditore delle criptovalute residente all'estero. Insomma, sono mesi difficili per la destra populista britannica.
0: I sondaggi danno comunque ancora Reform UK al 23%, al secondo posto dopo i laburisti. Le nuove rivelazioni possono, secondo te, fermare l'ambizione di Farage a diventare primo ministro?
1: Sì, questa è la grande domanda. Reform è nato come partito anti-establishment, anti-immigrazione, ma oggi Farage vuole trasformarlo in una vera alternativa di governo. E rispetto a pochi mesi fa il quadro è cambiato. Con Andy Burnham a Downing Street, il nuovo primo ministro, Reform non è più in testa ai sondaggi. E poi Farage continua a puntare soprattutto sull'immigrazione, proprio mentre gli arrivi delle piccole imbarcazioni sono però in calo. Le rivelazioni delle scorse ore probabilmente rafforzano due percezioni completamente opposte. Per chi già non sostiene Reform sono la conferma che Farage non può diventare primo ministro, mentre per i suoi fedelissimi rafforzano l'idea che l'establishment stia cercando di fermarlo. Un meccanismo tra l'altro che naturalmente con tutte le differenze del caso ricorda quello di Donald Trump, ma il Regno Unito non è l'America, le inchieste sono in corso, la pressione è alta e da leader abituato ad attaccare, Nigel Farage deve ora difendersi e in fretta deve anche ristabilire ordine e credibilità.
0: Adesso ci occupiamo di gas, questo perché le riserve di gas nell'Unione Europea non sono mai state così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice comunque preoccupata. Diverse però le valutazioni in alcuni Stati membri, come ad esempio la Germania o i Paesi Bassi. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
2: The EU storages at the moment are at 65%.
3: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che attualmente non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato, nonostante le riserve dei 27 in questo periodo siano ai minimi da 15 anni a questa parte, ossia da quando sono incominciate le registrazioni. La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1% e anche questo è un fattore da tenere presente. Da prova di ottimismo, la portavoce della Commissione. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi due mesi hanno subito una vera e propria fiammata, più 75%. Durante l'estate le compagnie energetiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento, rispettivamente al 70 e all'80%. Berlino cerca nuovi fornitori, per esempio in Algeria. Amsterdam ha deciso di stanziare 1 miliardo alla compagnia energetica nazionale per aumentare le scorte. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna. E poi c'è la speranza che un inverno particolarmente mite, complice il Niño, aiuti a diminuire il fabbisogno.
0: Il jet privato che si ritiene trasportasse l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e suo genero di Donald Trump, Jared Kushner, è arrivato a Mosca. Ieri Trump aveva dichiarato che gli inviati si stavano recando all'estero per tentare di raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina. È previsto che i due si rechino domani anche a Kiev e sarebbe una prima volta. Finora gli inviati del presidente Trump non hanno mai visitato l'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che durante le visite l'Ucraina garantirà il normale funzionamento dello spazio aereo russo e ha chiesto alla Russia di fare altrettanto, ma stamane è giunta notizia che gli aeroporti di Kiev sono stati bombardati. In Libano stamattina Israele ha ripreso a bombardare il sud del paese, 5 persone sono morte, 25 sono rimaste ferite. Le forze di pace dell'ONU UNIFIL riferiscono di un chiaro deterioramento della sicurezza e hanno documentato violazioni quotidiane della tregua da parte dell'esercito israeliano, che consolida e fortifica le proprie posizioni. Nel frattempo alcuni degli sfollati di quella regione sono rientrati nei loro villaggi, appunto, del sud, che sono stati distrutti. Ci racconta cosa hanno trovato una giovane donna rientrata nel suo paesino nella regione di Nabatieh. La testimonianza è stata raccolta dal nostro collaboratore in Libano, Abbas Atrash.
4: Mi chiamo Zainab, vengo da un villaggio chiamato Kfar Sir nel distretto di Nabatieh. Siamo tra le persone che fin dalla primissima notte di guerra sono state sfollate come tutti gli altri. Non capivamo nulla. Siamo partiti in pigiama e abbiamo continuato a fuggire, senza portare nulla con noi. Abbiamo fatto i bagagli e ci siamo rifugiati in una scuola. Siamo rimasti lì per circa 4 mesi. Siamo rimasti in quella scuola. Nessuno ci ha aiutato, nessuno ci ha nemmeno guardato. In realtà ci limitavamo a mangiare e bere, finché ci hanno detto che dovevamo andarcene e tornare al nostro villaggio. Siamo tornati al nostro villaggio e abbiamo trovato... non lo riconoscevamo più. Non c'erano alberi, né pietre, né persone. Le olive, i fichi, non è rimasto nulla degli alberi che avevamo piantato. Anche così abbiamo iniziato a chiedere notizie dei nostri amici, dei nostri cari. Questo è morto, quello è disperso, di quest'altro non si sa dove sia. Guardiamo questo villaggio, non è un villaggio, non c'è nessuno, non ci sono beni di prima necessità, né acqua, né elettricità, né negozi, né cibo. Guardiamo tutto questo e ci chiediamo, cosa faremo? Non c'è nulla. Tutto è cambiato, le nostre vite sono cambiate completamente e ancora oggi dormiamo al suono dei bombardamenti e ci svegliamo al suono dei bombardamenti. È una vita innaturale, non sono condizioni normali. Ma questa è la nostra unica scelta, non abbiamo alternative. Siamo come tutte queste persone che non hanno alternative e fino ad ora nessuno ci sta aiutando né si sta occupando di noi. A volte ci chiediamo dove potremo andare, dopotutto questa è la nostra vita e le nostre case. La nostra casa non è stata completamente distrutta, solo una parte è andata perduta, ma abbiamo riparato ciò che potevamo e restiamo qui, lavorando il più possibile. Ma queste non sono le condizioni, la chiamano tregua, ma noi non abbiamo mai visto una tregua né sappiamo cosa sia.
0: Chiudiamo parlandovi del nostro podcast. Confrontato agli effetti di questa torrida estate, il Consiglio federale è stato criticato, lo sapete, nelle ultime settimane e accusato di immobilismo, questo soprattutto dalla sinistra. Nel mirino è finito in particolare il ministro dell'ambiente Albert Rösti, che a fine agosto in una conferenza stampa aveva difeso la sua strategia climatica e annunciato alcune misure. Ma cosa propone concretamente ovviamente chi critica il Consiglio federale accusandolo appunto di passività. Che margini politici ci sono? Ne parliamo appunto nel nuovo episodio del podcast Il Mondo là fuori con Alessio Veronelli, corrispondente da Berna. Qui un estratto.
5: Il cambiamento climatico è tornato al centro dell'agenda politica. Chi ha preso l'iniziativa quest'estate con delle proposte concrete?
6: Allora, senza grandi sorprese, i Verdi per primi, loro giocano sul loro terreno politico, che è quello del clima. Resti è stato attaccato pesantemente, direttamente. La presidente del partito, Lisa Mazzone, ha detto che Rösti non è adatto a guidare il dipartimento che si occupa dell'ambiente. Ci sono poi state delle proposte concrete da parte dei Verdi, la richiesta della creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima, ce ne sono per altri settori, segreteria di Stato che ha un margine di manovra maggiore rispetto a un semplice, tra virgolette, ufficio federale. Un'altra proposta concreta viene anche dal presidente dei Verdi Liberali, Jörg Grossen, ovvero la creazione di nuovi bacini idrici di ritenzione nelle zone in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo per trattenere l'acqua, che sennò fondamentalmente finisce per lo più nel mare del nord, e anche da parte sua un sistema nazionale di monitoraggio dei consumi idrici, il tutto che va inserito in una nuova, quella che definisce lui, strategia di anticipazione, non di semplice reazione ai cambiamenti climatici.
0: La politica svizzera e le temperature estreme, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast, lo potrete ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1, lo trovate però anche sul sito, sulle applicazioni RSI e sulle maggiori piattaforme per podcast cercando Il Mondo là fuori. Io mi fermo qui, buona giornata.
7: Lo sport.
8: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dall'hockey su ghiaccio a 10 giorni dall'esordio in campionato, oggi dalle 13. L'Ambri Piotta impegnato nella Warrior Cup tedesca di Kaufbeuren contro i Belfast Giants. Assenti gli infortunati Mannix Landry, Terraneo e Virtanen. Prima linea confermata Schnarr, Järventie e capitan Tommaso De Luca. Aim gioca al posto di Mannix Landry con Miles Müller e Joly in sovrannumero Pestoni e Kostner. Champions League dopo l'esordio vincente, secondo impegno per i campioni svizzeri del Friburgo in trasferta alle 19.15 a Klagenfurt. Calcio al via la settima giornata di Superliga, alle 18 Young Boys Lucerna e Vaduz Losanna, alle 20.30 il derby anche quest'anno di fondo classifica tra Grasshopper e Zurigo. In Serie A alle 15 ancora ferme al palo si affrontano Fiorentina e Torino e poi spazio ai big match alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Sale la febbre intanto per la Formula 1 a Monza, alle 16 scatteranno le qualifiche del Gran Premio d'Italia che in questa edizione presenta un derby divisivo per il popolo automobilistico tricolore, la Ferrari contro la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Agli US Open di tennis Carlos Alcaraz vola agli ottavi dove sfiderà l'americano Paul, avanti anche Shelton, Medvedev, Zverev e Tsitsipas. In campo femminile ottavi raggiunti agilmente da Sabalenka, Noskova e dalla statunitense Pegula, eliminate invece le top 10 Mukova e Svitolina. Nel doppio femminile sfuma per un soffio l'impresa delle sorelle Williams, rimontate e battute al tiebreak decisivo dopo tre ore di battaglia. Atletica nella Diamond League di Bruxelles, terzo posto per Simone Hammer nel salto in lungo con la misura di 8,26 m. Oggi in pista altri 5 svizzeri con fari puntati su Audrey Verrot negli 800 metri. Ciclismo in chiusura alla Vuelta, 14esima tappa con arrivo in salita a Sierra de la Pandera. La maglia rossa spagnola Mas vanta 1 minuto e 45 su Roglic e 2,06 su Gall.
9: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Al nord arriveranno ampie schiarite, mentre al sud continuerà ad essere soleggiato e caldo con il passaggio di alcune velature. Nelle valli superiori soffierà un favonio moderato. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi al nord e i 32 al sud. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, domenica 6 settembre. In tutta la Svizzera avremo tempo ben soleggiato e caldo. Le temperature potranno raggiungere in giornata i 30 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stella Angiocu.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, prima puntata del terzo ciclo del nuovo ridotto dell'opera. Per un terzo ciclo ci vogliono tre voci, allora ben ritrovata a Gaia Varon.
2: Grazie, ben trovate a tutte le persone in ascolto e ben trovato Paolo Borgonovo.
3: Dopo Gaia Varon soprano, Paolo Borgonovo tenore e ovviamente Davide Fersini.
1: Baritono, ovviamente. E serve questa triade vocale perché l'opera, si sa, si regge sui confronti, si regge sulla fusione delle voci. E allora noi cercheremo oggi di fonderci per raccontarvi le prossime stagioni. Si sa, il ridotto parla di che cosa c'è in scena, ma spesso, purtroppo per questioni di tempi, non riusciamo a raccontare tanti spettacoli. E allora oggi che cosa facciamo, Gaia Varon?
2: Oggi scegliamo liberamente qua e là, volando fior da fiore, come si sarebbe detto, come avrebbero detto le nostre nonne.
1: O come direbbe Dandini all'inizio della sua aria nella Cenerentola.
2: Vedi, citazione sempre puntuale, il nostro baritono. Scegliamo qua e là alcune produzioni delle prossime settimane, dei prossimi mesi, che noi appunto per queste ragioni non riusciremo a coprire, ma che ci sembra utile e interessante segnalarvi.
1: E iniziamo, Paolo, con che cosa esattamente?
3: Cominciamo con un ascolto decisamente verista, scopriremo perché, è decisamente tenorile.

0: La celeberrima aria dai Pagliacci Vesti la giubba, interpretata dalla voce di Gregory Kunde nel suo disco Verista, una scelta che ci ha richiesto Paolo Borgonovo per varie questioni che iniziamo subito a raccontarvi. Paolo.
1: Autunno verista nella vicina Italia del Nord per questo 2026, da Opera Lombardia al Festival Verismo di Torino, insomma un tripudio di Puccini, Mascagni e Leoncavallo di cui ci occuperemo. Non ci occuperemo invece del Leoncavallo previsto a Venezia 18 settembre, Pagliacci di Leoncavallo da soli, senza alcuna aggiunta tipo la solita cavalleria, da soli dunque al Teatro Malibran, la sede staccata e più raccolta della Fenice di Venezia. Direttore Daniele Calegari, la regia di Andrea Bernard con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Perché abbiamo scelto Kunde come ascolto? Perché al debutto nel ruolo c'è Selene Zanetti nel ruolo di Ned Maccagno e Gregory Kunde, il tenore americano ormai 72enne, che ormai ha la sua seconda, forse la sua terza giovinezza, è Canio, qui molto apprezzato. E curiosamente è Canio anche a Torino, in una sola recita però della produzione di Pagliacci torinese il 21 ottobre, di cui parleremo. E mi piace parlare di questo cantante e sottoporre ai miei colleghi una domanda: qual è per voi la voce meno fonogenica che conoscete, quella che dal vivo ha una magia che i microfoni non riescono a cogliere? Io, nella mia esperienza, ci metterei quella di Anna Netrebko e sicuramente quella di Kunde, che negli ascolti perde tutta la magia dello splendore dei suoi acuti. È una voce che veramente è irriconoscibile nei microfoni.
2: Quindi noi consigliamo sempre, infatti, di andare a teatro, anche se inevitabilmente quello che vi proponiamo qui sono delle registrazioni.
0: Certo, perché quello che presuppone Paolo Borgonovo con questa sua domanda è che appunto non sempre ci sia una coincidenza fra quello che si ascolta nel disco e la realtà. La bellezza della voce in teatro è totalmente diversa. Concordo pienamente su Netrebko, ovviamente, che dal vivo ha la potenza di spettinare anche chi i capelli non ce li ha, come il sottoscritto. Ma soprattutto vorrei sottolineare e porgervi anche un nome come quello di Salvatore Licci. Tra chi lo ricorda e lo ha sentito in teatro, ricorda una voce altrettanto potente, di una bellezza che sovente non fa il paio con potenza, anche illimitata, che purtroppo in disco non prende nulla di tutta quella meraviglia. Ecco, io direi questo nome, Gaia.
2: Quello che mi viene in mente è il nome, è Cecilia Gasdia, perché in effetti anche nel suo caso l'impressione, un po' come Netrebko, diciamo, anche se voci completamente diverse, ragioni completamente diverse, però è vero che l'impressione nell'ascoltarla in teatro è molto diversa da quella che poi uno può ritrovare in disco. Anche se, a differenza di Netrebko, Gasdia poteva essere molto diversa da una sera all'altra.
1: Però forse quello che non era diverso era quello che anche la stessa Netrebko, quella magia di un suono che riempie lo spazio. Non è tanto la potenza, ma l'impressione di essere immersi in una voce dalla quale quasi non capisci la provenienza, come se tutto il teatro risuonasse. E questo alcune voci l'hanno, alcune no, e il microfono non riesce a coglierlo.
2: Chi diceva in modo un po' retorico, bisogna tirare gli spettatori dentro la propria voce?
0: Era Giacomo Lauri Volpi, ovviamente, che ribaltava il tavolo e diceva: non bisogna riempire lo spazio, bisogna far sì che lo spazio entri nella propria voce. Quindi è un punto di vista molto interessante. A proposito di ribaltamenti, siamo partiti da un ascolto molto drammatico. Io direi di proseguire invece con qualcosa di assolutamente leggero, il musical.

0: giving it up.
1: You Can Drive a Person Crazy dal musical Company di Stephen Sondheim. Questa è una registrazione Sony del 1988 con la voce protagonista di Donna McKechnie, soprano. Perché questo ascolto? Perché in Svizzera quest'anno si produrranno molti, molti musical, soprattutto in Svizzera tedesca, dove è una tradizione, ma anche nella Svizzera francese. Il primo sarà proprio questo titolo, Company, tra il 9 e il 16 di ottobre 2026. Noi non ne parleremo, ma per chi vorrà si troverà ai Bâtiments des Forces Motrices. È una creazione originariamente del 1970. E quindi sono passati ben 56 anni. Io ogni tanto scherzando dico che il musical ormai è musica classica. Paolo Borgonovo, credo che ci siamo, no?
2: Sì, se si considera musica contemporanea Schoenberg degli anni 10 del secolo scorso, allora il musical è musica antica. Forse la contemporaneità e l'antichità stanno nella fruibilità di un certo genere, chissà.
1: Però io vorrei restare a Ginevra e proprio, Paolo Borgonovo, vorrei coinvolgerti in un piccolo giochino.
2: Oddio.
1: Perché guardando molto più avanti alla stagione del Grand Théâtre, qui ci troveremo in realtà alla Victoria Hall di Ginevra, tra il 24 e il 25 di giugno andrà in scena un Candide di Bernstein, dunque in forma non scenica ma concertante. E perché ve lo dico? Perché tornerà in scena in queste due serate Nathalie Dessé. E sappiamo bene che Nathalie Dessé e Candide vuol dire una sola cosa.
2: Glitter and be gay.
1: Esattamente, in realtà no. E questa è la grande sorpresa. Non sarà Cunegonde, ma sarà
2: Candide, non lo so.
3: Questa sarebbe veramente...
1: Questa sarebbe una grande rivelazione. No, sarà la donna anziana, ruolo che fu di Christa Ludwig. Dunque,
2: signora,
1: così cambiano le voci e, beh, è un annuncio interessante, non credi, Paolo?
2: Sì, sì, certo, mi si collega a Violetta Urmana, che si definisce ancora soprano e che invece canterà quickly, cioè contralto profondo, nel Falstaff romano di quest'autunno.
1: Eh sì, è così. Era una notazione che vi consiglio di prendere perché sarà sicuramente una data da non perdere per ritrovare questa grande diva.
3: Colleghi, mi sembrate un pochino troppo allegri, è ora, come dire, di far scendere un po' la temperatura. Parliamo di Melancolia, un'opera che sarà in scena dal 3 al 19 ottobre a Stoccolma. È un'opera di Mikael Karlsson su libretto di Royce Vavrek ed è ovviamente interessante perché, a proposito di musical, di cinema e così via, è un'opera che nasce da un film che a sua volta nasce da un libro, quindi è uno strano percorso e questo è forse l'elemento di curiosità e di interesse. Se invece siete più tradizionali, avete voglia di andare indietro, però anche qui un piccolo filo musical si può trovare. C'è un personaggio di un celebre musical, Peter Schaeffer, diventato film con Miloš Forman, ovvero sia Antonio Salieri, che però era un vero compositore, la cui opera Tarar sarà in scena dal 10 al 18 ottobre all'Opéra Royal di Versailles con la direzione di Christophe Rousset, che l'ha anche già registrata e incisa, ma in una nuova produzione scenica firmata per la regia da Jean-Romain Vesperini. Insomma, è l'occasione per sentire un bellissimo coro. Questa è un'opera un po' bizzarra perché naturalmente ai tempi Salieri era un po' strano avere un'opera che iniziava con un prologo allegorico, è un libretto che fa quasi pensare a Chinon, ma in realtà è un libretto di Beaumarchais e quindi pieno di elementi di ironia che forse noi un pochino ci perdiamo, ma il coro è bellissimo.

0: E voi credevate di esservi salvati dal verismo, invece no. Dalla musica di Salieri torniamo al verismo, che abbiamo detto è un po' il trade union di questo autunno caldo in Italia del Nord. Del Festival Verismo di Torino parleremo, non parleremo però di una delle numerose produzioni di questo festival. Il direttore è sempre Andrea Battistoni di tutti i titoli e in particolare qui vi segnalo l'Iris di Mascagni, opera di ambientazione giapponese che secondo i testi sacri della storia della musica è un vertice di raffinatezza orchestrale e decadentismo simbolista. Andrà in scena al Teatro Regio di Torino dal 29 ottobre, la direzione di, appunto, di Andrea Battistoni, la regia di Daniele Menghini, e qui però devo fare coming out con i miei colleghi. Noi fingiamo sempre di essere esperti di tutto e io ammetterò, io non ho mai sentito una nota dell'Iris di Mascagni, a parte l'aria del tenore Apri la tua finestra che c'è nelle varie antologie dei tenori spinti o drammatici, e quindi insomma io di questi preziosismi orchestrali di Mascagni devo dire che non so niente. Cosa mi consigliate? Da cosa partire per scoprire questa presunta raffinatezza che il mondo ignora?
1: Seguire il tuo stesso consiglio e andarla a vedere a teatro.
2: Peraltro le occasioni di guardare e di andare a sentire e ascoltare il verismo in teatro, come ci stai dimostrando, non mancano. Anzi, il verismo sembra il nuovo trend dei teatri d'opera. Vorrei chiedere a entrambi voi una riflessione. Secondo voi perché sta tornando così di moda il verismo? E vi propongo due possibilità. Perché ci sono voci veriste oppure perché c'è una tendenza ideologica che ci porta verso questo tipo di messa in scena? Lo dico anche soprattutto alla luce della Turandot a cui tu hai assistito a Torre del Lago, dove abbiamo visto praticamente solo voci belcantiste al servizio di uno dei Puccini più drammatici in assoluto. Gaia Varon.
1: Farei una considerazione forse perfida e malvagia, anche in maniera, voglio dire, un po' scherzosa. Forse perché sono opere brevi, perché c'erano pochi soldi all'epoca, molte di queste sono opere brevi, sono opere in un atto, e il fatto che abbiano quindi un budget anche produttivo, forse più contenuto, e soprattutto che rispettino lo span di attenzione delle giovani generazioni, come in certi luoghi si dice, potrebbe essere un elemento di attrazione, però è appunto è malvagità la mia.
0: Paolo? Allora non sarò meno malvagio e dirò che semplicemente l'approccio incapace di sognare di molti registi e di metteur en scène è quello di rendere verista, volgare qualsiasi storia, quindi tanto vale prendere delle storie veramente veriste e volgari e farle cantare di conseguenza.
1: O renderle astratte ed elegantissime.
0: E questa è la questa è la possibilità opposta. No, detto crudelmente, la messa in scena verista, lo stile verista, forse è più vicino a una certa visione cinematografica ed è quello che può resistere a una fruizione che non ha bisogno di capacità astrattive e di fantasia.

0: È vero però che Mascagni orchestrava bene.
1: In effetti sembra proprio ben orchestrata questa danza per la morte di Dia dall'Iris di Mascagni. Qui l'esecuzione è quella dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Gianluigi Gelmetti, ma se avete voglia allora di sentirla dal vivo a Torino, nell'ambito del Festival Verismo, l'Iris di Mascagni è in scena dal 29 ottobre e, tra parentesi, altra rarità di cui non tratteremo, dal 27 ottobre invece la Bohème, ma non quella di Puccini, quella di Leon Cavallo. Sempre al Regio di Torino.
2: E se invece, sempre a proposito di rarità, voleste ascoltare qualcosa di molto più vicino a noi, io vi proporrei di fare un tris di opere, diciamo, del nostro tempo, a partire da Doctor Atomic di John Adams, che sarà in scena all'Opernhaus di Zurigo tra il 7 e il 28 febbraio 2027, ma udite udite, la regia è di Vanessa Beecroft. E chi si occupa di arte contemporanea sa benissimo che qui, più che di una regia, parliamo veramente di una messa in scena. Vanessa Beecroft è una artista nella capacità di disporre i corpi nello spazio. Questa è la sua grande dotazione, il suo grande talento, e dunque sarà veramente interessante andare ad ascoltare e a vedere in questo caso l'opera di John Adams. Altrimenti, un'altra proposta che ci porta ancora più avanti nel calendario dell'anno prossimo, beh, qui Angels in America di Peter Etvosh, anche qui un'opera letteraria tratta dall'omonima pièce di Tony Kushner e si terrà al Theater Winterthur dal 7 al 23 maggio del 2027 e sarà l'occasione qui, in questo caso, molto interessante di scoprire anche un personaggio che si muove in questa pièce, il personaggio di Roy Cohn, e chi segue le cronache americane in questi momenti sa che Roy Cohn, avvocato squalo della New York dello scorso secolo, scomparso ovviamente a causa dell'AIDS, l'opera parla dell'epidemia di HIV, è stato il mentore di Donald Trump. E inevitabilmente, parlando di questo nome, andiamo avanti sul filone America oggi, perché vorrei chiudere questo filone americano, come l'abbiamo chiamato, con un altro annuncio, e qui stiamo parlando della Susanna di Carlisle Floyd. Si terrà al Concertum Theater St. Gallen tra il 6 febbraio e il 4 aprile del 2027. Che cosa dire di quest'opera? Per chi non la conoscesse, diciamo che è stata scritta sotto il maccartismo e mette in scena la famosissima storia di Susanna e i vecchioni, tema biblico in cui si racconta della molestia da parte di tre anziani della congregazione ai danni di una donna. Ecco, è stato il modo con cui Carlisle Floyd ha raccontato il sopruso ideologico ai danni di una parte della società da parte di chi in quel momento era al potere, quindi credo che siamo veramente al racconto del presente. L'opera lo può fare, io credo, e riportare in scena un titolo così raro a St. Gallen credo che sia una scelta molto coraggiosa.

0: So while the congregation sings a hymn, I want to see all those whose souls want saving and what wants to become free of the heavy burden of sin to come down and meet the Lord nigh here at the altar.
1: La terribile predica del pastore Bleach dalla Susanna di Carlisle Floyd, terribile predica magnificamente eseguita da Sam Ramey con l'accompagnamento dell'orchestra dell'Opéra de Lyon sotto la direzione di Kent Nagano per un disco Virgin Classics del 1994.
2: E ci parlavi, Davide, di rarità in Svizzera e in questo filo americano che hai tirato. Io passerei invece a due rarità che fanno parte del cartellone del Festival Donizetti, che si svolgerà a Bergamo fra il 13 e il 29 novembre. Le opere in cartellone, le produzioni operistiche in cartellone sono tre. Una è Le convenienze di convenienze teatrali, che forse è l'opera che già conosciamo, ma le altre due sono certamente meno ascoltate e una sostanzialmente sconosciuta. Parliamo dell'Esule di Roma, opera che sarà in scena appunto dal 13 al 29 novembre con la direzione di Antonino Fogliani e la regia di Catarina Toma, e che è un po' il titolo da non perdere, almeno a me pare, proprio perché è un recupero, è un primo grande successo di Donizetti ai tempi suoi nell'opera seria, opera però come poi tanti altri titoli Donizetti dimenticati, e si sente, così dicono gli studiosi, molto la lezione di Rossini, ma ci si trovano elementi che porteranno fino a Bellini. Io riporto, relata, refero. Però l'elemento di interesse, io credo, di aver accostato questo con anche la Lahore, a Lahore in Granata, che è un'opera ancora precedente, debuttò a Palermo nel 1826, quindi siamo in un periodo molto molto ristretto della produzione donizettiana.

0: completamente persa. Dunque, lodi a questo festival, ma lodi anche a coloro che di Donizetti si sono occupati sin da tempi non sospetti, perché quest'anno il Donizetti Opera Festival festeggia uno dei suoi grandi
1: numi tutelari.
0: Esattamente. E chi sarebbe, Gaia?
1: Sarebbe Gianandrea Gavazzeni. Sono 30 anni dalla morte quest'anno e quindi a lui è dedicata questa edizione del Festival Donizetti. Aggiungo lode naturalmente a chi se ne è occupato, agli studiosi che concepiscono anche questo festival, dietro al quale c'è un grande, come per il Rossini Opera Festival, lavoro di studio, di ricerca, di edizioni critiche e via discorrendo. Trovo però che appunto sia importante anche il compito di intervenire sulla pratica esecutiva, perché oggi come oggi, forse, magari qualcuno si inalbererà per questo, eseguire Rossini ci sembra più chiaro e più comprensibile, Donizetti rimane un enigma e secondo me Gavazzeni è stato fra i pochi che avevano trovato in maniera, credo, totalmente intuitiva, istintiva, l'equilibrio giusto fra questa specie di classicità, di modernità, questa somma di elementi, no? Che contiene questo linguaggio, per cui è molto facile renderlo noioso o è molto facile spingerlo espressivamente verso territori che non gli competono.

0: Una magnifica Leila Genscher nel ruolo di Antonina, l'opera è Il Belisario di Gaetano Donizetti, da una registrazione live del 1969 al Teatro della Fenice di Venezia con la direzione di Gianandrea Gavazzeni, donizettiano per eccellenza.
1: Insomma, abbiamo veramente detto moltissimo, vi abbiamo annunciato molti appuntamenti di cui probabilmente noi non ci occuperemo, ve ne racconteremo ben altri naturalmente. Paolo, ci rimane ancora qualcosina che vogliamo dire?
2: Qualcosina in Svizzera.

0: Ma in realtà dovete tornare a una nostra puntata del novembre 2024 perché abbiamo presentato questa produzione nel suo nascere, ne abbiamo dato ampio riscontro, una produzione che sta girando il mondo, una produzione itinerante, parliamo dell'Orfeo ed Euridice di Gluck, produzione di Cecilia Bartoli nel ruolo del titolo con Melissa Petit soprano, Gianluca Capuano alla testa dei Musiciens du Prince e l'ensemble vocale Il Canto di Orfeo. Ebbene, questa produzione finalmente approda anche da noi e la si potrà vedere ed ascoltare nella chiesa di San Francesco a Locarno il 26 settembre prossimo.
1: E questo in classica Ascona, ossia le rinnovate settimane musicali di Ascona. Ci manca ancora una manciata di minuti prima di salutarci, allora io vorrei ricordare a tutto il nostro pubblico che a partire da questo sabato la replica del ridotto si arricchisce come sempre del ridottino. Lasciamo le vite dei cantanti che ci hanno accompagnate per tutta la scorsa stagione e da questa stagione iniziamo a raccontare le trame d'opera. Ma con un piccolo challenge. Abbiamo chiesto a una serie di critici e critiche, naturalmente musicali, di raccontarci le trame d'opera in 3 minuti. E allora, per farvi capire come funziona, anche se non è così difficile, mi sembra il titolo sia didascalico, Trema la trama, chiedo a Paolo Borgonovo di raccontarci in 2 minuti la trama di Tristano e Isotta di Richard Wagner. Pronti? Partenza? Via!
0: Ma la trama l'ha già raccontata Nietzsche, era semplicemente potevi dirmelo prima. Che è il commento di Remarque quando scopre che quei poveretti si sono bevuti il filtro d'amore, che quindi non avevano colpa del loro amore colpevole.
2: 20 secondi praticamente, non so quanto ci ha messo.
1: Esattamente 20 secondi, imbattibile Paolo Borgonovo. E quindi a te spetta ancora la possibilità di un altro annuncio prima di andare avanti.
0: Ma sono stato rapido perché non mi avevi avvertito prima, sennò forse mi sarei preparato meglio. Allora, lo sapete, io oggi ho il difficile compito di tornare al verismo. E il verismo, diciamo quasi verismo, perché il verismo è comunque il riferimento della sua vocalità, lo troveremo in Romanzo criminale, nuova opera lirica tratta dal bestseller di Giancarlo De Cataldo, musica e direzione di Nicola Piovani, il libretto dello stesso De Cataldo, la regia di Massimo Popolizio, già annunciata come commissione nel 2024, è programmata finalmente in prima assoluta al Teatro del Maggio Fiorentino dal 23 al 31 ottobre. Nicola Piovani nella sua opera precedente si è ispirato ovviamente alla propria musica da film, tanto a Nino Rota, ma tantissimo a Mascagni e alla sua vocalità. Chissà che cosa sentiremo in questa sua nuova prova.
1: Ma noi ci lasciamo però con qualcosa di ancora più a ridosso, che sta per avvenire adesso. Gaia Varon, che cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori, qualora davvero fossero interessati domani praticamente ad andare ad ascoltare qualcosa di nuovo?
2: Domani o dopodomani, a seconda di quando state ascoltando, ovvero sia domenica 6 settembre, si inaugura la nuova stagione del Festival Mito, che prosegue poi fino al 20. Naturalmente non si tratta di un festival d'opera né di un teatro d'opera, però l'appuntamento inaugurale si iscrive in un'attenzione che qui al Ridotto abbiamo comunque per la musica vocale di vari generi. In questo caso si tratta del War Requiem, una delle pagine più belle di tutto il Novecento. Benjamin Britten la scrisse all'inizio degli anni 60, debuttò nel 1962, si potrà ascoltare al Teatro alla Scala di Milano domenica 6 settembre e il giorno dopo a Torino all'Auditorium Rai con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con la direzione di Simon Young.
1: E allora noi ci salutiamo, lo state già sentendo in sottofondo, con un ascolto della storica incisione discografica del War Requiem diretta dallo stesso Britten. Gaia Varon, grazie.
2: Grazie a Davide Fersini, grazie a Paolo Borgonovo, grazie a tutte le persone in ascolto.
0: Tornate ad ascoltarci di settimana in settimana, ogni venerdì e ogni sabato.

0: Intervallo.
1: Trema la trama. Orfeo di Claudio Monteverdi.
2: Siamo solo all'inizio, eppure i fili della trama di Orfeo di Claudio Monteverdi sono già tanto colorati e perfettamente intrecciati da mondi diversi da trasformare il mito di Orfeo nella prima opera della storia della musica. Orfeo era il famoso poeta cantore in grado di ammansire le belve più feroci e qui viene messa alla prova da quella in assoluto più terribile, la morte. Siamo nel giorno delle nozze con la bella Euridice. Lei in ninfa silenziosa, quando lui le chiede, dopo una struggente dichiarazione d'amore, se lei lo ami e quanto, la risposta suona enigmatica. Chiedilo ad amore, perché il mio cuore non abita più in me. Stop, fine. Sei versi e lei non parla più. Il primo atto si chiude tra carole danzanti di ninfe pastori. L'idillio, perché sì, di vero idillio si tratta, ritagliato in un giardino di delizie, si interrompe con l'arrivo della messaggera, l'amica di Euridice. È una giornalista ante litteram, di cronaca nera. Racconta tutto con senso perfetto del tempo. La ragazza stava cogliendo fiori per decorarsi i capelli. Spunta un serpente, un angue insidioso, e la punge. La morte arriva immediata, mentre lei chiama ripetendo il nome di Orfeo. Nei cori cala la notte. Con stacco impressionante e senza preparazione, eccoci alla soglia degli inferi, nel regno di Plutone. Ad accompagnare Orfeo, fin qui c'è stata la dolcissima speranza. Ma una scritta spiritosa, scolpita sulle pietre d'ingresso, recita: «Lasciate ogni speranza, o voi che entrate!» E dunque, Dante non avrebbe mai immaginato di venire riciclato così. L'incontro con Caronte, il traghettatore dei morti, ispira a Orfeo il canto più esteso e virtuosistico. Possente spirito e formidabile nome. Attacca con una vistosa genuflessione encomiastica, uguale a quelle che il compositore era ben abituato a fare alla corte dei Gonzaga a Mantova. E però finisce con un marameo malandrino. Dorme il gigante. Se il canto non è riuscito a convincerlo, almeno gli ha chiusi gli occhi. Oh, che presagio dei tanti pisolini del pubblico a teatro. E dunque, ecco il distico più bello. È vago fior del tempo l'occasion che deve essere colta a tempo. Carpe diem, apoteosi del rinascimento. Il regno dei morti è in realtà un tinello dove Plutone pomposo sentenzia, temendo che il nuovo arrivato, bello vispo evidentemente, a differenza degli altri abitanti del regno, sia arrivato qui per corteggiare la moglie Proserpina. Ben lieto, gli riconsegna dunque Euridice con il famoso dicta: non mai volta ver lei gli avidi lumi, non girarti. Euridice anche qui parla pochissimo, forse perché alla prima esecuzione l'interprete era un pretino, un castrato, effettivamente poco plausibile nel ruolo di Euridice, chissà. Sentenziosi gli spiriti infernali commentano beffardi. Orfeo, che ha vinto l'inferno, è stato poi vinto dai propri affetti. Morale finale. Nell'opera cala dall'alto Apollo, padre di Orfeo, che lo accoglie nella propria navicella per un duetto cantato salendo al cielo. Nel cielo e tra le stelle vagheggerai le sue sembianze belle. Simbolica consolazione, meravigliosa musica, che diventerà il canone per chiudere le opere a due. Ma nel libretto, firmato dal giovane Alessandro Striggio, poeta innamorato di Dante, il finale era in verità un altro. Un coro di selvaggi bancanti uccide e fa pezzi Orfeo. In effetti poco rappresentabile a corte quel 24 febbraio del 1607, quando per la prima volta la musica, chiamata come primo personaggio dell'opera, nel prologo diventava teatro.
1: Firmato Carla Moreni.

La celeberrima aria di Orfeo, possente spirito da L'Orfeo di Claudio Monteverdi, in una edizione registrata per Château de Versailles Spectacle da Marc Mouillon nel ruolo del protagonista, con l'accompagnamento de Le Concert des Nations sotto la direzione di Jordi Savall.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati al termine di un'altra puntata del Ridotto dell'Opera. Speriamo che anche questa volta sia stata di vostro gradimento. Puntata a tre voci con tante idee per continuare ad esplorare il repertorio vocale in questa stagione 2026-2027. Ma per guardare ad appuntamenti più vicini a noi, io vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena propone l'Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart in un'edizione diretta da René Jacobs con Richard Croft, Bernarda Fink, Alexandrina Pendacianska, Kenneth Tarver e Nicola Revenck, il tutto sostenuto dalla Freiburger Baroque Orchestra. E per salutarci vi proponiamo proprio un estratto da quest'opera, invitandovi naturalmente a tornare a sintonizzarvi sulle onde di Rete 2 questa sera alle ore 20.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: Queste le notizie delle 14 e buon pomeriggio da Fabio Degli Antoni. In studio a Grand Spaccò, vicino Friburgo, si è da poco conclusa l'assemblea dei delegati del centro che parte all'attacco in vista delle elezioni federali del prossimo anno. Sul posto per noi c'è Aaron Guidotti.
3: Possiamo dirlo ufficialmente, il centro punta al secondo seggio in governo. Il presidente Mathias Breghi ha detto che il partito deve farcela con le proprie forze, ma che pronto, deve consolidare la propria progressione e finalmente essere rappresentato in maniera adeguata in Consiglio federale. Non per vanità, quindi, non per nostalgia per quel seggio perso nel 2003, ma perché già oggi il centro è sinonimo di responsabilità nella costruzione di maggioranze in Parlamento. Centro che vuole profilarsi sempre più al centro, appunto, contro una politica ai poli, parola d'ordine compromesso. Critica la destra e la sinistra, per le quali più la realtà diventa complessa, più le loro risposte si semplificano e credono che le loro convinzioni personali costituiscano già una soluzione, mentre il centro, ha detto Breghi, non vuole semplicemente avere ragione, vuole veramente far avanzare le cose e agire. Si è espresso in particolare sulle votazioni federali a venire, ha ribadito il suo no all'iniziativa sulla neutralità, dicendo che neutralità non significa passività. Il consigliere federale Martin Pfister, qui presente, sempre in tema neutralità, ha invitato i delegati a fare attenzione a quello che sta succedendo in Germania, sottolineando che la neutralità non ci protegge da una situazione del genere e che la Svizzera potrebbe addirittura essere una falla nel sistema di sicurezza europeo. In vista delle votazioni di novembre, invece, il partito ha detto sì alla modifica di legge sull'esportazione di armi e sì al finanziamento della 13ª AVS tramite un aumento dell'IVA.
2: Il Canton Vallese ha chiesto all'Ufficio federale dell'ambiente l'autorizzazione per l'abbattimento integrale di due branchi di lupi, quelli del Augsburg e della Valle di Non. Il provvedimento fa seguito alla morte di 219 animali da allevamento avvenuta quest'estate. Parliamo adesso delle riserve di gas nell'Unione Europea, mai così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice preoccupata. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
4: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che attualmente non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna-Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato, nonostante le riserve dei 27 in questo periodo siano ai minimi da 15 anni a questa parte, ossia da quando sono incominciate le registrazioni. La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1%. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi due mesi hanno subito una vera e propria fiammata, più 75%. Durante l'estate le compagnie energetiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento, rispettivamente al 70% e all'80%. Berlino cerca nuovi fornitori, per esempio in Algeria. Amsterdam ha deciso di stanziare 1 miliardo alla compagnia energetica nazionale per aumentare le scorte. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna.
2: Nepal settentrionale, i soccorritori proseguono gli sforzi per tentare di individuare altri sopravvissuti nei tunnel dove ieri sono stati ritrovati miracolosamente due operai rimasti bloccati dalla devastante piena del 26 agosto, addirittura salvata anche una donna. L'enorme ondata di acqua, ghiaccio e detriti causata dal crollo di un ghiacciaio e di rocce ha provocato finora almeno 1.325 morti e quasi 5.600 dispersi, secondo gli ultimi bilanci. Vi ricordo inoltre che è sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Pomeriggio soleggiato in tutta la Confederazione, massima al sud 32 gradi, al nord 29. Beh, domani è un solo denominatore comune. Sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Svizzera.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: dolce. Libri, storie e idee.
1: Lo avete sentito dalle previsioni del tempo, fa un tempo stupendo, qui c'è il sole, siamo a Morge, c'è un leggero venticello per fortuna, ma siamo proprio di fronte al lago. C'è anche un pubblico presente, siamo in diretta, buongiorno da Lu Lepori per questa puntata speciale di Alice, in diretta da uno dei più importanti festival letterari svizzeri, Les Livres sur les Quais, proprio sui quais, nel senso che praticamente siamo di fronte al lago. Dunque Morge, sempre il fine settimana di settembre, quando vi parlo di lago appunto vi dico che siamo affacciati sul lago Lemano, ed è questa una delle caratteristiche, una cornice quasi sublime che ha segnato il successo crescente, anche se controllatissimo, di questo festival, nato per impulso di un'editrice mecenate, di una libraia indipendente e di una catena di distribuzione libraria, è ispirata alla consorella francese Les Livres sur la Place, che si svolge a Nancy in Francia fin dal 1979. 17ª edizione quest'anno, con grandi nomi ospiti, ne cito pochissimi: Elisa Soa du Sapin, la nostra scrittrice svizzera più internazionalmente celebrata, oppure la presenza come presidente d'onore di una star della letteratura francese, cioè Delphine de Vigan. Potrei farvi la lista, è lunghissima, ci sono 170 autrici e autori presenti, 150 avvenimenti, letture, dibattiti, crociere sul lago, appunto, pulmini letterari, proiezioni cinematografiche, performance, tutto quello che ci si aspetta da un festival di letteratura, e soprattutto ci sono questi grandi tendoni, questi gazebo in cui sono schierati autori e autrici per il firmacopie. Allora, potrei farvi questa lunga lista, ma farei torto ai tre prestigiosi ospiti del nostro palco, e quindi, dopo aver ringraziato i colleghi della Radio Romanda per la loro accoglienza su questo bellissimo studio all'aperto, passo alle presentazioni e, come diceva un conduttore indimenticato e amico, andiamo a cominciare.
0: Alice.
1: Dicevo, tre ospiti prestigiosi, a cominciare da Daniel de Roulet, buongiorno. Non penso che un autore quale lei, buongiorno, uno dei grandi autori svizzeri, vedremo anche svizzeri nel senso critico, politico, anche letterario ovviamente del termine, abbiano bisogno di presentazioni. Architetto di formazione, ma anche informatico e scrittore di bestseller, per esempio sulla corsa a piedi, ma anche di grandi cicli romanzeschi. Ricordo in particolare uno dedicato, multimediale tra l'altro, declinato su vari supporti, dedicato alle conseguenze all'atomo, all'atomica e alle sue conseguenze. Sono molto felice di averla qui di nuovo ai nostri microfoni, perché è freschissimo di stampa, e lo mostro al pubblico presente qui a Morse, il suo nuovo romanzo, Trois Garçons, pubblicato dalle edizioni parigine Phoebus. È davvero un grande romanzo, direi summa, dopo ne parleremo, 50 anni non solo di scrittura ma anche di impegno, di engagement, come dicono da queste parti. Il nostro secondo ospite è un'altra voce che i nostri ascoltatori di Rete 2, le nostre ascoltatrici di Rete 2 conoscono, già più volte intervenuto ai nostri microfoni, e che ritrovo con piacere. Buongiorno, Martin Rueff.
2: Buongiorno.
1: Lei insegna letteratura francese all'Università di Ginevra, è un grande specialista, ma non solo, dell'opera di un altro grande ginevrino illustre, Jean-Jacques Rousseau. Lei è anche però poeta, direttore di riviste letterarie e soprattutto, dico soprattutto per noi italiani, direttore della collana Terra d'Altri dell'editore Verdier, che traduce appunto soprattutto letteratura italiana, e traduttore niente meno che di Italo Calvino, Agamben, Carlo Ginzburg, recentissimamente dell'incredibile Works di Vitaliano Trevisan in una co-traduzione con Christophe Mileschi. Grazie di aver accettato il nostro invito. Terzo ospite viene dall'Italia, buongiorno Giorgio Vasta.
3: Buongiorno.
1: Anche lei non ha bisogno di presentazioni. Ricordo alcuni dei suoi libri più noti: Il tempo materiale del 2008, qui sul tavolo da qualche parte anche il bellissimo adattamento in forma di fumetto firmato da Luigi Ricca, Spaesamento nel 2010, qui a Morge presente perché le edizioni Verdier, vedete che tout se tient, come dicono i francesi, hanno appena pubblicato la traduzione francese dell'ultimo suo lavoro, il lutulento e affascinante Palermo, un'autobiografia della luce, ho usato apposta l'aggettivo lutulento perché c'è solo un altro autore italiano che lo utilizza, Giorgio Manganelli. Capiremo dopo perché. Grazie di essere qui con noi. La nostra trasmissione avrà due fasi. Prima onoreremo giustamente i nostri autori e i loro libri. Poi dedicheremo un'ultima parte a qualche riflessione anche su come cambia, cosa cambia nel mondo tra autori, critici, critiche, in questo grande momento anche di cambiamento epocale della scrittura, e soprattutto cosa cambia rispetto al mondo dei festival. Alice.
0: Alice.
1: Appunto, eccoci qua con il primo libro ancora fresco di stampa, si dice in italiano, in realtà bisognerebbe dire caldo di stampa, ancora un po' tiepido, è questo Trois Garçons di Daniel de Roulet, un romanzo romanzesco fino in fondo, lo dico perché c'è la classica avvertenza iniziale: fatti e personaggi di questo libro sono pura invenzione, che però mi sembra un po' una preterizione, come si dice in linguaggio colto. Libro che segue la vicenda di tre ragazzi, Drei Knaben, perché il titolo è ispirato a un quadro perduto dell'espressionista Kirchner, che sono nati a Davos nel 43, e oso dirlo, Daniel de Roulet è nato nel 44?
2: 44.
1: Quindi
2: sì.
1: In quegli anni questi tre ragazzi attraversano il secolo breve e anche oltre fino ai giorni nostri con un gusto per l'impegno politico tutt'altro che scontato. Questi tre ragazzi sono un architetto, saranno perché li scopriamo da giovani, un architetto, un informatico e un letterato. Oso chiederle, Daniel de Roulet, se questi Maximilien, Wolfgang e Fabio sono in fondo, non sono in fondo tre parti di lei, tra l'altro tre parti in tre lingue, lei che è trilingue, è una sorta di scomposizione romanzesca autobiografica?
2: C'è un po' di questo, però devo dire è un romanzo, ha detto bene, e dunque non bisogna confondere la vita dell'autore con quello che racconta, e in quel senso lì avevo bisogno di appoggiarmi su cose che conosco. Per esempio conosco la vita di uno che fa l'informatica o l'uno che fa l'architetto, e per quello ho preso queste professioni per i diversi. Sono tre, come si direbbe, mauvais garçons, in un certo senso, che della Svizzera vogliono stare qui, però sono in rivolta permanente, perché per loro la Svizzera com'è è sempre una grande menzogna che viene raccontata ufficialmente, che dopo un certo tempo si cambia la storia, si cambia, se la racconta in un altro modo. E io ho pensato, già che ho fatto altri libri su il XIX secolo con l'emigrazione svizzera, che ho raccontato in un modo che non è abituale, o con i mercenari che ho raccontato nel
1: XVIII secolo.
2: Voilà. E mi sembrava che bisognava anche parlare della mia epoca. In quel senso lì la racconta dal basso e non dai fatti, non so cosa ha fatto il Consiglio federale, la Svizzera discute su questo, solo che a che momento questa gioventù che attraverso diventano vecchiaie e così, cosa succede con vite come la mia, la vita di Helvet Underground, ho detto, che sono quelli della, un po' da sotto.
1: E non tra l'altro sono tre ragazzi che non vengono come lei dal Giura romando, lei viene da Saint-Imier, salvo errore, ma vengono da Davos, e c'è una scelta precisa. Lei ha anche scritto un libro, tra l'altro, su Davos, che non è uscito in francese, ma è uscito in italiano per le edizioni della Baronata.
2: Sì.
1: Ci tengo a dirlo perché sono evidentemente le edizioni legate a Bakunin. È importante questa location, questo punto di partenza, Davos, che poi ritorna durante il romanzo.
2: Sì, Davos, anche altri libri miei che sono apparsi negli Stati Uniti parlano di Davos, perché durante la guerra, non si sa bene, però si racconta che Davos si chiamava Hitlerbad, che vuol dire che era il posto in Svizzera da cui doveva partire la rivoluzione nazista, e ci sono le prove che era molto avanzata, doveva succedere nel 1939, e i nazisti, tanti, sono rimasti a Davos nascondosi nei sanatori, e alla fine della guerra 4.000 di loro c'è stato un controllo per vedere se erano ammalati e solo, non so, una decina di loro erano veramente ammalati, tutti gli altri erano lì per preparare l'invasione della Svizzera. Dunque Davos è sempre stato, anche prima della Seconda Guerra Mondiale, con la presenza di grandi autori, anche di scientifici che hanno fatto discussione, filosofi, per esempio Heidegger e quelli lì, e Thomas Mann prima. Dunque mi sembrava che è proprio un luogo svizzero.
1: Tra l'altro il pittore Kirchner dà in qualche modo il nome, sì, a questo romanzo. Il romanzo tra l'altro non si ferma all'infanzia, a queste ragazze, a questa gioventù bruciata in qualche modo. Ci sono tra l'altro anche dei collegamenti possibili, se vogliamo, con il tempo materiale di Giorgio Vasta, perché sono tre ragazzi che vogliono fare la rivoluzione, non a Palermo ma a Davos, ma praticamente attraversa il tempo fino ai giorni nostri. La scena finale, bellissima, è veramente memorabile. Il romanzo finisce nella ZAD di Mormont. La ZAD in francese è la cronaca di zona da proteggere, noi in italiano diremo una zona occupata. I tre protagonisti, ormai belli canuti, sentono di poter passare il testimone di fronte all'impegno dei giovani antimilitaristi ecologisti di oggi. Il libro è davvero una cavalcata nel secondo dopoguerra e fino a oggi. In mezzo c'è il 68, le lotte femministe, una comune che si chiama Schloss, come in Kafka. Addirittura c'è un attentato incendiario contro gli aerei Pilatus prodotti a Stans, è un incendio doloso reale, ma elucidato, tra l'altro, del 1982, che fu rivendicato dalla simpatica sigla autonoma Morgenröte am Bürgerstock. Se non è del tutto autobiografico, il suo libro comunque una specie di biografia della Svizzera. La Svizzera, diciamo, una biografia della Svizzera sovversiva.
2: Sì, è quello che volevo fare, se è riuscito allora grazie. No, solo che il pubblico di questa, e sono gente che ha la mia età, ma anche i giovani che oggi vengono a chiederci: ma come avete fatto per sopravvivere 80 anni in un paese dove è così difficile, dove tutti, insomma, tutto controllato in un certo senso, e gli autori in generale o sono partiti, vediamo Sandra, vediamo Bouvier o così, o quelli che sono rimasti, che per esempio come si chiama, Marx, il libro che è stato tradotto,
1: Zorn.
2: Sì, 400.000 esemplari in Francia, vuol dire che è un modo di come si vede la Svizzera. Dunque o si parte o si sta qui e si muore di essere svizzero, come dice il Zorn. E invece noi, la nostra generazione, la parte sovversiva di questa generazione, hanno deciso di stare qui, di viaggiare come potevano, e poi di sovvertire quello che si poteva sovvertire. Naturalmente una rivolta per la rivolta, perché non è che sto a dire abbiamo vinto, abbiamo potuto far passare idee, no, però abbiamo un comportamento, un atteggiamento generale di rivolta che a me mi sembra molto vicino alla letteratura, questa letteratura in Svizzera che da parte, quella parte che mi interessa, è sovversiva, insomma.
1: Allora, siccome so che Daniel De Roulet ama l'impegno ma anche l'ironia, è un uomo molto ironico, mi permetto di concludere questa prima pagina di Alice con uno stacco musicale che lo farà sicuramente sorridere, un classico della canzone francese Les Bourgeois di Jacques Brel, dove però i borghesi del cantautore belga finiranno al contrario dei suoi tre personaggi in fondo per cedere le armi al conformismo e alla pancia piena. Jacques Brel.

0: moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête. Disent-ils, monsieur le commissaire, les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Siamo sempre in diretta da Morco, la voce di Jacques Brel, da questo frequentatissimo, soleggiatissimo festival Les Livres sur les Quais. Tra l'altro ringrazio il pubblico presente, abbastanza numeroso per quanto sia in una regione romanda. Abbiamo molti italofoni che sono venuti a seguirci, ci sono delle belle sedie a sdraio, ci sono delle belle seggioline, c'è un po' d'ombra, anche qualche ventaglio. Il nostro secondo ospite a questo tavolo dei Les Livres sur les Quais a Morges, portata speciale in diretta di Alice, è Martin Rueff. Si muove tra Svizzera, Francia, Italia, insegna a Ginevra, l'ho detto, ha tradotto i nostri grandi, Calvino, Agamben, il compianto Ginsburg che ci ha lasciato quest'anno, ha diretto, dirige una rivista, poesia, cura la collana Terra d'Altri, dell'editore Verdier, con cui è pubblicato appunto Giorgio Vasta. Ma Alice, parliamo di libri, quindi presentiamo il suo libro più recente che si intitola Mode Avion, è un viaggio fatto di pensiero, poema, poesia, pubblicato in una collana che era una collana editoriale, ma ora penso sia un editore, che si chiama L'Extrême Contemporain, un'espressione di Michel Chaillon che ha dato il titolo a questa collana una volta presso Benin, oggi appunto indipendente, che pubblica giustamente questo libro. Ora l'ho fatta un po' lunga su tutte queste questioni editoriali perché in questo caso non sono secondari. Poesie, la rivista da lei diretta, L'Extrême Contemporain, sono strettamente, fortemente legate alla vicenda poetica di un grande autore francese che è Michel Deugui, nato nel 1930, di cui lei, Martin Rueff, è stato specialista, ha scritto anche dei libri su di lui, ma è stato anche suo amico. E questo autore, Michel Deugui, è praticamente tesse la trama di questo suo libro abbastanza inclassificabile. Se eravamo nel romanzo con Daniel de Roulet, qui siamo in un libro che alterna momenti saggistici, versi, versificazione libera sua, che va dal passato al presente, che parla dei grandi miti, della poetica, della poesia, ma parla anche dell'estremo contemporaneo, giustamente. Ecco, come ha costruito Martin Rueff questo libro così ricco e così stratificato?
2: Grazie. Allora, il libro si intitola Mode Avion, che sarebbe modalità aereo, no? Ovvero quella modalità che fa sì, immagino che l'abbiate usata adesso, non si può più rispondere al telefono. E la mia idea è che una delle sfide della scrittura poetica non è solo di dare voci ai viventi e di parlare con i viventi, ma di dare voce ai morti e di parlare con loro. Però se non siamo prigionieri di una mentalità magica, puoi parlare con loro, ma non è che loro ti rispondano. E dunque sono loro in modalità aereo. Dunque è una riflessione che parte da questa realtà condivisi da tutti, voglio parlare con i morti, non rispondono. Ora, avevo già in mente una serie di poesie dedicate a questa problematica, per così dire, che più che una problematica è un'esperienza vissuta, quando è venuto a mancare Michel Deugui, che era un uomo che infatti era il mio amico, con cui lavoravo, con cui scrivevo, con cui facevo la rivista, eccetera, e molti punti del lavoro di Deugui erano per me spunti, d'accordo? Cioè riflessione su cosa può la poesia oggi, come possiamo fare poesia oggi, che era una gran preoccupazione di questo grandissimo poeta. E ho pensato, cerca di fare un romanzo nel quale vai avanti con le tue poesie e nello stesso tempo vai avanti nella riflessione e nel dialogo con lui. Perché questa è la struttura di questo libro. E dunque sono sei facciate di un stesso dado e ogni facciata è doppia, nel senso che c'è un saggio, un lungo poema, un poema, un lungo saggio, e dunque sono solo che, come ogni dado dell'esistenza, non ha sei facciate ma sette, perché c'è un momento di squilibrio nella vita e questa è l'ultima facciata del dado. E, direi, Lu, che la riflessione principale del libro è su questa cosa sono oggi le condizioni di possibilità per scrivere delle poesie che abbiano un senso oggi per i contemporanei, no? Perché non so chi legge poesie, chi fa poesie, eccetera, ma c'è il gran dubbio che la poesia abbia una, diciamo, una dimensione patrimoniale, no? Diciamo, da scuola, e non è male, non condanniamo questo. Però i poeti sono come i pittori, come i musicisti, vanno avanti, come i romanzieri vanno avanti, e per me l'idea di stringere un rapporto stretto con un altro scrittore era una cosa un po' nuova, no? Cioè, un pittore lo fa spesso, no? Di ispirarsi a un altro pittore per andare avanti, e dunque se tu sei specializzato del pittore vedi come lui ha ripreso un po' di Tiziano, un po' di Veronese, eccetera, no? Non lo so, Palézieux qui con Morandi, per dare un esempio locale. I musicisti lo fanno sempre, d'accordo? I poeti è più difficile, no? Cioè è un rapporto più complicato, perché nell'espressione, dunque... E la mia idea era cerca di costruire un libro nel quale il legame con questo poeta, che secondo me è grandissimo, e di fare le tue cose, di fare le tue piccole avanzate.
1: Ecco, la forma è importante quanto il contenuto in questo libro. C'è una parola francese che non possiamo evitare di evocare in questo caso, quella del tombeau. Mm-hmm. Allora, non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici italiani e italiane capiscono che cos'è, magari appunto lo spieghiamo. Il tombeau è una forma poetica della tradizione veramente francese, che va dall'umanesimo fino a Mallarmé e poi fino a, naturalmente, a De Guy, che in qualche modo cerca di creare una tomba poetica, ma insomma, è un po' difficile da spiegare, una cripta, direbbe Derrida. Vuole spiegarci lei, che tra l'altro è anche professore universitario, come funziona questa idea del tombeau che non abbiamo in Italia? Abbiamo i sepolcri, d'accordo, di Foscolo, ma è tutta un'altra cosa. E soprattutto come lei è entrato in questa tradizione, perché addirittura nel libro lei fa un metatombeau, un tombeau del tombeau del tombeau, eccetera, eccetera, il che è una operazione molto raffinata, ma non facilissima da capire.
2: Ma direi che forse per un pubblico italiano diciamo, il punto di riferimento da cui si può partire è diciamo, il canzoniere di Petrarca, non con In vita, in morte, no? Cosa vuol dire di scrivere su una morte? Cosa vuol dire scrivere su una donna che è ancora in vita, no? Con il paradosso che ovviamente dal momento che scrivi su di lei la trasformi in morta, perché potrebbe essere morta come potrebbe essere viva, dunque questo è già complicato. Il genere del tombeau, che è molto attivo nelle cerchie petrarchiste francesi del Cinquecento, è proprio un genere che crea una forma per racchiudere una persona, un personaggio, la sua storia in versi spessi dei sonetti, spesso dei sonetti, che tendono a fare questo ritratto sfaccettato, no? Ora, una cosa che... Lasciamo passare la nave, così la gente vede...
1: Ma così la gente è sicura che siamo davvero davanti,
2: esatto,
1: al lago.
2: Esatto. Poi quando si parla di morte c'è sempre un fenomeno strano, dunque è questo. La cosa che penso per noi tutti è fonte di riflessione è che molte delle scritture che noi conosciamo, le conosciamo a causa delle tombe, romani, egiziane, greche, le famose antologie di epigrammi, no? E di epitaffi. Ora, se badate, cos'è un epitafio, ma anche Spoon River, no? Anche l'antologia di Spoon River, cos'è un epitafio? È il tentativo di racchiudere in pochissime righe, in pochissime lettere, la vita di qualcuno, per qualcuno che è un lettore, che è il paradigma del lettore, passerà un momento sulla tua pagina e che si dovrà ricordare di questa persona. Questo è il tombeau.
1: Potremmo dire che in Italia c'è Non al amore, non al denaro nel cielo, che è l'antologia di Spoon River ritradotta da Fernanda Pivano e poi adattata da De André, che appunto è un tombeau di gente semplice, però, mentre, esatto, il tombeau è una tradizione letteraria spesso rivolta ad altri letterati, è un po' il suo caso.
2: Sì, sì, ma... Il tombeau trasforma ogni persona in persona importante. come la nostra vita.
1: L'altra cosa che è molto importante in questo libro è questo passaggio, anche questo, siamo di fronte degli intraducibili, ma io adoro tutti gli intraducibili perché ci raccontano qualcosa. Questo passaggio molto importante è tra poesie e poétique, è veramente un po' il fulcro, c'è questo tombeau a vari lati che lei percorre, poesia e saggio, ma percorre anche questa idea del rapporto tra poesia, poema e poetica. Ora, in italiano poème vuol dire due cose, in francese ci sono varie declinazioni. L'idea è che si possa, tramite la poesia stessa, fare una poetica e viceversa.
2: Sì. Sì, allora qui va detto una cosa un po' diretta che potrebbe suonare un po' antipatica. Non ci sono poeti senza poetica, ci sono poeti con poetica consapevole, buona o cattiva, e ci sono poeti con poetica inconsapevole, no?
1: Buona o cattiva.
2: Buona o cattiva, e spesso... Perché? Perché in realtà, soprattutto oggi, quando fai poesia, no? Che è un gesto strano, perché è un tipo
1: contro
2: di...
1: Contro il nostro tempo.
2: Sì, un tipo di scrittura comunque un po' particolare. E i nostri romanzieri qui hanno una scrittura di altissimo livello, dunque non è una questione di livello, no? È piuttosto che tu cerchi di abitare il tempo dell'esperienza con delle forme diverse della prosa narrativa. Non racconti, in realtà. E lì in realtà la cosa che io di cui sono convinto che se la poesia può andare avanti non lo può fare se non con un sforzo di consapevolezza di quello che sta facendo. E dunque quando vedi che c'è un gran successo della poesia ingenua, perché sia in Francia che in... non è un qualificativo dispregiativo, è una poesia che mette in avanti il fatto che non ha poetica. In realtà ce l'ha, e come? Ed è una poetica concordata con gli editori, potrei fare dei nomi italiani, potrei fare dei nomi francesi, e gente che vende molti libri. Dunque la poesia critica, se vuole avere un po' di peso politico, se vuole avere un po' di peso anche di iscrizione di quello che vuol dire abitare una lingua oggi, perché se voi siete qui è perché questa è la vostra preoccupazione, se no andate a nuotare, no? Se siete a un festival letterario, perché pensate che la letteratura ne va del nostro rapporto vissuto con la lingua. Ora, se vuoi far questo in un modo un po', diciamo, politico, nel senso che vuoi che abbia un effetto sociale, non lo puoi fare senza poetica esplicita. E dunque nel libro c'è una poetica esplicita.
1: Allora vi propongo un altro breve stacco musicale. Come avete sentito, Michel Duguay è una presenza centrale del libro del nostro ospite. Lui stesso scrisse un tombeau di Du Bellay, autore del Rinascimento

0: Dopo questo delizioso stacco musicale, ricordo però che la canzone Heureux qui comme Ulysse non è firmata da Georges Brassens, anche se la voce l'avete riconosciuta, ma da Henri Colpi, autore del film, e dal grande Georges Delarue. Il film è del 1970. Ritroviamo ora il nostro terzo ospite in diretta, in pubblico, dal palco del festival Les Livres sur le Quai, Les Quais di Morges, sul lago Lemano, ed è Giorgio Vasta, il cui ultimo libro, che è stato pubblicato in Italia da Humboldt Books con le fotografie di Ramak Fazel, è appena uscito in traduzione francese per l'editore Verdier. Il libro è Palermo, un'autobiografia della luce. Ho qui i libri, li mostro sempre al pubblico, voi con la radio non lo sentite, ma io lo sto mostrando. Allora, ho usato, Giorgio Vasta, in apertura l'aggettivo lutulento, penso di essere l'unico a utilizzarlo, insieme a un caro nome che era quello di Giorgio Manganelli. È un latinismo, ovviamente, vuol dire un po' fangoso, un po' irruento in qualche modo. Non posso farlo a meno di citarlo, Giorgio Vasta, perché non solo perché lei ha firmato una prefazione proprio alle lettere ai familiari del grande Giorgio Manganelli, ma perché questo suo testo, Palermo, un'autobiografia della luce, che forse a noi romandi svizzeri ricorderà un'altra grande scrittura, quella del grande gatto ginevrino Charles-Albert Sangria, è direi proprio un libro manganelliano, un po' nella scrittura, un po' nel modo anche di incedere, di procedere. Parte da una straordinaria riflessione sulla luce, sul rapporto tra luce e città, tra l'altro con una mediazione informatica, e avanza un po' in modo losco, dico losco perché è un altro aggettivo manganelliano, per ricostruire un'immagine di Palermo e di Mondello, che sono luoghi in cui si svolgono molti dei suoi romanzi, sempre un po' a pezzi, ha sempre, dice, anche un po' frustrante, ma proprio per questa frustrazione di non poter mai toccare con mano Palermo, da luogo delle epifanie più inattese. Non so se mi sbaglio, spero di no, lei si riconosce con questa fraternità o quasi paternità manganelliana, forse anche difficile perché Manganelli è comunque un nostro tombò in qualche modo.
1: Ma mi basterebbe essere anche, come dire, un lontano cugino o qualcuno che non ha un vero rapporto di parentela, ma per mitomania se l'immagina, cioè nel senso...
0: Bel cugino,
1: arrivo,
0: losco, avrebbe detto Manganelli.
1: Non sono così incosciente da supporre che possa esserci una relazione, una consanguineità con uno scrittore, con una scrittura come quella di Manganelli. C'è senz'altro un'influenza fortissima, un'influenza assunta, e da un certo momento in avanti anche all'interno di questo libro esplicitata.

0: Prima di aggiungere qualcosa sul... Scusate. No, no, vabbè, adesso resisto. È come
1: È il
0: per tutti.
1: venticello del lago.
0: No, è il passaggio continuo che riguarda tutti i nostri organismi, dal caldo all'aria condizionata, al caldo, e in alcuni momenti se ne risente. Prima di aggiungere qualcosa volevo dire che il libro esiste in francese attraverso il lavoro straordinario di Louise Boudonnet, che ha
1: Che
0: tradotto
1: la
0: questo libro,
1: traduttrice.
0: come aveva tradotto anche il precedente. Mi sono accorto, senza averlo progettato, che negli ultimi anni, durante l'estate, mi ritrovo a rileggere alcuni autori ed è inevitabile che poi la scrittura, quando rileggi certi autori, attragga al suo interno il loro stile, le loro forme, anche le loro maniere. C'è stata l'estate di Landolfi, c'è stata recentissima quella di Natalia Ginzburg. Qualche estate fa c'era stata una presenza centrale di Manganelli. In quel periodo stavo scrivendo un altro libro, che immaginavo all'inizio fosse questo, poi c'era, come dire, un vincolo anche di lunghezza con l'editore italiano, doveva essere un testo di 60-70 pagine. Quando ho raggiunto le 250-300, ho chiamato l'editore, ho detto la buona notizia è che sto scrivendo, la cattiva notizia è che ho capito che non sto scrivendo il libro per voi. Finisco questo e poi passerò a quest'altro. Quando mi sono messo a scrivere un libro che ha come progetto editoriale il nome di una città, ma che per me è un libro che coincide soprattutto con il suo sottotitolo, Un'autobiografia nella luce, come la parte di Ramak Fazel si intitola City of Phantoms, era appunto l'estate di Manganelli. E c'è stato un momento in cui si cominciava, via via che il testo si sviluppava e che le foto venivano selezionate, foto che Ramak Fazel ha realizzato nell'arco di varie stagioni tra il 2017 e il 2018, prendeva forma l'idea della copertina. E l'attenzione si era concentrata su questo pezzo di dinosauro che Ramak Fazel aveva fotografato in un parco a tema che è esistito per qualche tempo a Palermo, poi è scomparso e che ho visto soltanto nelle fotografie di Ramak e poi e prima che nelle fotografie di Ramak in un film di Emma Dante al quale avevo collaborato.
1: Via Castellana Bandiera.
0: No, è
1: No.
0: Le sorelle Macaluso.
1: Ah, le
0: C'è una
1: sorelle
0: scena che
1: Macaluso.
0: viene girata in questo parco dove l'effetto impressionante era, in una luce estiva pomeridiana, i corpi di questi dinosauri in resina, presumibilmente, giganteschi, e sullo sfondo le palazzine degli anni 50 e 60. A me sembrava una specie di sintesi perfetta della persistenza della preistoria in una città come Palermo, combinata con una modernizzazione sempre mancata, sempre mancante. Quando ci si è concentrati su questa immagine, io sono andato a prelevare un termine che utilizza Manganelli in un suo libro, che è bambinosauro. La parola è comparsa a quel punto all'interno del testo come una specie di mio omaggio consapevole, non necessariamente decifrabile, a chi con il suo stile, con l'irruenza, la lucidità e anche con l'obnubilamento della sua scrittura mi aveva così profondamente influenzato.
1: Tra l'altro la questione linguistica è molto importante. Mi ricordo una frase giustamente nel tempo materiale in cui dicevano i ragazzi dicono cambiare lingua, partire da Palermo, partire dal dialetto significa anche salvarsi in qualche modo. Quindi ha una modalità molto importante, usare la lingua anche per uscire in qualche modo dal luogo da cui si proviene. Ho citato poco fa Via Castellana Bandiera che è il romanzo per cominciare di Emma Dante a cui lei ha collaborato per la versione cinematografica e in effetti questo libro può ricordare in certi versi, penso al grande momento in cui due uomini vanno alla ricerca di prostitute in questa specie di grande girone infernale al di fuori della città, in via Castellana Bandiera di Emma Dante. Lei quanto ha contato per lei anche lavorare con questo tipo di lavoro cinematografico, con Emma Dante e con altri autori e autrici che lavorano sulla città e su un certo tipo di città, per questo ritratto di Palermo?
0: Senz'altro molto. Il lavoro con Emma è un lavoro che ha riguardato tre film, il suo primo, il suo esordio, che abbiamo scritto insieme a partire dal suo romanzo Via Castellana Bandiera. Il secondo, che abbiamo scritto insieme anche con Elena Stancanelli, così come il terzo, che sono Sorelle Macaluso e Misericordia. Ci si è trovati in diverse circostanze, prima soltanto con Emma, poi con Emma e con Elena, a provare a individuare una qualità della luce palermitana. Tu sai che mentre scrivi una sceneggiatura immagini delle cose che trasformi in scrittura, una scrittura di servizio che tornerà utile ai vari reparti che poi interverranno nella costruzione del film, ma provi anche con mezzi dichiaratamente letterari a suggerire ai reparti, anche in questo caso mettiamo un direttore della fotografia, che vorresti che comparisse un certo tipo di luce, quei diversi tipi di luce che risentono fra l'altro della morfologia dei luoghi, perché la luce in questo momento si riflette davanti ai nostri occhi sul lago, anche a partire da come è fatto il cielo in questo momento e le montagne dall'altra parte, in una maniera che è sensibilmente, misurabilmente diversa da come in questo momento la luce si sta manifestando a Palermo, da come si sta manifestando a Copenaghen. C'è una geografia della luce ed è quello su cui ci eravamo soffermati. Nel libro c'è un tentativo anche di immaginare, in una chiave esclusivamente letteraria, l'esistenza di una storia della luce.
1: E si parte dalla luce, appunto il libro parte dalla luce di Torino, da una scena torinese in cui attraverso un programma informatico si scopre che appunto si può vedere la luce di diversi posti. Un'ultima domanda, Giorgio Vasta, sulla costruzione di questo libro. È sempre interessante vedere come i libri sono costruiti. Il libro è costruito in due parti, la parte letteraria e la parte fotografica, non sono mischiati, sono una parte letteraria densa, per qualcuno di estremamente miope come me, devo dire abbastanza ardua da leggere, ma molto bella dal punto di vista letterario, e poi una parte fotografica. Per questa scelta di separare chiaramente nel libro fotografie e parte letteraria e non alternare o fare un movimento alternato e costruire tutto il libro su questa alternanza, è una scelta penso molto voluta.
0: Sì, è una scelta in qualche modo condizionata, nel senso che il progetto editoriale dentro il quale questo titolo si colloca prevede la collaborazione di uno scrittore e di un fotografo con due diverse sezioni che possono essere state realizzate concordandole, oppure mi viene da dire, continuando a giocare con la luce, col visivo alla cieca. Ed è effettivamente in questo modo che sono andate le cose fino a un certo punto. Anzi no, mi sto sbagliando. Con Ramak Fazeli avevo già collaborato per un altro libro che raccontava gli spazi abbandonati negli Stati Uniti.
1: E lo dice anche nel libro.
0: E viene raccontata. Perché Ramak Fazeli ha caratteristiche tali come persona da obbligarti a farlo diventare personaggio, a farlo esistere nella pagina come personaggio. In quel caso, quando io ho terminato la scrittura del testo, non avevo mai visto nessuna delle fotografie che Ramak Fazeli aveva scattato negli Stati Uniti durante un viaggio che pure avevamo condiviso. In questo caso, invece, i tempi di lavorazione sono stati differenti. Ramak aveva consegnato le fotografie, quindi avevo avuto la possibilità di vederle. All'inizio il libro era organizzato come una specie di sopralluogo della scrittura che entrava all'interno di ogni singola fotografia. Poi non mi convinceva questo impianto e si è modificato.
1: Correggo tra l'altro il titolo che ho dato in modo errato, ma non è un caso. Palermo, un'autobiografia nella luce, non siamo della luce ma nella luce, e cambia tutto. Direi che facciamo un ultimo momento musicale, un intermezzo musicale prima di dialogare e sarebbe un peccato non approfittarne con tre ospiti di questo livello. Qui in diretta Alice da Morges, per lei Giorgio Vasto ha scelto un classico della tradizione siciliana, Mi voto e mi rivoto, ma cantata dalla meravigliosa Cristina Zavalloni, che osa il travaso della canzone popolare, dalla canzone popolare fino al punk di Nina Hagen. Lo canta in italiano, in siciliano e in tedesco, e in questa canzone è contenuta in un disco abbastanza mitico del gruppo Banda Ionica, Mace Mia, spero che la pronuncia sia abbastanza sicula, è un disco del 2002, Mi voto e mi rivoto.

0: versione abbastanza inattesa di Mi Vottu e Mi Rivottu, Cristina Zavaloni, Maci Mia, un disco della Banda Ionica. Siamo sempre in diretta, lo dico e lo ripeto, da Morges nel Canton Vaud, per una Alice in pubblico, con tre ospiti d'eccezione: Daniel De Roulet, Martin Rueff e Giorgio Vasta. Vorrei dedicare questi ultimi 10 minuti che ci rimangono della trasmissione di oggi con una domanda che forse può suonare un po' oziosa, sempre leggermente losca. Oggi ormai sono manganelliano e vado avanti con losco. Sapete che per Manganelli la letteratura deve essere qualcosa di losco. Viviamo nell'epoca dei social, della realtà rapida, sapida, che si scrolla, in cui si scorre, tutto scorre. Quanto, questa è la domanda, i festival, che sono esplosi in questi ultimi 20-30 anni, partecipano all'accelerazione generale anche per quanto riguarda il mondo del libro? Allora, non vorremmo essere moralisti, ovviamente, se no non saremmo qui sulle rive del lago alle mani, ma è chiaramente il libro momento di tipo silenzioso, di approfondimento, il festival momento magari di gioia, di incontro, ma di tutt'altro genere. Partirei da Daniel De Roulet, perché ho controllato sul sito di Les Livres sur Lequet e ho notato che lei è venuto alle Livres sur Lequet per 9 volte, quindi non è la sua prima esperienza qui, e mi piacerebbe anche sapere come ha visto evolversi questo festival, che è nato in modo anche abbastanza azzardato. C'erano altri festival in Svizzera, c'era il Salone del Libro di Ginevra in maggio, a un certo punto settembre è diventato il luogo di Morges. Lei ha attraversato questa storia, siamo alla 17ª edizione, come vede questa evoluzione, in bene, in male, ma anche per lei come autore che ci ha partecipato?
1: Ma per me un festival è una cosa un po' strana, perché normalmente un autore, lui va nella sua camera, sta a una vita, insomma, solitaria, e poi c'è questo momento dove deve farsi vedere. E per me è un po' come le mucche sulle Alpi, c'è un momento, la desalp, no, non so come si dice in italiano.
0: Non esiste, è la discesa delle Alpi delle mucche, sì, che in genere si svolge a inizio ottobre.
1: Sì, e dopo si mette tutti fiori a queste mucche quando vengono giù, e tutti a dire: oh, che belle mucche, così. Io ho un po' questa impressione, no? Siamo qui dopo la desalp, che vengono la gente a vedere a cosa abbiamo combinato essendo sull'Alpe. E c'è un'altra cosa che mi viene in mente, è che è un libro di Malraux nel 1940, lui aveva fatto un libro sul cinema, tutto spiegando come era bello il cinema, come arte, così come oggi si parlerebbe della letteratura dicendo come arte, è straordinario. Solo che Malraux, alla fine di questo libro, c'è una frase, solo alla fine, e dice: par ailleurs, le cinéma est une industrie. E io direi, par ailleurs, d'altrove, la letteratura è un'industria.
0: E quindi il festival è l'industria culturale. È d'accordo con questa idea, Giorgio Vasta? Lei che ha diretto un festival, il Book Pride di Milano, durante due o tre anni, un po' ai suoi inizi. Il festival è un po' il luogo dell'industria o anche dell'incontro con il pubblico, mentre la letteratura è altrove, oppure le due cose possono compenetrarsi?
2: Secondo me è giusto che la letteratura sia sempre altrove, nel momento della scrittura e nel momento della lettura. Non penso che un festival letterario o una fiera del libro debba avere come obiettivo quello appunto di... E deve sicuramente fare attenzione a non commettere l'errore di sostituirsi a un'altra esperienza che elettivamente è un'esperienza di solitudine, che ha una durata differente rispetto a come vengono...
0: Che è una durata differente per ognuno, tra l'altro.
2: È una durata differente per ognuno, è un assetto differente per ognuno. Noi siamo in questo momento in un contesto che ci dice come dobbiamo stare, dove dobbiamo stare, da... un ordine, utilizzo il termine molto tra virgolette, ma da un ordine a una esperienza di spettatorialità. Nel momento in cui le fiere e i festival agiscono come lubrificante, come veicolo per creare un maggiore contatto con i libri, va bene. Quello che per me è importante è che non si sostituisca quel momento nel quale stiamo davanti a questo rettangolo tagliato in mezzo dal taglio delle pagine con l'ascolto di quello che dicono gli autori. E lo dico nella consapevolezza che è più faticoso leggere un libro che ascoltare l'autore che parla del libro. ma quella fatica è generatrice di una conoscenza, di un'esperienza, di un incremento della sensibilità che l'ascolto del racconto che fa l'autore del libro che ha scritto non competono, sono due situazioni differenti. Quindi salvaguarderei le nostre solitudini nel momento in cui prendiamo un libro e leggiamo.
0: Sono due dinamiche completamente diverse. Martin Rueff, lei è professore universitario, è confrontato con la trasmissione del sapere del libro, addirittura i suoi corsi molto centrati su Rousseau, quindi su un autore estremamente introspettivo, anche se molto sociale evidentemente. Come è la prima volta che viene a questo festival, in questa location, come dovremmo dire, meravigliosa, come lo sente questo rapporto con il festival? È un rapporto di pura mediazione, di intermediazione, di anche di un po' di solitudine per l'autore che ci si ritrova e non, forse non ritrova i suoi penati esattamente presenti?
3: Io direi due cose. La prima è che scrittore, che sia scrittore di romanzo o di poesie, non è un ruolo. Sono mille modi di essere scrittori. Come diceva Giorgio, può essere è un tempo tuo, ma anche una modalità sociale tua. Nel senso, ci sono dei scrittori, docenti universitari, ci sono dei docenti. Non è uno status social, d'accordo? E ognuno gestisce la scrittura facendo i conti con la persona che è quando scrive, e spesso con difficoltà, no? Ora, quando arrivi a un festival di letteratura, sei un scrittore, no? E sei il poeta, sei il grande romanziere italiano, eccetera. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che devi indossare un ruolo. E come ogni volta che devi indossare un ruolo, è una cosa che alla volta ti fa piacere, perché è un processo di riconoscimento, no? Ma è anche una cosa che ti fa strano, perché è un vestito che qualcuno ti mette. E la difficoltà, credo, non perché i scrittori siano particolarmente individualisti, eccetera, ma piuttosto perché, come dicevo, visto che non risponde a un status sociale, ciascuno lo fa a modo suo, il fatto di essere tutti dei scrittori con l'accappatoio scrittori, no? Eccetera, è una cosa che un po' mi mette a disagio. Poi c'è un'altra cosa, più intima, ma credo che sia condivisa almeno da uno che conosco bene. Non so come voi da ragazzi stavate quando eravate invitati a una festa. No. Andare a una festa il giorno prima è una cosa alla volta bellissima, ti dici incontrerò l'amico, magari lei ci sarà, no? Poi un po' angosciante, e poi quando arrivi spesso non sei al tuo agio, perché non lo so, non ti trovi, come si dice in italiano, no? E dunque credo che il festival, che è legato alla festa, ti crea queste emozioni, no? Gioia, perché ritrovi degli amici, questo è bello, ci sono tanti amici qui, eccetera. Però anche un po' di disagio, perché quando sei in una festa, cioè Rousseau, perché parlava di Rousseau prima, no? Lui dice, la festa è l'illusione di una comunità realizzata. Ma non dice una comunità realizzata, dice l'illusione di una comunità realizzata. Questo è Rousseau.
0: Quindi questo nostro festival è anche una festa, che è una bella parola tutto sommato. Poi festival e festa per Rousseau sono due parole molto vicine, c'è tutta una retorica del festival. Purtroppo potremmo continuare per ore a discutere di questo tema. Arriviamo in conclusione della nostra puntata di Alice qui in diretta da Morges. Saluto e ringrazio i tecnici che ci hanno accompagnato, Mathieu Ramsauer, qui tecnico del collega dello staff RTS, Andrea Colosio a Lugano negli studi di Lugano. Ringrazio naturalmente i nostri tre ospiti per la loro disponibilità, per i loro libri, che cito in conclusione sono Trois Garçons di Daniel de Roulet chez Phoebus Éditions, speriamo sia presto tradotto in italiano, Mode Avion di Martin Rueff chez L'Extrême Contemporain, Palermo, un'autobiografia, ora non mi sbaglio, Nella luce, che è uscito anche un'autobiografia Dans la lumière, tradotto in francese da Louise Boudonnat per Verdier. Con questo direi che posso cedere la linea a Lugano, dove vi aspetta la Tana del Bianconiglio, la carissima collega Letizia Bolzani, e prego il pubblico qui a Morges di applaudire i nostri tre ospiti mandando un saluto dal Lago Lemano a chi ci ascolta in Svizzera italiana. Buon pomeriggio.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: La sfida è il titolo del nuovo romanzo di Paola Zannoner, un'autrice già da tempo apprezzata dall'editoria per ragazzi. Il termine sfida qui ha una connotazione decisamente negativa, perché si riferisce alla cosiddetta challenge, ossia una sfida lanciata sui social media in cui le persone sono invitate a svolgere una determinata attività per poi condividerla pubblicando a loro volta foto o video che a catena indurranno altri a fare lo stesso. Se alcune di queste sfide sono abbastanza innocue, come balletti o flash mob, molte altre sono vandaliche o sopraffattorie e altre ancora sono altamente pericolose. Dallo sdraiarsi sui binari e cercare di rialzarsi appena prima dell'arrivo del treno, al provocarsi deliberatamente uno svenimento attraverso la compressione delle arterie del collo, al cospargersi di liquidi infiammabili e appiccarsi il fuoco per pochi secondi prima di spegnerlo, all'ingerire sostanze velenose, non c'è limite a queste sconcertanti azioni che popolano il web e che hanno già causato numerose vittime. Anche Paolo, il ragazzino protagonista del romanzo che stiamo presentando, La sfida, di Paola Zannoner, edito da Gallucci, è stato crudelmente indotto a lanciarsi nel vuoto su una carrucola di notte in un parco avventura, attaccato al cavo a braccia tese, ma senza alcuna protezione. Per di più, Paolo non ha scelto deliberatamente la sfida, l'ha accettata per provare a mettere fine alle persecuzioni di cui è vittima a scuola. Quindi questa è una storia che, oltre al fenomeno delle sfide social, parla anche di bullismo. Pertanto, Paola Zannoner, che saluto e ringrazio per essere con noi oggi, il discorso nel suo romanzo è anche più complesso, perché si parte dalla violenza del bullismo.
2: Intanto grazie mille per questa bellissima presentazione e saluto tutti quanti.
1: Grazie.
2: E sono anche molto contenta di parlare di questo romanzo, perché sta per iniziare la scuola e mi auguro che, diciamo, diventi lo strumento per fare un dialogo, no, in classe, un dibattito tra ragazzi, con gli insegnanti, magari con la partecipazione anche dei genitori, perché poi nel mio romanzo sono presenti, anche se sono sullo sfondo, i genitori, quindi anche gli adulti, e le responsabilità che hanno gli adulti nel seguire i ragazzi e nel cercare di capire i segnali, no, che i loro figli possono mostrare, che siano vittime o che siano addirittura quelli che fanno violenza, fanno bullismo agli altri. E senz'altro sì, ho voluto affrontare questo tema, diciamo, un po' più allargandolo un pochino, perché le challenge che noi conosciamo, che sono diffuse, come giustamente lei diceva, nella rete, che spesso sono veramente spaventose, pericolosissime, rischiose, cioè, ci sono stati casi tragici, sono finiti sulle cronache. Beh, non volevo raccontare soltanto questa, ma il fatto che spesso dietro a queste sfide ci sia un tema molto più diffuso, a volte anche più piccolo, diciamo, meno evidente, che è il tema del bullismo, ormai un tema anche molto trattato nella scuola. Quindi ho voluto raccontare, diciamo, una storia, anche se breve, che toccasse un po' più in profondità questo argomento.
1: Il personaggio di Paolo è davvero molto ben tratteggiato, in modo molto profondo, in tutte le sue sfaccettature. Emerge il talento che Paolo ha per il disegno. Paolo adora inventare storie a fumetti, dove mette in scena l'uomo aquila, una sorta di eroe solitario che protegge la natura. Ma proprio queste storie, appunto custodite con cura nel suo mondo artistico interiore, vengono, come dire, profanate dallo scherno dei compagni, e quindi Paolo, per ricostruire la sua dignità, accetta la sfida. E non a caso Paolo deve affrontare una sfida di volo, quasi come dovesse diventare lui l'eroico uomo aquila.
2: Sì, è un po', diciamo, la presa di giro di questi suoi compagni bulli, che appunto dicono hanno visto, hanno scoperto, diciamo, questa passione che Paolo tiene un po' segreta rispetto agli altri, e quindi dicono: adesso prova un po' a volare, no? Quindi come se volessero incitarlo, prendendo prendono in giro, no? Appunto i bulli. E dall'altra parte, sì, Paolo deve anche un po' fare appello a tutto il suo coraggio, ma Paolo non è solo, ringraziando il cielo, poi ne parleremo meglio, non è solo, perché quello che per me è sempre molto importante raccontare ai ragazzi e alle ragazze è che l'amicizia è una risorsa importantissima, che attraverso l'unione, attraverso la comprensione reciproca, attraverso la solidarietà, è lì che si riesce a disinnescare la sopraffazione, l'aggressività altrui, e spesso questa aggressività probabilmente viene anche da un disagio personale. Stiamo parlando di ragazzini, di bambini, quindi di persone in evoluzione, di persone in crescita, e che quindi forse hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di comprensione a loro volta. Allora Paolo, come mai Paolo, che è un artista, no? Disegna, gli piace la graphic novel, e oggi la graphic novel va anche di moda, ma perché non comunica questa sua passione ai compagni, a tutti gli altri compagni, soprattutto magari in classe o con questi bulletti? Beh, perché alla fine ogni diversità, qualunque essa sia, è vista sempre come una stranezza, no? Un qualcosa da prendere in giro. Io sono andata spesso vado ancora spesso nelle scuole, nelle classi, parlo molto con gli insegnanti, ed è quasi sconcertante sapere che il ragazzo che suona il pianoforte è molto bravo, non lo dice ai compagni perché ha paura di essere preso in giro. E la stessa cosa, non parliamo poi se un ragazzo fa danza, ballerino, ci sono ancora degli stereotipi vecchissimi a morire. Quindi, se non sei lo sportivissimo e di uno sport possibilmente che è riconosciuto come uno sport di successo, oggi abbiamo anche il tennis, ma si sa, il calcio per sempre, e ora per fortuna le cose stanno un po' cambiando, ma al di là dello sport, che quindi su questo insomma siamo tutti d'accordo, le arti sono sempre viste come qualcosa di un po' strano. No? E comunque questo forse è anche una sorta di paura che si porta dietro Paolo, che ha un po' di difficoltà a entrare in contatto con i compagni, a capire quali sono anche i modi per entrare in contatto. È molto chiaro nel libro, io dico che lui è molto amico di due ragazze.
1: Ecco, questo è rilevante, che siano due ragazze. Lui è molto amico di, appunto, sì, Olivia e Elisa, due femmine. È rilevante questo?
2: Sì, è rilevante perché intanto sono compagni fin da quando erano piccoli, e Paolo con le ragazze si sente accolto. Le due ragazze per lui sono come due sorelle, si intendono benissimo, si sentono quasi tutte le sere, no? Si salutano, quindi lui ha più facilità, perché chiaramente la sensibilità, il comportamento femminile, le donne nettamente sono sempre più accoglienti e tendono anche a ascoltare, a apprezzare. Quindi le ragazze, sì, certo, il loro amico, l'amico creativo, no? L'amico anche un po' timido, se vogliamo, no? Un ragazzo con cui sono cresciute insieme e con cui lui si confida e si sente un po' a casa. Non ha ancora saputo fare, non ha voluto, non ha ancora incontrato la persona per cui riuscire a stare bene insieme anche con un altro ragazzo, per esempio. Il libro tocca un po' anche tutti questi temi, anche difficoltà relazionali che possono essere piccole o grandi, possono portare all'aggressività, ma possono anche farci rinchiudere un pochino in noi stessi.
1: E questo è un romanzo anche di formazione. Il volo di Paolo è un volo anche metaforico, dall'infanzia all'età più grande, all'adolescenza, e Paolo prenderà progressivamente consapevolezza dell'importanza, della bellezza, dell'unicità del suo talento, e le lettrici e i lettori prenderanno consapevolezza dei rischi enormi che la dipendenza dall'approvazione altrui comporta.
2: Spero, sì, che tra i tanti temi venga colto anche questo, del fatto che non necessariamente si debba sempre compiacere gli altri.
1: Certamente, lei ha già presentato questo romanzo ai ragazzi, il romanzo è recente, non so se ha già avuto la possibilità di parlarne,
2: sì,
1: con i giovani lettori.
2: Sì, sì, sì, ho avuto questa fortuna, devo dire proprio sono molto fortunata a conoscere degli insegnanti che amano molto la lettura e quindi sono anche molto attenti sulle nuove uscite. Quindi io il libro l'ho presentato in scuole, addirittura anche davanti a un enorme gruppo di studenti, e devo dire che sono rimasta molto colpita perché il romanzo è piaciuto e loro hanno saputo cogliere tanti tantissimi temi, che pure il romanzo è breve, no? Non è molto descrittivo, è molto narrativo, cioè è incalzante, perché io quello
3: Certo.
2: volevo che tutto succedesse in una notte, anzi meno, in quelle 3 ore serali, notturne in cui Paolo viene costretto a fare questa azione spericolata e le sue amiche, insomma, capiscono dov'è e riescono ad aiutarlo. Quindi doveva essere proprio un'unione, no, di tempo e d'azione, e il lettore, quando legge, no, è praticamente lo stesso tempo della lettura, un po' aristotelico come concetto. Ma appunto, visto che da parte dei ragazzi c'è stata una risposta molto anche emotiva, molto forte, perché sembra che quando riescono a trovare dei romanzi che parlano di loro, della loro contemporaneità, e non hanno nessuna voglia di insegnare, ma, né di giudicare, ma di mettere in scena, no? Quindi raccontare, mostrare. Poi sono i lettori che daranno un giudizio, dedurranno, diciamo, delle osservazioni. Loro sono veramente colpiti emotivamente.
1: Effettivamente è un'avventura che mette in scena, che non vuole far passare un messaggio, questo è un valore del libro. Molto interessante, Paola Zannoneri, in chiusura anche, appunto, ce ne ha accennato il rapporto con il tempo. Il romanzo procede avanti e indietro nel tempo, comincia sopra il burrone, poi procede a flashback, poi andiamo avanti, cioè la durata proprio del plot è una notte, ma ci sono dei salti avanti e indietro nel tempo che conferiscono ritmo. È importante per lei lavorare con il piano cronologico.
2: Sempre, sempre, perché io scrivo per ragazzi e i ragazzi non hanno la pazienza degli adulti, no? Di magari dilatarsi in un romanzo, soprattutto questi che sono romanzi brevi di temi forti che interessano a loro. Quindi senz'altro il ritmo doveva essere sostenuto, abbastanza sostenuto, un po' per l'attenzione e un po' proprio perché è proprio il tipo di tema che si presta. Certo, i flashback servono per comprendere chi è il personaggio, qual è la sua sensibilità, qual è la sua storia, no? Quindi da dove viene, e anche tutta una serie di rimandi che a me piacciono sempre, che sono i rimandi anche proprio alla storia, a un qualcosa di più vasto. Io cito per esempio i tarocchi in questo romanzo, perché la zia, la sua zia, legge i tarocchi, eccetera. E allora allargare un pochino, no, anche l'attenzione dei ragazzi a altri oggetti, a altri segni, altri temi che magari sono più legati al mondo adulto, ma alla fine possono rientrare anche nelle loro curiosità, nei loro interessi. Quindi io allargo sempre, perché poi alla fine ci sono dei significati anche simbolici, sempre in ogni storia. Ogni storia non è soltanto una cronaca, un racconto di una vicenda simile alla contemporaneità, ma è sempre uno scenario simbolico. Quindi mi interessava anche che entrassero altri segni, diciamo, di questa simbologia.
0: Nella tana del bianconiglio.
1: Paola Zannoner ci ha parlato del suo romanzo La sfida, edito da Gallucci, proponibile dai 12 anni. Da Letizia Bolzani, grazie per l'ascolto e un cordiale saluto.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 41. Dal beat al jazz. Seconda parte dell'incontro con il percussionista Ivano Torre.
2: Con il nostro ospite Ivano Torre passiamo ora a raccontare una nuova fase della sua carriera, quella in cui ha preso coscienza della sua vocazione musicale e ha iniziato a studiare seriamente la tecnica per il suo strumento. Negli anni Ottanta chi nutriva questa ambizione e non aveva voglia di mettersi nel filone classico era costretto a rivolgersi agli istituti presenti solo nella Svizzera interna, che erano le famose scuole jazz di Berna oppure di Basilea. Torre le frequenta entrambi e in quel periodo partecipa tra l'altro alla nascita di un gruppo oggi completamente dimenticato, ma che allora aveva lasciato una traccia entusiastica nel mondo jazzistico cantonale. Quel gruppo si chiamava Snaxton, ma noi ora partiamo dall'inizio, dall'incontro con il jazz, e sentiamo come il batterista oggi rievoca quell'esperienza.
3: Dopo ho avuto uno shock, sono andato a Montreux con la Renault 6, con sulla tenda che si apriva come un ombrello, bellissimo. Allora vado a Montreux e tatam, Art Blakey, e lì mi sono piegato in due. E poi di sfuggita l'ho visto così, non so dove era, e gli ho detto, yeah man, così, no? E dopo mi fa, studia così. È finita lì l'incontro. E da lì, quando ho scritto il metodo, io ho scritto tutto un botto di esercizi che vengono da quella roba lì, perché Art Blakey suonava incrociando le bacchette. E niente, dopo io torno da Montreux, non ne potevo più di stare lì a fare che pezzi belli, né? Non è che poi abbiamo cominciato a fare pezzi nostri e ho stimolato gli altri a creare pezzi nostri, e l'articolo che parla il Fieschi, che dice la ricerca di essere originali, bello, nel 73.
1: E noi cominciamo a questo punto a seguire la carriera discografica di Ivano Torre da uno dei suoi primi dischi, registrato nel 1993 per la Unit Records. È un brano dall'ampio respiro che delinea già la predisposizione di Torre per le composizioni complesse, articolate. Il pezzo si intitola Chant d'Ourthe e i musicisti sono Sergio Menozzi, sax soprano, Claudio Chiara, sax alto, Fulvio Albano, sax tenore, Massimo Scocca, contrabbasso e naturalmente Ivano Torre alla batteria, che firma anche la composizione.

0: era Chandurt con il gruppo guidato da Ivano Torre.
1: E noi continuiamo ora a seguire la storia della sua carriera raccolta dalla sua stessa voce.
2: E dopo lì ho cominciato a studiare io. Allora, ho iniziato ad andare nei tamburini di Locarno, però un altro aneddoto shock. Allora, io avevo un rullante, poi la batteria è comprata da poco, eccetera. Avevo un rullante, però non riuscivo a fare un rullo. Strano, forse la cordiera. Ora tira la cordiera, smonta la pelle, tira la pelle, smonta la cordiera, tira il sul, così. Finché un giorno arriva su un tipo, mi fa: ah, sei tu il batterista? Fa vedere un po', prende qua e fa. Ta. E allora ho detto: come? E allora come hai fatto a farlo? E mi fa: studia. Quindi non era lo strumento che non andava. E da lì ho cominciato a studiare. Sono andato con i tamburini di Locarno, col Marco Malossa, che è il mito dei tamburi assoluto. E questo qua, tecnicamente pazzesco, ha fatto la scuola basilese, ha fatto il militare. Il militare ti fanno studiare 9 ore al giorno, sei tamburo, sempre lì col tamburo. E i brani basilesi sono tra le cose più complesse che puoi immaginare. Tornato da Montreux, ormai io non potevo più suonare. E ho cominciato a studiare. E dopo loro mi prendevano per i fondelli, perché il secchione che va studiando, eccetera. E poi abbiamo cominciato a fare swing. Però non... dopo è successo Escarda Tennis. Sono arrivate le Escarda Tennis, il Mitch Sais. Prima del Mitch c'erano... Aspetta, i Flying Dutchman.

0: Questi erano gli Snaxtone, una delle più interessanti formazioni jazz del nostro cantone negli anni Ottanta. Naturalmente alla batteria c'era il nostro ospite di oggi, Ivano Torre, che ascoltiamo ora raccontare la storia di quel gruppo, davvero valido. I musicisti erano Danny DeRitis, sax tenore, Alberto Danese, pianoforte e Marco Danese, contrabbasso.
1: Snaxton 78 iniziato, okay. No? Al Chiara di Locarno, Muralto. È arrivato sul Danese, l'Alberto e il suo fratello, il Marco, e poi da lì ci siamo conosciuti e abbiamo detto, cioè, che facciamo qualche prova, no? Suonava al Parini insieme a loro. Sì, e lui veniva a sentire le prove e poi dopo se n'è andato. Poi cosa è successo? Abbiamo fatto le prove a Caslano. Abbiamo visto che andava bene la faccenda. Pensa che io lì ho composto uno dei miei primi brani, Delirante, in 9/8, con tutte delle frasi assieme così, e lo sto facendo adesso quel brano lì, con un trio, con due giovani, e sto facendo pezzi miei. E il primo pezzo che ho scritto è quel pezzo lì che ho fatto, e dopo abbiamo cominciato a lavorare pezzi nostri. Pezzi nostri col Danny DeRitis, bravissimo. L'Alberto Danese, e suonava bene, devo dire, suonava bene. Comunque musicalmente è pazzesco. Poi avevamo un'intesa veramente ottima.
0: Chiudiamo questa puntata di Local Heroes dedicata ad Ivano Torre con un altro brano degli Snaxtone, registrato come il precedente alla discoteca Le Stelle di Ascona, in occasione della trasmissione televisiva Music Mac del 1983. Con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Dal ritratto di uomo anziano, presunto dipinto di Gian Lorenzo Bernini, fino alla celebre e controversa attribuzione a Leonardo da Vinci del Salvator Mundi, battuto all'asta per 450 milioni di dollari, il mondo dell'arte continua a essere scosso da clamorose scoperte e accese controversie. Tutti questi casi sollevano anche una questione metodologica che sta alla base della ricerca scientifica. Come si fa a riconoscere la mano di un artista? Voci Dipinte ne parla con Philippe Costamagna, storico dell'arte, già direttore del Palais Fesch, Musée des Beaux-Arts di Ajaccio e autore di opere come Il catalogo ragionato dell'opera pittorica del Pontormo e il saggio Avventure di un occhio. Il mestiere dell'occhio, come scoprire la paternità di un'opera usando lo sguardo, a cura di Cristiana Coletti. Voci Dipinte, domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. L'Assemblea dei Delegati del Centro ha dato il via alla campagna in vista delle elezioni federali del 2027. Riuniti nel friburghese a Grange-Paco, il partito punta a un secondo seggio in Consiglio federale. Il presidente nazionale Mattias Berghi ha spiegato che l'intenzione è di diventare sufficientemente forti coi propri mezzi che la rivendicazione diventi un dato di fatto. Inoltre vuole mostrarsi più offensivo e posizionarsi come una forza politica forte e indipendente al centro dello scacchiere. I delegati centristi e APOE sostengono il finanziamento supplementare della VS mediante l'aumento dell'IVA e raccomandano di approvare l'allentamento della legge federale sul materiale bellico. I due getti sono sottoposti a votazione popolare il 29 novembre. Dall'estero, il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev dalla prossima mezzanotte. Per 3 giorni, in mattinata, era entrato in vigore un altro cessate il fuoco localizzato mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nella zona di Zaporizhzhia, dove c'è l'importante centrale nucleare. Tutto questo mentre gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff sono a Mosca. Domani si recano a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest'ultimo in mattinata ha denunciato gli attacchi russi che la notte scorsa hanno colpito i due aeroporti della capitale, interpretandoli come un tentativo di ostacolare la visita degli emissari. I raid israeliani, adesso quelli nel sud e nell'est del Libano, delle scorse ore, che hanno causato 4 morti e 32 feriti, inclusi diverse donne e bambini, secondo un bilancio diffuso dalle autorità libanesi. Israele ha dichiarato di aver preso di mira il gruppo filo-iraniano Hezbollah, movimento sciita libanese filo-iraniano, nonostante la tregua in vigore con il gruppo. Grecia, un aereo militare F-4 Phantom è precipitato questo pomeriggio presso una base vicino ad Atene durante un'esibizione aerea dominata Athens Flying Week. Le circostanze dell'incidente rimangono al momento ignote, così come la sorte dei due piloti. Poco dopo il decollo, il caccia ha improvvisamente perso quota prima di schiantarsi al suolo. Subito dopo c'è stata un'esplosione, sotto gli occhi di migliaia di visitatori accorsi per assistere all'evento. Il governo centrale spagnolo ha adottato un provvedimento che gli consente di prendere il controllo del porto di Ceuta, enclave situata sulla costa marocchina, e poter così gestire direttamente la collocazione temporanea nell'area di circa 1.000 migranti. Il paese punta a superare le resistenze al piano poste dall'amministrazione locale. Pomeriggio soleggiato e serata serena in tutta la Confederazione, però qualche velatura al sud e nelle valle superiori a Favonio moderato. Domani sarà una domenica in cui il sole la farà da padrona, con massime sempre calde.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenuti e benvenuti a Caffè Zimmerman. Apriamo oggi la seconda parte di un lungo ciclo, un ciclo di 10 puntate che dedichiamo al complesso e fruttuoso rapporto tra la musica classica occidentale e il mondo ebraico. Ripartiamo quindi dagli anni 30, quando le opere degli ebrei erano etichettate come musica degenerata, entartete musik, e questo non solo a causa delle origini ebraiche dei compositori, ma anche a causa della loro associazione con il modernismo. Molti compositori ebrei, come sappiamo, dall'Europa emigrarono negli Stati Uniti e in Argentina, rafforzando quindi la musica classica in quei paesi. Buongiorno Gabriele Cohen, abbiamo con noi un grande conoscitore della materia, non a caso.
1: Buongiorno a tutti. Allora sì, partirei proprio questo excursus da Kurt Weill. Kurt Weill è stato uno dei primi più importanti autori del Novecento a trasferirsi negli Stati Uniti. Era nato a Dessau tra Berlino e Lipsia il 2 marzo del 1900, figlio di un cantore di sinagoga di Dessau, Albert Weill. Kurt Weill infatti cominciò i suoi progetti intorno al 1925 e la prima collaborazione importante è naturalmente con Bertolt Brecht, come sappiamo, per l'opera da tre soldi, che è del 1927. Da lì si aprono delle prospettive molto importanti. I nomi di Kurt Weill e Bertolt Brecht sono sinonimi in qualche modo della politica radicale, dell'innovazione culturale della Repubblica di Weimar. L'ebreo Weill e il marxista Brecht furono quindi tra i primi e più evidenti bersagli dell'oppressione culturale nazista. Kurt Weill crea quindi una nuova forma di intrattenimento popolare che si trova a metà strada tra il teatro e l'opera. La sua musica prenderà tantissimo in prestito sia dal jazz che dal cabaret. Questo periodo naturalmente è fondamentale per il nostro compositore. Collabora con il soprano austriaco Lotte Lenia, che diventa rapidamente la sua musa e interprete preferita. Ormai inseparabili, il duo si sposa per formare una coppia che è rimasta leggendaria. È interessante a questo punto anche una piccola citazione. Infatti, con l'ascesa al potere di Hitler, Kurt Weill fu costretto a lasciare la Germania. E una terribile traccia del clima persecutorio di quegli anni si trova nel famigerato Lexicon der Juden in der Musik, cioè l'enciclopedia degli ebrei nella musica, un'opera nazista del 1941. E alla voce Weill si legge:
0: il nome di questo compositore è inscindibilmente collegato con il peggior degrado della nostra arte. Nei lavori teatrali di Weill si manifesta apertamente e senza ritegno l'orientamento anarchico giudaico.
1: Ecco, a questo punto ci dirigiamo verso il primo ascolto. Il primo ascolto si intitola The Eternal Road, che è un'opera che Kurt Weill scrisse ormai in America nel 1935. È un oratorio con un dialogo parlato in quattro atti, di cui Kurt Weill scrisse le musiche sul libretto del romanziere e drammaturgo austriaco Franz Werfel. The Eternal Road è stato presentato per la prima volta al Manhattan Opera House nel gennaio del 37, con una produzione suntuosa e spettacolare che ha coinvolto 245 attori, pensate, e ha avuto 153 repliche. Lo spettacolo però poi non è stato ripreso per oltre 63 anni. È ambientato in una sinagoga dove gli ebrei si nascondono tutta la notte, mentre fuori un pogrom in furia. L'opera combina quindi la storia ebraica con la Seconda Guerra Mondiale. Il rabbino legge la Torah, conducendo in ogni atto all'esplorazione e alla rievocazione di un diverso tema biblico. Alla conclusione, la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la deportazione di coloro che si nascondono diventano una cosa sola, mentre la disperazione di un popolo disperso è bilanciata da una voce messianica che parla di speranza per la liberazione degli ebrei.

0: Le voci di Ted Christopher e Barbara Rierich, il coro di fanciulli della Radio di Berlino con l'orchestra sinfonica della Radio di Berlino, tutti diretti da Gerhard Schwarz, per un estratto dal secondo atto del Moses di Kurt Weill.
1: Sì, adesso un piccolo estratto dalla biografia di Kurt Weill, in cui lo stesso Kurt Weill racconta: Lenia e io arrivammo qui nel 1935 negli Stati Uniti e ci innamorammo immediatamente di questo paese. E il mio successo qui, che la gente di solito attribuisce alla fortuna, è dovuto soprattutto al fatto che ho assunto un atteggiamento molto positivo e costruttivo nei confronti dello stile di vita americano e delle possibilità culturali di questo paese. E quindi ecco, nel 1938, con il musical di successo Knickerbocker Holiday, Weill ebbe finalmente accesso alla scena del teatro musicale di Broadway, che poi continuò per il resto dei suoi giorni. Infatti i due maggiori successi di Weill a Broadway furono Lady in the Dark, con testi di Ira Gershwin, e One Touch of Venus, che era una commedia musicale di grande impatto. Il compositore non dimenticò comunque mai le sue radici ebraiche e, a differenza di molti altri emigranti che si sforzavano di sminuire la loro ebraicità, fu invece una figura precoce nel commemorare l'Olocausto e nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione degli ebrei europei. Nonostante il suo successo finanziario negli Stati Uniti, non raggiunse però mai la fama o l'influenza di cui aveva goduto durante gli anni della Repubblica di Weimar. Sempre un outsider, rimase ai margini dell'establishment musicale e fino alla morte gli fu negata l'iscrizione all'Accademia Americana delle Arti e delle Lettere. Morirà quindi a New York nel 1950. A questo punto sentiamo un altro ascolto legato al suo repertorio di ispirazione ebraica. Si tratta di un Kiddush scritto nel 1946.

0: era Kiddush, una pagina del 1946 firmata da Kurt Weill, qui con la voce del tenore Jürgen Wagner, l'organo di Arno Rus e il coro di Hannover, tutti diretti da Gudrun Schröfel-Gatzmann.
1: A questo punto si arriva a George Gershwin, quindi ci spostiamo su un nativo americano. Era infatti nato a New York nel 1898 e per molti versi proprio il rapporto tra jazz, musica classica e musica ebraica ruota negli anni 20 attorno a questo compositore e pianista. All'anagrafe era nato come Jacob Gershowitz, era nato a Brooklyn, quindi da una famiglia di immigrati ebrei russi. E intere generazioni di musicologi appassionati hanno voluto riconoscere nel famoso glissando di clarinetto della sua Rapsodia in blu una chiara connotazione ebraica. In realtà è stato appurato che quel glissato di apertura della sua Rapsodia, scritta nel 1924, non venne concepito in quel modo da Gershwin. Né ci sono tracce nell'orchestrazione originale che venne curata dal suo collaboratore di fiducia Ferd Groffé. Infatti la frase originale era scritta semplicemente come una scala ascendente di 17 note e venne eseguita come un unico grande glissato dal clarinettista Ross Gorman, quasi come un gioco nato per divertire gli altri orchestrali durante le prove. Gershwin, essendo rimasto molto colpito da quell'effetto proposto dal clarinettista, incoraggiò Gorman a mantenerlo e da allora in poi quel glissato in qualche modo è diventato veramente il biglietto da visita di George Gershwin. Quindi proporrei subito di andare ad ascoltare il frammento iniziale della sua Rapsodia in blu.

0: Una versione storica e preziosissima questa della Rhapsody in Blue di George Gershwin, 1959 l'anno, Columbia Symphony Orchestra diretta da Leonard Bernstein e Benny Goodman nelle vesti di solista.
1: Eh beh sì, il grandissimo Benny Goodman, che è stato un personaggio fondamentale nella musica americana e anche nell'incontro tra jazz e musica ebraica, come si scoprirà insomma in tantissime occasioni. Il suo clarinetto ha poi creato quello che è un po' il filone del jazz ebraico. E a questo punto, ecco, proseguiamo raccontando come il rapporto di George Gershwin con la musica ebraica e con l'ambiente di provenienza proprio di George Gershwin in realtà è un rapporto molto complesso, manifestandosi come una rimozione piuttosto che come un'adesione. Molto spesso rimane famoso infatti il tentativo di George Gershwin di inserirsi da ventenne nel mondo del teatro Yiddish di New York, che era molto fiorente in quegli anni, ottenendo un'audizione dal grande attore Boris Tomaszewski, ma la sua completa ignoranza del mondo musicale yiddish non gli consentì di entrare a far parte di quella cerchia di persone. Troppo americano e troppo poco ebreo, così venne definito da Shlomo Segunda, un noto compositore nell'ambito del teatro yiddish newyorkese. Segunda rifiutò infatti la collaborazione di Gershwin proprio per questo motivo. E fu la fortuna di Gershwin, come con sprezzante ironia rimarcò lo stesso Gershwin quando alcuni anni dopo, incontrando casualmente Segunda, lo ringraziò per averlo salvato dal teatro yiddish e avergli invece consentito di diventare George Gershwin. Lo stesso Gershwin ebbe a dichiarare a proposito del suo legame sotterraneo con la tradizione musicale dei suoi avi.
0: Anche se non conosco praticamente nulla dei contenuti poetici delle canzoni yiddish, tuttavia credo che molte delle melodie che ho utilizzato nei miei lavori siano ebraiche, in base all'intimo e profondo elemento emozionale che da esse sgorga, nonostante siano in un puro stile americano.
1: Sì, infatti alcuni studiosi hanno effettivamente ravvisato delle reminiscenze ebraiche in melodie famose di Gershwin, come It's Wonderful, ad esempio, e It Ain't Necessarily So. Stiamo parlando in questo caso dell'opera del 1935 che gli diede il grande successo, in particolare stiamo parlando di Porgy and Bess. E quindi a questo punto potrebbe essere bello far ascoltare proprio un piccolo frammento legato alla benedizione che viene recitata in sinagoga durante la lettura della Torah, e scoprire come esattamente poi la melodia di It Ain't Necessarily So, tratto dal Porgy and Bess, in qualche modo sia veramente la stessa della benedizione sinagogale.
2: Bye.

0: It Ain't Necessarily So, la voce di Brian Terfel con l'orchestra sinfonica della radio svedese diretta da Paul Daniel.
1: Eh sì, Gershwin in qualche modo è veramente diventato l'emblema del suono americano. E restando sempre negli Stati Uniti, ci spostiamo verso un altro autore che in qualche modo è anche il vanto svizzero di questo percorso. Lui si chiamava Ernest Bloch, era nato a Ginevra nel 1880. Una personalità di assoluto rilievo nel panorama della musica novecentesca, ha svolto la sua attività di compositore, di direttore d'orchestra e di insegnante, inizialmente in Svizzera ma poi a Parigi e infine negli Stati Uniti, dove si è trasferito

caratterismo linguistico tipico di certe esperienze spirituali del Novecento. Bloch non ha mai avuto la pretesa di imitare il vocabolario della musica ebraica riprendendo nel folklore le sue forme, ma ha voluto piuttosto riscoprire lo spirito biblico e magnificare la storia del popolo ebraico attraverso la sua musica originale. E a proposito della sua musica, andiamo proprio a sentire la sua suite hebraica, il primo movimento, Rhapsodie.

0: Il primo movimento della suite ebraica di Ernest Bloch, qui con la viola solista di Gérard Cosset.
1: Sì, lo stesso Bloch diceva del suo lavoro:
0: non è mia intenzione né mio desiderio di lavorare al restauro della musica ebraica. Non voglio basare la mia musica su melodie più o meno autentiche. Non sono un archeologo. Credo che la cosa più importante sia quella di scrivere della musica sincera e buona, la mia. Quello che veramente mi interessa è lo spirito ebraico, quest'anima complessa, ardente, inquieta che la Bibbia fa vibrare in me. Il vigore dei patriarchi, la violenza del libro dei profeti, l'amore ardente della giustizia, il dolore e la grandezza del libro di Giobbe, la sensualità del Cantico dei Cantici. Tutto ciò è in noi, tutto ciò è in me ed è la parte migliore di me stesso.
1: Eccoci quindi arrivati alla composizione che si intitola Shelomo, una composizione scritta sempre da Bloch per violoncello e orchestra, una rapsodia del 1915. Bloch è definito non a caso il patriarca musicale dell'Antico Testamento. La composizione era stata pensata inizialmente per canto e orchestra sulle parole dell'Ecclesiaste: vanità, vanità, tutto è vanità, inserite nel libro di Re Salomone, Shelomo in ebraico, da cui il titolo del pezzo di Bloch. Soltanto dopo aver ascoltato il violoncellista Alexander Baryansky, al quale è dedicata la partitura, il musicista decise di strutturare il lavoro nella forma in cui è conosciuto oggi, con il violoncello intenso come espressione della voce di Salomone e l'orchestra nel ruolo di commento del popolo ebraico. Del resto Bloch, alla vigilia della prima newyorkese, avvenuta nel 1916, così rispose a chi gli chiese notizie sulle caratteristiche del suo componimento. Ciò che mi interessa è il contenuto dello spirito degli ebrei, la vita complessa, ardente, agitata che vibra per me nella Bibbia, il vigore e il candore dei patriarchi, la violenza d'espressione dei libri dei profeti, l'amore innato per la giustizia, la disperazione dei predicatori di Gerusalemme, la grandiosità del libro di Giobbe, la sensualità del Cantico dei Cantici. È tutto questo che io desidero interpretare con la mia musica, tutto ciò che giace nel più profondo di noi stessi. Ecco, quindi quello che colpisce di più in questa opera è il canto vibrante e intenso del violoncello, che sembra intrecciare un dialogo doloroso e appassionato, ma allo stesso tempo sempre con l'orchestra che risponde con dei colori vivaci e suntuosi sul tema della vanità delle aspirazioni umane.
0: Noi ci salutiamo quindi su questo ultimo ascolto tratto da Shelomo, la rapsodia ebraica di Ernest Bloch, per violoncello e orchestra con Mitislav Rostropovich e Leonard Bernstein a dirigere l'Orchestre National de France, ma ci ritroviamo nella prossima puntata di Caffè Zimmermann e ci ritroveremo idealmente ancora negli Stati Uniti.
1: Assolutamente sì, vi aspettiamo.

0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio degli Antoni. A Grange-Paco, vicino a Friburgo, si è svolta l'assemblea dei delegati del centro che parte all'attacco in vista delle elezioni federali, quelle del prossimo anno. Sul posto c'era Aaron Guidotti.
1: Possiamo dirlo ufficialmente, il centro punta al secondo seggio in governo. Il presidente Mathias Breghi ha detto che il partito deve farcela con le proprie forze, ma che pronto, deve consolidare la propria progressione e finalmente essere rappresentato in maniera adeguata in Consiglio federale. Non per vanità, quindi, non per nostalgia per quel seggio perso nel 2003, ma perché già oggi il centro è sinonimo di responsabilità nella costruzione di maggioranze in Parlamento. Centro che vuole profilarsi sempre più al centro, appunto, contro una politica ai poli, parola d'ordine compromesso. Critica la destra e la sinistra, per le quali più la realtà diventa complessa, più le loro risposte si semplificano e credono che le loro convinzioni personali costituiscano già una soluzione. Mentre il centro, ha detto Breghi, non vuole semplicemente avere ragione, vuole veramente far avanzare le cose e agire. Si è espresso in particolare sulle votazioni federali a venire, ha ribadito il suo no all'iniziativa sulla neutralità, dicendo che neutralità non significa passività. Il consigliere federale Martin Pfister, qui presente, sempre in tema neutralità, ha invitato i delegati a fare attenzione a quello che sta succedendo in Germania, sottolineando che la neutralità non ci protegge da una situazione del genere e che la Svizzera potrebbe addirittura essere una falla nel sistema di sicurezza europeo. In vista delle votazioni di novembre, invece, il partito ha detto sì alla modifica di legge sull'esportazione di armi e sì al finanziamento della 13ª AVS tramite un aumento dell'IVA.
0: Il Canton Vallese ha chiesto all'Ufficio federale dell'ambiente l'autorizzazione per l'abbattimento integrale di due branchi di lupi, quelli di Augsburg e della Valle di Nons. Il provvedimento fa seguito alla morte di 219 animali da reddito avvenuta quest'estate. All'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev dalla prossima mezzanotte e per 3 giorni. In mattinata era entrato in vigore un altro cessate il fuoco localizzato, mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nella zona di Zaporizhia, dove c'è l'importante centrale nucleare. Tutto questo mentre gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono a Mosca. Domani si recano a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Serbia si è tenuta a Belgrado un'altra cerimonia in omaggio al criminale di guerra Ratko Mladic. A 2 giorni dalla sua sepoltura nella capitale erano presenti decine di militari, familiari e rappresentanti del governo. Ratko Mladic è deceduto la scorsa settimana all'età di 84 anni all'Aia, dove stava scontando una pena per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La sua salma è stata accolta giovedì con gli onori militari. E questo sostegno si ripercuote anche sportivamente sulla squadra di calcio della Stella Rossa di Belgrado. Si presenterà a Lugano per la trasferta in Conference League senza i suoi tifosi. La UEFA ha infatti punito il club di Belgrado con 90.000 euro di multa e una trasferta vietata a causa dei canti pro-Mladic intonati dai tifosi serbi durante la partita contro il Viktoria Pilsen, giocata proprio il giorno della morte dell'ex generale. Ai supporter serbi è stato imposto anche il divieto di trasferta, sospeso per 2 anni, che scatterà in caso di nuove intemperanze. Diverse esplosioni nei pressi dell'isola di Karg, sulla quale è ubicato il principale terminal petrolifero del paese, nel Golfo, in un clima di ripresa dell'ostilità con gli Stati Uniti. Inoltre 3 petroliere iraniane sarebbero state colpite dopo che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato missili contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque al largo dell'Iran. I soccorritori sono riusciti a estrarre un terzo sopravvissuto di nazionalità cinese dai tunnel sepolti nel nord del Nepal, che stanno ispezionando incessantemente dopo la disastrosa piena del 26 agosto sull'Himalaya. In mattinata sono stati tratti in salvo una donna e un uomo. Sono ora però 1.325 i morti e quasi 5.600 i dispersi, secondo gli ultimi bilanci. E vi ricordo che è sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Infine Brescia, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Una persona, non è chiaro se spettatore o commissario di gara, è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Val Sabbia. La direzione ha sospeso l'evento motoristico. Tardo pomeriggio soleggiato e serata serena in tutta la Confederazione, qualche velatura al sud e nelle valli superiori favonio moderato. Domani sarà una domenica in cui il sole la farà da padrona, con massime sempre calde. L'informazione continua, a voi un felice sabato sera anche con la RSI.

0: Il lavoro culturale è morto, viva il lavoro culturale. Si potrebbe sintetizzare così il dibattito infinito sul ruolo della cultura e soprattutto dei professionisti del mondo culturale nelle nostre società. Ma a rilanciare il dibattito è l'ultimo libro di Maria Teresa Carbone intitolato Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito da poco per Arcadia Edizioni. Riprendendo il titolo del famoso testo di Luciano Bianciardi, uscito nel 1957, l'autrice risponde alla domanda cosa significa lavorare oggi nel mondo della cultura. Nel libro ritroviamo quindi la visione e anche le critiche e i punti di vista di 16 professionisti del settore che vanno dal giornalismo culturale agli uffici stampa, dalla scrittura all'organizzazione di vari eventi culturali. Quindi vi troviamo tra gli altri Andrea Cortellessa, Paola Nobile e poi ancora Giorgio Zanchini, Michel Guérin e Paolo Di Stefano. E poi non manca anche il dialogo con un sempre illuminante Goffredo Fofi in un'intervista realizzata poco prima della sua scomparsa.
1: E dunque anche noi ad Alphaville entriamo oggi in questo dibattito fitto fitto e in corso, potremmo dire, da decenni. Lo facciamo con tre ospiti. Do prima di tutto la benvenuta a Maria Teresa Carbone. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Lei è giornalista, autrice, traduttrice, segue da anni l'editoria italiana internazionale, a cui dedica una rubrica sul quotidiano Il Manifesto, dove ha lavorato a lungo come redattrice culturale, scrive di letteratura, fotografia e cinema per diverse testate, tiene corsi di giornalismo all'Università di Roma 3. E poi c'è con noi Paolo Di Stefano. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Lei è giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, della cui pagina culturale è stato per diversi anni responsabile. Il suo romanzo più recente è Una giornata meravigliosa, uscito nel 2025 per Feltrinelli. Ricordiamo anche tra le sue altre opere il libro intervista con Giulio Einaudi, Tutti i nostri mercoledì, edito da Casa Grande nel 2001. E ben ritrovata anche a Cristina Galbiati. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: E lei è regista, artista indipendente, cofondatrice del duo Trickster P, vincitore nel 2017 di un premio svizzero del teatro, co-presidente dell'Associazione Nazionale T. Professioni dello Spettacolo in Svizzera. Fatte le presentazioni, le dovute presentazioni, io inizierei con Maria Teresa Carbone. Allora, lei racconta che l'idea di questo libro sul lavoro culturale le è venuta durante un recente seminario sul giornalismo culturale all'Università di Losanna. Lì ha realizzato in modo nitido di come sia cambiato il mestiere di giornalista culturale. Partiamo da qui, com'è cambiato e quanto pesa oggi il digitale?
2: Allora, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere ritornare in qualche modo in Svizzera da dove è partito il libro. E dunque sì, io ho tenuto dei seminari in passato, 10-15 anni fa, e durante questo seminario per la scuola dottorale dell'Università di Losanna mi sono resa conto che i confini del mestiere, che sono sempre stati non nitidissimi, si sono sfrangiati molto di più, nel senso che il giornalismo culturale, che ancora una, diciamo 40-50 anni fa era qualcosa dai confini magari incerti, però riconoscibili, la terza pagina, la paginona di Repubblica, quando è nata Repubblica, la pagina centrale, la cultura come perno, la cultura, il giornalismo culturale ha occupato uno spazio a mano sempre più periferico, cioè meno evidente e sempre più largo, nel senso che o perlomeno ci si chiede quali siano i confini, l'impatto dei festival, l'impatto del digitale ovviamente. Ecco, come tutto questo ha fatto sì che, dovendo descrivere oggi che cos'è il giornalismo culturale e come lo si fa, mi sono trovata in difficoltà. E come succede quando una persona si trova in difficoltà, ho pensato di chiedere aiuto a una serie di persone. Nel libro ci sono 16 interviste che stimo, persone che hanno dei profili diversi e che speravo mi dessero un aiuto. Poi l'aiuto c'è stato, ma le risposte sono state anche così diverse che non posso dire di essere arrivata a una conclusione, se non quella che siamo in un periodo di transizione, direi, su questo non è difficile negarlo, e in cui c'è il gioco del digitale, c'è il fatto di un diverso rapporto che abbiamo con la lettura, si legge di meno, si legge più in maniera più frammentata, in compenso aumenta il ruolo della voce, ci sono i podcast sempre più amati, aumenta l'aspetto della visualità. Ecco, il giornalismo culturale deve fare i conti con tutti questi cambiamenti.
0: Ecco, restiamo al giornalismo culturale, poi invece sentiremo anche Cristina Galbiati sul suo ambito. Paolo Di Stefano, come è cambiato dal suo osservatorio il giornalismo culturale?
3: Ma dunque, io ho cominciato a occuparmi di pagine culturali al Corriere del Ticino, siamo nell'84-85, quindi tempi archeologici, e ovviamente è cambiato tantissimo, e soprattutto quello che io mettevo in evidenza nel mio intervento, nell'intervista che mi ha fatto Maria Teresa, era la moltiplicazione di eventi, e non solo di eventi ma anche di pubblicazioni, che da allora, nel giro di, diciamo, di 20-30 anni, si è verificata, confondendo moltissimo le acque e rendendo molto più difficile il lavoro rispetto a un tempo. Cioè, la selezione un tempo era più semplice, e direi anche forse colpevolmente quasi scontata. Oggi la selezione è complicatissima, quindi è complicatissima, e induce spesso ad andare sulle cose ovvie. Per esempio, se penso al mondo dei libri, insomma, è chiaro che gli uffici stampa dettano le loro regole, le loro leggi, i loro criteri, ed è difficile sfuggire da quello, mentre un tempo era molto più semplice. La selezione, dicevo prima, appunto, è molto più complicata, e direi quasi che non avviene anche per il fatto che la critica ha perso moltissimo della sua autorevolezza e della sua autorità, per tanti motivi che su cui si potrebbe discutere fino a domani mattina, e ovviamente questo, secondo me, è il vero problema che ci portiamo dietro. Il giornalismo culturale fatto sui giornali dovrebbe essere ben diverso dal giornalismo culturale fatto sul digitale, su internet, nei podcast e nelle varie forme diverse. Ecco, io ho l'impressione che quello che si è verificato, come un tempo si verificava rispetto alla televisione, è questo correre dietro, diciamo, ai modelli altri che non sono quelli imposti, richiesti, e secondo me, appunto, in qualche modo auspicabili del giornalismo fatto sulla carta. Ecco.
1: Quindi un giornalismo in perdita di autorità e autorevolezza, potremmo dire. Io vorrei inserire nella discussione Cristina Galbiati, che, come abbiamo detto, non è solo un artista, ma è anche attiva nel mondo associativo legato alla sua professione. L'abbiamo detto, è co-presidente dell'Associazione Nazionale T.Professioni dello Spettacolo in Svizzera. E vorrei chiederle, Cristina Galbiati, magari di aiutarci a guardare il giornalismo culturale dal suo punto di vista, cioè da quello di una persona che invece è attiva nel mondo dello spettacolo. Qual è, secondo lei, la qualità e la situazione del giornalismo culturale in Svizzera italiana, in Svizzera, e è ancora importante come poteva esserlo un tempo per chi lavora nell'ambito dello spettacolo, del teatro, della musica, insomma, dell'arte?
4: Ma sicuramente continua ad avere un ruolo importante anche se, come è stato detto, anche in Svizzera rileviamo comunque una diminuzione dell'importanza e soprattutto degli spazi probabilmente dedicati al giornalismo culturale. Su questo poi probabilmente bisognerebbe fare delle differenze. La sensazione è che in Svizzera tedesca è veramente qualcosa di cui si discute, c'è cioè veramente si rileva una diminuzione veramente importante. Anche in Svizzera francese forse la situazione non è così drammatica. In Svizzera italiana, paradossalmente, dico paradossalmente perché spesso siamo un po' considerati l'ultima ruota del carro e le cose a livello culturale arrivano un po' dopo, in realtà la mia sensazione è che ci sia ancora comunque, anche se diminuita rispetto al passato, però ci sia ancora un certo fermento a livello di giornalismo culturale. Per esempio, se facciamo una paragone di quelle che sono le recensioni a livello teatrale per una compagnia in Svizzera italiana, sono nettamente superiori in termini di numero di quelle che potrebbero essere sicuramente in Svizzera tedesca, dove addirittura qualche anno fa le associazioni professionali avevano provato a lanciare un progetto per sostenere il giornalismo culturale proprio perché c'era una grossa carenza, forse più a livello di recensioni, quindi di lettura dei prodotti culturali piuttosto che di informazione generale di quello che succede, anche se chiaramente questo fenomeno dell'aumento spropositato di eventi è qualcosa che viene rilevato anche da noi.
1: Cristina Galbiati, resto un attimo con lei, ma il giornalismo culturale secondo lei è qualcosa che ha una sua importanza, un suo valore ancora oggi, vista dal suo punto di vista di artista e anche insomma militante associativa nel mondo dello spettacolo?
4: Sì, assolutamente ha un suo valore, è un suo valore imprescindibile. Uno, perché è sicuramente uno degli anelli di collegamento tra chi crea progetti artistici e il pubblico, perché senza il giornalismo culturale diventa difficilissimo, nonostante quello che sia il digitale, nonostante quelli che possono essere i social media, però penso che sia proprio un anello fondamentale del sistema culturale. E poi a livello di critica e quindi di lettura di quelle che possono essere le opere, ovviamente il fatto di poter avere una lettura terza rappresenta un valore fondamentale. Penso proprio, lo dico anche proprio in maniera molto pragmatica, quando si deve distribuire un lavoro, penso a uno spettacolo teatrale o di danza, ma penso che non si riferisca solo a questo, il fatto di poter avere delle recensioni e quindi uno sguardo sul lavoro che non è necessariamente quello di chi il lavoro l'ha creato, che può ovviamente presentarlo dal suo punto di vista, diventa ovviamente uno strumento fondamentale, perché permette anche di dare diverse sfaccettature di lavoro, diverse letture, che poi dal mio punto di vista diventano anche degli strumenti utili per artisti e artiste per capire come il proprio lavoro viene preso, viene letto, cosa riusciamo davvero a comunicare. Quindi ritengo che sia davvero un anello fondamentale di questo complesso sistema culturale che si compone di diversi segmenti e che come tale venga preservato. Basti pensare a tutto il lavoro che viene fatto anche a livello nazionale da Swiss Culture, proprio per rimanere in contatto con quelli che sono gli organi di stampa e per difendere questi spazi dedicati alla cultura che, come dicevamo, purtroppo si stanno riducendo.
0: Ecco, vediamo se ci sono degli spazi di rinascimento. Proviamo con Maria Teresa Carbone. Nel suo libro, appunto, Goffredo Fofi, che citavamo poco fa, sottolinea che c'è stato un periodo in cui il giornalismo culturale in Italia ha avuto una funzione enorme, poi è finito tutto, sono arrivati gli anni 80, il cosiddetto riflusso post 68-77 che ha smorzato le spinte innovative anche sperimentali. Oggi come considera in senso lato il mondo della cultura? Ci sono degli spazi di rinascimento, li possiamo trovare?
2: Allora, io cerco sempre di non essere né pessimista né ottimista, sono molto d'accordo con quello che è stato detto finora, sia sulla difficoltà di orientarsi nella quantità enorme di materiale che abbiamo, come ha detto Paolo Di Stefano, sia sull'importanza delle recensioni, quindi di uno sguardo alto, come ha detto Cristina Galbiati. Devo dire che personalmente, per esempio, per quello che riguarda il ruolo delle recensioni, sono più che d'accordo sull'importanza che le recensioni hanno per gli artisti o per gli scrittori, che siano ancora, parlo dell'Italia, un veicolo di come dire, diffusione e promozione di un certo oggetto, ecco, io su questo sono più pessimista. Ecco, da questo punto di vista non so se vedo il rinascimento della recensione, così come non vedo neanche un rinascimento all'interno di questo, cioè un ritorno a una selezione. Detto questo, gli spazi di rinascimento, come dice Fofi, cercare nell'inferno quello che l'inferno non è, questo è un compito che noi abbiamo, e quindi io posso immaginare che questo sia un periodo di transizione, appunto, e che stiamo studiando nuovi modi di fare giornalismo culturale, anche nuovi spazi. Da questo punto di vista, per esempio, Michel Guérin, nella sua intervista, che Michel Guérin attualmente è il capo redattore di Le Monde, però è stato molto a lungo capo servizio cultura, tuttora ha una rubrica, diciamo, di politica culturale, e lui dice sì, le recensioni che sono state il perno del giornalismo culturale adesso hanno un'importanza minore, però abbiamo nuovi spazi, i profili, le interviste, insomma, quello che si perde da una parte si recupera dall'altra. E questo vale anche, per esempio, su questo, quello di cui parlavo prima, l'importanza dell'audio, del video, della visualità. Quali possono essere questi spazi? In questo momento io non saprei dire, direi che siamo alla ricerca, sono successe anche tante cose, adesso tutti sanno leggere, cosa che negli anni 70, 80, evocati prima da Paolo Di Stefano, non era, o perlomeno magari si sapeva leggere, ma poco. Oggi tutti leggiamo materiali brevi. Questo non si è trasformato, non ha portato una lettura maggiore, più che, insomma, diciamo, gli spazi probabilmente ci sono, ma secondo me non si vedono ancora.
0: Ecco, pochi spazi di rinascimento. Paolo Di Stefano, insieme a Fofi, forse chi più di tutti, ben prima di lui, denunciava una deriva pericolosa era Pierpaolo Pasolini. Pasolini parlava di un rischio di omologazione. Secondo lei, quanto le sue parole alla fine sono state profetiche?
3: Ma sicuramente lo sono state, non c'è dubbio che l'omologazione di cui parlava Pasolini si è realizzata in pieno, in questo aveva pienamente ragione. Quanto agli spazi, ecco, io rimango stupito nel confronto con il passato. Io quando ero capo delle pagine culturali del Corriere dirigevo 3 pagine al giorno al massimo, 3-4 qualche volta. Oggi le pagine sono infinitamente di più. Se aggiungiamo per esempio gli inserti, la lettura per esempio che esce ogni settimana la domenica con 50, 60 pagine, una cosa spropositata, ma questo secondo me non è sempre un bene, cioè parlare degli spazi non significa stare dalla parte degli spazi ampi, perché questo corrisponde in qualche modo, coincide in qualche modo con la moltiplicazione degli oggetti di cui parlare, come se fosse uno specchio della enorme molteplicità indifferenziata delle cose che escono, mentre io sarei più contento se ci fosse uno spazio più limitato, ma davvero uno spazio molto più critico. Per esempio, vedo il Corriere della Sera, come la Repubblica, come io naturalmente parlo dei giornali, ma si potrebbe estendere il discorso anche a molti siti o portali digitali. E parlano per esempio regolarmente dei festival, infiniti festival che ci sono in Italia. È una sorta di cronaca empatica di quello che succede, ma senza un minimo di spirito critico. Ma questi festival sono tutti ottimi, sono tutti eccezionali, vale la pena di discutere di tutti o di presentare tutti questi festival in modo così enfatico? Io credo di no. Credo che varrebbe la pena selezionare e dire dove sta il bene, dove stanno le cose scontate. Per esempio, molti festival invitano solo le persone che sono in classifica. Ecco, un altro discorso che si potrebbe fare è sulle classifiche. Le classifiche ormai occupano su tutti i giornali 2 pagine alla settimana. è uno specchio di quello che il paese gradisce, ma la critica dove sta? Questi libri, che sono centinaia, che vengono messi in queste classifiche infinite, sono tutti libri importanti, libri validi, libri di cui bisogna dar conto? Io credo di no, credo che quel che manchi davvero è il giudizio. Io ricordo un bellissimo pezzo di Giovanni Raboni in cui descriveva la recensione e diceva che la recensione deve essere descrizione dell'oggetto, poniamo, del libro, analisi e quindi un passo più in là, e poi soprattutto un giudizio coraggioso sulle cose. E quello che manca, secondo me, è non solo l'analisi, perché spesso è solo il piano descrittivo che prevale, ma il giudizio di valore sulle cose che noi vediamo tutti i giorni.
1: Cristina Galbiati, io prenderei spunto da quanto ci ha appena detto Paolo Di Stefano per farle questa domanda. C'è un po' la sensazione che non si recensiscano più gli spettacoli o i libri che non ci siano piaciuti, oppure che non si leggano più i libri che si recensiscono, che non si vada a vedere gli spettacoli di cui poi si parla. Quindi lei ci ha detto è importantissima la critica, però forse siamo anche in un momento in cui questa critica sta un po' perdendo di qualità, come ci raccontava Paolo Di Stefano. Lei ha uno sguardo sulla Svizzera e sulla Svizzera italiana, c'è un po' questa tendenza, che forse è una tendenza in generale del giornalismo, di avere sempre meno risorse, meno tempo, anche meno disponibilità per parlare criticamente delle cose di cui poi parla effettivamente. Cristina Galbiati.
4: Sì, sicuramente questa diminuzione delle risorse da una parte, e dall'altra parte invece una moltiplicazione delle forme e degli eventi e di quello che c'è, sicuramente non aiuta. Prima si parlava all'inizio di quello che è proprio lo slabrarsi dei confini, è anche un momento in cui le forme d'arte, le discipline stanno cominciando a slabrare i confini e quindi a confondersi, creando delle forme che spesso sono anche ibride, e leggere delle forme ibride non è sempre evidente, nel senso che spesso ci troviamo di fronte anche a prodotti culturali che non sono facilmente
1: descrivibili,
4: in una ascrivibile a una precisa disciplina piuttosto che a un preciso ambito. E ovviamente per poter leggere questi fenomeni poi ci vorrebbe un approfondimento superiore che va a confrontarsi con tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi è un po' un serpente che si morde la coda. È vero che questa diminuzione di risorse, confrontata anche con questa grande esplosione di eventi, porta spesso anche al fatto di applicare forse metri diversi, dove questa mancanza di spirito critico di cui si parlava prima, per cui a volte si vede paragonato l'evento di grande qualità, penso allo spettacolo, penso al festival, penso al concerto, messo quasi sullo stesso piano di eventi che hanno una loro ragione di esistere, ma che ovviamente qualitativamente non hanno lo stesso spessore. Ed è come se non ci fosse, forse questa mancanza anche di spirito critico e di capacità o di volontà, forse anche.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ben ritrovati al giardino di Albert. È iniziata la scuola e noi torniamo, dopo le repliche estive, anche in questa nuova stagione, a coltivare la curiosità e a esplorare il mondo attraverso lo sguardo della scienza. Io sono sempre Alessandra Bonzi, il microfono ce l'ho, la curiosità non mi manca e di domande sono pronta a farne un sacco anche quest'anno.
0: Il giardino di Albert.

0: Le nostre città sono dei microcosmi, le attraversiamo, le viviamo, a volte le soffriamo, le condividiamo con altri esseri viventi, non solo esseri umani. In città vivono insetti, animali e piante. A volte ce ne accorgiamo quando ci fermiamo a osservare il nostro albero preferito lungo la via principale della città, o a stupirci quando un uccellino si posa sui vasi del nostro balcone, o ancora quando osserviamo un'ape che fa capolino su un fiore del nostro giardino. A volte invece non ce ne accorgiamo, ma questo intreccio di vite è più importante di quanto a volte non ce ne si renda conto. Con l'aumento della popolazione urbana e il cambiamento climatico, le città si trovano ad affrontare sfide come la densificazione delle aree costruite, le isole di calore e la perdita di biodiversità. E c'è nella comunità scientifica un crescente consenso sulla necessità di rendere le città capaci di far fronte a queste sfide. Le aree verdi urbane, come i giardini, gli orti e i parchi, ma anche i nostri balconi, possono giocare un ruolo importante grazie alle specie di piante presenti e alla loro capacità di offrire habitat, di mitigare il microclima e di garantire aree di svago per i cittadini. Gestire la diversità, la composizione e le proprietà delle piante e degli spazi urbani al meglio potrebbe essere molto utile per il futuro delle nostre città. Ma per capire come comportarci in futuro, dobbiamo capire come ci comportiamo ora. È da queste premesse che nasce il progetto PAPPUS.
1: È un progetto innanzitutto interdisciplinare che coinvolge diverse discipline, l'ecologia. Io sono un ecologo, biologo, ci sono dei sociologi, c'è un climatologo e poi c'è un modellista che fa quello che sono le previsioni per il futuro. Si svolge in tre città, Lugano, Ginevra e Zurigo, proprio per rispecchiare anche un po' delle differenze culturali oltre che climatiche, e si è voluto per una volta, io un pezzo che lavoro sulle città, riunire tutte le tipologie di verde urbano, dai giardini privati, parchi, zone ruderali, un po' seminaturali, il verde condominiale e gli orti familiari.
0: Lui è Marco Moretti.

0: Come viene gestita in città?
1: Una città è fatta di cemento, ma è fatta anche di tanti spazi verdi, anche spazi verdi che magari non consideriamo e che potrebbero essere molto utili alla biodiversità. È un po' questo lo scopo del progetto, capire come gestire il verde urbano anche, come dicevi tu, in privato, quindi anche sul balcone di casa propria?
0: Sì, ci sono due ragioni principali. Uno è proprio la curiosità dell'ecologo, del ricercatore, di capire come nasce la biodiversità in città. La città forse non è proprio il posto dove uno pensa al verde o alla natura, tutto è manipolato dall'uomo, tutto è gestito, eppure ci sono dei processi naturali anche qua, sono piante che non vengono piantate dall'uomo ma vengono spontanee, però il 50% delle piante sappiamo che sono state acquistate, messe, spostate, tolte eccetera, e questo è proprio l'interazione che c'è con la parte umana. La città è la nostra, il nostro habitat, è quello che trasformiamo, quello che ci fa sentire bene, ci fa lavorare e ogni tanto ci riproduciamo pure. Ecco, il verde con la sua biodiversità fa del bene anche alla nostra salute, al nostro benessere, però interagisce anche con altri organismi, con gli erbivori, con gli impollinatori, e tutto questo si è voluto un po' capire se è una cosa artificiale che non ha niente a che vedere con quello che succede fuori o se ha delle affinità, dei processi che si ritrovano anche qui e che vale la pena mantenere. E il secondo obiettivo è che la Svizzera ha firmato delle convenzioni, no? Una convenzione è quella sulla biodiversità, partendo da Rio 1992, e poi c'è anche la strategia della biodiversità e convenzioni che anche le città oggi devono mettere in atto e contribuire, perché le città si è visto col tempo che sono proprio dei bacini di biodiversità.
1: Come sono dei bacini di biodiversità? Beh, state cercando di capirlo anche voi tramite questo progetto. Come avete lavorato?
0: Allora, in pratica c'era da rilevare innanzitutto le piante, che sono la base di tutto il sistema, della catena trofica, per cui abbiamo ingaggiato 3 equip di botanici professionisti, ognuno per ogni città, e lì abbiamo applicato un sistema, diciamo, standardizzato di rilievo su 100 metri quadrati, per cui 10x10. L'anno dopo abbiamo invece integrato gli insetti che dipendono dalle piante, e lì abbiamo lavorato su dei transetti.
1: Transetti. Ce lo spieghi per noi?
0: Allora, un transetto è un percorso lineare di 1 metro a destra e 1 metro a sinistra. Lungo questo percorso abbiamo determinato tutte le piante che trovavamo e che avessero dei fiori, per cui delle risorse per gli insetti impollinatori. Le abbiamo determinate, quantificate, contando i fiori, e poi per 10 minuti abbiamo catturato con un retino tutti gli insetti che si posavano sul fiore e che avessero un contatto con gli organi riproduttori, per cui il pistiglio e gli stami. Loro ci vanno per raccogliere il nettare e nello stesso tempo impollinano in maniera anche abbastanza casuale. Questo è per gli impollinatori. Per gli erbivori e gli altri artropodi abbiamo usato un vacuum e poi abbiamo fatto passare pianta per pianta, perché lì ci interessava proprio sapere chi abitasse su queste piante, sulle parti verdi.

0: A. Pappus da pappo, che è quell'appendice piumosa di alcuni frutti che permette la dispersione dei semi per azione del vento, come nel famoso soffione, il Taraxacum officinalis. Il progetto è iniziato nel 2023 e durerà fino al 2027. Sono coinvolte, l'abbiamo detto, 3 città svizzere, Lugano, Ginevra e Zurigo, in rappresentanza di 3 regioni biogeografiche distinte e altrettante realtà linguistiche e socioculturali. Nel 2023 i collaboratori di Pappus hanno selezionato 60 spazi verdi in ciascuna delle 3 città. Lì hanno censito le piante presenti e hanno effettuato misurazioni microclimatiche. L'obiettivo del progetto è capire come i gestori di aree verde pubbliche e private, giardinieri e cittadini scelgono le specie vegetali da piantare e come le loro decisioni influiscono sui benefici per l'uomo e la natura in un contesto, l'abbiamo detto, di densificazione urbana. Non si è trattato solo di campionare e analizzare, quindi, ma anche di intervistare proprietari e gestori di spazi verdi per capire quali piante siano al momento disponibili in commercio in Svizzera e come queste vengano impiegate. Marco Moretti, biologo responsabile del gruppo di ricerca conservazione della biologia presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
1: Abbiamo già una prima pubblicazione sulle differenze nelle 3 città a livello della vegetazione. Sappiamo oggi che in pratica ci sono delle differenze anche culturali

0: economiche, in parte anche climatiche, che determinano la componente, soprattutto quella delle piante non endemiche, cioè quelle specie esotiche, perché sono proprio quelle che la gente sceglie, per cui se il background culturale, economico della gente che vive a Ginevra, Lugano e Zurigo è diversa, automaticamente anche le piante che scelgono è diversa, nonostante il bacino d'offerta delle piante è uguale da tutte le parti. Invece per quanto riguarda le piante native, ecco lì c'è un buon 30% di piante che sono comune in tutte le città.
1: E questo che cosa ci racconta Marco Moretti?
0: Siamo partiti dalla domanda come nasce la biodiversità in città. Nasce attraverso l'uomo, nasce da dei processi naturali, per cui sono questo 30% di piante che ci sono ovunque, che si comportano alla stessa maniera. Le piante magari che soffrono molto il caldo non ci sono, quelle che resistono di più, le generaliste, quelle che si adattano, ecco. E poi c'è proprio la mano dell'uomo che sceglie in base ai propri desideri, però visto che trattiamo diversi tipi di verde urbano, c'è il gestore dei parchi che guarderà a che le piante portino della frescura, che siano belle da vedere, chi invece ha un orto guarderà piuttosto delle piante che gli portano della verdura, della frutta, e il condominio magari invece guarda che sia tutto in ordine e che non ci sia nessuno che reclama. Ecco, tutto questo si riflette proprio in quale piante vengono scelte. I condomini spesso vengono fatti un po' come lo stampino, cioè sono grosse ditte di giardinaggio che disegnano questi condomini un po' tutti la stessa maniera, con dei cespugli nel mezzo, qualcosa che fa da corollario, e poi il prato un po' poveri. Ecco, magari un po' diverso per esempio a Zurigo o a Ginevra, dove ci sono anche delle cooperative, e le cooperative lì coinvolgono gli abitanti, cioè loro decidono che vogliono un giardino più biodiverso e sono loro magari che mettono mano agli attrezzi e non si lasciano dipendere da una ditta di giardinaggio.
1: Il progetto Pappus permetterà di acquisire le conoscenze sociali, ecologiche e microclimatiche necessarie per capire come gestire gli spazi verdi urbani in futuro. La cosa interessante è che il giorno in cui ho incontrato Marco Moretti e Alessandra Knuser, collaboratrice del progetto e giardiniera naturale, ho approfittato di loro per guardare a tre ambienti cittadini con lo sguardo di chi da anni studia le interazioni fra l'ambiente urbano e la natura. Così, e questa è la parte più divertente della storia, abbiamo passeggiato per il parco di Villa Costanza. Ci siamo poi spostati in un altro parco, che è il parco di una casa anziani nel quartiere di Viganello, e infine Alessandra e Marco mi hanno fatto scoprire un orto urbano spettacolare. Ma andiamo con ordine. Prima tappa, parco di Villa Costanza.
0: Questo parco è gestito dalla città di Lugano, si vede che stanno facendo degli sforzi per differenziarlo, ci sono anche delle zone dedicate alla biodiversità, c'è una parte molto vecchia che viene mantenuta e poi sono degli spazi per la ricreazione, per i bambini, eccetera.
2: C'è un grande spazio verde con tanta ombra, anche questo penso che sia sempre bello per le persone che sono nel parco. Vedo però anche tanta erba che non è endemica e che semplicemente è verde e ha un po' quel riflesso del prato verde che purtroppo per gli insetti non è molto
1: appetibile.
2: Sì, esatto, sì. E tante piante che non sono endemiche. Ce ne sono, penso, solo tre in questo spazio.
1: Che cosa vedi di piante endemiche?
2: C'è un taxus che è endemico, c'è il faggio che è endemico.
0: La quercia, sì, forse la quercia.
2: È la quercia. Per esempio queste ortensie qua sono molto belle ma non hanno polline, quindi non sono molto appetibili per gli insetti.
0: I parchi una volta servivano anche per, cioè non si viaggiava come oggi, per cui magari erano dei posti dove il viaggiatore portava delle bellezze che trovava altrove, allora era un po' come uno zoo. Oggi si viaggia, si vedono queste cose e questi alberi sono rimasti. Dopo, ecco, tutto quello che è stato ripiantato, magari si poteva fare uno sforzo cercando di dare appunto anche delle risorse alimentari per gli impollinatori o per altri animali, evitare dei fiori che non dessero polline o nettare.
1: Come dici tu, Ale, no? Ci sono queste ortensie che non hanno cibo alla fine per gli insetti.
2: Esatto. Si potrebbe prendere un altro tipo di ortensia, per esempio, o si potrebbero prendere delle rose. Ci sono tante opzioni che si possono usare, no? Però per esempio qua vedo che è tutto endemico e questo è molto bello. Qua ci sono degli eupatorium che sono bellissimi.
1: Piante di casa nostra.
2: Di casa nostra, sì, che sono molto belle comunque. Penso che a volte si dimentica un po' la bellezza anche di quello che è endemico. Si conosce troppo poco perché spesso nei vivai vendono queste cose esotiche e è una cosa che sta arrivando lentamente ambiente, che c'è anche l'offerta proprio di cose endemiche, e penso che se le persone vedono un po' di più queste cose trovano anche piacere.
1: Viva se andiamo in quella parte, guardiamo anche lì, perché là ci sono anche degli orti, no?
0: Sì, sì, anche qui sotto ci sono del rosmarino, c'è l'ulivo, cioè probabilmente hanno fatto anche uno sforzo di piantare delle piante che poi resistono al caldo e anche sono educative, quando incominceranno a fare i frutti o rosmarino o qualcosa, anche l'anziano che viene qua, che sente questi aromi, queste fragranze, può ricordarsi magari anche di quando lo faceva lui l'orto, no? Qui si vede che hanno fatto proprio un'irrigazione automatica, perché c'è in corso proprio questo cambiamento climatico, questa sofferenza, questo caldo, aridità, e probabilmente queste piante hanno bisogno di umidità.
1: Certo che una delle sfide delle città è anche appunto far fronte al cambiamento climatico e trovare specie di piante che possono resistere a periodi sempre più prolungati di siccità e appunto terreni sempre più secchi, visto che qua lo vediamo, l'irrigazione
2: è presente, sì. Però ecco, per esempio lì si vedono questi ulivi che ovviamente hanno bisogno un po' meno d'acqua, il rosmarino, tante piante mediterranee, tante piante che ci sono qua in Ticino che anche hanno bisogno di relativamente poca acqua. Queste piante che vediamo qua si piantano e poi all'inizio si dà tanta acqua così che possono fare le radici profonde, e dopo sono piante che veramente resistono benissimo a periodi di siccità e creano questi microclimi anche che sono spettacolari, e che una volta che poi dopo è tutto bello chiuso ci saranno gli insetti che vengono, ci sono anche i ricci che sono sotto. E
1: come si chiama questa pianta?
2: Questo è un Prunus spinosa.
1: Marco, cos'è che ti incuriosiva?
0: No, a me piace veramente il fatto che abbiano alternato il parco vecchio, quello antico, una zona qua adesso di biodiversità e degli orti. Ecco, tutta questa alternanza crea un mosaico di habitat che sicuramente anche gli insetti apprezzano.
1: Gli insetti che sono gli altri abitanti della città, non ci sono solo gli uomini. E per questo mi giro dall'altra parte e vediamo questa parte del parco che è stato lasciato, diciamo, alla natura. Non eravamo abituati anni fa a questo tipo di verde.
2: Mm-hmm. Ed è molto bello, è molto bello, è molto ricco, e è bellissimo che si iniziano a fare queste cose anche qua in Ticino. Anche in Ticino abbiamo comunque dei prati fioriti che sono spettacolari quando si va nella montagna o giù nella pianura, e alla fine stiamo rispecchiando la stessa cosa in un parco. E
0: talvolta quando si dice sono amico della natura, lasciamo la superficie estensiva, si tende un po' a dire ok, gestione minima, un taglio, due tagli. Invece se si vuole veramente favorire la biodiversità bisognerebbe imitare la natura. La natura certe volte lascia anche la successione, però la successione porta spesso anche delle piante dominanti, quelle un po' più aggressive, che poi vanno a coprire un po' tutto, no? E si perde la biodiversità, oppure anche a entrare delle specie invasive o non desiderate come l'erigerum. Adesso qui non ne vedo, tu le vedi? No?
2: Sì, sì, qua tutto quello che è bianco è erigerum.
0: Ah, ecco.
2: Questo erigerum, se si lascia, alla fine questo prato qua sarà un prato pieno di erigerum, quindi è un problema. È peccato per la biodiversità, perché le specie automaticamente diminuiscono, perché questo avrà sempre più potere. Alla fine l'erigerum l'abbiamo dato noi in Europa.
1: Da dove arriva?
2: Anche l'erigerum viene dal Nord America.
1: Marco, lo guardi con sospetto.
0: Sì, bisogna forse distinguere. Diverso è quando una pianta adagio, come dicevi tu, viene su per cambiamenti climatici e trova le sue nicchie termiche anche da noi. Un'altra cosa è quando viene importato per questioni storiche da un'altra nazione, poi quando arriva qui non ha competitori, non ha degli erbivori perché non ha coevoluto, spesso sfavorisce la crescita delle altre e poi compete e attira un sacco di insetti, per cui gli insetti vanno su quella e non vanno su quelle native, no?
1: Che bello! Con l'aiuto di Alessandra Knuser e Marco Moretti ho vissuto per una mezz'ora un parco cittadino come non avevo mai fatto prima. Ci siamo fermati a osservare alberi secolari che arrivano da lontano, abbiamo ragionato su cosa è stato fatto e su cosa può essere fatto meglio. Ho scoperto alcune specie autoctone e i loro poteri magici. E di nuovo, questo mi succede ogni volta che ho la fortuna di osservare la natura con qualcuno che la natura la conosce bene, mi sono ricordata di quanto sia tutto strettamente collegato e di quanto a volte ci sfuggano le interazioni fra piante, insetti e animali.
0: Qui per esempio vedo del legno morto depositato, Ecco, questo è importante capire, che quando si parla di biodiversità in città non è solo i fiori, gli insetti, gli animali hanno bisogno anche di microambienti, di strutture che non siano solo i fiori, cioè ci sono tantissimi insetti, animali che hanno per esempio lo stadio larvale all'interno del legno marcescente e quando emergono come adulti si precipitano sui fiori perché la loro funzione è quella proprio di riprodursi, di avere del nettare per poter volare, ma poi hanno bisogno per magari un anno o due anni di legno marcescente dove sviluppare la larva.
1: Chi sono gli abitanti di questi pezzi di legno? Tu, Ale, quando lavori ai giardini lasci anche pezzi di legno marcio?
2: Sì, sì.
1: Per chi?
2: Li lasciamo per i coleotteri, per esempio, ci sono delle specie di api che fanno i loro nidi nel legno. Poi spesso, molto spesso, quasi in ogni giardino guardiamo che possiamo lasciare tutto quello che tagliamo nel giardino, lo lasciamo nel giardino e facciamo tipo dei mucchi di legno così che possa star sotto il riccio, per esempio. Meno si toglie dall'habitat da dove viene il legno, meglio è per tutti, anche i funghi ne hanno bisogno. E il legno diventa di nuovo humus, quindi è tutto un processo alla fine. Ed è ecologico perché non devi prendere la macchina, non devi portarlo via.
1: Ci sono ancora tante cose da raccontare sull'interazione fra piante, insetti e animali all'interno di un ambiente urbano e per questo Alessandra, Marco ed io lasciamo il parco di Villa Costanza ed entriamo nel parco della Residenza alla Meridiana, una casa per anziani che dista un centinaio di metri circa da dove siamo. L'ambiente che ci troviamo di fronte è molto diverso da quello del parco di Villa Costanza. Campo da gioco rionale, siamo arrivati. Vedo dei pini marittimi.
2: Esatto.
1: Oh, che voglia di mare!
0: Sono stati probabilmente piantati molto tempo fa e Papo vuole conoscere quali sono le ragioni per cui sono state piantate le piante. Ecco, questo qua bisognerebbe andare a chiederle, forse a un paio di generazioni fa avranno, non so, 70-80 anni.
1: Questo parco della casa anziani di Villa Meridiana è stato uno dei posti che avete monitorato?
0: Sì, esatto. Allora, abbiamo detto che avevamo 5 tipologie di verde urbano per ogni città e di ognuno ne abbiamo scelti 12. Perché 12? Perché a gruppi di 3 cercavamo di averli su un gradiente di urbanizzazione e poi un altro asse, diciamo, era quanta ricchezza di struttura di verde si trovava. Per cui abbiamo tutte le combinazioni possibili di zone più densamente urbanizzate o meno, o parchi più semplici o meno semplici.
1: Qua l'erba è tagliatissima.
2: Sì, tagliatissima.
1: Sì. Per chi non sa come è fatto questo parco, provo a descriverlo. È un grande prato verde molto tagliato con tutta una serie di alberi. Adesso a me è cascato l'occhio sui pini marittimi perché sono enormi e, come dice Marco, probabilmente hanno 80 anni, quindi sono maestosi. Poi cosa c'è ancora, Ale? È un parco un po' alla vecchia maniera.
2: Esatto, sì, con tante cose tagliate a forma, con le robinie, con le camelie.
0: Probabilmente doveva anche servire, prima ancora della scuola che è venuta dopo, alla casa per anziani, per cui qui doveva essere fruibile per le sedie a rotelle piuttosto che un campo per esempio da bocce, adesso non più utilizzato.
1: Come si potrebbe sistemare? Che cosa vedi, Ale, che potrebbe essere fatto?
2: Ai bordi si potrebbero aggiungere dei cespugli autoctoni, come abbiamo visto in Villa Costanza. Si potrebbero mettere delle piante perenni che traggono gli insetti, come delle campanula, come dei buftalmum. Sì, usare di più i bordi, perché ovviamente il centro vuole essere usato dai bambini e dagli anziani ed è giustissimo, e quindi si potrebbe veramente valorizzare il bordo.
0: E con magari dei cartelli di nuovo, no? Ecco, qui lo facciamo per gli insetti, in maniera che quando tagli da una parte gli stessi si spostano e c'è sempre un po' di risorsa senza proprio eliminare completamente il tutto, no? Tra gli edifici spesso ci sono questi 6 metri o 3 metri da una parte, 3 metri dall'altra, che bisogna rispettare, per cui si dice boh, un limbo, e invece si potrebbe proprio disegnarli e coltivarli in maniera da favorire la biodiversità lì, visto che il centro qua deve essere piuttosto per la gente.
1: Certo che voi quando andate in giro per le città, che occhio avete? Ogni spazio potrebbe diventare uno spazio verde.
2: Un potenziale, sì.
0: Soprattutto su questi scorpori qua tra un palazzo e l'altro, secondo me sono delle zone che sono poco sfruttate, si potrebbe, no, adesso sfruttato è un po' una parola brutta.
1: Sfruttate per la biodiversità, esatto, diciamo, esatto, per altri abitanti maniera, della città.
0: In maniera più cosciente. Adesso si parla a Zurigo del 15% delle superfici verdi che devono essere lasciate con un valore ecologico importante. Ecco, poi lo vai a cercare un po' da tutte le parti questo 15%.
1: Thank you. Cercare il 15% un po' ovunque. Che idea interessante, Marco. Da quando sono andata con lui, Alessandra Knuser, a passeggio per i parchi di Viganello, devo dire che la città di Lugano è cambiata ai miei occhi. Una aiuola incolta, un prato all'ingresso dell'autostrada, un piccolo appezzamento di terreno oltre il cancello di una villa abbandonata. Mi verrebbe voglia di lasciare tutto e riempire questi spazi di bombe di semi. Ma non è il momento, perché devo ancora seguire Alessandra e Marco che mi portano in un terzo luogo. Un orto urbano, ma non un orto urbano come quelli di Zurigo. Un orto che si trova sul Cassone a Pregassona. A gestirlo Wanda, Marinella e Marco, che da anni hanno un bistrò sulla riva sinistra del Cassarate, la Fior di Gusto. Io l'ho sempre chiamato l'orto della Wanda, perché da 16 anni la cucina di A Fior di Gusto è fatta di stagionalità e ogni mattina è l'orto a scegliere cosa si porterà in tavola. L'orto della Wanda, come lo chiamo io, è ovviamente un orto biologico. E biologico vuol dire anche interazione, sinergia.
0: Un orto classico, diciamo, qui devono produrre, per cui c'è una produzione biologica, hanno anche qui dei sistemi per non far crescere le erbacce, però attorno hanno per esempio questa aiuola di fiori.
2: Ci sono degli antemis, ci sono delle echinacee, ci sono delle gaura ed è un ottimo, una simbiosi alla fine, perché gli impollinatori vanno anche di qua, poi dove ci sono le verdure e automaticamente si aiutano a vicenda. E ci sono gli antagonisti poi anche, c'è chi mangia i pidocchi, c'è chi mangia i vermetti.
1: Chi è che mangia i pidocchi e chi mangia i vermetti? Dove li vede gli antagonisti?
2: Gli antagonisti sono per esempio le vespe, ci sono le vespe che mangiano, che prendono i pidocchi e li portano nei nidi e poi mettono dentro un uovo. Le coccinelle, per esempio.
0: Qui fra qualche settimana, qualche mese, qui sarà un paradiso.
1: Ale, cosa hai raccolto?
2: Un quadrifoglio.
1: Insomma, la biodiversità non è un concetto astratto, è una scelta quotidiana. È la decisione di accogliere l'inaspettato, di capire che un fiore di rosmarino, un pezzo di legno lasciato marcire in un angolo di un parco urbano o un pomodoro coltivato rispettando i ritmi della terra sono tasselli di un mosaico infinitamente più grande. Mentre lascio l'orto della Wanda, chiedo a Marco Moretti un'ultima considerazione su quanto osservato e sui dati raccolti a Lugano. Perché l'abbiamo detto, il progetto Pappus durerà ancora poco più di un anno e ci si augura permetterà di acquisire le conoscenze sociali, ecologiche e microclimatiche necessarie per gestire gli spazi verdi urbani affinché siano in grado di fornire i benefici essenziali sia all'uomo che alla natura per far fronte alle sfide future.
0: Forse quello che manca ancora un po' rispetto ad altre città sono i condomini che gestiscono in maniera forte per lasciare tutto pulito. Penso che sia anche dovuto ai ritmi abbastanza serrati che hanno questi giardinieri. Se loro tagliano tutto e non c'è nulla fuori posto, non c'è motivo di reclamare. Se appena lasci un fiore o qualche cosa che un po' sembra lasciato andare, ecco, subito possono essere esposti a critiche. E durante il Pappus abbiamo avuto addirittura 2 o 3 casi dove il giardiniere durante l'anno è stato sostituito perché la gente non era contenta. Non era contenta perché probabilmente avevano delle tecniche di gestione un po' più coraggiose. Ecco, Lugano dovrebbe forse promuovere un po' di più questa idea della biodiversità, come si fa anche in altre città. Forse, ecco, avere più coraggio nel promuovere gli orti familiari. Con le densificazioni delle città ci sono sempre di più persone che vivono in palazzi che non hanno accesso al proprio giardino. E un orto è una scuola a cielo aperto. È lì che dopo nasce la biodiversità. Non per niente nel Pappus, se c'è una tipologia di verde urbano che dava il numero massimo di fiori, di piante, sono proprio gli orti urbani.
1: Le nostre città non sono fatte solo di cemento e asfalto, sono ecosistemi vivi che anche noi contribuiamo a disegnare ogni volta che scegliamo cosa piantare sul nostro balcone, nel giardino condominiale o nell'orto dietro casa. Dai, se vivete in città e state pensando se trasformare quel piccolo appezzamento di terreno su cui avete messo gli occhi in un orto, fatelo! Io ringrazio i miei ospiti, Alessandra Knuser, giardiniera naturale e collaboratrice del progetto Pappus. Ringrazio Marco Moretti, biologo responsabile del gruppo di ricerca Conservazione della Biologia presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio e capo progetto Pappus. E naturalmente ringrazio chi mi ha aiutata a montare e sonorizzare questa puntata, Beniamino De Ritis. Per oggi è tutto, noi ci risentiamo fra una settimana.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 42, dall'improvvisazione alla composizione. Incontro con il percussionista Ivano Torre, terza parte.
2: Con il progredire della propria carriera di strumentista, Ivano Torre si è trovato a vivere un'esperienza di autocoscienza molto particolare. In questa terza puntata dell'incontro con lui, Torre ricostruisce le fasi della sua maturazione e il raggiungimento di una nuova consapevolezza rispetto all'atto creativo. Per lui, a un certo punto, suonare non è stato più soltanto percuotere dei tamburi, ma attingere a un'energia generativa più ampia. L'atto performativo è diventato qualcosa di spirituale che ha sviluppato in lui riflessioni profonde tali da influenzare non soltanto la sua attività di musicista, ma in particolare quella di compositore. La musica che suona oggi non è più classificabile come jazz, ma assume forme diverse a seconda delle diverse ispirazioni, così come testimonia ad esempio il suo più recente lavoro che si chiama Cantus Avium. Molto importante è la struttura delle sue composizioni, ricercata e studiata nel minimo dettaglio.
3: Allora, ho fatto degli studi di composizione con Jean-Jacques Hauser di Bellinzona, grandioso quell'uomo lì. E mi ha rapito tantissimo il fatto di mettere parecchie note assieme e organizzare queste parecchie note assieme. Dopo ci sono ovviamente l'organizzazione in senso verticale delle note è uguale a armonia. Armonia che però è una situazione dettata dalla storia, dettata dalle frequenze, dalle vibrazioni, dall'assenza, l'armonia è assenza di spigolatura. Ovvio nel jazz c'è tutta l'armonia di questo mondo, no? Ci sono tutti gli accordi, i sostituti dell'accordo, eccetera, eccetera, e c'è tutto lo stimolo per poter inventare dei... Una volta facevo con Franco Ambrosetti, si parlava di sta roba, lui gli piace quello che faccio, no? Però mi dice, io non mi trovo, se non c'è armonia non riesco a viaggiare, non c'è un appiglio. E l'appiglio però nella mia musica esiste continuamente, esiste perché sono uno o i ritmi, gli ostinati che creo.
1: L'attitudine alla cura delle composizioni di Ivano Torre è davvero ben evidente nel brano Calixos che ascoltiamo ora, tratto dal disco Urtologique uscito nel 1996 per Unit Records.

0: Questo era Calixos, brano firmato da Ivano Torre, che ora ci racconta di un passaggio assai importante della sua carriera, quando cioè ha iniziato a cercare la propria personalità di solista e di compositore.
1: Trovare un idolo, questo ti fornisce energia, perché assorbi, quando tu sei innamorato di quell'idolo lì, tu assorbi l'energia. Se tu ti senti lui, cioè ti senti lui. Addirittura Sergio Albertoni aveva scritto un articolo su uno dei miei concerti che c'è l'energia di Elvin Jones. E lì ho detto wow da una parte, e dall'altra parte ho detto preferivo se mi dice c'è l'energia di Ivano Torre, non di Elvin Jones. No? Per tornare un po' al discorso dell'idolo. L'idolo ti fornisce energia, stimolo, voglia di andare avanti, voglia di assomigliare a qualcuno, per capire quello che fa lui. Però dopo un po', fine, chiuso, basta, l'idolo può andare a dormire e sviluppa te. Dopo, nel tuo subconscio ci sono dei recipienti che contengono le cose che devi imparare. Devi interrogare e fare toc toc sul recipiente. La cosa qui la fai lasciandoti andare e lasciandoti suonare. E suonando a caso. Sai cosa vuol dire suonare a caso? Suonare a caso vuol dire metterti nella condizione psico-mental-fisica di sconnettere la mente e lasciare che non sei più tu che suoni. È una specie di zen. Lì sei a caso. E a me piace tanto usare questa parola, perché ho letto anche una frase di dietro il caso c'è Dio. Io dico sì, dietro il caso c'è una vibrazione che si connette con te stesso, e quando suoni a caso è tutto perfetto.

0: Abbiamo ascoltato Shalabuba del gruppo di Ivano Torre, registrazione contenuta nell'album Urto Logique del 1996. Accanto al leader Ivano Torre c'erano Hans Hasler alla fisarmonica, Fabio Petretti al sax alto, Fulvio Albano al sax baritono e Benoît Viréda al basso tuba.
1: E chiudiamo l'incontro con Ivano Torre ascoltando una sorta di massima zen che caratterizza oggi l'ispirazione della sua musica, lasciarsi suonare.
2: Io ho detto che in un'intervista, non so più se uno mi ha detto cioè Ivano com'è, suoni ancora? E io dico no, non suono più, mi lascio suonare. Sullo strumento sto lì così e poi inizia lui a fare, ma inizia lui, mostro da chi? Quella lì è la condizione ideale che cerco.
0: L'ultima composizione di Ivano Torre che abbiamo scelto per chiudere il ciclo di trasmissioni a lui dedicate è Oltre il Masso, un pezzo composto nel 1997 su incarico di Pro Helvetia e registrato sull'album Prima d'ora in poi, uscito per Altri Suoni. Noi così vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni DOC. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo. Violino Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì 17 settembre alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Questa sera il filo rosso che collegherà le notizie principali saranno le malattie mentali, e sono due. La prima arriva dal padre del presunto autore della sparatoria di Arau, che oggi si chiede perché il figlio potesse avere delle armi, dato che era noto che soffriva di schizofrenia. L'altra invece arriva dagli Stati Uniti, dove il processo nei confronti di una donna che ha ucciso i suoi tre figli ha dovuto essere annullato, e questo perché la giuria si è trovata in difficoltà davanti alla grave psicosi postparto di cui soffriva al momento dei fatti. In entrambi i casi approfondiremo la cronaca con dei professionisti. Buonasera ad Alessandro Broggini. Poi c'è la politica, con due assemblee, una nazionale, quella del centro nel Canton Friburgo, e quella dei Verdi Liberali Ticinesi a Bellinzona, ma anche in Germania, dove domani l'AfD, l'Alternative für Deutschland, partito filorusso e di estrema destra, potrebbe vincere le elezioni in Sassonia, stravolgendo dinamiche ed equilibri con effetti in tutto il paese. E poi chiuderemo con i fumetti.
4: La forza del fumetto, la bellezza del fumetto è che riesce a superare anche il cinema, perché io credo che le possibilità che ha il disegno siano infinite. Potresti raccontare una storia anche dentro un guscio di un nuovo vuoto, e il fumetto ti permette di farla.
3: Raffaele Vianello è fumettista, illustratore e umorista veneto, un'autorità in materia e uno degli ospiti della 10ª edizione della Fiera del Fumetto che si sta tenendo questo fine settimana a Manno. Il padre del presunto autore della sparatoria rave party di Arau, che non è ancora stato sentito dalla polizia, ha parlato per la prima volta in pubblico. Ha detto che il figlio, che ha 43 anni, era schizofrenico e per questo si chiede come potesse possedere un arsenale. Si è scusato per lui e ha aggiunto che suo figlio non avrebbe mai fatto il militare, contraddicendo così quanto già detto dalle autorità. Anna Riva.
5: I nostri pensieri sono con le vittime, con la giovane donna che ha perso la vita, la sua famiglia, i feriti, tutte queste persone. È terribile. Chiediamo scusa per nostro figlio.
6: È al giornale Le Quotidien Jurassien che il padre del presunto autore della sparatoria affida per la prima, e dice l'ultima volta, la sua straziante testimonianza. La polizia ha fatto visita al domicilio dei genitori nella notte tra il 30 e il 31 agosto, dunque la notte successiva a quella della sparatoria. I coniugi avevano visto il figlio per l'ultima volta venerdì, alla vigilia della tragedia, poco prima che partisse per qualche giorno direzione Italia. Ed era in Italia che la famiglia si sarebbe dovuta ricongiungere per qualche giorno di vacanza.
5: L'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto,
6: prosegue il padre,
5: è stato proprio venerdì. Ha scritto a sua madre di essere arrivato e che tutto era a posto, ma non sapevamo nemmeno dove fosse.
6: I genitori ignorano il motivo per il quale si trovasse ad Arau. In realtà nulla di nuovo. Il 43enne era solito non rivelare alcunché sulla sua vita privata. Si era chiuso in se stesso e soffriva di paranoia. La diagnosi di schizofrenia, rivela il genitore, risale di fatto a molto tempo prima. Originariamente macellaio di formazione, l'uomo era stato ricoverato nel 2007 per 3 settimane in un reparto psichiatrico a Delémont. Da allora beneficia di una rendita di invalidità al 100%. La sua dose di farmaci è stata nel tempo gradualmente ridotta e, secondo il padre, oggi non assumerebbe più nulla da molto tempo.
5: Gli abbiamo proposto molte volte di riprendere una terapia regolare, ma rifiutava di parlarne.
6: Confida.
5: Non voleva parlare di sé.
6: I genitori si chiedono come sia possibile che il figlio abbia potuto mantenere, malgrado la sua malattia, un tale arsenale. Pur essendo a conoscenza del suo interesse per le armi, non sapevano infatti che ne detenesse di simili.
3: Un arsenale, cioè due pistole, addirittura un Kalashnikov. In effetti, che un uomo vittima di schizofrenia potesse avere delle armi da fuoco, qualche dubbio lo solleva. Com'è possibile? Gino Ceschina ne ha parlato con l'avvocata Chiara Donati, penalista che si occupa anche di legge sulle armi. Sentiamo.
7: Avvocata, prima di tutto, in Svizzera chi può acquistare armi da fuoco ed eventualmente che tipo di verifiche vengono svolte preventivamente?
8: In Svizzera tutte le persone possono acquistare delle armi. Ci sono 3 tipi
2: di armi che si possono acquistare, quelle soggette a dichiarazione. Il venditore deve fare la dichiarazione all'autorità che ha venduto a una persona un certo tipo d'arma. Ci sono le armi soggette ad autorizzazione, questa è la persona che acquista che deve dare delle certe condizioni. Ci sono delle armi soggette ad autorizzazione eccezionali e sono quelle le armi automatiche. La legge è federale, l'applicazione è cantonale.
7: In quali casi queste armi da fuoco possono essere sequestrate?

0: dopo che la persona ha in detenzione delle armi.
1: Queste segnalazioni vengono poi in qualche modo incrociate con un registro delle armi in Svizzera?
0: Ogni cantone è tenuto ad avere un registro delle armi. La segnalazione ovviamente prima viene effettuata, le autorità competenti dicono ah sì, la persona ha un'arma, dopodiché valutiamo se le condizioni sono ancora adempiuti per il mantenimento della detenzione dell'arma.
1: In caso di problematiche insorte nel corso degli anni in una persona che aveva acquistato delle armi, penso ad esempio a radicalizzazione politica o religiosa, oppure appunto a malattie mentali, a problemi familiari, chi è tenuto a segnalare queste situazioni, se qualcuno è tenuto a farlo?
0: Chiunque, cioè chi ha il dubbio che quell'arma può essere utilizzata per la messa in pericolo della persona o di terzi, tutte le persone sono atte a effettuare una segnalazione. In questo caso specifico, se la persona era seguita da uno psichiatra o un terapeuta che è sottoposto al segreto professionale, allora la strada è differente, nel senso che il diritto federale dà un diritto alla persona curante di segnalare una situazione, ma unicamente se la persona durante la terapia parla dell'utilizzare l'arma. Il diritto cantonale ticinese invece dà un obbligo qualora la persona metta in pericolo la sicurezza pubblica.
1: Una non segnalazione potrebbe causare delle conseguenze penali?
0: Nel diritto federale no, perché vi è unicamente un diritto e non è un obbligo. Per quelli che sono i privati ci sono delle situazioni penali che si potrebbero realizzare, però anche lì è tutto molto vago, bisognerebbe analizzare il caso specifico. Ecco.
1: In Svizzera una persona su tre ha avuto qualche problema a livello mentale nella sua vita, una su dieci soffre di turbe da serie a gravi. Questa situazione non crea un po' di preoccupazione?
0: Appunto, la difficoltà in Svizzera è che l'attuazione della legge è cantonale, quindi cambia da cantone a cantone. In Ticino, se una persona ha avuto dei problemi mentali e vuole detenere un'arma, innanzitutto arriva il divieto. Dopodiché, se la persona possiede un'arma, deve fare una perizia psichiatrica, deve avere il consenso da parte del medico terapeuta che dica sì, il problema si è risolto, può detenere un'arma. Tuttavia, il sistema non prevede di effettuare dei controlli né a campione né regolari durante la detenzione delle armi, ma questo secondo me è puramente per un motivo di mancanza di unità di controllo.
2: E questa era l'avvocata penalista Chiara Donati, che ci ha aiutato a capire meglio come funziona il possesso di armi in Svizzera. Anche nella prossima notizia si parla di malattie della psiche. Negli Stati Uniti però, perché negli Stati Uniti si è concluso con un mistrial, cioè l'annullamento, il processo nei confronti di Lindsay Clancy. Si tratta della donna che 3 anni e mezzo fa aveva ucciso i suoi 3 figli mentre soffriva di una grave psicosi post-parto. I 12 giurati non sono riusciti a trovare l'unanimità e adesso Clancy rischia di dover affrontare un nuovo processo davanti a una giuria popolare diversa. Una vicenda tragica che ha scosso e diviso anche un intero paese. Il nostro corrispondente è Andrea Vosti.
3: Non sono bastati 5 settimane di udienze e 5 giorni e mezzo di deliberazioni per arrivare a un verdetto di assoluzione o di colpevolezza. Alla fine, dopo aver più volte istruito la giuria, il giudice William Sullivan altro non ha potuto che annunciare il mistrial. Il processo contro Lindsay Clancy viene così dichiarato nullo.
4: Members of the jury, at this point I'm going to declare that the jury is deadlocked. And I'm going to declare a mistrial.
3: Una vicenda tragica che ha scosso, commosso, ma anche diviso gli Stati Uniti tra innocentisti e colpevolisti. Lindsay Clancy era sotto processo per l'omicidio dei suoi 3 bambini di 5 anni, 3 anni e di 8 mesi, perpetrato nel gennaio del 2023. Per l'accusa la donna aveva agito intenzionalmente. Per la difesa invece all'epoca del figlicidio Lindsay Clancy non era capace di intendere e di volere, poiché è affetta da una grave forma di psicosi post-parto. La stessa imputata ha raccontato di soffrire di allucinazioni e che, il giorno del triplice omicidio, una voce le aveva intimato di strangolare i 3 figli e poi di suicidarsi, e questo per trovare la pace. Fino all'ultimo l'avvocato difensore Kevin Reddington ha cercato di raggiungere la soluzione per infermità mentale,

0: arrivando addirittura a chiedere la rimozione di un giurato. L'unico su 12 convinto, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputata.
1: The individual is refusing to apply your instructions on proof beyond a reasonable doubt to allow that jury to return a verdict of not guilty.
0: Richiesta respinta dal giudice. Per l'insiclenza l'annullamento del processo non equivale né a una assoluzione né a una condanna. La procura del Massachusetts può ora richiedere un nuovo processo con una nuova giuria popolare, cercare un patteggiamento con la difesa, oppure ritirare i capi di imputazione. In attesa delle prossime mosse dei procuratori, ieri Lindsay Clancy è tornata nella clinica psichiatrica dove è ricoverata da 3 anni e mezzo. Ha lasciato l'aura del tribunale di Plymouth sulla sua sedia a rotelle. Nel tentativo di suicidio si era infatti lanciata dal secondo piano della sua casa dopo essersi tagliata le vene dei polsi e rimasta paralizzata agli arti inferiori. Ulteriore tragico elemento di una vicenda che anche il presidente Donald Trump ha definito una storia terribile.
2: Terribile, è una grave forma di psicosi postparto che spinge una madre a uccidere i propri figli e poi a tentare di uccidersi. Com'è possibile? Cos'è successo dentro la mente di questa donna? Ho girato la domanda a Alessandra Bramante, che è psicologa specializzata in criminologia clinica e che ha seguito da vicino il processo a Lindsay Clancy a Boston e che da poco è rientrata a Milano. Sentiamolo insieme.
3: Allora, purtroppo non è stata fatta una giusta diagnosi, perché questa donna aveva un disturbo bipolare 2 e non una depressione, quindi è stata curata con dei farmaci non adatti e purtroppo la situazione depressiva si è trasformata in una situazione psicotica dove nella mente di queste donne si crea quello che è un delirio e in questo caso anche un'allucinazione, quindi lei non è riuscita a stare bene con i farmaci, anzi è peggiorata e quindi ha avuto un'allucinazione uditiva, quindi ha sentito una voce che le diceva che avrebbe dovuto uccidere i bambini e lei stessa perché era l'unica soluzione per stare bene e quindi probabilmente nella sua testa si era creato questo delirio che si chiama delirio di rovina, dove la donna non vede una via d'uscita per stare meglio e ovviamente amando profondamente i suoi bambini, e questo è il pezzo che noi facciamo fatica a capire, nel momento in cui vuole morire, uscire da una situazione che è una situazione che per lei è diventata intollerabile, anche i bambini vanno con lei. È un viaggio d'amore molto difficile capirlo perché bisogna entrare dentro il delirio, che è un aspetto psicotico.
2: In questo delirio di rovina e disperazione ci descrive le angosce profonde.
3: Non c'è più una via d'uscita, non si può più vivere perché nessuno ti può aiutare a vivere e quindi l'unica soluzione per smettere di stare male è quella di non esistere più. E nel non esistere più, quando tu hai dei bambini piccoli a cui vuoi molto bene, a cui sei così legata, che sono sempre dipesi da te, non riesci, è una forma egoistica ovviamente, non riesci a pensare di vivere senza di loro, ma c'è anche il pensiero del loro non possono vivere senza la mamma. Ed è anche il motivo per cui quando si avvicina a questo evento, che comunque lucidamente nella follia è un evento programmato, le donne poi sembrano stare meglio, perché finalmente sanno che finisce tutta quella sofferenza che devono affrontare tutti i giorni quando si svegliano.
2: Possiamo immaginare che entri in gioco anche la paura che davanti a una malattia di questa portata possano anche essere sottratti i figli. Ce ne sono altre di paure?
3: Allora, questa è una paura che spesso le mamme hanno, anche perché si parla così poco di malattia mentale grave e quando una mamma comincia a percepire che ha paura di stare con i suoi bambini perché sente che potrebbe in qualche modo fargli del male, non sempre arriva a dirlo. Per questo siamo noi operatori che dobbiamo, stando con le donne, non 15 minuti su Zoom come succedeva a questa donna, ma con colloqui molto approfonditi e ravvicinati quando c'è una patologia così grave, dobbiamo riuscire a farci dire che hanno questa paura, perché ovviamente la psicosi puerperale non è la follia che noi pensiamo, la schizofrenia degli anni dell'Ottocento. Sono donne che funzionano, poi hanno quell'aspetto lì legato alla maternità, legato a come loro si sentono, ma non sono donne che non sono funzionanti. Questo è il problema, che il delirio va ricercato in queste donne.
2: Il caso di Boston non è isolato, ci sono altre donne che si trovano in questa situazione e la cronaca ne parla. Da un punto di vista soggettivo, l'abbiamo sentito, si è convinti che non ci sia una via d'uscita. Però non è così, giusto?
3: Assolutamente, per questo bisognerebbe parlare di psicosi puerperale anche nei corsi di accompagnamento alla nascita, perché è vero che la patologia più grave che si può manifestare, si perde il contatto con la realtà e richiede un'ospedalizzazione, ma nel momento in cui viene identificata e curata, quindi con i giusti farmaci, con un ricovero psichiatrico, queste donne riescono a stare bene anche in tempi molto brevi. Il problema è saperle identificare. Questo è un problema doppio. Uno, le donne devono sapere cosa possono provare, soprattutto le persone che stanno con loro, perché quando si sta così male è chi vive con te che deve vedere dei segni di questa malattia, riconoscerla e portarti in ospedale. E secondo versante è quello della formazione. Purtroppo, continuando a ripeterci che è un evento raro, non ce ne occupiamo neanche noi professionisti. Quindi persone che lavorano con le donne in gravidanza e postpartum devono sapere cos'è la psicosi puerperale, come si manifesta e soprattutto che ci sono dei segni nella vita e nella storia della donna che possiamo andare a vedere per capire se quelle donne sono a rischio e quindi aiutarle e fare prevenzione.
2: Le spiegazioni e le considerazioni di Alessandra Bramante, che è psicologa specializzata in criminologia clinica. Adesso noi apriamo una pagina che è quella politica, e iniziando da quella nazionale, perché il centro vuole un secondo seggio in Consiglio federale. Lo hanno ribadito sia i vertici che i delegati del Partito Nazionale, che oggi erano riuniti in assemblea a Granges-Paccot, che è vicino a Friburgo. Manca poco più di un anno alle prossime elezioni federali, ma il partito ha già le idee chiare e, come ci spiega Aaron Guidotti, parte all'attacco.
4: Sotto assedio c'è il secondo seggio del PLR, ma cosa distinguerebbe un governo con un consigliere federale centrista in più rispetto alla configurazione attuale?
5: La differenza è la conscienza sociale, on le voit notamment.
4: La differenza principale è che noi abbiamo anche una coscienza sociale, lo stiamo dimostrando ad esempio nel voler trovare soluzioni per il finanziamento dell'AVS o per alleggerire i premi di cassa malati, spiega Isabelle Chassot, consigliera agli stati friborghese. Siamo il partito della responsabilità, riusciamo a formare facilmente delle maggioranze per far avanzare le cose. Abbiamo questa capacità di conciliare il sostegno all'economia con quello alle persone della classe media e a basso reddito. Ma per rivendicare un secondo seggio in governo servono i numeri. Nel 2023 il PLR aveva distanziato il centro di neanche 0,2 punti percentuale. Uno 0, però molto importante. Il partito ha infatti individuato alcuni cantoni dove può progredire e tra questi c'è il Canton Vaud. Canton Vaud travolto negli ultimi mesi dalle vicende di Valérie Ditli, vicende che rischiano di compromettere la crescita sperata.
6: Je pense qu'au contraire, depuis cette clarification de notre position.
4: Penso al contrario che dopo aver ben chiarito la nostra posizione, aver voltato la pagina Ditli, il centro potrà riprendere il posto che gli spetta, dice Isabelle Chappuis, consigliera nazionale proprio del Canton Vaud. Abbiamo bisogno di un'alternativa alla crescente polarizzazione della politica e credo quindi che avremo molte chance il prossimo anno. Nel Canton Vaud il centro è ancora molto piccolo, ma ci sono molte persone che, senza appartenere al partito, hanno dei valori e delle idee di centro. E dopo i numeri servono le personalità, candidati adatti per convincere l'Assemblea federale. Dopo le dimissioni di Viola Amerdi, infatti, il centro aveva fatto molta fatica a trovare candidati forti e dopo una serie di no grazie illustri, le critiche si erano fatte feroci. Perché questa volta dovrebbe essere diverso? Lo chiedo a Isabelle Chassot, che era stata proprio uno di questi nomi forti ad aver rinunciato.
5: Le centre a de très nombreuses personnalités compétentes.
4: Il centro ha molte personalità competenti, pronte a svolgere questo ruolo. Basti vedere la nostra presenza nei dibattiti sui temi attuali. La serie di rifiuti per la successione di Viola Amerd è da ricercare soprattutto nel fatto che non ci si aspettava un'elezione in quel momento e credo che alcuni si siano tirati indietro anche perché il Dipartimento della Difesa era un dipartimento molto difficile da riprendere in quel momento. Personalmente non l'ho pensato, il mio era stato un no di principio. Il centro è quindi pronto all'attacco, la volontà c'è, vedremo se anche elettori ed elettrici saranno della partita.
2: Invece in Ticino si sono riuniti in assemblea Bellinzone Verdi Liberali, il PVL, che è entrato per la prima volta in Gran Consiglio nel 2023 con due deputati, e che adesso punta a rafforzarsi e che alle prossime elezioni di aprile correrà da solo proponendo una lista anche per il governo. A Bellinzona c'era Marcello Jerace.
7: L'obiettivo è quell'8% già raggiunto a livello nazionale, il sogno è il 12% del Canton Zurigo, dove il partito è nato quasi 20 anni fa. Il punto di partenza dei Verdi Liberali ticinesi è però l'1,6% raccolto alle elezioni cantonali del 2023, un dato che il prossimo aprile si vuole far crescere in modo consistente, con la convinzione di essere il partito giusto al momento giusto. Ma per prima cosa bisogna distinguersi chiaramente dai Verdi, e su questo insiste parecchio il presidente cantonale Leandro De Angelis.
8: In passato e ancora oggi c'è un sacco di persone che credono che siamo parte dei Verdi o che siamo una specie di strana spin-off derivata dai Verdi, quando invece non è assolutamente così. Con i Verdi andiamo molto d'accordo quando si parla di clima, di ambiente, ma invece andiamo molto meno d'accordo quando si parla per esempio di finanze, della visione che si ha dello Stato.
7: Da qui la decisione di creare un nuovo logo, una nuova immagine in cui appaiano ben visibili anche gli aggettivi liberale e progressista.
8: Vogliamo spiegare che c'è un modo diverso di essere liberali al modo in cui si è abituati e c'è anche un modo diverso di essere progressisti. Si può essere progressisti senza essere socialisti e si può essere liberali rimanendo un partito progressista.
7: Una maggior presenza sul territorio poi sembra necessaria per un cambio di passo.
8: Siamo un partito che è stato un po' troppo macchinoso in passato, nel senso che ci siamo un po' concentrati tanto sui temi, su cosa ci dicono i dati, che è una cosa importante, perché per avere delle proposte intelligenti bisogna fare un lavoro di questo tipo, però bisogna saperle comunicare, perché sennò anche col programma migliore del mondo non si va da nessuna parte. Ed è qualcosa che sta cambiando, perché stiamo diventando sempre più radicati anche a livello regionale, quindi con delle sezioni distrettuali che sono molto più forti di quanto non fossero alcuni anni fa, e quindi ne sono convinto ci aiuteranno a portare la nostra identità, i nostri temi anche nelle strade, di avvicinarci alle persone.
7: Ha però l'impressione di non riuscire a raggiungere la pancia dell'elettorato?
8: Chiaro che per un partito che non vuole essere populista, e noi non vogliamo essere populisti, è più difficile, anche perché una persona populista mira semplicemente alla pancia, alle emozioni, quindi spesso se ne frega della solidità dei propri argomenti, di quello che dice, e noi questo è un compromesso che non possiamo fare. Dobbiamo trovare quella linea di mezzo tra avere delle proposte, un programma che regga la prova dei fatti, ma anche saper essere più emotivi, e io credo che stiamo facendo dei progressi in tal senso, anche perché abbiamo le persone giuste, come per esempio il nostro nuovo vicepresidente Luca Schenato, che è una persona che secondo me sa parlare alla pancia, al cuore delle persone.
7: E le ambizioni dei Verdi Liberali si leggono anche nella volontà di correre da soli alle prossime elezioni cantonali di aprile, proponendo due liste complete sia per il Gran Consiglio che per il Consiglio di Stato.
2: Questa quindi una visione che va ad aprile dell'anno prossimo. Domani invece c'è un'elezione nella piccola regione tedesca di Sassonia-Anhalt che potrebbe ribaltare gli equilibri politici in Germania. Ed è seguita con molto interesse anche a livello europeo, perché il partito filorusso Alternative für Deutschland svetta nei sondaggi con un 40% dei consensi e un programma molto radicale come la fine dell'obbligo scolastico. Al centro della campagna in Sassonia-Anhalt c'è Ulrich Siegmund, 35 anni, che potrebbe presto diventare il primo governatore di un land tedesco appartenente all'AfD. Sentiamo allora chi è Ulrich Siegmund nel ritratto di Walter Raue.
9: Il padiglione 4 della Fiera di Magdeburgo è gremito fino all'ultimo posto. Oltre 2.000 simpatizzanti dell'Alternative für Deutschland sono accorsi per assistere al comizio del loro idolo e capolista regionale Ulrich Siegmund. Per la prima volta dalla sua fondazione 13 anni fa, il partito della destra radicale ha con lui un volto nuovo, un leader carismatico in grado di mobilitare le masse e conquistare consensi. La regione tedesco-orientale è tappezzata con i manifesti elettorali dell'AfD che lo mostrano sorridente, conciliante e sempre amichevole. Politicamente, Ulrich Siegmund, 35 anni, sposato ed ex commerciante all'ingrosso di saponette e profumi, è però un esponente dell'ala più radicale del partito, simpatizza con gli ambienti neonazisti ed è stato recentemente definito dal settimanale Der Spiegel come l'uomo politico tedesco più pericoloso. Ai comizi dell'AfD viene ugualmente festeggiato come una rockstar e, secondo i sondaggi, alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt potrebbe raccogliere fino al 40% dei voti.
10: Danke, liebe Freunde, meine Sehr geehrten Damen und Herren.
11: Also diese Superdämonisierung der AfD und ihres Führungspersonals.
12: Credo che noi tutti, giornalisti, commentatori e politici moderati, abbiamo commesso un errore. Abbiamo demonizzato l'AfD, l'abbiamo trasformato in una sorta di mostro politico col quale non si può parlare e collaborare. Abbiamo innalzato muri di contenimento per isolarli, ma alla fine li abbiamo solo rafforzati. Fa autocritica l'ex editorialista dello Spiegel, Jan Fleischhauer. Certo, l'AfD è un partito estremista, xenofobo, autoritario, ultranazionalista, antisemita, anti-islamico, anti-tutto, ma abbiamo ignorato del tutto il fatto che a votarlo sono pur sempre il 20% dei cittadini, in Germania dell'Est anche fino al 30-40%, e non ci siamo mai chiesti perché così tante persone sono disposte oggi a sostenere questo partito. Al margine di un comizio di Ulrich Siegmund alla periferia di Halle, un uomo sulla cinquantina con in mano una bandiera tedesca ci spiega perché questa volta ha deciso di votare per l'AfD. In Germania deve cambiare qualcosa per i cittadini, per l'economia, per l'ordine pubblico, e Ulrich Siegmund è candidato giusto al momento giusto. Il programma di governo dell'AfD prevede per la regione della Sassonia-Anhalt cambiamenti piuttosto drastici. Lo stop all'accoglienza di nuovi profughi, l'abolizione dell'obbligo scolastico col permesso ai genitori di istruire i propri figli a casa, l'isolamento di bambini con disabilità in scuole speciali, l'obbligo di cantare l'inno nazionale tedesco ogni mattina nelle scuole, la chiusura di facoltà universitarie giudicate come dannose per il popolo tedesco, il divieto di issare bandiera arcobaleno negli uffici pubblici e ancora il blocco totale della costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, l'interruzione di ogni tipo di aiuto all'Ucraina, la ripresa delle forniture di gas dalla Russia e la liberalizzazione del porto d'armi. Molti di questi punti superano le competenze di un governo regionale e aprirebbero conflitti a non finire con lo Stato federale. Per scongiurare un simile scenario, non è escluso che tutti gli altri partiti diano vita ad una grande coalizione trasversale che unirebbe cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Linke.
2: Come mai l'Alternative für Deutschland ha tanto successo in Sassonia-Anhalt? Sentiamo il caporedattore del settimanale Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, nell'intervista di Bettina Müller.
13: Sono zone che si sentono svantaggiate, anche se hanno dimenticato che tutta la ex Germania dell'Est ha avuto aiuti a suon di miliardi e miliardi e miliardi dopo l'unificazione fino ad oggi, che il tema della migrazione, anche se adesso arrivano molto meno profughi che ancora un anno fa, per molti è il primo motivo.
14: In questo land, nella Sassonia-Anhalt, c'è anche stato l'attentato al mercato di Natale nel dicembre 2024. Questi fatti, secondo lei, hanno un impatto?
13: Certamente, vengono anche strumentalizzati per fini politici, ma in quasi tutti questi attentati c'è sempre la storia dietro che se ci fosse stata più attenzione sulla biografia criminale di questa gente, questi attentati forse non sarebbero mai successi. E spesso si tratta anche di persone che non avevano il diritto di stare qui. Se tu non hai il diritto di stare qui, devi andare fuori, ma viene tollerato e poi commette un crimine, questo è molto difficile da spiegare alla gente.
14: C'è una risposta diversa ai problemi che può porre l'immigrazione rispetto a rincorrere l'AfD mostrandosi severi come sta facendo ad esempio la CDU?
13: La risposta ideale sarebbe l'integrazione, che fa sì che queste persone che vengono in Germania poi hanno un futuro e anche un'esistenza che non sia fondata sull'insicurezza e con la riduzione drastica di persone che poi prendono la via criminale. Ma questo è difficile in un paese dove solo negli ultimi 10 anni sono arrivati più di 3 milioni di migranti, mettendo sotto pressione molto anche tutto il sistema sociale, il sistema educativo. Anche queste sono cose che alla gente non piacciono, c'è la concorrenza per le case, gli appartamenti. Anche se lì dove adesso si vota ci sono pochi stranieri, non è per questo che la gente non vede.
14: Sono stati fatti degli errori?
13: In questi 3 milioni io ho contato anche più di 1 milione di ucraini che sono venuti in Germania, usufruendo del reddito di cittadinanza. Anche questa è una cosa che molti non capiscono, perché la conseguenza è che la gente disposta a lavorare qui, la percentuale è più bassa che in altri paesi dove questi sussidi non ci sono. Ci sono molte contraddizioni, molte cose che non funzionano come dovrebbero funzionare e che danno sempre spunto poi a un voto di protesta.
2: Giovanni Di Lorenzo, che è caporedattore del settimanale Die Zeit sulle votazioni in Sassonia-Anhalt. Adesso ci tocca alleggerire, lo facciamo con i fumetti. A Manno si sta svolgendo la Fiera del Fumetto, era attesa perché questa decima edizione ritorna dopo 6 anni di attesa. Si tratta di un'occasione privilegiata per gli appassionati del genere per incontrare artisti e andare a caccia magari anche di qualche pezzo raro o speciale. E ci è andato anche Umberto Gatti.
10: Che cosa cerca oggi l'appassionato di fumetti?
15: Ma cerca, secondo me, non forzatamente dei pezzi originali rari della serie regolare, ma magari anche degli speciali, delle edizioni particolari che sono difficilmente reperibili sul mercato regolare e si trovano solo a queste fiere.
10: Voi siete appassionati di fumetti?
16: Cioè, più o meno.
10: Che cosa leggi?
16: Topolini, Paperinik.
10: Lo sai che lì c'è il disegnatore di Topolino?
16: Davvero? Non l'avevo visto. Adesso andiamo.
10: Tra gli ospiti di questa decima edizione troviamo anche Paolo Mottura, fumettista che dal 1989 collabora con Disney e ha più volte disegnato le storie del noto Topolino.
17: Topolino è un grosso personaggio per molti aspetti, perché è passato di generazione in generazione ed è una cosa che ormai è entrata nella cultura, quasi nel DNA, oserei dire, degli italiani, ma non solo, perché poi è conosciuto in tutto il mondo. E disegnare Topolino in effetti dà grandissime soddisfazioni, sia perché è un personaggio che può prestarsi a mille situazioni diverse, quindi non è mai ripetitivo, è capace di rinnovarsi ed è per questo che poi vive ancora adesso a distanza di quasi un secolo da quando è stato creato.
10: I grandi nomi non mancano in questa edizione e tra questi c'è anche Raffaele Vianello, tra i più stretti collaboratori di Ugo Pratt, l'autore di Corto Maltese. Per lui il fumetto è l'unica arte che permette di raccontare qualsiasi cosa.
18: La forza del fumetto, la bellezza del fumetto è che riesce a superare anche il cinema, perché io credo che le possibilità che ha il disegno siano infinite. Potresti raccontare una storia anche dentro un guscio di un nuovo vuoto e il fumetto ti permette di farla.
10: Il mondo del fumetto è però cambiato negli ultimi 15 anni e ha visto una flessione degli appassionati, un cambiamento che però non ha messo particolarmente in crisi il settore. Sentiamo ancora Paolo Mottura.
17: Gli appassionati si sono ridotti, però quelli che sono rimasti forse sono lo zoccolo duro, quelli che poi hanno continuato a comprare il giornale perché sono veramente affezionati e se lo portano dietro probabilmente per tutta la vita. Si è sviluppato forse di più di quanto era prima il fenomeno del collezionismo, quindi per noi autori è stata una bella risorsa, anche un modo per spostare un po' il nostro lavoro su un campo che prima magari era meno esplorato.
10: La Fiera del Fumetto di Lugano era diventato un appuntamento fisso per gli appassionati fino al 2019, anno dell'ultima edizione, una fiera che però è riuscita a tornare con la stessa energia. L'organizzatore dell'evento, Fabio Baudino.
19: Sì, purtroppo dopo la nona, grandissimo successo, ogni anno sempre di più, la decima pandemia, abbiamo dovuto bloccarci tutto il mondo e quindi ci siamo bloccati anche noi. Piano piano il mio sogno è sempre rimasto nella mia testa, 2 anni fa ho iniziato a pensare seriamente e finalmente eccoci qua, e vedere stamattina alle 8:30 colonna per entrare alle 9 e la sala strapiena è solo motivo di grandissima felicità.
10: Un appuntamento dunque che vuole tornare ad essere il punto di riferimento per gli appassionati del fumetto nella Svizzera italiana.
2: C'è ancora una notizia che viene da Biasca, dove un cacciatore ha perso la vita in seguito a una caduta in montagna. Si tratta di un 69enne che è domiciliato in Riviera, che è caduto lungo un pendio vicino al Riale Crenone a un'altezza di circa 700 metri. Qui chiudiamo 6 di sera, oggi l'abbiamo curata insieme a Gino Ceschina, tra poco c'è il magazine culturale, prima però c'è lo sport, a domani.
20: Lo sport.
21: Buonasera da Paolo Laurenti, è iniziata la 7ª giornata di Superliga con in campo Young Boys Lucerna e Vaduz Losanna. Alle 20:30 si giocherà il derby Grasshopper Zurigo Lugano domani a Basilea. Intanto la UEFA ha reso noto che la Stella Rossa, prima avversaria dei bianconeri in Conference League, è stata punita con 90.000 euro di multa e una trasferta vietata a causa dei canti in favore di Ratkun Mladic intonati recentemente proprio dai tifosi serbi. Quindi alla IL Arena in ottobre la squadra di Belgrado arriverà senza il seguito della sua tifoseria organizzata. Calcio estero, Bundesliga, brutta sconfitta per l'Union Berlin di Lustrinelli, superato 4-0 a Leverkusen. Passiamo alla Formula 1. A Monza ha vinto nel 2020 il suo primo e unico Gran Premio e a Monza ha conquistato la sua prima pole position. Parliamo del francese Pierre Gasly, che a bordo dell'Alpine ha fatto incredibilmente segnare il tempo più veloce delle qualifiche, precedendo la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Quarto e quinto i due ferraristi padroni di casa Leclerc e Hamilton. Settimo crono per il leader della classifica del mondiale Antonelli. Ok, Ambri Piotta ha battuto 6-3 dei Belfast Giants nella sesta amichevole della sua pre-season. In goal è andato Dario Wüthrich e poi doppietta di Hierventier. Infine il ciclismo, come prevedibile, il brutto infortunio alla spalla rimediato alla Vuelta impedirà a Tadej Pogacar di difendere il titolo ereditato nella prova in linea maschile ai mondiali di Montreal. Lo sloveno ha deciso infatti di chiudere in anticipo la stagione proprio per concentrarsi esclusivamente sul recupero e la riabilitazione.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme che cosa ci attenderà domani, domenica 6 settembre. In tutta la Svizzera avremo tempo ben soleggiato e caldo. Le temperature saranno comprese in mattinata tra i 15 e i 18 gradi, mentre arriveranno fino a 30 gradi durante il giorno. Per oggi è tutto, a voi una buona continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

0: 6 di sera magazine.
1: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Manifesti, che passione! Una collezione di collezioni. Questa è la nuova mostra a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini al Max Museo di Chiasso. Poi abbiamo un'altra mostra, Lugano disegnata dal vivo, Invito a rallentare, dell'associazione La Nona Arte. È una mostra di artisti ticinesi che presentano Carnet de Voyage. Infine vi presentiamo la stagione del Teatro San Materno di Ascona, che è appena stata inaugurata. Fino all'8 novembre il Max Museo di Chiasso ospita la mostra Manifesti, che passione! Una collezione di collezioni a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini. La mostra si propone come un'esposizione dedicata al manifesto, quale prodotto grafico e forma espressiva unica nel suo genere, per la capacità di veicolare concetti ed emozioni attraverso un linguaggio sintetico fatto di immagini, di colori e di rapporti compositivi tra vuoti e pieni. Il manifesto ha caratterizzato la comunicazione di fine 800 e del 900 e ancora oggi, sebbene attraverso modalità multiformi, quelle del digitale, accompagna la nostra quotidianità nelle strade, sui mezzi pubblici e nei grandi spazi urbani. Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso.
2: Max Museo di Chiasso ha la missione della grafica, del design e della comunicazione visiva. Il manifesto nella storia della grafica costituisce un vero e proprio punto di riferimento a partire dalla fine dell'Ottocento fino a tutta la contemporaneità, ma con modalità molto diverse che l'ha portato inizialmente ad essere ritenuta una semplice réclame ad entrare nel mondo dell'arte della grafica, grazie alla mano di questi primi artisti che venivano chiamati cartellonisti e che oggi sono degli attestati graphic designer che sanno comunicare con fantasia, con creatività, ma anche con una maniera strutturata la nostra attenzione e soprattutto comunicare un messaggio culturale. E quindi scoprire attraverso Manifesti, che passione, che individua non solo un'arte ma anche una volontà di farla diventare collezione, l'insieme di manifesti, è una modalità piacevole che a volte è stupefacente, rientrando in una delle elementi significativi della nostra società civile.
1: Nel museo sono esposti oltre 80 manifesti europei secondo un filo conduttore tematico cronologico, no? Che evoca appunto la nascita e lo sviluppo della réclame, poi denominata pubblicità, campagna pubblicitaria, diciamo.
2: Sì, infatti quando si pensa a una collezione di manifesti si immagina questi depositi con le cassettiere e tutto un sistema molto articolato di mantenere e conservare la carta nella sua fragilità. Esporre quindi una scelta di una collezione che proviene a sua volta da donazioni significative da interi graphic designer con il loro archivio piuttosto che a singoli collezionisti, ecco, ci siamo posti il problema con il co-curatore Mario Piazza di dare una chiave di lettura anche sulla storia del manifesto a coloro che vengono a vedere la mostra. Quindi nella prima sala si trovano i manifesti di inizio Novecento, quando il tema era essenzialmente il tema legato ai mezzi di comunicazione, quindi alla ferrovia, alle funicolari, ai luoghi anche dove frequentare, dove il turismo nascente voleva far vedere questi bei panorami e questa capacità di comunicare appunto la bellezza del luogo. Nella seconda sala invece noi ritroviamo il tema del prodotto. Ben presto gli imprenditori scoprirono all'inizio del Novecento la grande potenza del manifesto e quindi i cartellonisti dovettero industriarsi e trovare il modo di comunicare nell'aspetto più curioso possibile il prodotto. E quindi troviamo ad esempio un bellissimo manifesto di Santi Chavinsky, grande maestro del graphic design svizzero, con un prodotto comunicato alle donne, oppure anche come Laura Lam, abbiamo diversi grandi maestri del graphic design svizzero. Quindi poi nelle ultime due sale ci si apre ai diversi altri temi della cultura del manifesto, in particolar modo gli eventi culturali, le mostre, le modalità delle diverse campagne volute dal committente e nello stesso tempo innovative, dove la grafica è strutturata, dove il disegno va mancando, sostituito dalla fotografia, poi dal graphic designer nel rapporto tra lettering e griglia strutturale e elemento compositivo, potremmo dire. Quindi c'è tutto lo Swiss style, c'è tutta la cultura svizzera in cui la grafica è importantissima e crea anche attraverso la struttura del suo stesso manifesto. Infatti bastava anche passare il confine che vediamo subito la differenza tra l'Italia e la Svizzera, dove noi abbiamo questo formato mondiale di manifesti, dove abbiamo una forza visiva e un linguaggio che assolutamente ha fatto scuola in tutto l'ambito internazionale. Quindi la mostra attraverso graphic design di grande nome, noi possiamo pensare ad arrivare fino anche a Bruno Monguzzi, che ha ricevuto il Swiss Premio di Design nel 2025, ma possiamo pensare anche a grandi graphic designer come Orio Galli, come Armin Vogt. Noi attraverso la lettura di questi manifesti colorati, assolutamente coinvolgenti, scopriamo quello che è stato il fascino più della prima reclame, poi pubblicità e quindi campagna di comunicazione, in cui il manifesto non è più l'unico o il solo mezzo di punta, ma tutto l'insieme della corporate image, quindi dei dépliant, dei flyer, dei biglietti da visita e della struttura della comunicazione più ampia, come nella contemporaneità si fa, si trova anche all'interno delle bacheche.
1: Una nuova arte che chiamiamo cartellonistica si rivela fortemente democratica perché non richiede costi particolarmente elevati e garantisce la fruizione da parte di un vasto pubblico.
2: Esattamente, all'inizio del Novecento si parla di scenografia di strada, è un nuovo modo di comunicare anche a un pubblico che era per lo più illetterato, che non sapeva nemmeno leggere, quindi lo scoprire e unire le lettere nella loro composizione, nel lettering, capire il messaggio culturale del messaggio stesso del manifesto, leggere le forme, i colori, è assolutamente una modalità di comunicazione all'epoca innovativa, oggi molto più consueta, strutturata e anche studiata da esperti del settore.
1: Lugano disegnata dal vivo, un invito a rallentare dell'associazione La Nona Arte, che presenta il GEA Lugano Art Fest nel patio del Palazzo Civico a Lugano dal 7 al 15 di settembre. Una mostra dedicata ai carnet de voyage e al disegno dal vero. Protagonisti sono 15 artisti ticinesi e 189 tavole originali che restituiscono attraverso tecniche e stili, sensibilità differenti, luoghi, persone e storie del territorio. Dalla storia del quartiere del Sassello a quella dell'aviatore Pierino Primavesi, dalla memoria della storica birreria Gambrinus fino agli scorci quotidiani della città. E quindi le opere costruiscono un itinerario attraverso una Lugano osservata e raccontata direttamente sul posto. A parlarci di questa mostra e del GEA Lugano Art Fest è Marco Lucchetti, presidente dell'associazione Nona Arte.
0: Allora, GEA nasce per poter dare la possibilità a tutti i futuri partecipanti, chiaramente a tutti quelli che vorranno venire a vedere e ad ammirare questa mostra, per capire che cos'è il carnet de voyage, cioè che cos'è il disegno che illustra un luogo. È un'illustrazione, ma un'illustrazione che mi consenta, perché io nasco come galleria d'arte dedicata al fumetto, alla comic art, e quindi ritorno al discorso dell'illustrazione che è anche fumetto. Perché? Perché un'illustrazione, quindi un'immagine dipinta, disegnata, illustrata da uno sketcher, da un urban sketcher come vengono definiti, è anche un racconto, perché è come l'autore, l'autrice, vede, interpreta e racconta quella particolare immagine. E soprattutto perché è lenta? Perché normalmente tutti coloro che hanno creato, ma nei millenni, perché parliamo di una storia millenaria di questa particolare arte, che hanno raccontato per immagini che cosa hanno visto, raccontano delle emozioni e trasmettono delle emozioni. In questo senso sono veramente delle opere, sono 189 opere, una più emozionante dell'altra, pensando soprattutto al fatto che queste artiste e questi artisti non sono artisti e artisti professionisti, ma sono delle persone che prendono il loro tempo, che camminano in montagna, in città, qui abbiamo gli urban sketcher, parliamo di Lugano, e a un certo punto si fermano colpiti da uno scorcio, colpiti da un panorama, colpiti da una luce che fa intravedere qualche cosa che prima non si vedeva, perché anche il discorso della luce e dell'ombra è importantissimo. Si fermano impegnando del tempo e tracciano dei disegni a matita, uno schizzo a matita, e poi questo schizzo viene colorato, qualcuno direttamente l'acquerello, e nel momento stesso in cui attraverso la punta della grafite o attraverso i pennelli e quindi il colore trasportato sulla carta, loro riescono a imprimere la loro emozione vista attraverso gli occhi e trasferita attraverso il cuore sulla carta.
1: Un programma di incontri, ci sono anche delle mattinate dedicate alle scuole elementari e superiori e anche attività per i gruppi della terza età.
0: È un'arte così moderna, ma non è poi così moderna, diciamo che negli ultimi anni ha avuto una rinascita, assolutamente, però il carnet de voyage, noi pensiamo ai grand tour settecenteschi, ottocenteschi, dove soprattutto gli inglesi attraversavano l'Italia, Milano, Roma, Venezia, Pompei, e raccontavano attraverso le immagini le emozioni. Io vorrei fare un riferimento a colui che viene considerato il padre dei fumetti moderni, Rudolf Töpffer, ginevrino, siamo all'inizio del XIX secolo, quindi nasce intorno al 1830, lui è un professore, uno scrittore, un caricaturista, ma soprattutto è un autore di racconti di viaggi, crea i primi fumetti perché lui unisce per la prima volta nell'epoca moderna, perché in passato, Rinascimento, cioè, la storia del fumetto accompagna tutta la storia dell'uomo, a cominciare dai graffiti della Val Camonica qui poco distanti da noi. Rudolf Töpfer, le dicevo, lui inventa i primi fumetti, che sono nient'altro che immagini sequenziali che raccontano una storia unendole alle parole, ma è importantissimo, possiamo dire che sia l'anello di congiunzione tra ciò che è l'illustrazione e cosa è il fumetto, perché lui, essendo anche un insegnante, lui accompagnava i suoi alunni sulle montagne ginevrine, sulle montagne romande, e creò Voyage à Zigzag, un insieme di disegni durante i suoi viaggi didascalici con i suoi allievi. Vi aspettiamo, perché effettivamente tutti i giorni ci saranno conferenze, workshop in cui si insegnerà i primi rudimenti del disegno per i carnet de voyage. Le scuole, come ha detto, sono state prenotate tantissime e saranno poi accompagnate dalla direttrice artistica Cristina Rogna Manassero, che spiegherà il percorso museale di tutte queste 189 opere. Ogni giorno, quindi dal lunedì 7 settembre a martedì 15, avremo degli incontri, la domenica anche più d'uno, quindi vi aspettiamo numerosi.
1: Tra passato e futuro prosegue il dialogo tra le arti al Teatro San Materno di Ascona. È stata presentata proprio questa settimana la nuova stagione autunnale, che prende avvio il 19 settembre. Ispirandosi a figure significative della sua storia e omaggiando il passato, proiettandosi verso il futuro con inedite sperimentazioni. Ci presenta questa stagione teatrale Lisa Ferretti, curatrice e programmatrice del Teatro San Materno di Ascona.
3: Questa stagione autunnale, diciamo che si ispira molto alle grandi figure significative del passato, della storia del teatro, quindi da Charlotte Barat, Karl Weidemeyer, architetto che l'ha costruito, fino a Rainer Maria Rilke, omaggiando appunto il passato, proiettandosi però verso il futuro con inedite sperimentazioni. La stagione si apre il 19 e 20 settembre con uno spettacolo Giovani Tracce della nuovissima compagnia giovani Tiziana Arnaboldi, nella quale ci sono 6 interpreti che sono proprio un nuovo ensemble che è stato composto tramite una selezione di oltre 500 candidature, e queste ragazze attraversano il tema, diciamo, dell'entrare nel presente e proiettarsi verso il futuro, diciamo, affidandosi al coraggio, al linguaggio del corpo. E questo è un progetto di creazione contemporanea che si concentra sull'inserimento professionale dei giovani interpreti che hanno appena finito delle scuole di danza. Poi vado subito nell'evento che chiude invece la stagione, il 6 dicembre, che è Danza e Mistero, omaggio coreografico che la compagnia Tiziana Arnaboldi ha fatto a Charlotte Barat 10 anni fa, e viene riproposta in quanto appunto il 7 dicembre cade il 40° anniversario della scomparsa della danzatrice sacra e fondatrice del Teatro San Materno. La pièce, che era stata insignita del Premio Svizzero Patrimonio della Danza nel 2018, è un incontro tra la bellezza e il mistero del gesto e della poesia. Quindi sulla scena ci sono mani e sguardi, queste posture gotiche tipi piedi di Charlotte Barat, che dialogano però con la danza contemporanea, sulle musiche di Bach, Pergolesi e Mozart, che a lei erano molto care. E per la prima volta lo spettacolo viene affiancato nel pomeriggio, quindi prima dello spettacolo ci sarà un laboratorio di danza guidato appunto da Tiziana Arnaboldi, aperto a tutti. Sempre, diciamo, tra il legame tra danza, musica e spiritualità, ci porta anche un altro evento che è al secondo in cartellone, il 17 e il 18 ottobre, lo spettacolo Quiete Vorticosa, sempre della compagnia Tiziana Arnaboldi, affiancato questa volta dal pianista Marco Dalpane. Lui è un compositore e pianista bravissimo e reinventa al pianoforte un brano del compositore americano Terry Riley, che il brano è, cioè l'opera in realtà è Fantasy on Persian Surgery Dervishes, e lui ha reinventato quest'opera. Poi quest'anno abbiamo il piacere di ospitare anche il passaggio del Festival La Via Lattea, la 22ª edizione, curata da Pagliarani. Quest'anno appunto l'edizione è dedicata al poeta Rainer Maria Rilke per il 100° della sua morte. E Rainer Maria Rilke era amico dei Barach, quindi aveva soggiornato più volte al castello paterno. E poi l'evento forse più speciale della stagione è il 22 novembre con Melodie Zau, la prodigiosa pianista, compositrice e direttrice d'orchestra svizzera, con l'evento Geometrie Sussurranti, dove la bravissima pianista e compositrice dialoga attraverso l'improvvisazione al pianoforte con le forme, i colori e le geometrie del teatro San Materno, trasformando quindi questo gioiello architettonico in materia sonora, quindi richiamando le sperimentazioni dei tempi del Bauhaus. E poi c'è ancora un incontro a novembre invece con il teatro contemporaneo, Piccola Iliade si chiama lo spettacolo, e narra i ricordi calcistici di una bambina negli anni 90, ma poi da lì si sviluppa su una riflessione generazionale sulla condizione femminile.
1: Grazie per averci seguito, 6 di Sera Magazine termina qui, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila nella sua versione di musica in scena. La musica operistica dunque al centro dei nostri ascolti come ogni sabato e questa sera, vi presentiamo davvero un grande capolavoro. Stiamo parlando di Idomeneo, re di Creta, opera seria in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart sul libretto di Giambattista Varesco. Prima rappresentazione 29 gennaio 1781, Residenztheater Monaco di Baviera. Quando Mozart ricevette l'incarico da Karl Theodor, elettore di Baviera, di un'opera seria da rappresentare nel corso del Carnevale di Monaco del 1781, era ancora al servizio dell'arcivescovo di Salisburgo. L'occasione tuttavia gli parve utile a sganciarsi da quella umiliante servitù per provare, grazie all'eccellente compagine di strumentisti di Mannheim, portati a Monaco dall'elettore, le proprie potenzialità in parte ancora inespresse. Fu data commissione dunque del libretto a Giambattista Varesco, cappellano di corte dell'arcivescovo Colloredo, e costui si ispirò alla tragedie lyrique Idoménée scritta da Antoine Danchet nel 1712 per l'opera omonima di Campra. Ma svariati furono i tagli e le modifiche apportate dal compositore al testo di Danchet per adattarlo alla propria concezione drammaturgica. Il travaglio di questa elaborazione è ben documentato nelle molte lettere che il compositore scambiò col padre in proposito della stesura musicale e i consigli dell'interlocutore gli furono sicuramente d'aiuto per l'impostazione di alcune scene. Il lavoro sull'opera, nonostante gli intoppi causati anche dalla maldestra e spesso goffa versificazione del Varesco, proseguì con vigore e nel mese di dicembre del 1780 la partitura sembrava già compiuta, anche se non messa a punto. Il salisburghese s'era alla fine così immedesimato nell'importanza di ciò che aveva scritto da stilare il 3 gennaio del 1781 una lettera al padre nei seguenti termini. La mia testa e le mie mani sono talmente impegnate nel terzo atto che non vi sarebbe nulla di strano se fossi io stesso trasformato in terzo atto. Fu probabilmente in ragione degli intoppi già segnalati che la prima venne spostata dai reggenti del teatro dal 22 al 29 gennaio 1781. In seguito Mozart avrebbe allestito una nuova versione dell'Idomeneo per Vienna, ove l'opera apparve nel 1786 nel palazzo del principe Auersperg. In tale occasione la parte di Idamante, concepita per il castrato, venne trascritta per voce di tenore. Oggi l'opera viene data in ambedue le versioni, con la presenza di una voce femminile al posto del castrato nella parte di Idamante per la partitura di Monaco. E vediamo all'atto primo. Siamo nella galleria del Palazzo Reale. Dopo la distruzione di Troia, Ilia, figlia di Priamo, è stata deportata a Creta come prigioniera del re Idomeneo. Lamenta il proprio dolore, che è in parte mitigato dalla presenza a corte di Idamante, figlio del sovrano, che l'ha salvata dalla tempesta imperversata sulla flotta cretese. Per costui, la giovane sente di nutrire un amore tenero, forse non ricambiato, già che Ilia crede che egli sia innamorato della figlia di Agamennone, Elettra, fuggita da Argo e ora dimorante presso la corte di Creta. Ma Idamante confessa a Ilia di amarla e suggella la sua dichiarazione liberando tutti i prigionieri troiani e così provocando l'ira di Elettra. Non si fa a tempo a gioirne che giunge la notizia ferale della morte di Idomeneo. La versione che noi ascolteremo è quella forse più storicamente informata, diretta da René Jacobs alla testa di Freiburg Baroque Orchestra e Rias Kamakoa. Idomeneo, re di Creta, è interpretato da Richard Croft, tenore. Il ruolo del figlio, Idamante, è cantato da Bernarda Fink, mezzosoprano, mentre Ilia, la principessa troiana figlia di Priamo, viene qui interpretata da Sunhae Im, soprano. Elettra, la principessa figlia di Agamennone, re di Argo, è cantata da Alexandrina Pendaciansca, soprano. Arbace, il confidente del re, è invece Kenneth Tarver, tenore. Il gran sacerdote di Nettuno, che chiudo l'elenco, è Nicolas Revenc, tenore anch'egli.

io sol su queste aride spiagge, d'affanno e da disagio estenuato, quella colma un Nettuno in me non trovo, che al tuo regno impetrai. In mezzo a senti e scogli, balli la tua sedotta, a te lo scampo dal naufragio chiedei.

Con il duolo del coro si conclude il primo atto di Idomeneo, re di Creta, opera e seria in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Giambattista Varesco. Vi ricordo che l'esecuzione che stiamo ascoltando è quella affidata a René Jacobs alla testa di Freiburg Baroque Orchestra e Rias Kammerchor, i solisti. Idomeneo, re di Creta, Richard Croft, tenore, Idamante, suo figlio è Bernarda Fink, mezzo soprano, Ilia, principessa troiana, figlia di Priamo, è interpretata da Sunhae Him, soprano, Elettra, principessa, figlia d'Agamennone, re d'Argo, è invece Alexandrina Pendacianska, soprano, Arbace, confidente del re, è interpretato da Kenneth Tarver, tenore, e chiude l'elenco il gran sacerdote di Nettuno, cantato da Nicolas Revenc, anch'egli tenore. L'atto secondo si apre nuovamente sugli appartamenti reali. Idomeneo confida al fido Arbace il proprio dolore per il sacrificio che egli dovrà fare a Nettuno e Arbace gli suggerisce di inviare lontano da Creta Idamante con Elettra. Ma il re cretese ha intuito i sentimenti che legano il figlio a Ilia e si duole di dover infrangere anche le speranze della giovane. Elettra è invece felice della circostanza di lasciare la reggia insieme a Idamante per tornare in patria. In lontananza si ode la marcia che accompagna l'imbarco. Nella scena seconda ci troviamo quindi nel porto di Sidone. Idamante e Elettra si congedano da Idomeneo, ma all'atto della loro partenza si scatena una tempesta furibonda. I fulmini incendiano le navi e un orribile mostro emerge dalle onde. È il segno palese dell'ira del dio. E il popolo si domanda quale evento possa aver destato la collera di Nettuno. Idomeneo confessa la sua colpa ed esorta il dio a punire lui, anziché un innocente. Tutti fuggono in preda al panico.

Fuggiamo, fuggiamo quel mostro spietato, canta il coro in conclusione del secondo atto di Idomeneo, re di Creta, opera serie in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart sul libretto di Giambattista Varesco, che stiamo ascoltando ovviamente per intero nell'esecuzione di René Jacobs alla testa di Freiburger Barocco Orchestra e Rias Kammerchor. Vi ricordo ancora una volta gli interpreti: Idomeneo, re di Creta, è Richard Croft, tenore; Idamante, suo figlio, viene cantato da Bernarda Fink, mezzo soprano; Ilia, principessa troiana, figlia di Priamo, è invece interpretata da Sun Hae Im, soprano; Elettra, principessa, figlia d'Agamennone, re d'arco, è invece Alexandrina Pendacianska, soprano; Arbace, confidente del re, è interpretato da Kenneth Harvey, tenore; e chiude l'elenco il gran sacerdote di Nettuno, cantato da Nicolas Revenc, tenore. Entriamo così nell'atto terzo, quello cui Mozart dedicò, come abbiamo visto, molte attenzioni. Nella scena prima ci troviamo tra i giardini reali. Idamante, impossibilitato a obbedire al volere del padre di partire con Elettra, ribadisce a Ilia il suo amore e si domanda incredulo quale ragione abbia potuto suggerire al padre lo sconcertante comportamento verso di lui. Egli ha comunque deciso di affrontare il mostro marino, trovando eventualmente la morte o liberando il paese dal terrore. Appaiono Idomeneo ed Elettra e, consapevoli della fatalità del momento, meditano e quindi si congedano. Il popolo di Creta, guidato dal sommo sacerdote di Nettuno, pretende di parlare col sovrano. Nella scena seconda ci troviamo quindi nella gran piazza abbellita di statue. Il sommo sacerdote chiede che si compia il giuramento in nome del popolo che soffre per via dell'infausto mostro. Idomeneo non può più opporsi, malgrado tutti gli astanti rimangano inorriditi dalla inumana pretesa di Nettuno. L'ultima scena, la terza, dell'atto terzo, ci porta dunque al tempio di Nettuno. Il re appare al popolo per eseguire il sacrificio richiestogli dalla crudeltà divina, ma si odono fuori scena grida di esultanza. Idamante è riuscito a sconfiggere il mostro. Egli ha però afferrato il senso della situazione ed è pronto a chinarsi davanti al padre per immolarsi al suo colpo mortale. Ilia si intromette, implorando di sacrificare lei al posto del figlio, ma un frastuono proveniente dal sottosuolo annuncia la voce dell'oracolo divino. Al posto di Idomeneo dovrà regnare Idamante con al suo fianco Ilia. È il momento dell'angoscia di Elettra, che si vede sconfitta nel proprio amore e nella propria ambizione e abbandona la scena in preda alle furie. Idomeneo consacra il trono al figlio ed esalta la fortuna propria e del popolo cretese.

Si conclude nel giubilo generale il terzo atto di Idomeneo, re di Creta, opera seria in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart sul libretto di Giambattista Varesco. Prima rappresentazione, 29 gennaio 1781, Residenztheater, Monaco di Baviera. L'esecuzione che vi abbiamo presentato per intero e che ha occupato tutta la nostra serata, come avete potuto sentire, era quella affidata a René Jacobs alla testa di Freiburg Burger Baroque Orchestra e Rias Kammerchor. L'elenco degli interpreti comprendeva Idomeneo re di Creta, cantato da Richard Croft tenore, Idamante, suo figlio era Bernarda Fink, mezzo soprano, Ilia, principessa troiana e figlia di Priamo, era invece interpretata da Sunhae Im, soprano, Elettra, principessa, figlia d'Agamennone e re di Argo, era Alexandrina Pendacianska, soprano. Arbace, il confidente del re, veniva cantato da Kenneth Tarver, tenore, il gran sacerdote di Nettuno, veniva interpretato da Nicolas Revenc, tenore, e chiudeva l'elenco la voce dal cielo di Luca Tittoto, basso. Noi siamo arrivati in fondo alla nostra serata, grazie per essere stati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi la prima di tre puntate dedicate a Oliver Nelson, sassofonista ma soprattutto compositore e arrangiatore, che è conosciuto in particolare dal grande pubblico degli appassionati per quel blues straordinario titolato Stolen Moments. Nelson era nato a St. Louis nel Missouri nel 1932 e scomparse prematuramente per un attacco cardiaco nel 1975 a soli 43 anni. Suo fratello era sassofonista, suonava con l'orchestra di Cootie Williams, la sorella era cantante e pianista, quindi la famiglia di Nelson era una famiglia, diciamo così, musicale. La sua è stata una carriera iniziata anche precocemente in quelle che erano le famose Territory Bands e che approdò nel 1950, quando Nelson aveva solo 18 anni, nell'orchestra del popolare Louis Jordan, nella quale suonava il sax alto e scriveva arrangiamenti. Ma negli anni 50 Nelson si dedica soprattutto allo studio della teoria e della composizione e poi si trasferisce a New York, in cui inizialmente trova un ingaggio con l'organista Wild Bill Davis e poi diventa house arranger per l'Apollo Theater. Niente però di musicalmente rilevante sino alla realizzazione nel 59 del primo album a suo nome, che è anche il primo di una serie di 6 dischi incisi per l'etichetta Prestige e che coprono un arco temporale di un paio di anni. Il primo disco titolava Meet Oliver Nelson e vi prese parte anche il trombettista Kenny Dorham. Nel 1960 incise però il notevole Screaming the Blues, che è uno dei suoi classici sguardi al mondo del blues, nel quale sono presenti Eric Dolphy, che vi suonava il sax alto, il flauto e il clarinetto basso, il trombettista Richard Williams, il pianista Richard Wines, George Duvivier al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. E Dolphy, dice, sarà anche un suo partner particolarmente importante e presente in dischi significativi di Nelson. E allora da quell'album ascoltiamo una composizione che è sostanzialmente legata al gospel ed è titolata The Meeting.

Il clima chiesastico da riunione di preghiera nel brano di Oliver Nelson, che qui suonava il sassofono tenore, ed era un brano titolato appunto The Meeting. Il brano era tratto dall'album Screaming the Blues, inciso nel 1960 con Eric Dolphy, che vi suonava i sassofoni, ma in altri pezzi flauto e clarinetto basso, Richard Williams alla tromba, Richard Wines al pianoforte, George Duvivier al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. Quel disco e il pezzo che abbiamo appena ascoltato rivelano la predisposizione di Nelson per scrivere blues evoluti, perché in fondo questo gospel si basa sulla struttura del blues, e anche di grande suggestione. E poi il fatto di conoscere a fondo le pratiche musicali afroamericane e di riuscire a proporle con una grande capacità di sintesi, con economia di mezzi e con un linguaggio evoluto. In questo periodo il suo mondo musicale guardava alle radici della musica nera, quindi alle profondità del soul, e portava questa ispirazione all'interno di un linguaggio moderno. Non dimentichiamoci che in questo periodo altri musicisti si muovevano in questa linea. Pensiamo ai Jazz Messengers di Herb Blackie, che avevano inciso Morning di Bobby Timmons nel 1958, che Davis stesso l'anno successivo realizzò Kind of Blue, e che uno dei gruppi di maggior successo del periodo era il quintetto di Cannonball Adderley, che proprio in quella direzione si muoveva. Inoltre quel clima musicale trovava una dimensione compositiva alta e coloristicamente ricca nel mondo di Charles Mingus, per esempio in un disco come Blues e Roots. Nelson non era quindi un isolato nel seguire questa linea. Con questo stesso gruppo, senza però la presenza del trombettista Richard Williams, nel 1961 Nelson incise anche un altro interessante album, titolato Straight Ahead, in cui si notavano sempre di più quelle che erano alcune caratteristiche della sua scrittura, per esempio le dissonanze sottili che derivavano da una concezione moderna, diciamo così, quartale dell'armonia, e poi la predisposizione a utilizzare la poliritmia anche con metriche alternate tra di loro. Insomma, un musicista che si muoveva in un ambito decisamente contemporaneo per l'epoca. Una composizione significativa di questo disco è Images. Perché? Perché il suo colore armonico e timbrico sono particolari, e perché ha una melodia sostanzialmente sghemba, strana, che suona molto particolare. E in questo brano Eric Dolphy suona il clarinetto basso, mentre il leader è al sassofono contralto.

Erano le armonie stralunate, il clima un poco surreale di Images, con i giochi contrastanti tra i vari solisti e gli impasti timbrici del gruppo estremamente originali. Il brano era firmato da Oliver Nelson e venne registrato nel 1961 nell'album del sassofonista titolato Straight Ahead. Con Nelson c'erano Eric Dolphy, naturalmente l'alto sassofono, e poi Roy Haynes alla batteria, Richard Wines al pianoforte e George Duvivier al contrabbasso. In sostanza, questo disco evidenziava la stranezza armonica della musica di Oliver, o meglio la sua modernità, e in questo senso questi impasti timbrici che abbiamo appena sentito sono assolutamente significativi. Ma c'è anche un'altra caratteristica della musica di Nelson che qui si evidenziava, cioè la dimensione lirica assolutamente rilassata, che poi era il punto centrale della sua poetica all'inizio degli anni 60, un tipo di concezione espressiva che culminerà poi nel celeberrimo The Blues and the Abstract True, album di cui ci occuperemo nella prossima puntata. Comunque in quel periodo, oltre a questo sestetto, Nelson incideva per la Prestige anche con il vibrafonista Lem Winchester, un artista di grande talento passato come una meteora nel mondo del jazz. Lo fece sia con la stessa ritmica del sestetto e del quintetto che abbiamo appena ascoltato, cioè nell'album Nocturne dell'agosto del 1960, sia in un quintetto nel quale erano presenti l'immancabile Roy Haynes, ma poi Johnny Hammond Smith all'organo e George Tucker al contrabbasso. Ed era il secondo disco a suo nome che Nelson registrava con questo gruppo, il titolo Taking Care of Business. C'è un brano nell'album firmato tra l'altro non da Nelson ma è uno standard di Broadway, All the Way, in cui si nota per esempio che nella cadenza finale del sax tenore ci sono 16 battute prese di peso dal concerto per orchestra di Béla Bartók, ma così integrate nell'insieme della musica che è difficilissimo riconoscerne la provenienza. Non dimentichiamo che Nelson era un grande ammiratore di Bartók, che era probabilmente il suo compositore preferito, subito prima di Stravinsky, e poi era un musicista molto colto, aveva anche studiato per breve tempo con il grande compositore americano, che oggi è centenario ma tuttora attivo, Elliot Carter, restando impressionato dal suo quartetto d'archi. E allora ascoltiamo questo All the Way, con cui Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.

Io sono un figlio di famiglia, ti bacio con tanta gelosia. Tu sei l'intenzione più seria, più orgogliosa. Ti stringo e sei mia. In una casa più alta e più bella di tutte quelle qui intorno. Consumiamo la nostra passione, il nostro brevissimo giorno. Prima serata di tante altre notti in grande frenesia, di farti conquista piena, riuscita, più dentro e più mia, senza il problema, il dispiacere di riuscire a capirci, dato e concesso di essere così vicini.

e ora ti lascio al tuo sonno che invidia con tanta gelosia per quel senso di sicurezza che mostri se ti prende sei sua. E mentre la luce è indecisa se rallentare o far presto, ti ritrovo mai stanca e sempre perfetta.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radio Giornale.
2: Radio Giornale della Mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Arau, parla il padre del presunto autore della strage a rave, mio figlio era schizofrenico. Stati Uniti, processo annullato per Lindsay Clancy, la madre che uccise i suoi tre figli durante una grave psicosi post-parto. Gas ai minimi dai 15 anni nell'Unione Europea, Bruxelles rassicura, ma Germania e Paesi Bassi lanciano l'allarme. Ucraina, 3 ore di colloquio al Cremlino tra Putin e gli inviati di Trump, Mosca però respinge una trega più ampia. Sport, calcio, altra frenata dello Young Boys che pareggia in casa nell'Atletica l'Elvetica Odrei Verro si conferma regina degli 800 metri. RG 24, domenica 6 settembre, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del Radio Giornale della Mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il padre del presunto autore della sparatoria al rave party di Arau, che non è ancora stato sentito dalla polizia, ha parlato per la prima volta in pubblico. Ha detto che il figlio, che ha 43 anni, era schizofrenico e per questo si chiede come potesse possedere un arsenale. Si è scusato per lui e ha aggiunto che suo figlio non avrebbe mai fatto il militare, contraddicendo quanto detto finora dalle autorità. Sentiamo il contributo di Anna Riva.
3: I nostri pensieri sono con le vittime, con la giovane donna che ha perso la vita, la sua famiglia, i feriti, tutte queste persone. È terribile. Chiediamo scusa per nostro figlio.
4: È al giornale Le Quotidien Jurassien che il padre del presunto autore della sparatoria affida per la prima e dice l'ultima volta la sua straziante testimonianza. La polizia ha fatto visita al domicilio dei genitori nella notte tra il 30 e il 31 agosto, dunque la notte successiva a quella della sparatoria. I coniugi avevano visto il figlio per l'ultima volta venerdì, alla vigilia della tragedia, poco prima che partisse per qualche giorno direzione Italia. Ed era in Italia che la famiglia si sarebbe dovuta ricongiungere per qualche giorno di vacanza.
3: L'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto,
4: prosegue il padre,
3: è stato proprio venerdì. Ha scritto a sua madre di essere arrivato e che tutto era a posto, ma non sapevamo nemmeno dove fosse.
4: I genitori ignorano il motivo per il quale si trovasse ad Arau. In realtà nulla di nuovo. Il 43enne era solito non rivelare alcunché sulla sua vita privata. Si era chiuso in se stesso e soffriva di paranoia. La diagnosi di schizofrenia, rivela il genitore, risale di fatto a molto tempo prima. Originariamente macellaio di formazione, l'uomo era stato ricoverato nel 2007 per 3 settimane in un reparto psichiatrico a Delémont. Da allora beneficia di una rendita di invalidità al 100%. La sua dose di farmaci è stata nel tempo gradualmente ridotta e, secondo il padre, oggi non assumerebbe più nulla da molto tempo.
3: Gli abbiamo proposto molte volte di riprendere una terapia regolare, ma rifiutava di parlarne.
4: Confida.
3: Non voleva parlare di sé.
4: I genitori si chiedono come sia possibile che il figlio abbia potuto mantenere, malgrado la sua malattia, un tale arsenale. Pur essendo a conoscenza del suo interesse per le armi, non sapevano infatti che ne detenesse di simili.
2: Anche nella prossima notizia si parla di malattie legate alla psiche. Negli Stati Uniti si è concluso con l'annullamento il processo nei confronti di Lindsay Clancy. Si tratta della donna che 3 anni e mezzo fa aveva ucciso i suoi 3 figli mentre soffriva di una grave psicosi post-parto. I 12 giurati non sono riusciti a trovare l'unanimità e ora Clancy rischia di dover affrontare un nuovo processo davanti a una giuria popolare diversa. Una vicenda tragica che ha scosso e diviso un intero paese. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: Non sono bastati 5 settimane di udienze e 5 giorni e mezzo di deliberazioni per arrivare a un verdetto di assoluzione o di colpevolezza. Alla fine, dopo avere più volte istruito la giuria, il giudice William Sullivan altro non ha potuto che annunciare il mistrial. Il processo contro Lindsay Clancy viene così dichiarato nullo.
6: Members of the jury, at this point I'm going to declare that the jury is deadlocked and I'm going to declare a mistrial.
5: Una vicenda tragica che ha scosso, commosso, ma anche diviso gli Stati Uniti tra innocentisti e colpevolisti. Lindsay Clancy era sotto processo per l'omicidio dei suoi 3 bambini di 5 anni, 3 anni e di 8 mesi, perpetrato nel gennaio del 2023. Per l'accusa la donna aveva agito intenzionalmente. Per la difesa, invece, all'epoca del figlicidio, Lindsay Clancy non era capace di intendere e di volere, poiché affetta da una grave forma di psicosi postparto. La stessa imputata ha raccontato di soffrire di allucinazioni e che, il giorno del triplice omicidio, una voce le aveva intimato di strangolare i tre figli e poi di suicidarsi, e questo per trovare la pace. Fino all'ultimo l'avvocato difensore Kevin Reddington ha cercato di raggiungere l'assoluzione per infermità mentale, arrivando addirittura a chiedere la rimozione di un giurato. L'unico su 12 convinto, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputata.
1: The individual is refusing to apply your instructions on proof beyond a reasonable doubt to allow that jury to return a verdict of not guilty.
5: Richiesta respinta dal giudice. Per Lindsay Clancy l'annullamento del processo non equivale né a un'assoluzione né a una condanna. La procura del Massachusetts può ora richiedere un nuovo processo con una nuova giuria popolare, cercare un patteggiamento con la difesa oppure ritirare i capi di imputazione. In attesa delle prossime mosse dei procuratori, ieri Lindsay Clancy è tornata nella clinica psichiatrica dove è ricoverata da 3 anni e mezzo. Ha lasciato l'aura del tribunale di Plymouth sulla sua sedia a rotelle. Nel tentativo di suicidio si era infatti lanciata dal secondo piano della sua casa dopo essersi tagliata le vene dei polsi e rimasta paralizzata agli arti inferiori. Ulteriore tragico elemento di una vicenda che anche il presidente Donald Trump ha definito una storia terribile.
2: Le riserve di gas nell'Unione Europea non sono mai state così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice preoccupata. Diverse le valutazioni in alcuni Stati membri come la Germania o i Paesi Bassi. Sentiamo Andrea Ostinelli.
7: The EU storages at the moment are at 65%.
8: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che attualmente non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato, nonostante le riserve dei 27 in questo periodo siano ai minimi da 15 anni a questa parte, ossia da quando sono incominciate le registrazioni. La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1% e anche questo è un fattore da tenere presente. Da prova di ottimismo, la portavoce della Commissione. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi 2 mesi hanno subito una vera e propria fiammata, più 75%. Durante l'estate le compagnie energetiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento, rispettivamente al 70 e all'80%. Berlino cerca nuovi fornitori, per esempio in Algeria. Amsterdam ha deciso di stanziare 1 miliardo alla compagnia energetica nazionale per aumentare le scorte. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna. E poi c'è la speranza che un inverno particolarmente mite, complice il Niño, aiuti a diminuire il fabbisogno.
2: E prima delle notizie sportive, si sono conclusi dopo 3 ore al Cremlino i colloqui tra Putin e gli inviati del presidente statunitense Trump, Witkoff e Kushner. Al centro dell'incontro una nuova proposta americana per cercare di fermare la guerra in Ucraina. Putin ha riconosciuto che Trump continua a cercare una soluzione al conflitto, ma Mosca ha respinto la richiesta di un cessate il fuoco più ampio. Resta invece in vigore la sospensione per 3 giorni degli attacchi russi su Kiev. Putin ha dichiarato che dalla mezzanotte non sono stati effettuati attacchi sulla capitale e ha assicurato che Mosca farà il possibile per garantire la sicurezza dei negoziatori. Witkoff e Kushner dovrebbero ora recarsi per la prima volta a Kiev per proseguire la mediazione. Prosegue però intanto la rappresaglia statunitense contro l'Iran. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere iraniane nel Golfo dopo nuovi attacchi missilistici contro navi militari statunitensi. Una delle petroliere è stata centrata al largo dell'isola di Karg, ricordiamo, principale terminal petrolifero iraniano. RG24, ora le notizie sportive con il collega della redazione sportiva Paolo Laurenti.
9: Partiamo dal calcio, perché lo Young Boys ha frenato ancora e il Lugano ne potrebbe approfittare. I gialloneri in casa infatti hanno pareggiato per la terza volta in 7 partite, 3-3 contro il Lucerna. IBE, che grazie a questo punto ha agganciato in vetta il Lugano con 15, ma in caso di successo a Basilea nel prossimo pomeriggio i bianconeri si porterebbero a più 3 con oltretutto una partita in meno, mettendo così le basi per una prima fuga. Gli altri due risultati di serata, Vaduz e Losanna 3-1 e pareggio anche tra Grasshopper e Zurigo 2-2. In Italia l'Inter è ancora a punteggio pieno dopo 3 partite, grazie al successo in rimonta sul Napoli per 3-2, rimonta pure della Roma che tiene il passo dei nerazzurri 2-1 all'Atalanta. Atletica, Odria Verrò sempre più regina degli 800 metri. Nella seconda serata di finale di Diamond League a Bruxelles, l'Helvetic ha corso e vinto la gara in 1:54.75, facendo come d'abitudine corsa in testa dall'inizio alla fine, resistendo al rientro di Femke Brødersbøl. Secondo posto invece nel salto con l'asta per Angelica Moser con 4:80, battuta solo dall'americana Moll che ha saltato 4:91. Hockey, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gotteron andato a vincere a Klagenfurt 3-1. Chiudiamo con il tennis, agli US Open, terzo turno fatale per Cobolli e Fritz, eliminati rispettivamente dal belga Blox e dall'argentino Cerundolo. In campo femminile avanzano agli ottavi Andreeva e Swiatek, fuori invece le beniamine di casa Anisimova e Keys.
2: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, domenica 6 settembre, in tutto il paese soleggiato e massime sui 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, e il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Trevi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.